0: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ dalle 21 con J-Ax.
1: Italia Starter Pack.
0: Dito nella piaga.
2: E allora te lo dico. Che fastidio. Se guardi lo ripeto. Che fastidio.
0: Pinguini tattici nucleari.
3: Allora sorri, scusa lo sento. Conosco mille lingue ma non la tua.
0: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
4: Sunday morning.
5: Sunday morning.

0: Sunday Morning with Mauro Michelini.
1: Party like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Amy Schilla.
2: Finisce sempre così quando siamo io e te.
1: Madame.
3: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
1: Night.
4: Dici che resti, allora urlalo forte.
1: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
0: Sunday Morning.
5: Sunday Morning.

0: Calcio, Laboratori Green, Arrampicata, i Talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.
1: Sunday morning.

0: vento al vento.
1: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
2: DJ chiama Italia.
3: Siete in onda fra 3 minuti.

0: Max Gazzè su Radio DJ con una canzone che piano piano si sta rivelando molto molto molto bella. Sapete perché dico questo? Buongiorno amici,
1: buongiorno, buongiorno,
0: è domenica mattina,
1: buongiorno.
0: È Radio DJ, siamo nel mezzo di questo lungo ponte di inizio estate. Quando Max ha presentato il disco ormai un paio di settimane fa, ci ha tenuto a dire che questo disco è un disco che si ascolta con attenzione, con cura, non vuole essere un disco fatto per essere suonato per radio.
1: Sì,
0: tant'è
1: no,
0: che non c'è un'indicazione su una canzone da scegliere piuttosto che un'altra.
1: Ci ha rinunciato, ma giustamente.
0: Sì, giustamente. Giustamente. No? E allora, da un disco così ti aspetti che non ci siano canzoni radiofoniche. Beh, questa lo è ed è anche una bella canzone.
1: Bella, sì,
0: molto
1: te l'ascolti.
0: Bella.
1: Possiamo definirla musica d'autore? Sì.
0: Con questa sufficienza.
1: No. Possiamo, possiamo definirla musica d'autore?
0: Sì, però musica d'autore poi dopo...
1: Diventa pesante, polverosa.
0: No, è una bella canzone.
1: Bella canzone. Sì, sì, sì.
0: E, abbiamo una lunga frequentazione con Max, che da 30 anni con questo album è in circolazione. Io non ho mai incontrato suo fratello.
1: Ah, è vero.
0: Sì.
1: Volevo dirti, Linus, come l'hai raccontata, sembra che l'album abbia 30 anni. Cioè, da 30 anni con questo album è in circolazione.
0: Questo è l'album che è uscito per celebrare i suoi 30 anni di carriera. Sì, sì. Però l'autore dei testi delle sue canzoni è suo fratello.
1: È sempre stato suo fratello. Sì, sì, sì.
0: Buongiorno amici, buona domenica. Spero che il vostro ponte vada bene, che sia un ponte fatto a schiena d'asino, per cui avete raggiunto la sommità e adesso è tutta discesa.
1: Siamo ancora nella parte in salita, dove però la salita è bella perché c'hai ancora lunedì e martedì.
0: No, c'è ancora lunedì e poi l'inferno per il ritorno.
1: È l'inferno.
0: Perché
1: per
0: un po' di iattura gliela dobbiamo mandare
1: certo.
0: A quelli che sono andati in vacanza, noi che siamo qua a lavorare.
1: Così imparate, certo.
0: Vabbè, comunque, siamo qua come sempre per riascoltare il meglio della settimana. A DJ, chiami Tania.

0: Volevo ringraziare ancora una volta la radiofrequenza e soprattutto in questo caso permettetemi di ringraziare i radiofrequentatori. Perché voglio ringraziare i radiofrequentatori? Perché c'è il grande fenomeno, il grande successo di 50 Linetti. Che praticamente
1: finito.
0: Non è esaurito, c'è ancora qualche posto.
1: Ragazzi. C'è ancora qualche posto.
0: Grazie. Benissimo. Sono molto orgoglioso anche per il nostro Speaker's Corner. Assolutamente. Che è una certezza ormai da tanti anni. È un po' come lo shampoo che usava Franco Baresi.
1: Come no? Una certezza.
2: proprio lui.
0: Tanti anni fa. A proposito di Fulminacci, sì. Adesso al di là del fatto che sia il nome d'arte di questo nostro amico cantante, vostro beniamino, Fulminacci è un'esclamazione, ma sono anche un fenomeno meteorologico.
1: Dei fulmini,
0: insomma,
1: brutti,
0: no?
1: Diciamo.
0: Insomma, quando cominciano a essere tanti fanno anche un pochino spavento. E la regione Lombardia e anche il comune di Milano ha diramato un'allerta meteo.
1: Sì, questo
0: è quello che ti arriva diciamo nel telefono direttamente e fa un po' più paura.
1: Sì, non
0: l'hanno
1: è arrivato...
0: semplicemente pubblicato sui loro profili social.
1: Cioè non ha fatto quella cosa brutta del Covid.
0: No, non è coprifuoco.
1: Esatto,
0: non è coprifuoco. È semplicemente una cosa che hanno pubblicato il centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia e Comune di Milano, allerta gialla, allerta idraulico.
1: Rischio idraulico.
0: E io ho pensato, stai attento che mentre tu sei al lavoro
3: arriva l'idraulico.
0: E fa quello per cui gli idraulici sono diventati famosi.
3: Pericoloso il rischio idraulico. Ci sono anche altri rischi, pure in radio una volta abbiamo vissuto il rischio posatore.
4: Il posatore mi ha chiamato uno.
3: Tutte queste professioni sono
0: molto rischiose. Poi tu lo vedi una volta l'idraulico, ci rimane un po' così, perché vedi che un bel ragazzo, sai che c'era tutta quella polemica fra i francesi e gli idraulici polacchi.
1: Come no?
0: Negli anni scorsi perché, se ne era parlato.
1: Perché l'idraulico polacco costava di meno dell'idraulico francese.
0: Sì, ed era una figura retorica, cioè un modo di dire,
1: sì,
0: no?
1: Naturalmente sì.
0: Tu vedi questo idraulico che esce di casa con la cassetta degli attrezzi e un pochino ci rimane così, ti rimane un po' il dubbio, però dici vabbè, era soltanto per stringere qualche dado, qualche guarnizione.
1: Dove arrivare?
0: E che poi dopo passano due settimane e l'idraulico c'è ancora. E la scusa qual è? Che l'acqua?
3: L'acqua cammina.
1: sì.
0: Non si sa mai dov'è la perdita.
1: A me piace che
3: cammina pure l'idraulico.
1: Bravissimo. E torniamo sempre alla commedia sexy. Cioè torniamo a
0: Ma
1: figuriamoci.
0: No, e poi comunque, adesso a parte gli scherzi, l'allerta idraulico sta a significare che potrebbero esserci delle precipitazioni molto intense, molto violente. Poi non ci saranno, però nel frattempo ve lo stanno dicendo. C'è questa cosa che mi fa tanto girare le palle dei nostri tempi, che tu puoi pubblicare qualunque cosa, anche un'enciclica,
1: sì,
0: e sotto ci sono soltanto deficienti che fanno commenti.
1: È ovvio, solo questo.
0: Insulti.
5: Ma se c'è il sole, ci sono 40 gradi, cosa deve succedere?
0: Pirla, ci sono 40 gradi ed è per questo che se c'è un temporale molto forte, almeno te lo stanno dicendo.
1: Perché
0: poi il temporale molto forte arriva... Non ti avevano avvisato.
5: Non potevi dire invece di pensare ai riciclabili.
0: Andate a fare il mulo.
1: È quella roba.
3: Ma vabbè, se noi ripartissimo a parlare con l'allarme idraulico, ma con questa base.
1: Come nelle cose.
3: Diventi immediatamente.
0: Già, giusto. Cioè, sicuramente tu saresti molto felice.
1: Esattamente.
0: Più di quanto non sia già.
1: Sono guai, certo.
0: È da d'altronde. Sono cose che possono succedere soltanto d'estate.
1: Esatto, ma non siamo ancora d'estate, tecnicamente.
0: Quando fa caldo per me è estate, insomma.
1: È vero.
0: E questa è una canzone un po' nostalgica che parla di un'estate molto lontana, l'estate del 1989. All Summer Long, Kid Rock.

0: del 1989, quella a cui fa riferimento Kid Rock in questa canzone. Mi colpisce il fatto che nell'estate dell'89 cantavano Sweet Home Alabama, che è una canzone degli anni 70.
1: Sì,
0: invece
1: per tutta l'estate,
0: per
1: loro
0: tutta l'estate.
1: Nell'89 Sweet Home Alabama, tutta l'estate,
0: un classico.
1: Sì un po' antichi, se devo dire, insomma, non so.
0: Vabbè, ma è quel mondo lì, birra,
1: certo,
0: belle,
1: certo,
0: ragazze, sì, tatuaggi,
1: sì no, certo
0: niente da fare, sole, muscoli. Vabbè,
1: roba così,
0: tutta roba che ci sogniamo.
1: Esatto, Kid Rock
0: All Summer Long.
1: Kid Rock
0: che più volte è stato ospite alla Casa Bianca, ricordiamo, uno dei personaggi, sì, preferiti da Trump. Di solito ci va con un completino di pelle su cui è riprodotta la bandiera americana, giusto,
1: bravo,
0: per dire che quando vai, che ne so, a Montecitorio, no, al Quirinale, ci vuole una certa etichetta,
1: certo. Secondo te,
0: posto che vai, etichetta che cambia,
1: sì, quante Ferrari può avere Kid Rock?
0: Allora, secondo me lui è così nazionalista, così americano,
1: che non ce le ha,
0: che dubito che abbia delle Ferrari. Secondo me avrà Corvette, Mustang,
1: okay,
0: tutte quelle lì con,
1: okay,
0: tanti cilindri,
1: ma
0: tanto rumore che vanno piano.
1: Dovendo scegliere una Ferrari, sceglie quella elettrica. Dai, forza, dai,
0: piantatela questa,
1: dai,
0: cosa.
1: Forza,
2: sì, non,
1: dai.
2: Non ha Ferrari. Kid Rock aveva una Ford GT molto bella, venduta all'asta.
0: Una GT40 avrà avuto.
2: A quasi 700.000 euro.
0: Beh, neanche tanto. Allora non era una GT40.
2: No, era una GT.
0: Prima si parlava appunto dei commenti che ci sono inevitabilmente sotto ogni cosa che viene pubblicata sui social. Ok, non è bellissima questa Ferrari.
1: Anche se Linus,
0: dobbiamo un po' convenire,
1: Linus è parte dei garantisti. Cioè,
0: ma sì, ma chi cazzo siamo noi per dare questi giudizi così definitivi e tranchant?
1: Ma sai, no? A noi bastava, cioè, che fosse rossa, Linus, ci accontentavamo di poco. Tu la facevi rossa, io
0: invece
1: non ne capisco niente.
0: Ma cosa vuol dire? Non è che è questione di capirne o non capirne.
2: Posso dire?
0: Il gusto è soggettivo, per cui ognuno ha diritto di esprimere il proprio parere, no? Fin qui ci siamo.
1: Sì.
0: Secondo me l'idea di cercare di fare una cosa laterale, un po' diversa, perché era troppo facile fare una Ferrari Portofino col motore elettrico, capito?
1: Certo.
0: Ne hanno fatta una che fosse completamente differente. Sì, ma è il tempo.
1: Ha detto solo di rottura, Linus.
0: È il tempo che dirà se questa cosa è bella o meno bella.
1: Già.
0: Al momento è un no.
1: Al momento
0: però
1: è un no.
0: Io voglio essere garantista. Peccato che non vivrò abbastanza per vedere, diciamo,
2: chi
0: così.
2: Per vedere la vincita.
1: No, posso dire una cosa veramente da analfabetissimo dei motori.
0: Alfa Romeo.
1: È una di quelle cose che dici, guarda, hanno fatto, vista così,
0: sì,
1: così. Sai, hanno fatto una versione un po' più pop delle Ferrari, che con 100-120 mila euro elettrica te la porti a casa.
2: La smart delle
1: Ferrari.
0: Questo te lo concedo, l'ho,
1: capito,
0: pensato anch'io. Io mi sono detto ieri, questa qua a 40.000 euro io me la comprerei. Peccato che ne costa 650.
1: È questo il problema. Cioè, che poi a fronte di una cosa così più piccolina, più...
0: ma tu mi insegni... Più costano le cose e più la gente fessa poi gli va dietro,
1: sì,
0: no? Non c'è nessun motivo per cui certe borse da donna debbano costare 20.000 o 30.000 euro. Invece è proprio per quello che poi hanno successo.
2: Mettiamo i biglietti
0: di partita, come disse uno.

0: Uno una volta,
1: di
0: la gente ha un disperato bisogno di lusso.
1: Certo, nel Diavolo Veste Prada 1.
0: Non soltanto, esatto. Anche nella vita reale.
1: Esattamente.
0: Quindi staremo a vedere. Poi dipende anche un po' dal colore. Sì, diciamo che ruolo ha avuto quello che disegnava i computer della Apple in questa vicenda?
2: Beh, è il designer principale.
0: È lui il capo del team,
2: sì,
0: diciamo.
2: Il suo studio okay. Ha progettato sia gli interni che fuori. Quando all'inizio si sono visti gli interni, che bella, che cosa sofisticata, che svolta importante. Poi hanno visto pure il resto, è rimasta bella
0: sai
2: dentro.
0: Sai che anche gli interni non mi piacciono
1: tanto. No, davvero?
0: No, mi piace il cruscotto, non mi piace quella roba dell'iPad che si muove, che sa tanto di macchina cinese. Quella roba lì non mi piace. Però non mi piace a me. Non mi metto a dire che è merda, che è la fine. Ho detto troppe parolacce.
1: Un po' di parolacce.
0: Ieri sera ho fatto festa e oggi sono un po' disinibito.
2: Certo. Ci sono delle cose un po' coraggiose, per esempio il tergicristallo che di solito è orizzontale sulla linea del cruscotto. Per ragioni aerodinamiche si alza e rimane lungo sui
0: fianchi. Capite? Un tergicristallo è nuovo, insomma.
1: Rimane alzato.
2: Lungo i montanti.
3: È un po' corriera così.
0: Ma che palle, siete tutti antichi. Siete tutti antichi.
1: A me piace invece questo contrasto.
0: C'è una cosa.
1: Dobbiamo dare addosso a Linus. Tonga, da avvocato difensore.
0: Io sto cercando di dire che quando c'è una cosa nuova che spezza gli equilibri, è sempre una cosa importante. Magari poi dopo, fra 5 anni, il verdetto sarà: no, non valeva niente.
1: Oppure
0: tra 5 anni faremo la coda, mica tanto perché 650.000. Però ecco, una cosa dalla Apple hanno preso proprio, il prezzo.
2: Il prezzo, sì.
1: Completamente.
2: Anche l'abitudine a non fare sconti, credo.
0: Sì, questo mi piace molto, per caricarla devi girarla sotto sopra con un mouse.
2: Come il Mighty Mouse di Apple.
1: Un po' autoreferenziale, uno dei commenti che è arrivato qui a Radio DJ, che è questo, due punti virgolette, è più bello Roberto Ferrari.
2: L'hanno fatta vedere al Papa.
0: Sì, ieri un sacco di commenti anche sui colori. Sui colori. In realtà ne avranno avute pronte, che ne so, una ventina, e quindi ne hanno messa una qua, una là. Io l'ho vista bianca, l'ho vista azzurra, l'ho vista rossa. Quella che hanno portato dal Papa, che colore
2: bianca,
0: era?
2: Bianca. Bianchissima.
0: E il Papa che cosa ha detto?
4: Madonna benedetta di Manfredonio, figlio mio, siamo in guaiaggio sotto tutti i punti di vista.
2: Poi l'ha guidata, credo, perché ho visto il Papa seduto e la macchina che si allontanava. Non ho capito se alla guida c'era lui. Però il Papa fa tutto, gioca a tennis,
0: anche relativamente giovane.
1: Questo è interessante perché io ho visto bene i filmati. Fammi vedere se si vede. Ecco, si vede Mattarella.
2: Mattarella è entrato agile.
1: Perché entrare in una di quelle robe lì, tu me ne insegni, che tu quante ne hai?
0: Si è seduto più agilmente di quelli che c'erano ieri sera al compleanno di Bagatta.
1: Di Bagatta! Quante ne hai?
2: Si dovevano sedere piano.
1: Tu ne hai 10-12, no? Di Ferrari, se non mi sbaglio.
0: Sì,
1: cioè, 15. Sedersi lì, praticamente ti devi sdraiare per terra.
2: No, perché questa è la smart delle Ferrari.
1: Sì,
2: quindi c'è la seduta di una multa.
1: Perché se no è Ficarra e Picone, ti ricordi questo?
0: Allora si vede che tu, Nico, si vede che tu non hai una macchina sportiva. Il problema non è entrare e sedersi, il problema è scendere.
1: Scendere.
0: Specialmente
1: davvero,
0: se la macchina non ha il tetto rigido e quindi non hai una maniglia a cui aggrapparti. Non si scende da quelle macchine, si rotola.
1: Ok, volevo sapere se negli allenamenti che fai lunedì con Paolo fate anche scending
0: dall'autovettura. Va bene.
1: Quindi il responso è.
0: Il responso è vedere. Per me. No. Il mio responso è sospendo l'opinione finché non l'avrò maturata.
1: Dico l'ultimissima cosa: tra 10 anni magari la guarderemo e diremo. Vabbè.
0: Allora Alex,
1: ma non era male.
0: Conserva questo intervento, mettilo in un cavò che fra 10 anni lo faremo risentire. E vedremo chi avrà avuto
1: nella
0: ragione.
1: Nella bara. No.
0: Morire con il sorriso.
1: Esattamente.

0: die with a smile, cioè morendo con il sorriso sulle labbra. È come, non so, uno che... un famoso playboy, non facciamo nomi perché poi non vorrei che qualcuno se la prendesse a male, che dopo una vita passata a conquistare giovani e meno giovani donne, è morto proprio a letto con una, con l'ennesima giovane donna con cui si era appartato. Quindi insomma è morto giovane ma con il sorriso,
1: certo,
0: almeno
1: certo,
0: fino a pochi istanti prima della fine.
1: Guarda che bello, sembra che dorma, sai quando si dice esatto, sempre, no?
0: Meraviglioso, mi sono appena svegliata arrivando dall'Alabama dove vivo e voi mettete Sweet Home Alabama, vi adoro, dice,
1: wow,
0: Serena. Ma
1: ragazzi,
0: che ascoltatori abbiamo, internazionali.
1: Sì,
0: proprio.
1: Sì, questi glieli mettono a Linus perché sanno che a lui piacciono quelli internazionali.
0: A me piace avere una visione del mondo che sì, va un po' oltre sì, la cortina sì, di ferro.
1: Ma
0: insomma,
1: sei di Paderno.
0: È per quello, certo, è per quello, certo, è la provincia che esplode.
1: È per forza, periferia.
0: Dico solo, al Centre Pompidou di Renzo Piano, ha andato tutti della merda appena l'aveva costruito.
1: Sì, sì.
0: Amico o amica che hai scritto anch'io.
1: Sì.
0: Io
1: sì,
0: sono stato a Parigi, nella zona lì di Les Halles, che l'avevano appena ultimato, e ho detto, ma cos'è sta roba? Perché
1: sì,
0: è un
1: adesso
0: insieme
1: ti
0: di tubi.
1: Adesso ti piace. Ah, ecco.
0: Adesso
1: io non
0: c'è
1: mi
0: una
1: vergo...
0: sua.
1: Sì, cioè, però voglio dire, se tu mi
0: fai impazzire,
1: ecco, bravo.
2: A Parma abbiamo visto un auditorium di
1: un po'
2: bello, di Renzo Piano, molto bello.
0: Molto bello,
1: bello.
0: Poi diciamo che non è fatto per fare le cose che facciamo noi. Quello lì è Centre Pompidou.
1: Sì, sì, ma l'ho visto e confermo che a me ancora non, cioè, posso, posso io avere un parere difforme?
0: No, te sei troppo conservatore. Dalla... te non fai testo.
1: Non mi fa impazzire. Se buongiorno, devo scegliere.
0: Aspetta che lo leggo. Mauro, buongiorno ragazzi. Volevo dire ai mariti preoccupati per le visite dell'idraulico che possono tranquillamente chiamare mio compagno, che tanto non è interessato all'articolo.
1: Ma interessato al marito il tuo. Caro Mauro, adesso la fedeltà è quella che è tra etero o c'è, non etero.
0: Max da Brescia, ciao a tutti. Se fossi un idraulico punterei sulle compagne dei giocatori di calcio o di uno sport simile, dove di sicuro lui è impegnato per qualche ora. Il massimo puntare sulla compagna di un ciclista sia da tappe che da classica. L'idraulico se la può prendere più comodamente. Eviterei, questa è la parte interessante, DJ e conduttori televisivi, perché spesso i programmi sono registrati.
1: Esattamente, questo per esempio è registrato. Sto rincasando, ma...

0: One Station.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla.
6: Tutto in totale silenzio.

0: spazio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.

0: è un po' banale, potevamo mettere anche Every Breath You Take, potevamo mettere anche Take My Breath Away dei Berlin, potevamo mettere la versione di Cristiano Malgioglio di Take My Breath Away,
1: portami con te.
0: Però siccome si parla di respiro, questa era Breathe di Mijur su Radio DJ. Bentornato.
2: Grazie,
0: a Mike Maric,
2: grazie mille,
0: che nasce apneista, diciamo così, dal punto di vista sportivo, e poi si specializza nella gestione del respiro. Prima la tua e poi quella degli altri, visto che tu insegni agli atleti come respirare, no?
2: Io insegno agli atleti, in realtà nasco

0: come medico che si occupa di bambini, e mi ricordo quando iniziai la scuola di specialità, il mio primario mi disse: tu che vai sott'acqua devi insegnare ai bambini a respirare. Perché? Io dissi: è perché questi respirano tutti con la bocca. Correva l'anno 97, io ero un giovane medico specializzando.
1: A respirare in acqua?
0: No, no, proprio fuori, il problema della respirazione orale.
1: Ah, ok.
0: Bambini che respirano con la bocca, ed era un problema agli esordi in quegli anni lì. Poi in realtà è diventato un problema sempre più consistente nella fascia pediatrica e negli adulti che soffrono.
1: Io nel frattempo adesso stavo respirando con la bocca, e mentre sentivo lui
2: noi.
1: Chiuso la bocca e
2: tutti sto respirando, sto andando in iperventilazione io lì, guarda.
0: E negli adulti le famose apnee notturne, e da lì mi sono sempre più specializzato, ovviamente grazie al mio sport, ma anche grazie al mio percorso universitario, a trattare questo tema. Finché poi ho abbracciato gli sportivi, e oggi sono tornato più su una vena divulgativa, abbracciando bambini, adulti, un po' tutti, perché
1: ci sono tanti gradini, tanti livelli, no? Il bambino che ovviamente è giusto che impari a fare le cose come vanno fatte, la persona normale che nella vita quotidiana comunque potrebbe ottimizzare il respiro, anche perché a volte respirare bene, ne parlavamo prima fuori onda con Nicola, anche solo per pochi minuti può servire anche per scacciare momenti di ansia, no? Di pressione.
2: Famosa meditazione, quando ti dicono no, perché io medito tutti i giorni, dici: oddio, cosa sarà questo qua, un santone indiano che levita? No, il 90% delle meditazioni è concentrarsi sul respiro. Certo. Una cosa che possiamo fare tutti, dal momento in cui, da quando abbiamo emesso il nostro primo vagito, certo, fuori dalla pancia della mamma, respiriamo.
0: Sì, infatti la meditazione che si basa sulla respirazione, e la respirazione è la principale forma di autocontrollo che l'essere umano ha. E quando si parla di saper respirare, le implicazioni che oggi si sanno proprio dal punto di vista non solo sportivo ma anche medico sono importantissime. Bastano, dicevamo prima, bastano pochi minuti al giorno per regolare la variabilità cardiaca, l'HRV, quindi diminuire la frequenza cardiaca per chi ha problemi di tachicardia, abbassare la pressione arteriosa per chi ha problemi di ipertensione, regolare gli stati emotivi, quindi la gestione dell'ansia per esempio, gli attacchi di panico.
2: Posso aggiungere questo, siccome molto del nostro pubblico ha problemi di ipertensione, è una cosa molto comune, no? Soprattutto
1: sì, ascoltare
2: dopo
1: la DJ crea ipertensione. Questo fastidio.
2: Cosa succede? Che l'avrete verificato, voi vi misurate la pressione, è un po' alta, fate due minuti di respirazione fatta bene, va giù di 10 la pressione. È incredibile. E non è ingannare la macchina,
0: no,
2: perché poi rimane così anche ore dopo.
0: Bravissimo, esattamente. Noi dobbiamo sapere che il ritmo cardiaco è gestito dalla frequenza respiratoria, e tutto questo oggi ha anche un nome, si chiama variabilità cardiaca. Gli studi più recenti ci dicono addirittura che il primo indice di predicibilità della nostra salute non è cosa mangi o quante camminate fai, ma è l'intensità e la variabilità del nostro respiro, che ha un effetto neuro e cardioprotettivo. Quindi esiste una regola, la più semplice conosciuta, la regola del 3-6-5, cioè trovare tre momenti all'interno della nostra giornata, colazione, pranzo, cena, giusto per avere un'abitudine, dove tu fai 6 atti respiratori al minuto, quindi tieni 5 secondi di in e 5 secondi di es, e tieni questo schema respiratorio per 5 minuti, 3-6-5.
2: Allora, aspetta un attimo, Mike.
1: Butto dentro, 6 butto fuori,
2: no,
1: il contrario.
2: No, 5 ha detto.
0: No, no. Allora, 3 volte al giorno, 3-6-5, 3 volte al giorno.
1: Ok.
2: 6 secondi.
0: 6 atti respiratori al minuto, quindi vuol dire inspiro per 5.
1: Ok.
0: Espiro per 5, quindi sincronia tra la in e la s.
2: E tra uno e l'altro devo stare fermo,
0: no,
2: o no?
0: No, no, avere una certa continuità.
2: Okay.
0: E tengo questo modulo respiratorio di 6 atti al minuto, lo tengo per 5 minuti. Questo mi dà dei benefici, come abbiamo detto prima, e in più anche sulla breve distanza, cioè 2 o 3 ore, mi mantiene questo equilibrio che si viene a creare tra sistema nervoso centrale, sistema nervoso autonomo e sistema nervoso gastroenterico. Questa triade è fondamentale.
1: Questi cioè, tipo appena sveglio, o magari anche nel letto prima di alzarti,
0: o no? Prima, prima di dormire,
1: prima di addormentarti.
0: Esattamente.
1: Prima o dopo pranzo?
0: Io farei prima di pranzo.
1: Così ti viene anche più male.
2: Sì, no, certo. Mi ricordo, un vago ricordo di alcune app, addirittura con il cardiofrequenzimetro, che per esempio raffiguravano una mongolfiera. Perché andavano con il respiro.
1: Beh, anche alla base della meditazione.
2: Esattamente, quello. In modo che tu dovevi mantenere questa mongolfiera in volo.
1: Dovevi farla galleggiare.
2: Dovevi farla galleggiare, no?

0: Infatti nel libro io uso la tecnica della mongolfiore, dell'ascensore, no? Per partire dal pancino, insegnare ai bambini, in realtà anche ai grandi, anche agli atleti. Parto dal pancino, primo piano, poi salgo su al torace, poi salgo al terzo piano e poi pian piano scendo.
1: Adesso non so se vuoi mettere un disco, perché ti devo chiedere come va fatta la respirazione.
2: Ok, mettiamo il disco e poi facciamo un esperimento là.

0: come on baby.
1: Molto interesse, c'è molto interesse. Vedo che arrivano molti messaggi da parte di ascoltatori. C'è quella cosa dell'apnea notturna che secondo me potrebbe salvare molti matrimoni, ma ci arriviamo. Così come arriviamo anche alla respirazione degli atleti e dello sport. Ma lo sport, come ci raccontava fuori onda Mike, è un po' un campionato a parte, no?
2: Sì.
1: Cioè, il respiro di un atleta è un respiro, è una ricerca quasi disperata di ossigeno, è diversa dalla vita quotidiana.
2: Assolutamente, ogni situazione sportiva, poi a seconda che sia la corsa, il ciclismo con cui ho lavorato tantissimo, il nuoto anche lì, sono situazioni che vanno anche, non dico studiate a tavolino, però sicuramente c'è una scienza del respiro applicato alla performance sportiva, e parliamo di marginal gain, cioè di quel fattore che ti può migliorare la prestazione. Nella vita normale l'organo della ventilazione rimane il naso.
1: Allora, Nicola prima ti diceva si respira con la pancia, devo gonfiare la pancia. Fuori onda ci hai dato una dimostrazione semplice ma al tempo stesso anche complicata da imparare, no? Praticamente la pancia è divisa in due parti e la metà è l'ombelico, fondamentalmente.
2: Sì.
1: La parte sotto l'ombelico

0: e pancia ed è intestino fondamentalmente. Sì. La parte sopra l'ombelico è quella cruciale per respirare.
1: Sì, noi dovremmo riuscire a... È come quando vai in palestra, che fai un lavoro con il manubrio, con i bilancieri. Non è che muovi la spalla,
2: tutto, certo.
1: Tu cerchi di fare un lavoro di qualità, quindi selezionare il muscolo. La stessa cosa con il diaframma. Per avere dei benefici, dovresti, la dico, faccio una super scazzola, dovresti decontrare il retto dell'addome, attivare il trasverso e contrarre il diaframma.
3: Difficile.
0: Sì, avevo due, ma sono
2: tenere, bravo, tenere la parte sotto, tenere l'addome sotto l'ombelico e gonfiare la parte sopra l'ombelico.
1: Esatto,
2: detta
1: esatto. Sotto l'ombelico proprio dovrebbe rimanere fermo e sopra l'ombelico attivare il diaframma e quindi vedere che un pochettino si gonfia.
2: Allora io lo so che tu che stai ascoltando hai detto sì vabbè però è molto più facile di poi va bene pure se gonfi la pancia per imparare,
1: sì,
2: ecco.
1: Assolutamente, okay. Gonfiare la
0: queste
1: pancia
0: queste cose le
1: aiuta.
0: Spieghi tecnicamente nel tuo libro, ma tu hai anche dei profili social, sì, che hanno quindi anche una parte video
1: che forse
0: si può consultare
1: ci sono tanti video. Beh, nel libro ovviamente è un po' la storia del respiro partendo dai bambini, come i genitori possono accorgersi se il bambino respira con la bocca, come possiamo creare e lavorare sulla creatività dei bambini per imparare a respirare con il naso anziché la bocca, fino ad arrivare anche a argomenti più evoluti.
2: Non mi ricordo più se eravamo in onda o fuori onda, tutto naso o naso e bocca? L'abbiamo detto in onda?
1: Sempre,
2: no, secondo me
1: sempre
2: no.
1: Naso, cioè
2: sempre
1: in naso. Attenzione, quando si impara a respirare è consentito una propedeutica anche espiratoria attraverso la bocca, cioè prendo aria dal naso e poi, come adesso, espiro, parlo attraverso la bocca. Questo è un propedeutico, ma il naso ha un ruolo fondamentale.
2: E narice destra, narice sinistra?
1: L'alternanza delle narici è un ottimo modo per
0: questo è già un altro livello.
1: E stappare il naso.
2: Guarda che tu a te farebbe bene il naso. No, no, ma te lo dico, sono serio, eh. Cioè, è una di quelle
0: anche
2: tecniche.
0: A te, allora,
2: ma io di brutto lo faccio tantissimo. Solo che c'è un problema del famoso setto deviato, sì. Quindi ce n'è una che va un po' meno bene.
0: Però mi aveva spiegato un otorino che è tipico dell'essere caucasico.
2: Esattamente.
0: L'uomo caucasico, certo, avere una narice più, certo, chiusa dell'altra.
1: Assolutamente sì, è normale.
0: Gli orientali sono più equilibrati.
1: Avere una piccola deviazione del setto, però ristabilisci.
0: E poi ti dico, se non respiravo bene ho rifatto il naso.
2: Sì, bravo. Come non ci vedevo più tanto bene ho fatto la blefera.
0: Senti, voglio sapere degli atleti invece.
1: Sì.
0: Gli
1: atleti, si è appena conclusa una stagione bellissima, molti alle Olimpiadi invernali mi hanno dato grandi soddisfazioni. Adesso mi sono preso un periodo di pausa, mm-hmm, perché sono un po' anch'io stanco, mi godo questo momento.
0: Per esempio, fra quelli che tu hai seguito quest'inverno c'è Laura Pirova,
1: sì,
0: no?
1: Laura,
0: che è una
1: la
0: sciatrice bravissima, sì, che però sembrava destinata ad arrivare sempre al massimo quarta. Di colpo ha cominciato a vincere e quasi non ha più smesso. È anche un pochino merito tuo, poco,
1: forse sì, almeno lei l'ha dichiarato sui giornali, ecco, che c'è questa collaborazione sportiva da tanti anni. Lavoriamo bene assieme, c'è un'ottima sinergia, c'è un ottimo feeling e sicuramente le metodiche respiratorie, ma anche le tecniche di apnea e le tecniche di visualizzazione, credo che l'abbiano aiutato. Poi, come sai meglio di me, vincere è un insieme.
0: Cosa serve uno che fa il tuo lavoro per uno sciatore che fa una manche che dura un minuto e mezzo?
1: Allora guarda, ti faccio l'esempio.
0: Nella mia testa la fanno quasi in apnea.
1: Bravissimo. Per dirti, Laura è una che visualizza molto la sua discesa con gli sci come una discesa in apnea. E quindi lavorare sull'apnea e lavorare su una tecnica di visualizzazione fatta in apnea le permette di allargare la sua zona comfort, tra virgolette, utilizzando tecniche di discomfort, cioè allenando l'apnea per migliorare quello che è il momento, certo, prestativo, quell'attimo lì, quel minuto e 30.
0: Una persona normale per quanto tempo potrà tenere il respiro?
1: Ma guarda, una persona normale mediamente con due nozioni di respirazione, se sei un soggetto che non ha ansia, cioè parlo di un soggetto normale, sano, okay, ecco, un paio di minuti,
0: due
1: minuti.
0: Due
1: concetti di respiro e di rilassamento, se poi lo fai in acqua ancora meglio.
0: Senti, qualcosa per quelli che soffrono di apnee notturne, cioè per noi che russiamo,
2: esatto,
0: fondamentalmente, che mia moglie comincia a rompermi le scatole.
1: Allora, per quelli che russano, allora sicuramente l'esame del sonno può essere d'aiuto. Poi, onde evitare la famosa mascherina, la CPAP, bisognerebbe un attimino fare una diagnosi. Entra a me la visione medica.
2: Tanti motivi. Scusate, Linus, qual è la famosa mascherina, la CPAP? Lo chiedo.

0: a te.
1: Io ho fatto finta di niente, perché mi devi mettere in imbarazzo adesso?
0: Che cos'è sta mascherina?
2: Mascherina che ti somministra ossigeno.
0: Addirittura?
2: Sì, perché...
0: questo siamo?
2: Perché nell'apnea notturna il problema è che è un'apnea inconsapevole e ti crea tachicardia e ti può creare disfunzioni a livello neurocerebrale, quindi non è una cosa da sottovalutare.
1: Ma cos'è che provoca questa apnea?
2: Mancanza di ossigeno al cervello.
0: No, ma, sì, perché? Perché viene?
2: Viene perché puoi avere una sindrome metabolica, problemi alimentari, una lingua grossa, un palato molle grosso, una ipofunzionalità muscolare per cui ti cadi indietro la mandibola e vai in ostruzione delle vie aeree, quindi ti autostrozzi, quindi magari rinforzare i muscoli.
1: Ho paura.
2: Ci sono tante cose, tante cose possono intervenire, e molte volte anche l'approccio respiratorio può essere utile perché il soggetto deve respirare meglio, ovviamente.
1: Allora, Atlante illustrato del respiro, Mike Maric su Radio DJ. Grazie.

0: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Eccolo Exquisa.
5: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza consiglio

0: conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival a

il potenziale di Somber, che a quanto pare è molto molto vasto il suo potenziale. Potential alle 6:04 qui su DJ, un artista che ci piace moltissimo. Somber, lo diciamo ogni volta, ma è la verità, perché è un po' quel cantautorato nuovo, giovane, giovanissimo, forse neanche più giovanissimo, giovane, diciamo, che però in realtà lui c'ha tipo poco più di 20 anni, quindi in realtà giovanissimo sì, che però è intergenerazionale, piace davvero a tutti, un po' perché ricorda anche altri artisti che magari negli anni 80-90, tra cantautorati, new wave, cose, insomma, piace e ci piace tanto. E dicevo, beh, chissà se verrà in Italia, è venuto mesi fa e io l'avevo ovviamente bypassato, speriamo che torni molto presto, come l'ora in cui ci stiamo raccontando, alle 6 del mattino.

0: la domenica. Ma chi c'è? Chi c'è?
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
0: Domenica 31 maggio 2026. Salutiamo maggio. Arriva.

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno, buongiorno, il mese di maggio che è lì pronto, si sta vestendo, si sta mettendo il cappottino, anche l'impermeabile, visti gli ultimi giorni, si sta sistemando un attimo e tra poco, giusto il tempo di passare questa giornata insieme e poi track, ecco che arriva giugno, che per noi è un po' il nostro Natale per la radio perché arriva il mese del Plaid, infatti la prossima settimana a quest'ora saremo già quasi dopo la metà, abbiamo già passato il giro di boa del nostro Party Like a DJ, ci sarà stata la prima delle serate, poi ci sarà tutta la giornata di domenica con tutte le varie attività e la serata, la seconda, la 1-2-1-2 Celebration, insomma avremo modo di parlarne ampiamente e non vedo l'ora perché poi è un momento di incontro con gli ascoltatori che voi riempite Parco Sempione, riempite anche il nostro cuore veramente di gioia perché ogni volta vedervi e incontrarvi è una figata. Speriamo che non ci sia troppo caldo perché davvero negli scorsi giorni le temperature sono state implacabili, ma ripeto, ci arriveremo. Intanto affrontiamo questa giornata, questa domenica 31 maggio, nelle prime due ore del mattino con Hola DJ e con il team di Hola DJ. Buongiorno Barbie Blago in regia.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Com'è andata la settimana Barbie?
2: Molto bene,
1: bene,
2: molto bene.
1: Ma che te frega, c'è caldo, c'è sole, tu sei contenta così?
2: Ah sì, dai.
1: Sì, il sole a te ti importa che ci sia quella
2: temperatura? No, più che altro no. La sera un po' mi infastidisce quando dormo, però...
1: Adesso però è che possiamo avere tutto,
2: signora mia.
1: Come si dice in Veneto, ovo, gaino e cul caldo, non è che possiamo avere tutte queste cose insieme, quindi...
2: Vabbè, ci accontentiamo.
1: Sì, però io allora, devo essere onesta, adesso intanto coinvolgo anche la nostra Sabrina in redazione da Roma, buongiorno Sabri.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Senti la voce della Sabri, non è che come te, come me, anche tu hai ceduto in questi giorni un pochino all'aria condizionata in casa?
3: Sì, a me, no, dentro casa no, però nei luoghi pubblici mi ha ucciso.
1: Ti distrugge, sì. Ma sì, perché sì. Poi signora mia, lei mi lavora con la voce, con la gola e quindi è vero. E quindi evidentemente, ma te la porti dietro la pashmina, la sciarpettina per coprirti
3: no,
1: la gola?
3: No, purtroppo no, però... Ecco. Sì, no, devo portarmela perché veramente
1: è
3: una cosa tipicamente italiana questa, credere che l'aria ci faccia del male, però noi ci crediamo davvero.
1: The Italian colpo d'aria, ti ricordi? C'era uscito questo pezzo della BBC addirittura, o del Guardian, che diceva di questo giornalista inglese che viveva però in Italia da tantissimi anni e diceva, qui in Italia voi avete una cosa che noi non esiste da nessun'altra parte nel mondo, il famoso colpo d'aria, cioè che una persona si può ammalare, può avere l'influenza, il raffreddore, la tosse perché ha preso un colpo d'aria.
3: È verissimo.
1: E fuori dall'Italia non lo prendono evidentemente. Infatti diceva proprio l'articolo di giornale Italians get hit by air, cioè proprio vengono colpiti dall'aria, e quindi raccontava di questo fenomeno e quindi di come tutti quanti gli dicessero ma guarda che in questo periodo ti devi mettere la sciarpetta perché fuori c'è caldo, dentro c'è l'aria condizionata, è un attimo che ti viene il colpo d'aria, e lo doveva tradurre.
3: Anche ai reni.
1: Sì, un'altra al cosa colpo nostra. Di reni? Sì.
3: Cioè, al coprire i reni perché sennò ti ammali.
1: Tu la sapevi Barbie, bisogna coprirsi i reni? Sennò fa male?
2: Più o meno, però...
1: Nel pancino coperto di solito,
2: no,
1: più,
2: anche
1: no?
2: I reni,
3: no,
2: forse.
3: No, i reni.
2: O i polmoni dietro, non lo so.
1: I polmoni dietro?
2: No,
1: ragazzi,
2: idea.
1: Cosa mi state dicendo? Sai che mi mancava proprio questa parte? Io ero sulla parte alta, cioè okay. gola, colpo d'aria, sciarpina, perché sennò ci si ammala. Comunque è vero, perché adesso sta arrivando il momento in cui fuori c'è caldissimo, tempo di andare un secondo al supermercato che ci sono l'aria condizionata sparata a cannone e tutti li

Mamma mia, quella roba che se è un attimo che hai le difese immunitarie basse, altro che colpo d'aria. Però vabbè, noi cerchiamo invece di starcene il più tranquilli possibili, belli coperti, o anzi anche no, perché poi molte persone sono sicuramente in questo momento al mare, in vacanza, è un weekend di ponte, quindi tante persone saranno in giro anche per quello, chi sarà in viaggio oppure chi semplicemente al lavoro.

0: lavatrice.
1: Ottimo.
0: Uscire con tre cani, il mio secondo lavoro dog sit. Oggi andrò anche a lavorare per Cantine Aperte.
1: Quella.
0: Movimento Nazionale del Turismo del Vino in tutta Italia. Ciao.
1: E che non lo sappiamo che cos'è Cantine Aperte. Personalmente conosciamo, apprezziamo, frequentiamo, ci piace, quindi molto molto bene. Beh, direi che è una giornata che parte prestissimo, Cosetta, e che hai tante cosette anche da fare durante appunto questa domenica mattina, per cui bravissima, buona giornata a te e a tutti quelli che ovviamente frequenteranno Cantine Aperte, che faranno da dog sitter, che sia al lavoro, che sia anche solo accudire cagnolini e gattini per il weekend, magari qualche amico, qualche parente che è andato via per il ponte, perché c'è anche ovviamente questo giro. E io, cavoli, mannaggia, non ho mai avuto, devo dire, amici, parenti, vicini che mi tenessero i cani. Di solito è sempre o dog sitter o pensione. Non che mi dispiaccia, lo dico per tutti i dog sitter e le pensioni là fuori, anzi, perché sono trattati molto bene secondo degli standard, quindi eccetera. Però ecco, ogni tanto, anche solo per una giornata, dire ma mi puoi tenere i cagnoloni, diciamo che ecco, avendo due cani e un gatto, diventa qualcosa che da offrire al mio peggior nemico probabilmente, perché è molto impegnativo. Però vabbè, comunque. Hola.
2: Buongiorno DJ.
1: Buongiorno.
2: Sto andando in direzione Vico Equense, dove sul Monte Faito stamattina ci sarà la gara di 21 km di trail.
1: Ah, però.
2: Non vedo l'ora.
1: Bene.
2: Sarà una bella giornata.
1: Ne sono
2: Posso
1: certa.
2: Un po' caldo, però stupenda.
1: Sì.
2: Un abbraccio da Ariane.
1: Ci sarà sicuramente caldo, Ariane, rispetto quantomeno a quello che uno vorrebbe trovarsi per fare un trail del genere, ecco, una mezza maratona di trail. Veramente sei donna d'acciaio, quindi bravissima, e come te poi parleremo anche di tutte le altre gare di corsa, le varie manifestazioni che ci saranno, podistiche e non solo, in giro per l'Italia questa mattina. Ci arriviamo tra pochissimo.
3: Hola DJ.
1: Hola.
3: Ciao Elisa. Ciao. Da Vicenza.
1: Ciao Elisa.
3: Stamattina sto andando a Marostica.
1: Ah, Vicenza.
3: Per la festa della ciliegia IGP di Marostica.
1: Mamma.
3: Sulla famosa piazza degli scacchi.
1: Che bello.
3: E vi aspettiamo tutti. E io sono senza voce perché ieri sera abbiamo fatto festa in mezzo a un meraviglioso lavandetto. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Quindi non era un colpo d'aria, cara Elisa, il tuo, era proprio un bel feston bueo che avevi fatto voi altri. No, bellissimo, anche a parte, devo dire, Marostica, Vicenza, appunto, Piazza degli Scacchi, è una piazza meravigliosa, non so se siete mai stati, dove appunto la pavimentazione è fatta a scacchi, marmo a scacchi, ed è veramente bellissima. Si può proprio giocare a scacchi, da tanto è ben fatta, meravigliosa. E Elisa mi ha ricordato una cosa stupenda, ovvero che comincia, sì, ci sarà pure il caldo così, ma comincia la stagione delle sagre. Mamma ragazzi, il sogno vero, la meraviglia, la vita, tutto all'interno di queste sagre, che è la sagra degli asparasi, che è la sagra delle ciliegie, e poi dove vai di solito alle sagre, Sabri? Qual è quella del tuo paese o quel del prodotto tipico del tuo paese?
4: Allora, a parte i carciofi che è già passata.
1: Che buono, ma...
4: Che.
1: Sì. Che meraviglia.
4: Però secondo me è anche una molto bella, dove, che non so se esiste.
1: Sì.
4: Che però secondo me potrebbe essere periodo dei fiori di zucca.
1: Creiamola.
4: Scusami,
1: creiamola noi. Se non esiste la sagra dei fiori di zucca, guarda, mi metto in finanzio. È la volta che mi sveno, finanzio la sagra dei fiori di zucca.
4: Ho avuto questa illuminazione.
1: Mamma mia, bravissima. Oh, a quest'ora del mattino, business woman, veramente. E tu, Barbie, al sud, secondo me, da
5: sì.
1: te poi ci saranno sagre su sagre, feste su feste, no?
5: La mia preferita è la sagra della Municipalità.
1: Excuse me? What?
5: Des escargot. Delle lumache.
1: No, veramente? Mangiate
5: sì,
1: le lumache?
5: Vabbè, i municeggi sono praticamente delle lumache da terra.
1: Ok, ma con il carapace, col guscio, o sono proprio lumache?
5: Sì, sì, col guscio.
1: Ok,
5: guscio.
1: Tipo
4: come
1: chiocciole.
4: Le escargot.
1: Come
4: sì.
1: Proprio le escargot. Ok.
5: Sì, sì, io vado matta per i municeggi.
1: Ma stai scherzando?
5: Sì.
1: Io non ti ci vedo a te che ti mangi
5: no,
1: le
5: pazza,
1: lumache.
5: Perché poi si fanno sia con il sughetto alla genovese,
1: okay.
5: E sia arrosto.
1: Non lo so.
5: Io pazzo.
1: Tu
5: pazza per quella sagra. Sì, sì.
1: E qual è il periodo di questa sagra?
5: Agosto.
1: Qua? Agosto.
5: Quando sono giù nel Salento, diciamo più o meno intorno a Ferragosto.
1: Ma vedi?
5: Sì.
1: Pensa.
5: A Cannole la tengo.
1: Ci teniamo di un saluto alla Proloco di Cannole, che adesso vedranno DJ Barbara Blago come madrina d'eccezione della sagra delle Mucagule.
5: Municetta.
1: Municetta. Vabbè.

0: alle 6:23 minuti qui su DJ, anche se devo dire che parlando così estemporaneamente di sacre cose doveva partire al mio paese, effettivamente. Donna, quando torno al mio paese, le signore del paese, quando... era bellissimo, ci stava benissimo, però devo dire anche che Bossa Nostra aveva il suo perché. Cominciano a fioccare ovviamente le sagre preferite. Piero ci invita il 5, il 6 e il 7 alla sagra della ciliegia di Turi, Bari, siamo nel barese, padrona per eccellenza della qualità del ferrovia, ciliegia a forma di cuore. Lo sapevi, Barbie, che avevate in Puglia il ciliegia a forma di cuore?
1: Sì, le ciliegie ferrovia si chiamano.
0: Ma pensa te, sono a forma di cuore. Ma
1: più o meno sì.
0: Sì, con fantasia, diciamo.
1: Sì,
0: come
1: sì, sì.
0: Però bello, buonissime. E poi ancora, Lori ci conferma, cara Sabrina, che la tua vision imprenditoriale purtroppo è già, ovviamente qualcuno ha già avuto l'idea, perché in Umbria, siamo a Nera Montoro, e c'è la sagra del fiore di zucca. Mi dispiace, Sabri.
2: Mannaggia.
0: Lo so. Però possiamo portarla in altre zone d'Italia. Cioè, secondo
2: Ma
0: me.
2: Certo.
0: Qua, allora, secondo me, se tu qua a Milano fai la sagra del fiore di zucca, vengono 10 milioni di persone, c'è un po' questo sentore qua. In generale, sagra del fritto. Ci sarà una sagra del fritto, che non è la sagra del frico, che attenzione, invece c'è sagra del frico. Tu hai presente, Barbie, il frico? Frico, piatto friulano, che è tipo una bomba, ma è il cibo degli dèi, perché è semplicissimo: patate, burro, formaggio. Questo è quanto. Ed è una specie di quasi frittella, per darti un'idea proprio della forma, con questa, fatta con questa crosticina intorno e dentro, bello morbido, di patate e formaggio, una roba che diventi scemo. E fanno appunto la festa del frico, ed è una roba spaziale. Però ecco, la sagra del fritto, ci sarà una sagra dove friggono qualsiasi cosa? Cioè, secondo me potrebbe essere, questa un'idea di business importante. Si chiama fast food, certo, però vabbè, insomma, per dire. Vabbè,
2: no, ma noi facciamo le verdure.
0: Brava,
2: quelle che...
0: brava, ma per tutti i gusti, cioè vuoi,
2: sì, certo.

0: fine sono bravi tutti, gli anelli di cipolla, ma il fiore di zucca,
1: brava,
0: il carciofo,
1: bravissima,
0: le verdure pastellate.
1: E poi friggere bene, perché comunque un conto è mangiarti le patatine con l'olio un po' belle, un po' unte, un po' non croccanti. Il fritto fatto bene, secondo me, è una roba per cui uno si sposta e si fa anche i chilometri, siamo
0: ma
1: d'accordo?
0: Infatti, posso dire?
1: Sì.
0: Dico la mia grande pecca, io non sono capace a friggere.
1: No, veramente? Ma tu sei una che cucina anche tanto.
0: Esatto, niente. So cucinare qualsiasi cosa.
1: E la frittura
0: niente.
1: Però
0: il fritto non mi viene, soprattutto quello semplice di pastella o farina.
1: Sì,
0: no.
1: Sì,
0: quello
1: sì.
0: Con il pan grattato ovviamente è più facile.
1: Cioè, ok, ci sta.
0: Non riesco, non lo so.
1: Vedi, invece Barbara sì. Mi guarda quella faccia come dire... Pff. Principiante.
2: No, no, io non friggo a prescindere.
1: Ah, no, perché non tu sei Elsi.
2: Non me ne voglio a Matteo Curti che so che
1: sì, infatti spero che non stia ascoltando. Tu sei salutista invece, tu
2: sono
1: non friggi.
2: Sono salutista e poi soprattutto la casa che si impregna di tutti cioè, infatti, i odori possibili
1: quindi,
2: immaginabili.
1: Però allora lo mangi fuori casa il fritto? Poco.
2: Sì, poco. Il giusto, nello specifico le pittule.
1: Allora, oggi è un campanilismo, oggi Barbara che è sorprendente.
2: Sì, sì, mi piacciono molto le pittule salentine.
1: Ci sta,
2: sì.
1: Ci sta, quello sì, ne avevamo già parlato anche delle
2: sì,
1: pittule che
2: sì,
1: sono
2: sì,
1: buone,
2: sì.
1: Sono buone. Comunque ti posso dire Barbie, cioè io ti volevo bene, fiace così, però tra che non mangi il fritto e le lumache, sto rivedendo...

0: sagra DJ, sì, esiste la sagra del fritto, lo fanno qui in provincia di Pordenone,
1: ah, il paesino
0: che si chiama Pannia, scusate, Pannia, di Fiume Veneto,
1: uh-huh.
0: E fanno la sagra del fritto in olio d'oliva.
1: Ustere.
0: Friggono tutto, di tutto e di più, anche le posate. Ciao Manu da Pordenone.
1: Friggono anche i pensieri, se stai un attimo concentrato ti friggono pure quelli.
2: Hola, Flo.
1: Hola.
2: Io ho mangiato le foglie.

0: di salvia fritte, certo, che non avevo mai mangiato, proprio la pianta aromatica.
1: Sì, sì.
0: E vi giuro, buonissime.
1: Eh beh,
0: così,
1: sì,
0: fritto e buono.
1: E se buono
0: qualsiasi
1: tutto.
0: Cosa.
1: Sì.
0: Buona domenica a tutti, hola.
1: Hola Claudia. Beh, fritti sono buoni copertoni, però salvia fritta, cucina romana, Sabrina, qua non mi prende. Cioè, salvia fritta, patrimonio dell'umanità, siamo d'accordo.
2: Sì, sì, esatto, no, d'accordo.
1: Ma scusate, ma la voglia di fritto alle 6:30? Ma secondo me è alle macchinette? Troviamo qualcosa. Andiamo a vedere Barbie se troviamo qualcosa.
3: Hola DJ con Florencia.
4: Radio DJ. One Nation, One
5: Station. Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14 la gara con il Gran Premio Brembo dell'Italia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
6: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
7: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
8: Have fun with...
9: Hey dude, per sentirvi in vacanza, anche a Party Like a DJ.
5: Sabato 6 e domenica 7 giugno.

0: I Talk al DJ Caffè e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.
1: Radio DJ, One Nation, One Station.

0: Niente, noi non usciremo mai da questa canzone. Ogni volta che c'è Sabrina, io vedo già Sabrina pronta a rispondere e noi indietro, Madonna, capito? Beh, così, vabbè, l'importante è che ci piaccia. Bring Your Love, Madonna, insieme a Sabrina Carpenter alle 6:35 minuti. Questo DJ, oh, la DJ, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti voi, a chi è sveglio anche la domenica mattina prestissimo, soprattutto la domenica mattina prestissimo, perché nella maggior parte dei casi, non tutti, perché molti lo so che state tornando dal lavoro o state andando al lavoro, perché i turni ci sono per tutti e noi siamo qui anche per voi, però ecco, molte persone più del solito scelgono di essere svegli a quest'ora, magari più che durante la settimana, per mille ragioni che possono essere legate a gite, scampagnate, spostamenti vari di piacere e anche tantissimo sport, no? E infatti, beh, adesso cerchiamo di disintossicarci un pochino da tutto il fritto di cui abbiamo parlato finora, perché comunque alle 6:30 del mattino, come diceva Giovanni Storti di Aldo Giovanni e Giacomo, a mezzogiorno topi morti, altrimenti, quindi cerchiamo di alleggerirci un po'. E citavamo prima, molte persone la domenica mattina si preparano per andare a correre, quindi per fare delle belle gare, che sia corsa su strada, che sia corsa in montagna, trail, che sia bicicletta, cioè nuoto, ce ne sono tantissime, triathlon, tutte queste discipline. E come sempre facciamo una carrellata di quelle che ci avete segnalato di gare anche interessanti. Oggi le Tre Cime di Lavaredo saranno veramente gettonatissime, sia perché ci sarà al tramonto questa sera la Spring Night Run a Cortina, e quindi si parte proprio ai piedi delle Tre Cime, che diciamo Tre Cime di Lavaredo, uno dei posti più belli del mondo, secondo me, meravigliose. È una distanza di 11 km che arriva fino a Dobbiaco, e sempre oggi è una delle corse forse più belle per chi ama correre non solo su strada ma anche in montagna. Oggi infatti c'è la Cortina Dobbiaco. Cortina Dobbiaco sono 30 km e passa, che partono dalla città di Cortina d'Ampezzo, appunto, e attraversando un paesaggio spettacolare delle Dolomiti arrivano fino a Dobbiaco in Alta Pusteria. Saranno circa 4.000 atleti provenienti da ogni parte d'Europa, ma anche gente da Stati Uniti, Australia. Vero che c'era una zanzara, Barbie? Sì, infatti anche prima infatti ho detto, o era un applauso ma non so perché, oppure stava cercando di far fuori la zanzara che mi girava intorno prima.
1: Ma no, è tremendo.
0: Amica mia, arriva il caldo, zanzare, l'estate è proprio arrivata con mia Massena, insomma. Mi sono anche spaventata, per quello cosa sto facendo. Comunque, dicevo, 4.000 atleti da tutta Europa, ma anche da Stati Uniti, Australia, Marocco, da Sudafrica, veramente quest'anno tantissima roba. E la cosa bella di questa gara, oltre appunto che è spettacolare perché sono delle zone del mondo stupende, è che è stata ad ideare questa corsa podistica è stato Gianni Poli, che è il vincitore della maratona di New York dell'86 e tuttora capo del comitato organizzativo, e fu proprio lui a scoprire questo percorso stupendo nell'88 e durante i suoi allenamenti in vista della maratona di Boston, e un anno dopo disse: sapete che c'è, potremmo organizzare effettivamente una corsa nel cuore delle Dolomiti. E così nacque la Cortina Dobbiaco, che ancora oggi davvero raduna tantissime persone. Però poi ecco, anche a Milano si corre, c'è la Straresca a Rescaldina, che è una corsa su strada di 10 km, c'è la scalata al castello di Arezzo, 53esima edizione, si concludeva una volta sotto il castello di Policiano, per questo poi è rimasta la scalata al castello, sono 10 km o 5 km. C'è la Run and Smile a Porto San Giorgio, corsa su strada di 10 km. C'è la Strawoman di Parma, che Strawoman sembra ogni volta un insulto, invece no, una corsa in tante città d'Italia, è un tour itinerante dedicato alle donne, quindi una 10 km o una 5 anche lì. E poi, giusto per andare un pochino all'estero, c'è la mezza maratona di Helsinki, devo dire molto bella, 21 km a Helsinki adesso in estate, poi quindi diciamo un bel freschino, secondo me è una cosa molto bella, e 21 km anche lì, tutto abbastanza pianeggiante per la verità. E poi c'è una specie di, da quello che ho capito, una sfida di orientamento in realtà, più che una corsa su strada, è il Giro di Parigi. Sono 50 km, giri praticamente tutta Parigi, un po' correndo, un po' camminando, ma credo che tu ti debba orientare anche tipo con bussola, cartina, queste cose qua. A me mi trovano una settimana dopo, però

0: Comunque, ragazzi, anche io oggi farò una maratona.
1: Ah, sì?
0: Una maratona del lavaggio panni nella lavanderia gettoni.
1: Oh, mamma. Mamma, anche a me se la rotta una volta la lavatrice, neanche tanto tempo fa, e avevo la lavanderia a gettoni, per fortuna fai a 200 metri da casa, ma comunque era veramente, solo lì ti rendi conto, nonostante vivi, io non ho figli, siamo in due in casa, nonostante questo lì ti rendi conto di quanta roba hai da lavare di solito, quante cose lavi, perché un conto è, sai, le butti nel cestone vicino alla lavatrice, poi carichi la lavatrice e non ti rendi conto, quando devi caricarti tutta la, capito, il sacchettone con i panni da lavare, lì ti rendi conto che usi un sacco la lavatrice, che forse, guarda, dirò una cosa forte, Sabri, secondo me lavatrice più indispensabile del frigorifero. Prove me wrong.
2: Oddio,
1: sì, pensaci,
2: non lo so.
1: Io, cioè, tu riusciresti ad andare tipo anche al supermercato, al mercato, a prendere roba fresca tutti i giorni, non hai bisogno per forza del frigo. Da lavatrice non puoi lavare a mano i panni o andare alla lavanderia a gettoni tutte le volte, è un incubo. Non sai, Barbie,
2: sì,
1: ti,
2: dai,
1: vedo,
2: sì,
1: ti vedo in...
2: È molto dubbioso. Difficile.
3: È una scelta molto difficile.
1: Vero, siamo d'accordo. E anche ascoltato, 347-342-5220. Se poteste, anzi, se doveste scegliere, vivreste senza lavatrice o senza frigorifero? Io veramente, sai che non avrei dubbi. Allora, un conto è il freezer. Però anche il freezer è utile. No, però io non posso pensare di stare senza lavatrice. Forse perché sono stata senza lavatrice per un periodo ed era un incubo. E quindi, avendo l'esperienza diretta, mi rendo conto di quanto sia indispensabile. Cioè, tu prova, Barbie, prova a pensare di non poterti lavare i panni, ma ogni volta devi andare o fare tutto a mano, oppure devi andare a portare la roba a gettoni, stare lì un'ora, aspettare che si asciughi, portarla indietro, separare.
2: No, forse è lavatrice.
1: Vero? Cioè, prova a pensare, sì, bene nell'incombenza della quotidianità. Secondo me senza lavatrice, cioè, ragazzi, le nostre nonne, bisnonne lavavano le robe al fiume, cioè, capito, era una roba terrificante. Invece il frigorifero, secondo me, in qualche maniera puoi addirittura fare a meno. In estate le bibite fresche, lo capisco. Secondo me puoi fare a meno del frigo. Ho detto una cosa forte, Barbie?
3: Sì, molto forte.
1: E mi guarda e mi dice: ma cosa sta dicendo? Non lo so, però pensiamoci. Comunque, invece, andiamo avanti, visto che questo no diventa un dibattito quasi filosofico. Eccoci. Hola.
4: Hola, Flo, sono Maria. Sto andando a Novara per i campionati nazionali universitari.
1: Eccoci.
4: Come direttore tecnico della mia università. E ho fatto una full immersion di sport, di tutti gli sport, dalla settimana scorsa, da venerdì scorso,
1: sì?
4: Molto bello, una specie di olimpiade universitaria.
1: Bello.
4: Bellissimo
1: Impari
4: stare con i ragazzi, certo. Bellissimo vedere tutte le gare, bellissima manifestazione, un po' troppo caldo, un po' tante zanzare.
1: Un po' tante
4: Ciao,
1: zanzare,
4: buona domenica.
1: Sì. E soprattutto

0: Abitudini Meis insieme a Salmo e Colapesce qui su DJ. Hola, ci dice Teresa, senza frigorifero? Mai. Lavatrice? Assolutamente sì. Ma se devo proprio rinunciare ad un elettrodomestico, rinuncio alla lavastoviglie. Ma lavatrice e frigo effettivamente mai. Allora, io la lavastoviglie con tutto il bene del mondo non l'ho neanche nominata, perché secondo me, non vi dico che sia inutile, ma si vive benissimo senza, no Barbie? Cioè senza
1: lavastoviglie. Sono d'accordo.
0: Sì, poi ovvio che se ce l'hai fa comodo, magari se sei una famiglia numerosa ti velocizza alcuni processi, però onestamente i piatti li lavi a mano, no problem, giusto Sabri? Anche per te è un po' così? O tu,
2: guarda, io ce l'ho ma non la uso.
0: Beh, ma
2: cioè,
0: uguale,
2: preferisco lavare a mano.
0: Sì, stessa cosa, per cui di base ci interessa poco. Invece secondo me lì si apre tutto uno scenario tra devi rinunciare o al frigorifero o alla lavatrice, a cosa rinunci, perché ognuno deve capire un po' nel quotidiano come si risolve lo sbattimento di non avere una delle due. Diamo per scontate un sacco di cose se ci pensiamo,
3: ciao,
0: vero?
3: Anche io non potrei vivere senza lavatrice. Magari col frigo sì, soprattutto in inverno.
0: Sì,
3: però
0: d'accordo.
3: Ultimamente devo dire che non potrei vivere anche senza l'asciugatrice.
0: Ma
3: ciao,
0: figurati, addirittura non potrebbe vivere senza l'asciugatrice in inverno. In estate non fai in tempo a stendere i panni che sono già asciutti, è più per l'inverno. Capisco se uno non ha il balcone oppure ha una casa che non è, sei un po' umida, no? E che quindi fa un po' fatica, effettivamente l'asciugatrice ti può svoltare. Però ecco, da lì a dire non potrei stare senza, io ho vissuto tanti anni senza asciugatrice onestamente. Sì, ce l'hai, la usi, ma non so, per esperienza diretta non mi sembra una cosa così indispensabile, però a quanto pare per il nostro ascoltatore sì, è pronto a rinunciare a tutto, ma non cioè neanche la lavatrice, non importa, l'importante è sapere asciugare i panni.
4: Hola.
0: Hola.
4: Un anno senza lavatrice?
0: Sì.
4: Un disastro.
0: Eh beh, un anno sei stata.
4: Assolutamente. L'elettrodomestico che non può mancare.
0: Sì.
4: Al primo posto, guai.
0: Ma per
4: guai
0: forza.
4: Guai senza lavatrice.
0: Sì. Sono d'accordo con te, guarda Elisa. Lei intanto pensava quest'anno senza lavatrice, le è venuto un coccolone tra un po'. Le ha ricordato, fa un po' piangeva. Un altro elettrodomestico, vi devo dire questa cosa che stavo pensando anche, che lì per lì se tu non ce l'hai è abbastanza inutile, ma se ce l'hai non torni più indietro. La lavapavimenti, ragazzi, la lavapavimenti, da quando ho scoperto la gioia di un unico elettrodomestico che aspira e lava il pavimento contemporaneamente, io credo che darei via il mio primo genito per avere sempre la lavapavimenti con me, sai?
1: Con anche l'esistenza di
0: no, veramente? Io ti sto per cambiare la vita, Barbara! No, perché l'aspirapolvere, anche lì, altro elettrodomestico che
1: sì,
0: farei fatica,
1: importante.
0: Invece, soprattutto per chi ha come me tanti animali in casa, i pavimenti si sporcano molto facilmente, quindi devi passare tante volte. Se devi passare la scopa, l'aspirapolvere, il moccio, lasciare bagnato così, la lavapavimenti è intelligente, più di me tra l'altro sicuramente, sì certo, aspira e contemporaneamente al rullo con il piccolo detersivo e l'acqua che ti lava il pavimento, ma tu non sai come ti rimane, sì, e ti velocizza tutti i lavori, ma una roba, guarda, adesso via Massena 2, ci sono marchi che vogliono far provare il lavapavimenti e la nostra Barbara, noi accogliamo tutto,
1: sì,
0: guarda,
1: sì,
0: pronti,
1: sì,
0: pronti.
1: Sì.

0: Il sole è sorto già da un pezzo ormai, ma noi Sunrise di Norah Jones ce la siamo ascoltati con vero piacere, perché a quest'ora del mattino è veramente un balsamo per l'anima. 6:57 minuti qui su DJ, tra poco arrivano le nostre news con tutti gli aggiornamenti della notte o insomma quello che è successo nelle ultime ore, e in tanti sicuramente si staranno anche domandando un po' la questione legata agli spostamenti. Vabbè che oggi, pur essendo domenica, visto che è un ponte, quindi molti rientreranno poi il 2 giugno, quindi il grosso secondo me del traffico sarà più martedì che oggi evidentemente, però tante persone, anche per una questione secondo me di budget, questione economica, magari non si sono prese tutte le giornate di ponte, ma magari vanno via anche solo oggi o solo un paio di giorni. Vedevo addirittura che infatti il caro carburanti incide su questo ponte, perché i voli rispetto agli anni scorsi dimezzati, e anche gli effetti del caro carburante hanno portato a, per esempio, per un pieno di diesel in media 22 euro in più, quindi insomma per famiglie non sempre è una cosa accessibile, per cui capiremo anche quante saranno le persone che effettivamente si sono spostate in questi giorni. Adesso appunto arrivano le news, ma non vi preoccupate perché noi torniamo nella seconda ora di Hola DJ con un sacco di altre cose da raccontarci.
1: Hola DJ con Florencia
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera, un impasto rustico ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
7: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
8: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa.
9: Oggi non c'è solo
8: Frankie High Energy.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 7. DJ! Buongiorno e buona domenica dalla redazione di Radio DJ. Donald Trump, intervistato da Fox News, ammette che i negoziati con l'Iran per trovare un accordo ed evitare la ripresa della guerra vanno avanti in maniera lenta. Io non ho fretta, ha

Detto il tycoon, che si dice però anche preoccupato per i prezzi della benzina in aumento, e assicura inoltre che Teheran non avrà l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Intanto un missile iraniano è caduto su una base aerea americana in Kuwait, intercettato, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni. In tutto questo Trump torna ad attaccare il Papa, qualcuno dice dovrebbe spiegare

0: L'allerta aerea a causa della minaccia di utilizzo di armi balistiche da parte delle truppe russe, lo annuncia l'aeronautica militare ucraina. Ora in Italia, incidente in una prova notturna della parata del 2 giugno, un vigile urbano ha acceso dei fuochi d'artificio mettendo in fuga 30 cavalli al galoppo per il centro di Roma, 4 feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Ora la pagina sportiva, iniziamo dal calcio. Il Paris Saint-Germain fa il bis. Ieri, dopo una finale di Champions League senza troppo spettacolo, ha battuto l'Arsenal ai rigori a Budapest. Tensione e scontri per i festeggiamenti a Parigi. Centinaia di persone fermate, vetrine e auto danneggiate. Tennis a Roland Garros, nonostante l'eliminazione del numero uno del mondo, Jannik Sinner, l'Italia vola con 3 azzurri agli ottavi di finale. Flavio Cobolli regola Tien in 3 set. Dopo 5 ore Matteo Berrettini ha superato il tie-break l'argentino Comesagna. Allo stesso modo Matteo Arnaldi ha avuto la meglio del belga Raphaël Collignon. E poi il ciclismo con il danese Vingegaard che ha dominato la 20ª tappa e di fatto vince il Giro d'Italia. Oggi la passerella finale per le strade di Roma con l'arrivo al Circo Massimo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori con locali sconfinamenti in pianura. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano questa sera alle 20.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

0: fanno questi fiati, una canzone che ci piace tantissimo. Vedevo anche Lori che ci ha mandato addirittura anche le foto di questo vinile, perché dice che appunto ha regalato, tanto gli è piaciuta la canzone Risk It All di Bruno Mars, che ha regalato il vinile a suo figlio Adriano di 28 anni che fa il DJ e suona solamente sui vinili. Ah, quindi wow, old school. Dice difficile utilizzarlo ovviamente nelle sue serate perché è una canzone, una ballatona, quindi ecco, però ci teneva a regalarglielo, anche perché andranno insieme al concerto di Bruno Mars a Milano adesso qui a luglio, e quindi che bello sapere che è una canzone che lega anche due persone che si vogliono bene. Devo dire che anche il vinile, tra l'altro, mica male, sto guardando proprio edizione dorata, questo disco tutto dorato. Poi lui insomma ha fatto questo disco, si chiama The Romantic, ha quell'immaginario lì Bruno Mars, quindi bello averlo sentito alle 7:08 di questa domenica 31 maggio, ultimo giorno di maggio, che bello adesso, che bello insomma, no, non tanto, perché io giugno lo temo un po' perché comincia veramente l'estate, il caldo terrificante. Sapete che qui sono io, almeno io, perché non è vero, non tutta la trasmissione, perché io sono team inverno, io voglio il freddo, purtroppo sono in minoranza, quantomeno oggi, perché la signora Blago Barbara in regia mi ama invece l'estate, c'ha la pellaccia e ama l'estate, e quell'altra signora ninfadora Sabrina da Rova non ha la pellaccia, ma comunque anche lei ama il caldo, giusto?
1: Sì, io sono primavera autunno, prima esame,
0: ma il problema è che signora mia non ci stanno più le mezze stagioni, come facciamo? Bisogna scegliere adesso,
1: o caldo, allora prendo l'estate.
0: Sì, cioè tu piuttosto caldo estremo, veramente incredibile, sì. No, io sono, ragazzi, sono come Yannick Sinner, cioè io dopo un po' posso essere anche una campionessa pazzesca, ma se c'è tanto caldo eccomi che crollo miseramente, come abbiamo visto anche al Roland Garros in questi giorni. Sinner che appunto stava stravincendo e poi c'era un caldo talmente implacabile, lui che è bianchissimo come me.
2: Infatti, povera stella.
0: No, vabbè, per carità, si riprenderà e siamo tutti felici uguale, siamo d'accordo. Detto questo, è effettivamente qualcosa per cui bisognerà ripensare tutta una serie di tornei sportivi di alto livello, perché le condizioni meteorologiche e climatiche sono sempre più implacabili dal punto di vista delle temperature, e più si va avanti negli anni, perché sì, il cambiamento climatico, lo so che molti non ci credono, ma è una realtà, e quindi bisognerà ripensare, no, anche a livello di calendario, cose di questo tipo, per evitare problemi, anche perché Sinner non è stato tra l'altro l'unico che si è sentito male per il caldo in quei giorni. Poco male però per l'Italia, perché ieri ce lo raccontavano anche, ce lo raccontava la redazione News poco fa, sta andando benone a Roland Garros. Ieri ho visto, non tutta perché è durata 5:15, il match di Matteo Berrettini, che ha vinto tra l'altro contro un tennista argentino, quindi io comunque ho detto vabbè, chi vince comunque sono contenta, però in ogni caso insomma è stato veramente incredibile vederlo fino all'ultimissimo tie break, è stato pazzesco. Quindi Berrettini grandissimo, ha vinto anche Cobolli, ha vinto anche Arnaldi, quindi devo dire che è un Roland Garros che per il momento dà grandi soddisfazioni all'Italia. E poi sicuramente avrete sentito anche, sempre parlando di questioni sportive, della Champions League, ieri c'è stata la partita tra Arsenal e Paris Saint-Germain, e il PSG in finale ha vinto il PSG, e da lì c'è stato un Parigi in Francia, un putiferio, quindi anche manifestazioni, insomma un casino abbastanza importante, festeggiamenti che come al solito purtroppo a volte finiscono un po' male o sfuggono di mano.

0: Grazie all'ufficio programmazione musicale che ogni tanto mi mette delle, forse non lo sanno neanche che una delle mie canzoni preferite è questa, però me l'hanno inserita forse perché se la sento, certe cose si sentono. The Boy Is Mine, Brandy e Monica, 7:15 minuti, una domenica mattina di DJ. Hola,
1: buongiorno
0: DJ.
1: Florenzia.
0: A te.
1: Allora, io sono andato a fare un allenamento di corsa velocissimo.
0: Oh.
1: Perché più tardi perché c'è il matrimonio di due miei amici. Vedi? Che si chiamano Evelyn e Manuel.
0: Eccoli.
1: Alle 11:15.
0: Perfetto.
1: A questo punto se gli puoi fare gli auguri.
0: Ma certo.
1: Saluti da Alessandro da Porto Empedocle. Ciao ciao.
0: Evelyn e Manuel, che bello. Allora, beh, oggi giornata anche di grandi sposalizi. Tra l'altro approfitto anche io tra 20 minuti, tipo appena finisce la trasmissione, mi devo fiondare perché vado a Cagliari al matrimonio di una mia carissima carissima amica Silvia, che si sposa con Bra, e qui auguro ogni bene. E tra l'altro, così incidentalmente, devo

0: celebrare sto matrimonio. Quindi spero di non perdere il volo, perché sennò sarà un pochino così difficoltosa la questione. Però devo dire che la questione del celebrare i matrimoni, perché sapete, magari non tutti lo sanno, lo dico senza paura di risultare ovvia, però è una cosa che io ho scoperto anche relativamente tardi, ovvero che i matrimoni civili, ovviamente, perché ancora non ho preso i voti e ancora non sono prete, matrimoni civili, chiunque.
1: Posso fare una battuta?
0: Sentiamo.
1: Sina preta, però.
0: Sabrina, ma non dovevi neanche chiedere il permesso. Questa, vabbè, grazie. Questa è registrata, Barbie, che la usiamo ogni tanto. Sina preta, ce la teniamo.
1: Sì, sì, sì.
0: Dicevo che matrimoni civili, chiunque di fatto può celebrarli. Basta, ovviamente, bisogna fare richiesta al comune. Quindi, anziché l'assessore X o il sindaco del paesino dove ci si sposa, può farlo chiunque. Basta che sia non un parente diretto di uno dei due sposi, che sia incensurato. Insomma, regole abbastanza generiche, ecco. E quindi mi è capitato già di farlo con una coppia di amici, una mia carissima amica Francesca e Massimo, e mi ha fatto molto molto ridere, perché quella volta Francesca era mia compagna di classe delle medie, quindi io andavo con lei alle medie, poi io mi sono spostata, ho cambiato città, e quindi lei è rimasta lì, per cui è tutto il gruppo di amici. Io poi non lo conoscevo di fatto, per cui quando sono tornata al matrimonio non conoscevo nessuno, però poco male, insomma, si fa amicizia. Insomma, celebro il matrimonio, dico insomma due parole, poi in realtà è una forma molto già di rito, molto scritta, per cui di base tu hai poca libertà, dici due tre robette, però per il resto è quello che ti dice il consiglio comunale di fare. Insomma, celebriamo il matrimonio, io mi metto questa bella fascia tricolore, no, figata, così andiamo al banchetto, al ricevimento. A un certo punto vedo, così, ovviamente, come si chiama, il banchetto, insomma, dove bevi un aperitivo, una roba, e vedo, sono tutti molto carini e vengono tutti a presentarsi, no? Amici della coppia. E, buongiorno, buongiorno. Io, buongiorno a te, come ti chiami? Andrea, così. No, mi fa piacere conoscerti, così. Sai, perché c'è questa questione delle rotonde qua da noi in paese? E io, sì, certo, come no? E va via. Poi arriva un'altra. Ciao, io sono Angela. Ah, piacere, sono Florenzia. No, perché comunque sai che l'anno scorso, quando abbiamo organizzato quella proloquo, la sagra, ecco, non eravamo contenti, perché comunque te lo faccio sapere io. Sì. Insomma, dopo un'ora capisco che questi mi avevano scambiato per la sindaca di Santa Maria. Ed è stato divertentissimo, perché poi ovviamente adesso per gli amici io sono la sindaca, giustamente, mi fa molto ridere questa cosa. Però ecco, se volete sentirvi potenti per un giorno, potete celebrare il matrimonio di amici o anche non di amici, e vi chiameranno sindaco.

0: pinguini tattici nucleari con sorry, scusa, lo sento, è che quello che dicono un po' quando ti confondono per qualcun altro, evidentemente.
1: Beh, a me è successa una cosa un po' meno ufficiale, ma è successo lo stesso, che ero vestito da lavoro, della pasticceria,
0: sì,
1: e ero in attesa al pronto soccorso che arrivassero a visitarmi,
0: sì,
1: perché mi ero fatto male a una mano.
0: Ok.
1: A un certo punto arriva uno e mi dice, erano le 8 meno un quarto, scusi, ma per i ricoveri? Io non lo so, chieda qualcuno, perché io al quinto che mi ha chiesto per i ricoveri, dice, vabbè, alle 8:30 vi chiamiamo noi, e rimanete lì e state fuori, mi raccomando.
0: Certo.
1: Fabio da Stradella, provincia di Pavia.
0: Tu, Fabio, hai detto, a un certo punto, se non posso, come dire, impedire questa cosa, che mi scambiano per medico, avendo un camice addosso, tanto vale che a questo punto mi metto a dare indicazioni. Ma guarda, è una cosa che succede, tipo, quante volte capita che non ti puoi vestire in total black, tutta di nero, quando vai a fare shopping nei negozi, perché è un attimo che ti scambiano per commessa, soprattutto se vai in qualche, in particolari catene, sapete, di abbigliamento, dove le commesse o i commessi si vestono in tutto di nero, no? Non so se è mai capitato anche a voi, Barbie o Sabri, che vi scambiano per commesse nel negozio.
2: Sì.
0: A me, vedi, a me capita spesso, credo che sia perché molto spesso io vado molto sicura per l'acquistare i capi, quindi tipo vedo la taglia così, oppure altra cosa, io se prendo una cosa, sto dicendo veramente le basi della civiltà umana, però a quanto pare non è così. Prendo una cosa piegata, la vedo, la guardo, dico non mi convince, o la ripiego e la rimetto ripiegata. Lo so, roba da far esplodere il cervello, però a quanto pare questo è sufficiente per far credere alla gente che tu lavori lì al negozio. Non so, Barbie, anche tu scambiata per commessa, ti capita?
2: Ma no, in realtà no.
0: No, perché tu quando è che ti vesti di nero? Mai?
2: No, sì, raro. Mi vesto, però non ho quelle fattezze o quella, come dire, quella precisione.
0: Non è, si vede che sì.
2: Sì, della commessa.
0: Lanci la roba nei negozi.
2: No,
0: io invece faccio un casino, dice, me frega niente. No,
2: no, prendo la roba, chiaramente ne prendo diverse, dello stesso capo, diverse misure, però vado in camerino, se non va bene,
0: certo,
2: riappendo nel camerino.
0: Sì, sì,
2: stesso.
0: Quindi si vede che sei una cliente, diciamo,
2: sì,
0: vera e propria.
2: Sì, sì, sì.
0: Oppure c'è anche un'altra cosa che secondo me è sempre interessante, bisognerebbe studiarlo, come sicuramente qualche ricercatore dell'Università del Massachusetts avrà fatto una ricerca a riguardo, ci sono quelle persone, e io sono dentro questa categoria, è incredibile, tu puoi essere alla fermata dell'autobus, ok? Ci saranno 70 persone, ok? Tantissime. Oh, se c'è qualcuno che viene e ha bisogno di chiedere informazioni, stai sicura che viene da me.
2: Ma perché sei rassicurante,
0: probabilmente. Perché ho il volto rassicurante,
2: sì, secondo,
0: dici?
2: Me sì.
0: Può essere quello?
2: Sì.
0: A te che chiedono qualcosa? No.
2: Sì, a me le informazioni sì,
0: Vedi, perché è il volto rassicurante, anche
2: sì,
0: tu si vede, sarà per quello. Sabri, da te scappano direttamente, cosa fanno?
3: Dipende da come sono vestita.
0: Infatti io pensavo proprio questo, ho detto, se ti vedono vestita da Elsa, allora intanto sarebbe difficile vederti alla fermata dell'autobus vestita da Elsa.

0: A me non chiedono solo le informazioni, a me affidano anche le valigie. Mi è capitato almeno 3 volte e una signora mi ha lasciato valigia e figlia.
1: Ma come?
0: Sconosciuta completamente. Io basita mi guardavo attorno e dicevo: vabbè, ho la faccia rassicurante, sono un tipo che sorride molto, che ha gli sguardi.
1: Sì.
0: Poi mia sorella mi disse: no, è solo perché sei molto grassa, non hanno paura che scappi, perché ti raggiungono.
1: Ma scusa!
0: Tutta la poesia è morta.
1: Ma che modo è questo? Oh, solo tra fratelli ci si possono dire certe cose, veramente, guarda. Però vabbè, in qualche maniera, per un motivo o per l'altro, ispiri molta fiducia nelle persone. Vabbè, torniamo tra poco, va?
2: Hola DJ con Florencia.
1: Amate il momento della colazione? Lo amerete ancora di più con le fette biscottate Belle Buone Galbusera. Le fette ricche di frutta e semi per una colazione originale e piena di gusto. E se non lo avete ancora fatto, provate anche Belle Buone Cracker Galbusera. I cracker sottili e croccanti, versatili per ogni momento della giornata. Venite nell'area fitness di Party Like a DJ e assaggiate subito la linea Belle Buone di Galbusera.
3: Galbusera, tanti modi di volersi bene.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14, la gara con il Gran Premio Brembo dell'Italia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Il cuore è il motore della tua

0: prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla.
8: Tutto in totale silenzio.
0: Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
12: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
13: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
14: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
15: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
16: This is DJ Radio, Radio, Radio. One Nation, One Station.

0: 17:37 minuti, quindi ultima mezz'oretta insieme con Ola DJ per questo weekend. Tante le persone che ci stanno scrivendo al 347-342-5220, messaggi, note audio con il racconto della mattina. Adesso siamo già praticamente orario aperitivo per noi che ci svegliamo molto presto, però è comunque presto per essere una domenica dove magari uno si può riposare, magari siamo nel mezzo di un ponte, no? Di una vacanza, e quindi magari uno ha approfittato della bella giornata, si sta facendo una passeggiata, un giro, magari ci ascoltate in diffusione dal bar, della spiaggia o di dove siete in questo momento qua. C'è chi invece è tranquillamente a casa, perché leggevo anche di molti che hanno approfittato di questo weekend dove tutti vanno via dalla propria città e uno si vive un po' meglio, con più calma, la propria casa, il proprio quartiere, la propria città. Quindi evidentemente ci sono tante le reazioni anche, no? Le cose. E, Sabrina, visto che me lo stai proprio chiedendo, vuoi sapere cosa fate voi questo ponte? Vuoi saperlo? Voglio sapere.
1: Lo vuoi sapere?
0: Forse allora, no, pensa... però me l'hai detto.
1: No, allora io in realtà pensa quanto è vicino al nostro matrimonio.
0: Sì.
1: Ok. Ok. Pensa agli unici giorni in cui noi non lavoriamo, non sto neanche in radio.
0: Perfetto.
1: Quindi indovina che succede in questi giorni?
0: Abito da sposa.
1: No, addì.
0: No, gli addì al celibato, al nubilato. Ma scusami, perché io nella mia testa tu sei al lavoro, quindi non ho pensato che questo weekend di ponte potesse essere. È vero, perché tu domani e dopodomani di fatto sei libera, giusto?
1: Esatto.
0: E scusami, possiamo dire il tuo addio nubilato, che cosa fai?
1: Non ne ho idea.
0: Ah, perché è sorpresa delle amiche.
1: Sì.
0: Ah, non sappiamo niente. Né no, dove vanno.
1: Che mi devo vestire sportiva. Infatti già ho
0: cosa?
1: Paura. Esatto.
0: In che senso sportiva? Ma ti conoscono?
1: Sì.
0: Ti vogliono
1: sì.
0: punire. Sportiva, Sabrina. Ma a parte, tu ti puoi vestire sportiva, cioè possiedi dei capi di abbigliamento sportivi.
1: No.
0: Ecco, ti sei dovuti comprare apposta.
2: Esatto. Io prevedo un parapendio. Prevedo un parapendio.
1: Allora. Ma è Sabri, probabile perché.
0: Com'è probabile? Perché ma
1: ci ho pensato, perché la mia migliore amica in realtà lo fa.
0: Ma che dici?
1: Lei si lancia e quindi io ho paura di questa cosa.
0: Scusa, diciamolo in diretta radiofonica nazionale, ok? Tu, se si dovesse presentare questa eventualità, ti lanceresti o piuttosto qualsiasi altra cosa nel mondo?
1: Forse mi lancerei, no?
0: Ah,
1: mi lancio.
0: Ah, ti lanci. Allora forse sì. Comunque, Barbara, tu sei strega. Che bruca, lo
2: sì,
0: sapevi?
2: Sì, sì, sì.
0: Tu te la sentivi proprio.
2: Eh sì, strega. Ma... presso me stessa.
0: Veramente.
2: Sportiva. Cioè,
0: sì, ti dici, o si vanno a buttare da una roba, oppure
2: sì,
0: che non è che la
2: sì,
0: portano
2: sì,
0: a far pilates, tu dici.
2: No,
0: per la
2: o una mongolfiera, una cosa di queste.
0: Sì, però mongolfiera basta che non hai i tacchi, per il resto puoi andarci vestito un po' come vuoi. Cioè, proprio sì, sportivo in effetti. Ma senti, il poro Ivan, così per farmi un po', per farci un po' di cavolacci tuoi, sappiamo invece cosa fa dell'addio al celibato?
1: No, anche lui segreto, so che lo vengono a prendere e poi...
0: Ma vestito sportivo anche lui o non hanno specificato?
1: Non hanno specificato.
0: E allora magari lo portano tipo a Ibiza, ce lo vedo. E vai Ibiza, poi vai... Ma scusami, vestita sportiva, Sabri, non è che poi ti mettono anche addosso quelle robe a forma di pene, quelle cose terribili?
1: Può darsi.
0: Come può darsi? Sabrina, ma un po' di contegno, santo cielo, rappresenta.

presenti comunque la tua azienda. Mamma mia, Sabrina andrà in giro in zavatte, leggings, maglietta e cerchietto con sopra i cazzetti. Io non ce la posso fare! Oddio!

giù. Dovrei avere la voce da fumatrice, sai quando hanno le voci tipo Patty e Selma, le sorelle, le zie, no? Dei Simpson, che hanno la voce tutta così perché fumano, e mi ha sempre fatto molto ridere quei due personaggi lì, mi hanno sempre scassato. E a proposito, tra l'altro, di sigarette, beh, queste erano le TLC invece, non c'entra niente con Creep, qui a Ola DJ. Parlando di sigarette, sapete che ovviamente è un tema molto sensibile, di base, diciamolo, sigarette fanno schifo, sigarette fanno male, c'è chi le fuma, pazienza, ma tante persone cercano modo per poter smettere, o in generale per darci una mano tutti tra di noi, per cercare di, insomma, che fumare il meno possibile, o che sia un deterrente anche sull'acquistare le sigarette. Insomma, in 4 mesi si era creata una sorta di raccolta firme per presentare al Parlamento la proposta di una legge di iniziativa popolare, per fare cosa? Per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, quindi anche non solo sigarette, ma sigarette elettroniche, tabacco riscaldato, i sacchettini di nicotina. Questo perché? Perché ovviamente era questa campagna, si chiama 5 euro contro il

fumo, 5euro.ilfumo.it il sito, è lanciata da Associazione Italiana di Oncologia Medica, IOM, dalla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, la Fondazione Umberto Veronesi, insomma tante fondazioni. Insomma, hanno detto, visto che è difficile riuscire a prendere i fumatori, no? Quelli, cerchiamo di evitare di prenderne dei nuovi, e quindi aumentando così tanto il costo delle sigarette, magari anche solo i più giovani, così li dissuadiamo, insomma, dall'acquistare. Insomma, sono state raccolte le 50.000 firme necessarie per presentare al Parlamento la proposta di legge, e adesso il Senato dovrà decidere entro 90 giorni che cosa fare, se farà diventare proposta di legge oppure no. Staremo a vedere, potrebbe essere anche una bella battaglia di civiltà, perché no?

0: una volta c'erano i The Colors con Tu con chi fai l'amore, e Noemi tu cosa fai questa sera, e mollami tutte queste domande, che curiosoni. No, però mi raccontava la nostra Barbie, visto che si occupa sapientemente della confezione del montaggio di Radar, bellissima trasmissione del sabato sera con le nuove uscite, tutto quello che esce di nuovo, che questo pezzo di Noemi, vero Barbie, voleva essere un tributo a Raffaella Carrà.
1: Sì, prende anche un po' ispirazione da Raffaella.
0: Sì, sì, si sentiva, insomma, c'erano quel tipo di atmosfere. Comunque, sai, Raffaella è un personaggio talmente gigante che anche tra 50 anni ci saranno le cantanti e i cantanti che vorranno prendere ispirazione da lei, sicuramente. Quindi che bello sapere che c'è anche un po' di Raffaella in Tu cosa fai questa sera di Noemi alle 7:50 minuti. Parlavamo della questione delle sigarette, certo, ci sono tante ragioni per cui l'ambiente va a rotoli, tante ragioni per i soldi e così. Questa è una delle iniziative che sono state pensate appunto per cercare di attutire il più possibile l'acquisto e il consumo di prodotti di tabacco, sigarette, prodotti di quel tipo, soprattutto per i più giovani, quindi per una questione anche non solo ambientale ma anche sociale. E leggevo di Stefano che addirittura dice: qui in Inghilterra i nati dopo il 2009 non potranno acquistare tabacco. 2009 vuol dire che sono 2026, 17 anni, quindi dopo, cioè sotto i 17 anni non possono acquistare. Beh,

0: È più o meno come qua, cioè sotto i 18, giusto? In teoria non te li possono
1: vendere.
0: Forse
1: in generale, anche compiuti 18 anni, non potranno acquistarli in futuro.
0: Ah sì? Cioè quindi io, tra 20 anni che ne avranno 30 non potranno comprare comunque tabacco?
1: Può darsi.
0: Ma no, ma chi, mi sembra una roba strana quella. No, in generale ci può stare che, perché adesso quel fatto, sigarette magari non te le danno, però la sigaretta elettronica comunque un po' te la vendono. Ci sono alcuni prodotti che credo che li vendano, anche se sei minorenne. Non lo so, comunque vabbè, insomma, come vedete, tu, giusto per dirvi che è un tema che effettivamente non solo in Italia se ne sta parlando, se ne sta dibattendo. Ripeto, per una questione sia ambientale, soprattutto ambientale, ma anche sociale, anche perché diciamolo, la questione del fumo è una piaga sociale, anche e soprattutto per i giovanissimi, c'è un po' un ritorno.

0: Buongiorno ragazze, io comunque ho capito che fosse così, che dal 2009 in poi non possono più acquistare sigarette, indipendentemente dall'età.
1: Sì,
0: Ciao, Daniela da Roma.
1: ciao Daniele, abbiamo proprio verificato da siti governativi inglesi ed effettivamente è così. A quanto pare chiunque nascerà da dopo il 2009 in avanti, anche quando avrà 40, 50, 60, non potrà mai più a vita acquistare sigarette e prodotti legati al tabacco. Questo appunto per preservare le generazioni future. Pazzesco! Oh, quante cose si imparano alla DJ. Peccato che deve finire.

0: perché adesso arrivano Rudy e Laura. Grazie infinite Barbie, come sempre.
1: A te e a tutti.
0: Grazie infinite alla nostra Sabri.
2: Grazie a te Flo.
0: Ci risentiamo il prossimo weekend, che sarà il weekend del Plaid. Che bello, sempre dalle 6 alle 8 sabato e domenica con Hola DJ. Un besito da Florencia, ciao, buona giornata.
3: Hola DJ con Florencia.
4: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: This is DJ Training Center.
8: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
7: This is DJ Training Center.
9: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
10: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
11: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI.

0: e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
1: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
2: Parola di Giorgio,
3: Gabriele
1: e Furio.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
6: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Radio DJ consiglia
8: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show.
9: Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
10: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
11: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
12: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
15: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma è Kamik?
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
20: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99€ e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Pochi secondi alle 8. DJ! Ancora buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Cominciamo dal Medio Oriente. Il presidente americano Donald Trump ha richiesto diversi emendamenti all'accordo che i suoi inviati hanno raggiunto con le controparti iraniane durante la riunione nella Situation Room di venerdì, a riportarlo Axios. Il capo della Casa Bianca, a quanto si apprende, intende rafforzare dunque diversi punti, in particolare quelli relativi al materiale nucleare dell'Iran. La richiesta di Trump ha innescato un nuovo ciclo di scambi tra le parti che potrebbe protrarsi per diversi giorni. E ieri intanto un attacco missilistico iraniano ha colpito la base aerea di Ali al-Salem in Kuwait, feriti 5 militari americani tra cui contractor e personale in servizio attivo. E nelle scorse ore Trump è tornato ad attaccare il Papa. Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile, che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto in un post sul suo social Truth, nel quale appare una foto dell'incontro dei giorni scorsi tra il pontefice nato proprio a Chicago, il sindaco Brandon Johnson. Ora in Italia parliamo di cronaca, in particolare della morte della bimba di 2 anni a Bordighera.

avvenuta lo scorso febbraio a causa dei maltrattamenti e i pestaggi della mamma e del compagno 42enne Manuel Iannuzzi, entrambi arrestati. Gli inquirenti hanno trovato nel cellulare dell'uomo foto inquietanti della bambina con il volto tumefatto e un video in cui le viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia a piangere. Ora a Roma, incidente in una prova notturna della parata del 2 giugno. Un vigile urbano accende dei fuochi d'artificio mettendo in fuga 30 cavalli

0: L'ombra però di Vannacci, futuro nazionale dato al 4,8%, è indispensabile per il premio di maggioranza che la nuova legge elettorale fisserebbe al 42%. Siamo alla pagina sportiva, iniziamo dal calcio. La Champions League resta in Francia. Il PSG di Luis Enrique fa il bis battendo i calci di rigore l'Arsenal nella finale di Budapest, decisivo dal dischetto l'errore di Gabriel. Festeggiamenti a Parigi con scontri, centinaia di persone fermate, diversi agenti della polizia sono rimasti feriti. Ricordiamo che l'anno scorso due persone morirono e si registrarono inoltre circa 200 contusi dopo la prima storica finale vinta dal PSG. Tennis, tre italiani agli ottavi del Roland Garros. Cobolli in scioltezza batte Tien in 3 set, domani affronterà un altro americano, Zachary Spaida. Berrettini e Arnaldi superano rispettivamente l'argentino Comezaña e il belga Collignon, e entrambi al tie break, e ora se la vedranno con Juan Manuel Cerúndolo e Tiafo. E poi il ciclismo in chiusura, Giro d'Italia oggi, la parata finale per le strade di Roma che incoronerà Jonas Vingegaard. Il danese ieri si è imposto nella 20ª tappa.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Have fun with
6: Galbusera, tanti modi di volersi bene.
5: Radio DJ. One nation, one station. Radio DJ. No.

0: Kidman. Jungle ha fatto una sigla e non lo sa.
1: Non lo sa ancora, ma no. Un giorno arriverà anche questa come sigla. Quei telefilm, visto che oggi parleremo di nuove forme di espressione, di racconto.
0: Sì.
1: I telefilm, una volta si chiamavano
0: così. Ho avuto un'idea di un format stanotte. Davvero?
1: Mi
0: sono svegliata e ho detto, ma perché non fare allora? E te lo propongo più tardi.
1: Più tardi, molto certo. Volentieri, ma oggi parleremo di grandi idee, perché oggi i giornali ci parlano di grandi uomini italiani che hanno avuto grandi idee, che sanno seguire i propri sogni, che li sanno realizzare, che li sanno raccontare. Buongiorno Barbara, nel frattempo buongiorno Sabrina. Ma io ho una domanda per gli ascoltatori.
0: Sì, sì, sì.
1: Nelle ultime 24, 48, 36 ore, nell'ultima settimana.
0: Cioè da quando non ci siamo sentiti più,
1: esatto,
0: da ieri o in generale?
1: No, no, in generale, okay. Così. Per gli ascoltatori, avete avuto un'idea?
0: Ah, ok, io sì, io due.
1: Davvero?
0: Due idee creative.
1: Allora aspetta,
0: sì,
1: sigla e idee, vai. 347-342-5220. Ho avuto un'idea. Questo è l'hashtag di questa mattina. Idee

0: dai che siamo curiosi, Laura Antonini.
1: Beh, uno è però non lo dirò perché ovviamente lo sto scrivendo, sta scrivendo. È un nuovo podcast.
0: Un nuovo podcast.
1: Però non ha a che vedere con la mente, perché basta con l'allenamento, c'è gente che lo sta già seguendo, quello va bene, insomma, lo lasciamo lì per adesso.
0: C'è un podcast che interessa a noi biechi, tette.
1: Non so se ci saranno delle tette, però ci sarà un po' di storytelling, no? Perché adesso va molto questa cosa di raccontare storie, no?
0: Non c'è storytelling.
1: Siccome io attacco un po' il pippone a volte, no? Tipo racconto, bla bla bla. Quindi ho detto, perché non metterlo a frutto questo?
0: Ok, va bene, questa è un'idea, la seconda idea.
1: Un'altra l'ho avuta stamattina, ma ne parliamo magari dopo, no? Visto che riguarda anche il tema di cui parleremo verso le 9:30.
0: Certo. Quindi... Sabrina, idee oppure niente? C'è il vuoto, i govoni.
1: Ma si deve sposare sta ragazza.
0: Ho capito.
1: Adesso ha da fare.
0: Hai un'idea per il matrimonio?
2: Posso fare un podcast su come organizzare un matrimonio?
0: Niente, tutti i podcast. Io non li sopporto più questi podcast, solo l'allenamento.
1: Guarda,
0: mi piace.
1: Tutti li fanno e nessuno li ascolta.
0: Esatto,
1: no, non
0: esatto.
1: È vero, li ascoltano in tanti.
0: Barbara, hai avuto un'idea? Un qualcosa che rivoluzioni la giornata, la settimana, il mondo? Niente.
3: No, rivoluzione no, però una bella serie TV mi piacerebbe.
1: Scrivere?
3: Su una piccola DJ partita dal Salento.
1: Bello, questa mi piace molto. Una ragazzina che parte armata di sogni e di telecamera e fa un sacco di riprese in giro e ride nel frattempo con questa risata meravigliosa.
0: Però mi faccio serio un attimo. Dai. Non vergognatevi delle vostre, perché la maggior parte delle volte, lo dice Marco Balic oggi a pagina 27, il boss delle cerimonie, l'uomo che organizza tutti i grandi eventi internazionali, tutte le finali dei mondiali, le inaugurazioni di tutti gli eventi più grandi, lui è di Venezia, cioè ha 64 anni e lui dice dovete sognare e dovete rendervi conto che i vostri sogni si possono realizzare.
1: Certo,
0: hai capito?
1: Quindi, altrimenti se ci tarpiamo le ali anche sui sogni non ce la facciamo a vivere.
0: Lui aveva cominciato, pensate, mettendo una chiattona gigante.
1: Non fare gesti quando dici chiattona.
0: Una chiattona gigante a Venezia, lì proprio sui canali, e i Pink Floyd ci hanno suonato.
1: E i miei non mi ci hanno mandato, tra l'altro, a vederli.
0: Capisci come
1: che ancora un po' glielo rinfaccio questo fatto.
0: E da quel giorno, ogni volta che ha un'idea, pam, lui va in tutto il mondo, lo seguono.
1: Sempre chiattone?
0: Sempre chiattone, perché a me piacciono le chiattone.
1: Vabbè, bravo però.
0: Ho capito una cosa, ragazzi, che siete voi i censori peggiori censori delle vostre idee.
1: L'autostima e tutto quello, no? La sindrome dell'impostore. Stiamo parlando dell'allenamento adesso,
0: sì,
1: in realtà.
0: Certo.
1: Perché nelle puntate lo trattiamo e sono cose che ci autotarpano noi così, ma tanto non funzionerà mai.
0: No, è così.
1: È la nostra tipica frase, no? Quella
0: è sbagliato. E quindi ditevi: è vero, ce la posso fare. It's true, I can do it. Lo diceva anche Obama, Si può fare.

0: L'altro giorno, Laura, ero in aeroporto e ho visto Tony Hadley che faceva il check-in tranquillo,
1: dai,
0: da solo, in coda, come tutti noi, diciamo, comuni mortali. Tanti lo fermavano,
1: eh beh,
0: in una grande forma, elegantissimo, e

0: tra poco comincerà questo tour italiano che si intitola An Englishman in Italy Tour, caro, 2026 in giugno, con la Fabulous TH Band, Tony Early Band. Bello, bel personaggio, sempre positivo, carino, l'abbiamo visto tra l'altro di recente anche a
1: DJ,
0: DJ
1: Italia,
0: e mi fa piacere vederlo, mi dà quel senso di una persona risolta, non so se mi spiego, felice di quello che è, che si piace, che è contento, non è poco.
1: Cioè non c'è la caduta degli dèi in questo caso, la rovina della pop star degli anni 80 che lo vedi e dici madonna come si è ridotto, invece
0: no.
1: Anzi è veramente in grande forma e ancora con una bellissima voce,
0: un uomo contento di quello che è, e guardate che non è poco. Siamo un po' filosofici stamattina, sono le 8:17 e vi abbiamo chiesto se avete avuto un'idea. Avete avuto un'idea negli ultimi tempi? Perché un po' di idee stiamo parlando questa mattina. Abbiamo parlato di Marco Balic, che oggi è su Repubblica a raccontare le sue idee, che poi fa diventare realtà con queste grandi cerimonie. Adesso si occuperà della cerimonia di apertura e di chiusura dei mondiali di calcio.
1: No, non ci sono i mondiali, calcio.
0: Hai ragione, quest'anno.
1: Scusami, di chi stai parlando?
0: Hai ragione.
1: Ecco, no, mi sembrava.
0: È vero. Lui che aveva cominciato con la chiattona dei Pink Floyd, che non è la chiattona che pensate voi,
1: la chiatta. Quella del famoso concerto.
0: Idee degli ascoltatori, andiamo.
2: Allora, io ho una bellissima idea. Sia mai che divento magari il farmacista più famoso di Radio DJ.
1: Sì.
2: Allora, voi praticamente ogni volta che fate il programma mi chiamate e io vi do delle chicche pazzesche sull'uso di farmaci integratori o robe così. Cioè, proprio una perla di saggezza, e da un farmacista qualunque divento il farmacista più famoso di Radio DJ.
0: Ciao Chicco.
1: Sì, potrebbe essere, anche perché vuoi dire di no a un farmacista.
0: A me va bene. Chicco, mi sai suggerire dei cerotti che fermino l'acqua e non sotto la doccia?
1: Che
0: non mi facciano bagnare i punti.
1: Ma ci sono.
0: Sì, vabbè, io lo voglio chiedere a Chicco, lo so.
1: No,
0: che
1: te lo
0: sono.
1: Dico, vai anche a prenderli vuoi direttamente.
0: Lo
1: senza,
0: so,
1: senza,
0: ma io lo volevo chiedere a Chicco, per farlo contento.
3: Ciao Laura.
0: Ciao amico.
3: Io vorrei un forno a microonde con l'intelligenza artificiale che quando inserisco la tazza dell'acqua per fare il tè e gli do il numero di secondi per scaldarla, quando ha finito gira in modo che quando apro la porta del forno a microonde il manico della tazzina
0: bravo
3: su di me e non dall'altra parte.
0: Bravo.
3: Ciao,
1: ti
3: scoccia
1: perché fatica a girare la tazza, giustamente.
0: Bravo Cesare da Vigevo, vedi? Lo
1: ti
0: vedi?
1: Rendi conto come stiamo messi?
0: Ma guarda,
1: non ci avrei mai pensato, questa cosa è geniale. Certo.
0: Scusa, io chiuderei qui il programma.
1: Sì anche io.
0: Cioè la tazza
1: che non si gira del
0: gira
1: verso
0: la
1: giusto
0: tazza,
1: è come la fetta biscottata che ti casca male o queste robe che cade dal verso, ovviamente, dove c'è la marmellata quando cade.
0: Tu che stai ridendo, Sabrina?
1: No, nessuno si permette.
0: Ricordati che quando Marco Balic ha detto mettiamo una chiattona dentro il canale a Venezia ridevano così, capito amica? Cosa volevi dire, Sabrina? Dillo.
4: No, che io pensavo volesse inventare qualcosa che girasse anche il tè contemporaneamente.
1: Io pensavo lo volesse già bevuto.
0: Ho capito. O un dito che è dentro l'altra, perché dai, diciamoci la verità, quanti lo fanno
1: utilizzare? Io mi sono tutto questo messaggio pensavo, ma perché usa il microonde per riscaldare l'acqua e non un bollitore che è tanto carino?
0: Lo fanno tanti comunque.
1: Infatti no però è così, era stata una cosa che mi ha fatto pensare.
0: Sabrina, di che oggi ti vedo attiva, partecipativa.
4: No, che gli inglesi rabbrividiscono se dici che riscaldi l'acqua al microonde.
1: Infatti io sono un po' british oggi, no, per cui mi sono sentita un po' colpita nel bimbo. Capisci?
0: Devo dire una cosa, io sono confuso.
1: Oggi mi sento un po'
0: Barbara, per cortesia, puoi cambiare disco? Ce n'era un altro. Mi metti quel disco che dice volevo capire, perché io non capisco più niente stamattina.

0: Madame Marrakesh, volevo capire prossimamente al Plaid, vero, nella serata 1212
1: che è domenica. Sono preparatissimo. Idee degli ascoltatori. Nunzia dice: io ho avuto un'idea, ho pensato di proporla ai signori, quelli con l'insegna gialla e blu che fanno i mobili,
0: sì,
1: famosi.
0: Sì, sì.
1: Ok, però non so, poter unire due piumini singoli di diversa pesantezza tramite una lampona,
0: sì,
1: una lampo,
0: sì,
1: centrale,
0: una mega lampo, sì,
1: in modo da diventare un piumino matrimoniale per chi ha più freddo e per chi ne ha meno. Mi sono
0: comunque
1: spiegata.
0: Esiste anche questa cosa, come il cerotto, perché quando ne parliamo d'inverno di solito arriviamo a questo argomento, è da novembre,
1: sì,
0: per noi,
1: sì,
0: novembre, dicembre,
1: sì,
0: e noi diciamo: ah, che pizza, perché a me per esempio non piace il piumone a letto e a mio marito sì, e tutti mi hanno sempre risposto: guarda che c'è già quello,
1: esiste quella roba,
0: quello
1: lì,
0: metà e metà, cioè fresco per lei o viceversa, insomma. Ti ricordi quelle
1: come
0: maglie,
1: no,
0: che avevano il lato,
1: certo,
0: esatto, stessa cosa.
1: Dino dice: beh ragazzi, un'altra idea oltre alla chiattona, quindi per far venire i Pink Floyd a Venezia, è stata quella di Rocky 1000, idea di Fabio Zaffagnini,
0: giusto,
1: che era nato per far venire i Foo Fighter, quindi la sua band preferita, Cesena.
0: Cioè, ma l'ha fatto però,
1: certo,
0: Fabio,
1: certo,
0: riuscito.
1: Che l'ha fatto. Però se voi, che ne so, volete far venire,
0: cioè, ecco, a proposito, prima hai detto una cosa iniziando i sogni, no?
1: Sì.
0: Immaginati Fabio Zaffagnini che a un certo punto dice: quanto vorrei che venissero i Foo Fighter,
1: e tutti i Foo Fighter a Cesena, pirla,
0: invece guardate, no, un po' i Rocky 1000 che stanno avendo sempre più successo, tra l'altro, quindi
1: niente.
0: Ciao Fabio, lo
1: oggi
0: salutiamo perché lui è un grande ascoltatore di DJ.
1: Oggi siamo un programma motivazionale,
0: sì, sì,
1: vi stiamo credendo, invitando a credere in voi stessi. Spoiler, per chi vedrà la cerimonia fatta da Marco Balic, diretta da Marco Balic di inaugurazione dei mondiali, sappiate che l'idea, tra le tante che ci saranno, è di fare delle coreografie con dei mega sombreri, cioè daranno a tutti gli spettatori che saranno alla partita
0: il sombrero,
1: dei mega sombreri, per fare una cosa.
0: Beh, bello
1: così,
0: però,
1: bello.
0: Miguel Sommi.
1: Pensa a tutti con sti sombrerini.
0: Bello.
1: Senti, Barbara, c'era
0: un altro disco.
1: Mi metti un disco di una cantante che ha un cognome messicano, per cortesia? Cali Uchis, ce
0: sì,
1: l'abbiamo.
0: È un po' messicana, dici? Ma insomma, non mi sembra, però vabbè.
1: Però mi metto che Cali Uchis è messicano. Sabrina, di dov'è Cali Uchis? Ce lo dici, finito il disco, per cortesia? Secondo me è messicano.

0: Telepatia, Caliucis, allora di dov'è?
1: Messicana, è palese, non senti è come parla. No, l'accento è messicano.
0: Non tanto, mi sembra più... Che cos'è?
2: Colombiana, di origine, però è nata negli Stati Uniti.
1: Vedi? Colombia-Messico quanto sarà?
0: Non lo so.
1: Dai!
0: Però, insomma, è come se tu dici, che ne so, anche dentro l'Italia ci sono 50 sfumature di pronuncia delle parole, figurati tra Colombia e Messico.
1: Anche dentro una regione ci sono 50 modi di parlare diversi. Vogliamo parlare di qualsiasi regione italiana.
0: Ma certo.
1: Ha questa meraviglia che...
0: Sì, che tu riconosci se è di Palermo, di Enna, oppure di Genova o di La Spezia.
1: Formello campagnano.
0: O anche, che ne so, Roma, Latina, Frosinone.
1: Vogliasco Chiavari.
0: Esatto, quindi vogliamo
1: Torino,
0: dire
1: Pinerolo.
0: Quindi vuoi dire che Messico, Colombia è la stessa cosa?
1: Sì, perché sennò vado via triste.
0: Ah, vabbè, allora sì.
1: Non fammi andare via triste.
0: Allora sì, sei felice.

0: Motion. Amate il momento della colazione?
1: Sì.
0: Lo amerete ancora di più con le fette biscottate belle buone Galbusera, le fette ricche di frutta e semi per una colazione originale e piena di gusto.
1: E se non l'avete ancora fatto, provate anche belle buone cracker Galbusera, i cracker sottili e croccanti versatili per ogni momento della giornata.
0: Venite nell'area fitness di Party Like a DJ e assaggiate subito la linea belle buone di Galbusera.
2: Sì. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
10: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa.
11: Exquisa.
10: La bontà va condivisa.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
14: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved,

0: il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
1: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
2: Have fun with...
3: Hey dude, vi aspetta Party Like a DJ per polleggiare in compagnia.

0: Allora, tra i vari messaggi arrivati prima, Rudy, c'era questo messaggio di Cristina da Moncalieri che ci porta dritti dritti verso una serie di articoli che avevamo messo da parte in questa giornata di domenica. Cristina scriveva: buongiorno Rudy e Laura, io mi alleno con costanza quasi tutti i giorni ed è faticoso a volte, soprattutto la domenica, ora sono in palestra. Ma vuoi mettere 30 kg in meno e un fisico tonico che mai ho avuto neppure da ragazza nonostante i mille sport? Baci da Cristina. Successo che ha voluto condividere con noi, hai fatto bene e senza volerlo sei anche molto in tema con la giornata di oggi, perché arriveremo a parlare anche di questo, cioè di sfide social, di gente che si mette appunto in forma dopo tantissimo tempo, che fa molta fatica perché i risultati non è che possono arrivare in un giorno,
1: no,
0: come dici
1: anzi,
0: tu.
1: Anzi, non finiscono mai, cioè uno è un lavoro continuo. A proposito, visto che oggi è una giornata importante e stiamo parlando anche di stare bene, intanto diteci cosa vi fa star bene ultimamente.
0: Certo.
1: Perché ognuno di noi ha quella piccola cosa, quella piccola nuova regola che ha messo nella sua vita,
0: che lo ha fatto migliorare,
1: che lo fa stare meglio. Raccontatecelo, sì. 347 342 5200. Oggi è la giornata senza tabacco, giusto?
0: Sì, esatto.
1: Si dice,
0: sì.
1: E senza volervi fare il pippone, perché io non lo voglio fare il pippone, anche se penso che sia giusto assolutamente invece che vivere senza. Volevo dire solo, è importante raccontare di questa giornata,
0: esatto,
1: e di tutto quello che è correlato a questa giornata così.

0: se ne parla sui giornali, questo ti volevo dire, e ci sono anche dei piccoli consigli per chi proprio non c'è mai riuscito, e anche un po' di conforto a queste persone, perché non è che se tu non riesci a smettere hai qualcosa che non va, è proprio difficile.
1: Sì,
0: cioè,
1: non,
0: finalmente viene riconosciuta da tanto tempo come una dipendenza, non è che è un gioco, non è che si può smettere quando si vuole, e quindi ci vuole un po' di criterio e tutto, e anche oggi se ne parla, quindi dopo se vuoi possiamo approfondire.
1: Ma certo,
0: anche questo, partendo dallo specchio della stampa, che oggi si dedica a un articolo, a un argomento piuttosto serio, cioè quando i robot ci cureranno, che è una domanda, è una sfida, è una realtà, potrà succedere, e ci sono tantissimi articoli, quindi se siete curiosi di sapere quanto l'intelligenza artificiale potrà influire sulla medicina, sicuramente anche in bene, non solo in male, perché ormai siamo pronti sempre a demonizzare, ma in realtà insomma ci sono tante cose positive, e c'è un articolo proprio a pagina 2 dello Specchio, che di Arcangelo Rocciola, che dice ci saranno più sistemi che collegano dati, reparti, territorio, domicilio, pronto soccorso, farmacie ospedaliere, medici di medicina generale, pazienti e caregiver, quindi una sorta di sinergia tra tutte queste persone, tra tutti questi sistemi, in modo da poter intrecciare i dati, perché spesso e volentieri il paziente viene un po' abbandonato a se stesso, e quindi in questa maniera, creando questa rete, il paziente saprà cosa deve fare quantomeno.
1: Io sono molto contento e ho deciso in questo momento che voglio fidarmi dei robot, e quindi non mi fa per niente paura l'idea di essere curato in futuro da delle macchine.
0: Sì.
1: Non che voglia vedere l'uomo messo da parte.
0: Ma sempre in sinergia.
1: Però mi piace molto questa cosa.
0: Ti ricordi, andammo una volta a parlare con delle persone che si occupavano proprio di cure, di robotica chirurgica, eccetera, e noi rimanemmo molto impressionati, no, da quello che ci raccontarono, di quanti progressi si potevano fare.
1: Anche essere curati e guarire da casa. Stanno arrivando i messaggi, cosa vi fa stare meglio in questo ultimo periodo? Tutte le sere pedalo per un'ora, cascasse il mondo.
0: Anche
1: Elena.
0: Pedalò,
1: anche pedalò, pedalò, pedale comunque.
0: Sì, faticosissimo tra l'altro il pedalò.
1: Cavoli, Carola dice: a me fa star bene il mio fidanzato Marco, è l'uomo migliore che potessi incontrare.
0: Ah, finalmente, bello,
1: questo
0: bello.
1: Ci piace. Mi fa star bene seduto, cioè per un'ernia con schiacciamento del fasciatico, da una persona sportiva, una cosa nuova. Lo capisco.
0: Fa male.
1: Tra poco parleremo anche di intelligenza artificiale nella musica.
0: Ah, bene.
1: Perché da questa settimana Spotify ha introdotto anche la possibilità di pubblicare i pezzi fatti con l'intelligenza artificiale.
0: Io sono un po' vecchia in questo.
1: Sarà un grandissimo, grandissimo casino!

0: Meghan Trainor, All About The Bass. Tu che dici di questa intelligenza artificiale, la musica eccetera? Io non lo so come si possa integrare con una persona per esempio che ha una grande cultura musicale tipo te. Accetti?
1: Io sono sempre stato troppo uno che guarda avanti per dire no,
0: attendi, diciamo.
1: Ma più che attendo, so che sarà così. Una volta quando iniziamo ad usare i sintetizzatori, le tastiere di computer per fare musica.
0: Un conto è, cioè, un personaggio che non esiste, che crea una canzone e non l'ha fatta lui.
1: Sì, però c'è sempre qualcuno dietro. C'è sempre una mente che comunque anche
0: inventa. Chi ha progettato l'intelligenza artificiale. Certo. Però poi nel momento in cui io vado a cercare una canzone, so che non esiste una persona fisica che la canta, per dirti, mi dà fastidio.
1: Allora, io ti voglio dire
0: mi
1: che
0: mi è successo, cioè già di avere carina questa canzone, poi quando scopro che è di intelligenza artificiale, la voce non c'è, il cantante non c'è. No.
1: Negli anni 80, amica mia, lo sai quanto io ti voglio bene, quanto ti voglio abbracciare in questo momento, anzi lo faccio, aspetta.
0: Dai, vieni al mio microfono. Vieni al mio microfono e abbracciamoci
1: Negli anni 80 ti voglio ricordare che c'erano un sacco di persone che noi abbiamo amato, idolatrato, con i poster in camera che pensavamo cantassero loro certe canzoni, invece loro ci mettevano la faccia e le canzoni e le voci erano di qualcun altro.
0: Però erano di qualcun altro, vivo. Cioè, c'erano dei coristi bravissimi, no? A farlo. E poi sta roba è venuta fuori.
1: Ma chi se ne frega se vivo o morto X? Chi se ne
0: frega? Barbara che adesso te la chiede. Preparati.
1: Allora.
0: Avevamo un'altra... No, scherzo.
1: No.
0: Non
1: allora,
0: niente.
1: Tanti messaggi che stanno arrivando di... A me fa stare bene in questo periodo fare questa cosa. Intanto salutiamo tutti i ciclisti, visto che in tanti ci scrivono.
0: Bravi.
1: Siamo in bici, ci fa star bene... pedalare, a Radio DJ siamo pieni di pedalatori e oggi c'è il gran finale qui sotto di noi al Circo Massimo Eurecentro del Giro d'Italia. Li vogliamo salutare?
0: Salutiamo tutti i partecipanti e anche i nostri ciclisti, Linus, Frank.
1: Io comunque quando si parla di ciclisti non posso dimenticare mai Pio e Amedeo quando parlano dei ciclisti. Io giuro, è una delle cose che mi fa più ridere al mondo. Di Pio e Amedeo quando fanno finta di avercela con i ciclisti che
0: e
1: girano.
0: E loro per fortuna fanno finta. Purtroppo si vedono delle immagini in giro che, ragazzi, il rispetto, da tutte le parti. Un po' di coscienza, ragazzi, perché qua si sta veramente andando allo sfracello.
1: Siamo fuori di testa.
2: Buongiorno Laura, la cosa che mi fa stare bene è quella che sto per fare ora. Sto andando in piscina a fare un'ora di nuoto.
1: Brava.
0: Che tu
1: giusto.
0: Dici che fatica, che è peso, cioè, poi esci da lì e ti senti come una farfalla.
1: È meraviglioso.
0: È vero.
3: Buongiorno ragazzi, a me fa stare bene sapere che dopo questo mese impossibile di lavoro assurdo andrò via 2 giorni alla spa domani e dopodomani al lago di Garda con le mie amiche.
1: Brava.
0: Spa.
1: Ma voi state bene alla spa?
0: No, però lei sì.
1: Con tutto quel caldo.
0: No, è appiccicaticcio, no.
1: Tutti lessi come dei wonton.
0: Però piace, alla gente piace, non dobbiamo essere noi.
1: Buttati lì nelle vasche.
0: Noi siamo come due vecchietti del Muppet Show.
1: Con uno con una caviglia pelosa accanto che ti si appoggia. Ma voi state bene, veramente?
0: Noi abbiamo dei problemi.
1: Siete sicuri?

0: molto
1: questa canzone nuova di Francesco Gabbani, Summer Funk. Lo commentavamo anche fuori onda, lo commentavi anche in un reel, in un
0: sì
1: video.
0: Sì, abbiamo pubblicato una storia, cercateci sempre Rudy Zerbi, Laro Antonini DJ. Summer Funk, sarà un summer caldo come questo inizio, caro Enrico Albanino, buongiorno.
2: Buongiorno. Sì, è stato un antipasto, un piccolo antipasto, e poi sicuramente luglio è il mese più caldo statisticamente, per cui può solo peggiorare.
1: Ah, bene, grazie. Evviva l'ottimismo.
0: No, considerato che siamo a maggio ancora,
1: esatto,
0: c'è
1: giugno,
0: tutto luglio
1: di mezzo.
0: Ti voglio bene, ciao, grazie Enrico, ci sentiamo bene, settimana prossima.
2: Ma sarebbe meglio, visto quello che devo dire, no?
1: Dillo.
2: Non cose bruttissime, però insomma, stavolta il barometro è andato un pochino sul brutto, perché l'anticiclone mi si è un po' indebolito e lascia filtrare una perturbazioncina. Ecco, la mattina comunque non andrà male, al pomeriggio invece si svilupperanno dei temporali sulle Alpi e sulle Prealpi, un po' tutte, con possibile anche discesa verso le pianure più vicine, e temporali poi ci saranno anche sull'Appennino abruzzese, laziale e molisano. Questo fu appunto dal pomeriggio andando verso sera, okay, comunque.
0: Sì.
2: Quindi tutto sommato, dai, ci può anche stare come giornata. Ecco, temperature leggermente in aumento, poi domani altri temporali, soprattutto sul nord-est, su parte del centro. Stavolta, ecco, per domani è previsto anche un calo termico, quindi calano un pochino le temperature, si allenta la pressione del caldo fra domani e dopodomani.
0: E dove sono le brutte notizie? No, perché scusami.
2: Tutto sommato. No, perché cioè, è chiaro che uno parte per un ponte e si aspetterebbe proprio giornate stupende, senza problemi magari di dover pensare a un temporale che può arrivare al pomeriggio, però comunque questo non può frenare, perché magari un temporale che arriva alle 5 non è che puoi rovinarti la vacanza.
1: Beh,
2: per
1: allora,
2: questo, no?
1: Te la puoi rovinare se hai una cerimonia, una cosa così,
2: ecco,
1: all'aperto,
2: giusto, sì,
1: quello sì, però la vacanza secondo me poi ci giri intorno,
2: infatti,
1: a queste cose.
0: Un po' di fresco, quindi, un po' di fresco, sì, va
2: e
0: bene.
2: Poi decisamente
0: dai,
2: appunto le temperature saranno più gradevoli rispetto alla settimana scorsa, poi si arriva al weekend prossimo, nel weekend prossimo c'è qualcosa di importante,
1: stai calmino,
2: io salvo,
1: esatto, bravo, stai calmino, perché c'è
2: like
1: Plaid,
2: esatto, anche perché poi dovrei esserci anch'io,
1: sì,
2: quindi,
1: lo dici tutti gli anni Enrico, voglio vedere, ecco
0: Enrico,
2: no, l'anno scorso c'ero,

0: dovrei tornare almeno di
1: infatti
2: e mi raccomando vestito bene,
1: sì,
2: non come l'anno scorso.
1: Harry, noi ti dobbiamo salutare, però ti voglio dire, settimana prossima mi raccomando prepara lo speciale 5 località dove andare in vacanza quest'estate per stare tranquilli col te, col meteo e col clima, va bene? Preparatela.
2: Facile, no?
1: Sì, facile. Ciao!
0: Ciao, ciao!
1: Senti, che musica!
2: Hai capito che ti sei portato il dischetto bello?

0: Wind and Fire su Radio DJ.
1: Per chiudere quest'ora che è stata così intensa e piena di cose anche di significato, questa canzone così scanzonata, in realtà quando uscì nel 1979 raccontava di una cosa molto seria, cioè diceva: la vita ti dà un sacco di ansie, di preoccupazioni, di cose, però c'è un posto, che è questo Boogie Wonderland, sì, dove per una notte puoi stare bene. Ma ricordati, uomo, sì, che dopo che sei stato bene qualche ora, se ti comporti male tutto
0: va
1: male.
0: Ma era una sottile metafora questa.
1: Era, aveva a che fare un po' con delle cose che uno non deve fare, quelle brutte abitudini. Quindi tu puoi fare qualcosa che sembra che ti faccia stare bene per un po', che vai fuori di testa, però poi alla fine ricordati che, esatto, si ritorna sempre nella merda, si espandi merda e fai cose che non vanno bene.
0: Bravo Rudy, mi piace.
1: Capito?
0: La tua saggezza del mattino.
1: Non sono io, sono gli Earth, Wind and Fire, mi raccomando.
0: Potrebbe essere un bel programma.
1: Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costa.

0: sono?
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
2: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
14: Ecco la refurtiva McDonald's.
15: Che cosa abbiamo qui?
16: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
14: E ci sono anche i McFits irresistibili.
16: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
17: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
18: Sabato 6 giugno è Party Live.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Pochi secondi dopo le 9. Ancora una buona domenica dalla redazione. Cominciamo dal Medio Oriente. Secondo il New York Times, Donald Trump avrebbe inviato all'Iran una controproposta molto più restrittiva per un accordo per mettere fine alla guerra. Il Times non riporta però quali cambiamenti il presidente americano pretenda, ma da sempre sappiamo che ha avuto un atteggiamento rigido sul programma nucleare di Teheran, sulla riapertura dello stretto di Hormuz e sullo scongelamento dei fondi. Ieri intanto un missile iraniano è caduto su una base americana in Kuwait, feriti 5 militari. Il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Hegseth, avverte che Washington è più che in grado di riprendere il conflitto. Da Teheran il presidente iraniano Pezeshkian insiste: un'intesa dignitosa, ferma, è possibile. E Trump intanto è tornato ad attaccare il Papa dopo l'incontro di Leone XIV al Vaticano con il democratico Johnson. Qualcuno dovrebbe spiegargli, dice Trump, che il sindaco di Chicago è inutile, che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto il presidente americano sul suo social Truth. Anche in questo tempo di tensioni e conflitti la pace diventa possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato, ha affermato ieri Leone. Di pace non se ne vede nemmeno l'ombra però tra Russia e Ucraina, rimpallo di responsabilità dopo il drone caduto in Romania su un edificio residenziale provocando il ferimento di due persone. Putin chiede di avviare un'indagine per accertarne la provenienza. Intanto un gruppo di volontari provenienti da Germania e Gran Bretagna che combatteva al fianco delle forze ucraine è stato sbaragliato dall'esercito russo in un bosco vicino a Zaporizhia, questo però secondo quanto riferisce l'agenzia russa TASS. Ora in Italia, a Bordighera con la cronaca, arrestato anche il padre della piccola morta a 2 anni per maltrattamento.

sfrattamenti e pestaggi in stato di fermo. Anche la madre e gli inquirenti hanno trovato nel cellulare dell'uomo foto della bimba col volto tumefatto e un video inquietante in cui le viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia a piangere. Ci spostiamo a Roma. Incidente in una prova notturna della parata del 2 giugno. Un vigile urbano accende dei fuochi d'artificio mettendo in fuga 30 cavalli al galoppo per il centro della capitale. 4 feriti, tra cui una poliziotta e una militare.

0: negozi saccheggiati a Parigi. E nella capitale francese l'Italia gioisce per il passaggio agli ottavi di finale del Roland Garros di Berrettini, Arnaldi e Cobolli, tutti e tre saranno in campo domani. E poi il ciclismo, oggi a Roma si conclude il Giro d'Italia con Vingegaard, cui spetta la passerella al Circo Massimo. Il danese ieri si è aggiudicato la 20ª tappa e in classifica generale vanta oltre 5 minuti sul secondo l'austriaco Felix Gall.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, ci risentiamo alle 10.
2: Radio DJ. One nation,
3: one station. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Have fun with...
12: Hey dude, take your vacation. Vi aspettiamo a Party Like a DJ.
13: Radio DJ.

0: Ciao Harry Styles, come va?
1: Hai messo a posto il palco, Harry?
0: Sì, sì.
1: Eravamo curiosi di sapere se è tutto a posto, perché durante i primi concerti del nuovo tour, con questo palco mastodontico, sembra che ci sia stato qualche
0: problema,
1: qualche fan che si è lamentato del fatto che si vede poco, nel senso che è talmente grande che in alcuni punti non riesce a goderti certi momenti del concerto, così ho letto.
0: Ma è lui che ha salutato in italiano per sbaglio? Mi sembra di aver letto su da qualche parte. Sabri, se riesci tu,
1: no,
0: che sei
1: velocissimo.
0: No, quello
1: sono io che in un capodanno a Madonna di Campiglio sono salito sul palco, ho visto Andrea Michele e ho detto ciao Riccione, buon anno.
0: Ah vabbè, sì, quello succede, succede.
1: Campiglio e Riccione sono proprio la stessa cosa.
0: Ma chi fa molti tour come te,
1: sì,
0: come Harry Styles,
1: sì,
0: può capitare,
1: sì,
0: di non sapere dove si trova in quel momento.
1: Io non, veramente non mi rendevo conto di dove. Ho visto
0: però
1: Andrea Michele, per me era Riccione, capito?
0: Certo,
1: che sembrava una gag. Insomma, diciamo, mediamente.
0: Alcuni si sono offesi.
1: Hanno riso. Un saluto a proposito di palchi mastodontici al nostro Vasco Rossi,
0: esatto, che
1: ieri sera, esatto, ieri sera ha dato questo kick off di questo ennesimo tour super sold out. Vasco, ti amiamo, ci vediamo da qualche parte. C'erano anche i nostri amici Priscilla e consorte,
0: ciao,
1: a
0: ragazzi,
1: vederlo.
0: Allora.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Sembra che in questo tour ci sia un evento, un avvenimento incredibile. Barbara, volevamo mettere un disco, ma mi metti 5 secondi di Vado al Massimo, per cortesia?
0: Vabbè,
1: mentre
0: lo
1: raccontiamo,
0: puoi fare, lo puoi fare, perché
1: volevo dire che dopo tanti anni è ritornato in scaletta al concerto di Vasco Rossi. Erano anni che non si sentiva Vado al Massimo, quella, quella lì, quella che sappiamo,
0: non al
1: più
0: massimo,
1: o meno
0: è il centro commerciale.
1: Vado al Massimo,
0: come diceva la Sabri prima.
1: Scusami, Barbara, adesso chiedo io, la vuoi togliere? O la vuoi sentire? E io l'ascolterei.
0: Non si può fare.
1: E la teniamo. Ma come fai?
0: Allora non ci devi parlare sopra.
1: Vado? Vado al massimo?
0: Rivado?
1: Mi tolgo?
0: Vai.

0: Vedi che vai in Messico perché,
1: da Cariucci.
0: Perché tu prima, prima parlavi del Messico e vabbè, così ci siamo regalati un vasco, direi che ce lo meritiamo ogni tanto,
1: ogni
0: no?
1: tanto un vasco ci vuole. Allora torniamo sulle news, torniamo sulle notizie dopo tanto star bene,
0: esatto,
1: dopo tanta salute.
0: Siamo così, siamo così. Noi sì, non vogliamo dar troppo l'immagine di quelli precisini.
1: No, no, non ci piace. La domanda è la seguente, è molto facile. L'erba del vicino è sempre più verde, sì o no?
0: Nel senso che, allora, siete, ci possiamo dividere in due squadre.
1: Vai.
0: In questo caso, ed è anche molto divertente,
1: sì,
0: perché ci sono quelli a cui non dà fastidio se qualcuno mangia il cibo nel tuo piatto. Rudy, ti vedo già tremare.
1: Io ti, guarda, cioè, se ti ho detto che mi dà fastidio la caviglia pelosa nella spa,
0: ecco,
1: figurati se uno mi mette la forchetta.
0: Ma è la tua dolcissima metà che prende, buono questo, gnam. No, la prendi a selciate, ok, ma non c'è bisogno di manifestare violenza in un mondo violento. E quindi, e quelli invece a cui, come Rudy, dà molto molto fastidio che qualcuno introduca la manina nel piatto.
1: Ma anche la forchetta,
0: la forchettina,
1: anche il coltello,
0: coltellino, posso assaggiare questo?
1: No, a me dà fastidio a prioristicamente quando, allora, è il momento di ordinare,
0: okay.
1: Senti, tu prendi quello così poi ne assaggio un pezzettino.
0: No.
1: No.
0: Ah, quindi tu sei tra quelli come mia figlia che non ti
1: no.
0: fanno assaggiare neanche se è l'ultimo.
1: Il piatto è mio, non ti faccio copiare neanche
0: okay.
1: a scuola. Faccio il compito in classe col braccio che copre il foglio.
0: Ok, quindi Rudy, brutte persone,
1: sì,
0: oggi
1: sì.
0: vi chiameremo così. E noi, io che invece do tutto il mio piatto a chiunque voglia, cioè
1: bello.
0: Faccio assaggiare a
1: sì,
0: tutti.
1: Sì, sì.
0: Ma prendi pure, non ti preoccupare.
1: Certo.
0: È l'ultimo.
1: Anzi,
0: pezzo.
1: Io assaggio un pezzettino del tuo.
0: No, perché ti arriva la bastonata.
1: Sì.
0: No?
1: Posso bere un sorso
0: no.
1: della tua birra?
0: Bere meno. Bere non mi piace tanto dal bicchiere, però il piatto io offro,
1: okay,
0: il cibo okay. lo offro. Allora, perché vi chiediamo tutto questo? Ve lo diciamo dopo il disco?
1: No,
0: subito.
1: Diciamolo.
0: Perché
1: dai,
0: c'è
1: vai,
0: stata
1: vai.
0: È un po' vecchia questa storia, però fa sempre ridere, secondo me. Rubi le patatine dal piatto degli altri, sono più buone, lo conferma uno studio. Io dello studio non avevo mai sentito parlare, cioè sapevo questa storia che le patatine degli altri sono più buone, questo sì, perché tutti le rubano.
1: Certo.
0: È stato fatto un esperimento da questa rivista che ha pubblicato poi lo studio, Food Quality and Preference, si chiama la rivista. I ricercatori hanno servito a ciascuno dei 120 partecipanti a questo esperimento la stessa porzione di patatine, prima direttamente, poi come offerta da un'altra persona. La faccio breve, quelle offerte erano più buone, ma le patate erano le stesse, identiche, stessa produzione, stessa frittura, stessa cosa, però quando le prendevano dal piatto
1: puoi
0: accanto
1: mettere la soddisfazione di essere lì a tirarle dal piatto.
0: Loro erano bendati, non lo sapevano che da dove provenissero quelle patate, però quelle prese erano più buone.
1: Io l'unica, guarda, ieri ero a pranzo, l'unica cosa che accetto è tu dal tuo piatto
0: sì.
1: prelevi una fetta
0: sì.
1: me lo metti su un
0: sì.
1: altro piatto che non è il mio,
0: in
1: ma è un terzo
0: neutra,
1: piatto
0: tipo la,
1: a centro
0: la
1: tavola
0: piatti,
1: io
0: sì.
1: lo prendo da quel piatto, allora
0: sì.
1: se no,
0: che fatica ragazzi.
1: E comunque buon vento a tutti.
2: Un po' di

0: come due bravi fratellini hanno diviso una canzone, sì, che si chiama, sì, Buon Vento, senza litigare, non come voi.
1: No, è vero, è vero che siete lì a rubarvi le cose dai piatti. Vedo che la media, Sabrina, è squadra Laura, cioè gente generosa, o squadra Rudy.
0: No, oggi vinci.
1: Davvero?
0: Sì, sì, stai vincendo a mani basse. Oh. Io odio anche quando lo fanno le mie amiche, dolce no grazie, che sono a dieta, e poi ne fanno fuori in mezzo del tuo, ma lo vuoi? Ordinatelo, cacchio, che tanto... Aspetta, come si chiama quello? Nosaradan, il medico?
2: Nosaradan
0: se ne accorge lo stesso. Sai che il medico fa quelle robe pazzesche.
1: Comunque
0: no?
1: Siete veramente... Cioè, io pensavo di essere il più cattivo di Radio DJ.
0: No, aspetta. Vuoi un altro?
1: Vai, sì.
0: Allora, io e la mia migliore amica... No, queste sono brave. Facciamo sempre a metà di tutto quando andiamo a cena. Tranne il vino. Il vino è sacro.
1: Che carino.
0: No, il vino no, però. Il vino non si tocca. Giù le zampe dal vino, dice.
1: Non ho capito qual è la differenza tra il bere da un bicchiere e il mangiare da un piatto. Siete strani,
0: Perché il bicchiere è proprio roba tua, lo tocchi con la bocca.
1: Siete strani. Fatemelo dire, siete strani.
3: Certo. Ciao Radio DJ, stamattina sono d'accordo con Rudy, soprattutto sul dolce non si divide mai, piuttosto ne ordino due.
1: Bravo!
3: Buona giornata e buona domenica.
1: Bravo.
0: Anche
1: bravo,
0: mio marito fa così, che sì, io sì. Dico no, non lo voglio, poi no, è mio! È così.
1: Tiziana dice: toglietemi tutto, ma non l'ultimo boccone.
0: Questo
1: è così.
4: Però ciao Laura, ciao Rudy. Assolutamente non voglio che mi si entri nel mio piatto, nel mio bicchiere. Allora, se tu vuoi la cosa come me, guarda, te la regalo, te la pago io.
1: Sì.
4: Ma lasciami stare il mio piatto. Ciao, buona domenica.
0: Ciao anche a te, buona corsa, immagino, perché stava andando di buon passo a smaltire le cose del piatto.
1: Sembra a me quando faccio un piano di scale, più o meno.
0: Joseph dice: io ho conquistato mia moglie rubandole uno gnocco dal piatto il primo giorno che ci siamo conosciuti. Vedi, Rudy, tra voi non avrebbe mai funzionato.
1: Gnoccolone mio, gnoccolone, si fa così. Io ti lasciavo subito.

0: Avicii su DJ.
1: Chiuso definitivamente il contest far assaggiare o non far assaggiare il proprio piatto, ho vinto facile, Laura.
0: Sì, oggi è stato più facile del solito, eh? Sì, di solito non sei così, non porti la vittoria a casa.
1: Non siamo generosi quando c'è da far assaggiare dal proprio piatto, ma adesso siamo generosi noi perché abbiamo un bel regalo da farvi, il nostro premio fedeltà che arriverà tra pochi minuti in occasione della leggendaria competizione automobilistica Mille Miglia che Laura e il sottoscritto amano con tutto il cuore, che si terrà quest'anno dal 9 al 13 giugno. Il regalo per voi, attenzione, questo è un regalo ricchissimo.
0: È molto bello, eh.
1: Tra l'altro, vuoi spiegare in un attimo la borsa vintage
0: è
1: quanto è bella?
0: Bella, bella, bella. Sì, con dentro un sacco di cose poi. Sì. Che c'è dentro?
1: Dici. Kit di gadget ufficiale Mille Miglia, borsa vintage, cappellino, portapass, adesivi, borraccia, quaderno e matita. Cioè, c'è proprio di tutto. Lo regaliamo a chi ci manda una foto di quello che ha vinto la Mille Miglia.
0: Eh sì.
1: Cioè, siete
0: come
1: proprio
0: se aveste vinto voi.
1: Sì, sì, proprio l'entusiasmo di chi ha vinto la Mille Miglia, chi si è fatto 5 giorni in giro per l'Italia guidando come un pazzo e poi arriva primo, che poi non è un primo col traguardo, perché è un discorso diverso.
0: Sono
1: quello della
0: tutte
1: Mille
0: tappe
1: Miglia.
0: Sì. Cronometrate.
1: Bisogna essere vince chi è il più preciso,
0: è vero?
1: Il più regolare, che questa è una delle cose magiche della Mille Miglia.
0: E poi ci sono delle veramente del folklore pazzesco, cioè vedi delle coppie meravigliose,
1: si vede lì
0: moglie, mariti, fratelli, amici che la fanno insieme, persone di tutte le età,
1: da
0: è veramente
1: tutto il
0: bello
1: mondo,
0: da tutto il mondo,
1: perché veramente la Mille Miglia è famosa in tutto il mondo. La foto più divertente vince tutto quello che vi abbiamo raccontato.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema.
7: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
9: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, Buona Spesa Italia.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
13: Ah, però!
14: Quando ti dicono che è misura.
13: Ah, però!
14: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Mi

0: natura. Gustati il benessere.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Have fun with
5: Ey Dude! Per sentirvi in vacanza, anche a party like a DJ.

0: Il disco di Gracie Adam, Hit the Wall, su Radio DJ. Allora Rudy, adesso dobbiamo raccontare una cosa veramente nuova, carina, interessante, che sta per esplodere, è già uscita, che però sicuramente sarà un fenomeno che per molto tempo vivremo e che esploderà un po' da tutte le parti.
1: Nel mondo è già una realtà incredibile, in Italia finalmente è arrivata il primo esempio di microdrama, ma ci facciamo raccontare un po' tutto da chi l'ha diretto, pensato, scritto, e da chi insomma ha voce in capitolo per spiegarci di cosa si tratta. Buongiorno a Mauro Monaco e buongiorno anche a Mizio Curcio, che sono insieme in questo momento. Ciao Mauro, buongiorno.
2: Ciao Rudy, ciao Laura.
0: Ciao, buongiorno, ciao, Mauro, ciao, benvenuti, ciao. Su DJ. Allora raccontateci di che cosa si tratta, che cos'è questo, è un microdrama a questo punto, per spiegare.

0: a chi magari non ne ha mai sentito parlare.
1: Il programma è un nuovo formato digitale per raccontare storie, sostanzialmente. Sono come se fosse una mini fiction, una miniserie, sì, dove gli episodi durano circa 60-90 secondi.
0: Mamma mia.
1: Perché ridete?
2: No, perché sai perché, Mauro? Perché è una cosa che ti frega, perché tu dici dura 60-90 secondi, sono
1: a episodio.
0: Esatto. Quindi non c'è neanche la scusa di dire non ho tempo, capito? Perché 60-90 secondi te li guardi veramente in ogni momento della giornata.
1: Esattamente sì, è pensato proprio per lo smartphone.
2: In formato verticale, giusto, tra l'altro?
1: Formato verticale, esattamente. Okay. Okay. Sì, è proprio pensato per il telefonino, sì. 60-90 secondi, è una storia dove ogni episodio dura così e finisce con un cliff ricco di colpi di scena, di emozioni, è comunque un nuovo modo per raccontare storie.
2: La fregatura però è questa, no? Tu hai gli episodi, li hai disponibili la maggior parte delle volte o tutti insieme o tanti insieme. Quello che leggevo informandomi sui microdrama, Mauro, è questo: che nonostante tu potresti vederne meno minuti, finisci per come le ciliegie, uno tira l'altro, non riesci a resistere, vai avanti uno dopo l'altro, perché minuto per minuto succede qualcosa sempre.
1: Beh sì, esatto, perché ogni episodio finisce con un cliff e quindi finisce con un tirante verso l'episodio successivo. Pazzesco. Si ferma ma poi ricarica immediatamente quello successivo.
2: Siete delle brutte persone.
0: Sì, è vero, voi volete creare delle dipendenze. Tutto questo arriva dalla Cina in realtà, vero? Cioè i primi a sperimentare questa cosa sono stati loro.
1: Sì, è vero, però noi siamo i primi ad averlo fatto in Italia.
0: E voi, siete i primi in Italia. Sì. Raccontaci di questo vostro, quindi, microdramma, più o meno, ovviamente senza dare troppo spoiler, però di che cosa parla Tutto in una notte?
1: La storia di una ragazza che sta festeggiando i propri 18 anni, uh-huh. Quindi tutto è perfetto, è una super festa, ma a un certo punto lei sta sul terrazzo, sul tetto di un terrazzo, e sta per buttarsi giù.
0: Oddio.
1: Poi
2: è già finito il primo episodio, andiamo al secondo.
0: E quello è il primo gancio, sì, praticamente, che ti tiene lì. Tu dici, come fai a mollarlo a quel punto? Tu dici no, aspetta,
1: e
0: fammi
1: a quel
0: guardare
1: punto, mentre lei sta lì, poi arriva c'è un cameriere, uh-huh, che però sta frugando nella camera da letto della madre di lei alla ricerca di una cassaforte. Okay. Sentirà lei che piangendo sta su questo terrazzo e arriverà, e lì succede altro.
0: Ok, quindi basta, io direi di non raccontare altro perché siamo già presi.
2: No, devo dire una cosa, sì, devo dire una cosa, perché dai, sia Mauro che Vince sono lì e io ho visto i primi episodi, no?
1: Beh, e anche in anteprima.
2: Sì, in anteprima, è vero, ed è assurdo perché tu proprio sei lì che dici vabbè adesso mi fermo e poi guardo, domani ne guardo un altro episodio, non riesci, cioè è terribile.
0: E meno male, Rudy, perché vedi, tu ed io abbiamo una differenza, io seguo tantissime serie televisive, tu molte meno, per cui che abbiano preso te vuol dire che questa cosa è assolutamente, sì, forte.
2: Mauro, hai scelto me come test perché, esatto, ho anche l'attenzione molto bassa,
0: esatto,
2: giusto?
0: Sì. Allora, dove lo troviamo, scusa, perché abbiamo detto un sacco di cose, c'è gente che magari adesso
1: su witty.drama, okay, su Instagram, lo trovate su YouTube, okay, lo trovate tutto in una notte official su Instagram, oppure su witty.drama su Instagram, lo trovate, okay, su TikTok,
0: okay,
1: oltre che sull'applicazione di Witty,
2: sì, okay, basta, perfetto, cercare tutto in una notte, prima o poi da qualche parte.
0: Bene, adesso ci pensiamo noi con gli account.
2: Allora io lo dico per chi ci sta ascoltando, sì, vi garantisco che è una cosa contagiosa, cioè
0: quindi
2: tu non
0: riesci, fatelo,
2: a
0: vuoi dire, fatelo a casa.
2: Non fatelo, perché poi non ti stacchi più da questa cosa incredibile. Mauro, le reazioni, cioè tu ti capita di parlare con gente che l'ho vista? In che momento della giornata lo guarda? Quando vanno a lavorare in metropolitana, in auto, in pullman? Cioè, quali sono
0: dov'è
2: i momenti?
0: Il luogo ideale?
2: Sì.
0: Anche il bagno vale?
1: In realtà sai che vale un po' ovunque, perché il telefono ormai è diventato un'estensione un po' nostra, no? Quindi sì, ce l'hai in mano, magari vai, vedi e poi lo molli. Tanto quando lo molli ritorni nel punto dove l'avevi lasciato.
0: Okay.
2: Ah, è vero, giusto, perché c'è anche questa, certo, roba qua, sì, figa, che tu non perdi mai il punto.
0: Certo, è come nelle serie, tu torni lì e sì, sai che c'è quella puntata da vedere.
2: Qui si candidano tutti, Mauro, per essere protagonisti del prossimo microdramma. Quindi hai già Sabrina, Barbara, Laura.
1: Stiamo già scrivendo il secondo. Siamo qui a scrivere il secondo.
2: Allora, Tutto in una notte, avete capito, si trova per tutto. Mizio, grazie a Mauro che invece

0: Poi ha parlato con noi, Mizio, lì accanto a te, e vado a casa a guardarlo.
1: Vi aspettiamo in studio quando esce.
2: Non c'è bisogno di andare a casa, Rudy, è sul cellulare.
0: Esatto. Non l'avevo capito.
1: Adesso è in radio. Non riesce a fare radio e TV contemporaneamente, però forse ci arriverà.
0: Ciao Mauro!
1: Grazie, buon lavoro.
0: Ciao, ciao, ciao. Ma serve la parabola? Non ho capito.
1: No.

0: come ha detto giustamente, ha sottolineato la nostra regista, da un Cliff a Jimmy Cliff il passo è breve.
1: Ragazzi, siamo a livello proprio livello battuta.
0: Mamma mia.
1: Uno e mezzo, ma mi ha fatto molto ridere. Sì.
0: Beh, però ci sta.
1: Qui siamo al drive-in, siamo al drive-in degli anni 80.
0: Siamo figli del drive-in degli anni 80, quindi non possiamo che esserne eredi e citare cose di quel periodo. Allora, è il momento di regalare qualcosa, però, perché l'hai promesso, hai parlato di questa meravigliosa borsa con tutto il kit ufficiale, e regalalo.
1: Pronti, andiamo.
2: Questa settimana in regalo il kit gadget della Mille Miglia.
0: Ricordiamo che la leggendaria competizione automobilistica La Mille Miglia si tiene dal 9 al 13 giugno, occhi aperti, passa per tante città, paesi, frazioni, quindi potreste
1: Roma,
0: avere
1: Montecatini, Brescia, ovunque.
0: Ovunque la possibilità di vederli passare, di salutare questi piloti meravigliosi, e noi vi facciamo apparire bene con un bel kit di gadget ufficiale che contiene borsa, cappellino, portapasso, adesivi, borraccia, quaderno e matita. Vogliamo indovinare chi
1: ha vinto? Non sbaglio, oggi sono in grandissima forma. Pronto?
3: Pronto?
1: Anastasia.
3: Ciao.
1: Ho indovinato? Ti chiami Anastasia?
3: Ho indovinato.
0: Incredibile. Anastasia di Brescia, che quindi vedrà la partenza, sì, giusto, della Mille Miglia.
1: Anastasia, tu sei proprio figlia della Mille Miglia, perché da te si parte, da te si arriva, e ci vedremo, mi sa, sabato, quando ci sarà il giorno, il 13, proprio

0: l'arrivo da quelle parti. Brescia è una città che quando c'è la Mille Miglia è proprio in grande festa, no?
1: Sì, tantissimo casino.
2: Ma guarda,
1: tutto chiuso, però è bello, bello.
0: Sì, ma è un bel casino.
2: Sì, è tipo noi oggi con il Giro d'Italia, insomma, considera che tutta la parte della Cristoforo Colombo, che è la strada che porta fino a Ostia, verrà chiusa a una certa ora e quindi ciao.
0: Sì, però dai, sono quelle belle feste, quelle belle tradizioni che è importante che vadano avanti, vero?
1: Mercoledì è passata da noi il Giro d'Italia.
2: Vedi, vedi. Non mi fate mancare nulla.
1: No, infatti.
0: Senti Anastasia, ci vediamo a Brescia. Un abbraccio, viva la Mille Miglia.
1: Un abbraccio a voi.
0: Ciao
2: Anastasia.
3: Ciao.

0: IPIO si intitola il nuovo singolo di J-Ax, perché anche no?
1: Perché anche no, piantala, come dice sempre J-Ax. E non dico piantala a caso, visto che c'è questo pezzo country, quindi siamo nei campi, siamo in mezzo al verde, siamo in mezzo alle piante, siamo in mezzo agli alberi.
0: Anche, ma... anche no, perché nel senso meno piante, sì. Perché questo articolo che viene dalla sezione, diciamo, romana, quella locale del Messaggero di oggi, parla del boom di sequestri di piante rare. Cioè, non solo altre merci vengono introdotte di soppiatto così nel nostro paese, ma anche le piante. C'è un mercato sommerso di piante costosissime, rare, che non andrebbero neanche esportate dal proprio, cioè tolte e spiantate dal proprio paese, perché comunque poi questo crea dei danni anche a livello biologico.
1: Ma
0: no?
1: Enormi, ecco. non è un caso che quando andate in certi aeroporti c'è scritto proprio le piante non possono passare, non possono viaggiare, non solo per motivi di legge, ma proprio per quello che stava dicendo Laura. Sai che da quando sono contadino...
0: Esatto, infatti ho scelto questo articolo stamattina proprio perché sapevo di pungere nel vivo.
1: È vero però che ci sono, andiamo alla parte legale, sì. Ok, che forse è quella più interessante. È vero che ci sono, c'è un mondo meraviglioso di piante, alberi, fiori davvero rari, davvero straordinari.

0: che se in modo legale è bello, certo, far crescere,
1: andate in un vivaio qui,
0: trovare.
1: Le prendete, le trovate. Qua stiamo parlando di esemplari sequestrati all'aeroporto, cioè io immagino anche come vengano trasportate queste cose, cactus, agavi, gigliacee, euforbie, avvolti in numerosi strati di carta, anche carta igienica a volte, per essere trasportati. Le cifre raggiungono anche i 40-60 mila euro, quindi mercato assurdo, diciamo sommerso, pazzesco. E ogni volta appunto vengono sequestrate poi queste piante, perché li beccano poi alla fine,
0: per fortuna,
1: fortunatamente, e così, e questi li portano orchidee, cactus eccetera, avvolti nella carta igienica nei bagagli.
0: State, cioè, attenti, ecco, non fate queste cose, però invece divertitevi, per esempio, a cercare tutto quello che è invece spontaneo, che nasce nelle varie camminate. Tante volte anche nelle nostre città, quelle più cementifere d'Italia, potete trovare delle piccole le perle in giro, addirittura anche cose edibili,
1: sì,
0: addirittura,
1: vero,
0: anche
1: vero.
0: Cose c'è proprio una scienza, ci sono libri che parlano di queste cose, sono molto molto interessanti, vi invitiamo ad approfondire, è un bel mondo quello,
1: sì,
0: un bel mondo
1: indubbiamente.

quando siete tristi ricordatevi della bella storia di Macy Gray, che da piccola, presa in giro per la sua voce un po' particolare, un po' la chiamavano la paperina, decise di non parlare

0: per parecchi anni, perché si vergognava della sua voce, delle prese in giro, la sua voce è diventata poi la cosa più bella che aveva, e quindi il suo più grande orgoglio, la cosa che l'ha resa felice.
1: È vero, ma tante volte uno tiene nascoste delle cose per vergogna, perché da piccolo magari ti hanno preso in giro, e poi queste cose diventano la tua forza da grandi, quindi...
0: Questa è la grande rivincita, ci piace ricordarvelo sempre, non dimenticatelo mai.
1: Abbiamo un disco, è un disco molto bello per chiudere anche oggi.
0: Se
1: quindi...
0: non metti l'ultimo.
1: No, noi non ce ne andiamo.
0: Proprio no. Martin Garrix.

0: Martin Garrix su DJ, e abbiamo così chiuso questo appuntamento, e il prossimo sarà sabato e domenica della prossima settimana, con anche un appuntamento serale a questo punto.
1: È
0: no?
1: vero, giusto?
0: Con saremo il Plaid a Milano.
1: Tutti a Milano, quindi ci vediamo fisicamente lì. In tanti ci stanno scrivendo, incuriositi da Tutto in una notte, dal microdramma del quale parlavamo. Sì, ci stanno dicendo, abbiamo capito dove si trova,
0: sì,
1: ma è gratis? Certo che è gratis.
0: È gratis, e vi ho messo sulle storie di Instagram mie il link per trovare intanto il loro account, e da lì poi partite per guardarvi tutti
1: non
0: gli episodi.
1: Non dovete abbonarvi, non dovete fare niente. Semplicemente andate lì e lo guardate gratuitamente. Abbiamo finito, grazie a Barbara in regia, grazie a Sabrina in redazione.

0: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: This is DJ Training Center.
4: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche, un'ora di sport, alimentazione, benessere.

0: con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
1: Sponsored by Enervit, prima, durante e dopo lo sport.
2: Sai che le spugne Spontex con trattamento grasso stop rimangono pulite più a lungo? L'80% del grasso viene rimosso in un solo risciacquo. Vieni a scoprire le spugne Stop Grace di Spontex nei punti vendita.
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui?
7: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
9: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.
10: Finisce sempre così quando siamo io e te.
9: Madame.
11: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
9: Night.
12: Dici che resti, allora urlalo forte.
9: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
13: Mancano pochi secondi alle 10. DJ! Ancora buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Iniziamo dalle ultime notizie che arrivano dal Medio Oriente, dove non sembra prendere forma l'accordo per evitare la ripresa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Donald Trump nelle ultime ore avrebbe inviato una nuova proposta più rigida a Teheran. Non è chiaro però quali siano nel dettaglio i cambiamenti apportati dal capo della Casa Bianca, ma è probabile che possano riguardare il programma nucleare, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato nelle scorse ore che le sue forze stanno avanzando ulteriormente nel sud del Libano. Le truppe hanno attraversato il fiume Litani e proprio poco fa è stato ordinato ai residenti nelle zone a sud del fiume Zaharani, area a 40 km dalla Blue Line, la zona che separa i due paesi, di lasciare immediatamente le proprie case. Ora in Italia, a Vicenza, attentato incendiario nella notte contro l'abitazione di un giovane cronista che da tempo racconta la situazione di Caivano in provincia di Napoli e l'attività di Don Maurizio Patriciello, da sempre impegnato nel combattere la camorra. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche delle bombole di gas. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, oltre ai vigili del fuoco, per disinnescare alcune bombolette inesplose. Voltiamo pagina. Kelly Curtis, attrice, documentarista e primogenita delle star hollywoodiane Tony Curtis e Janet Leigh, è morta ieri all'età di 69 anni nell'Idaho. Ad annunciare la scomparsa è stata la sorella minore, l'attrice premio Oscar Jamie Lee Curtis, con un commosso messaggio pubblicato sui social. Siamo allo sport e calcio. Il PSG batte i rigori l'Arsenal e conquista la sua seconda Champions League consecutiva dopo quella vinta lo scorso anno contro l'Inter. Decisivi gli errori dal dischetto di Eze, Nuno Mendes e Gabriel. Scontri a Parigi durante i festeggiamenti, oltre 200 i fermi. E nella capitale francese l'Italia del tennis gioisce per il passaggio agli ottavi di finale del Roland Garros da parte di Berrettini, Arnaldi e Coboli. Tutti e tre scenderanno in campo domani.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
13: È tutto in redazione questa mattina, Alessandro Lettieri, le notizie tornano a mezzogiorno.
14: Radio DJ
15: One Nation One Station.
16: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
17: La pubblicità sembra durare per sempre.
18: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
17: Poche cose sono per sempre.
18: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Have fun with
19: Visa vi aspetta al Visa Soccer Village di Party Like a DJ.
20: DJ chiama.

0: Gazzè su Radio DJ con una canzone che piano piano si sta rivelando molto molto molto bella. Sapete perché dico questo? Buongiorno amici,
1: buongiorno, buongiorno,
0: domenica mattina,
1: buongiorno.
0: È Radio DJ, siamo nel mezzo di questo lungo ponte d'inizio estate. E quando Max ha presentato il disco ormai un paio di settimane fa ci ha tenuto a dire che questo disco è un disco che si ascolta con attenzione, con cura, non vuole essere un disco fatto per essere suonato per radio.
1: Sì,
0: tant'è
1: no,
0: che non c'è un'indicazione su una canzone da scegliere piuttosto che un'altra.
1: Ci ha rinunciato, ma giustamente.
0: Sì, giustamente. Giustamente. No? E allora, da un disco così ti aspetti che non ci siano canzoni radiofoniche. Beh, questa lo è ed è anche una bella canzone.
1: Bella, sì,
0: molto
1: te l'ascolti.
0: Bella.
1: Possiamo definirla musica d'autore?
0: Con
1: sì.
0: Questa sufficienza.
1: No. Possiamo, possiamo definirla musica d'autore?
0: Sì, però musica d'autore poi dopo...
1: Diventa pesante,
0: diventa
1: polverosa.
0: Pesante, no, è una bella canzone.
1: Bella,
0: è
1: sì,
0: una bella canzone.
1: Fine.
0: Abbiamo una lunga frequentazione con Max, che da 30 anni con questo album è in circolazione. Io non ho mai incontrato suo fratello.
1: Ah, è vero.
0: E se tanto mi da tanto.
1: Sì,
0: eh.
1: Sì, sì. Volevo dirti, Linus, come l'hai raccontata? Sembra che l'album abbia 30 anni. Cioè, da 30 anni con questo album è in circolazione.
0: Questo è l'album che è uscito per celebrare sì, i suoi 30 anni di carriera. Sì, però l'autore dei testi delle sue canzoni è suo fratello.
1: È sempre stato suo fratello.
0: Esatto. Sì. Buongiorno amici, buongiorno. Buona domenica. Spero che il vostro ponte vada bene. Che sia un ponte fatto a schiena d'asino, per cui sì, avete raggiunto la sommità e adesso è tutta discesa.
1: Siamo ancora nella parte in salita, dove però la salita è bella perché c'hai ancora lunedì e martedì.
0: No, c'è
1: vacanza.
0: Ancora lunedì e poi l'inferno per il ritorno.
1: È l'inferno
0: perché
1: per
0: un po' di
1: iattura
0: gliela dobbiamo mandare
1: certo,
0: a quelli che sono andati in vacanza, noi
1: così,
0: che siamo qua a lavorare.
1: Così imparate, certo.
0: Vabbè, comunque, siamo qua come sempre fino a mezzogiorno per riascoltare il meglio della settimana. A DJ, chiami Italia.

0: qualche posto.
1: Grazie, bene, grazie, bene, grazie, bene, grazie. Benissimo. Sono molto orgoglioso anche per il nostro Speaker's Corner, che
0: assolutamente
1: è una certezza ormai da tanti anni. È un po' come lo shampoo che usava Franco Baresi.
0: Come no? Una certezza.
1: Una certezza.
2: proprio lui.
1: Tanti anni fa. A proposito di Fulminacci,
0: sì,
1: adesso al di là del fatto che sia il nome d'arte di questo nostro amico cantante, vostro beniamino, Fulminacci è un'esclamazione, ma sono anche un fenomeno
0: dei,
1: meteorologico.
0: Dei fulmini,
1: insomma,
0: brutti,
1: no?
0: Diciamo.
1: Insomma, quando cominciano ad essere tanti fanno anche un pochino spavento. E la regione Lombardia e anche il comune di Milano ha diramato un'allerta meteo.
0: Sì,
1: questo è quello che ti arriva, diciamo, nel telefono direttamente e fa un po' più paura.
0: Sì, non
1: l'hanno
0: è arrivato...
1: semplicemente pubblicato sui loro profili social.
0: Cioè, non ha fatto quella cosa brutta lì del Covid.
1: No, non è coprifuoco.
0: Esatto,
1: non è coprifuoco. È semplicemente una cosa che hanno pubblicato il centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia e Comune di Milano, allerta gialla, allerta idraulico.
0: Rischio idraulico.
1: E io ho pensato, stai attento che mentre tu sei al lavoro
3: arriva l'idraulico.
1: E fa quello per cui gli idraulici sono diventati famosi.
3: Pericoloso il rischio idraulico. Ci sono anche altri rischi, pure in radio una volta abbiamo vissuto il rischio posatore.
4: Il posatore mi ha chiamato un'ora.
3: Tutte queste professioni sono
1: no,
3: molto
1: che poi tu lo vedi una volta l'idraulico, ci rimane un po' così, perché vedi che un bel ragazzo, sai che c'era tutta quella polemica fra i francesi e gli idraulici polacchi.
0: Come no?
1: Negli anni scorsi
0: perché,
1: se ne era parlato.
0: Perché l'idraulico polacco costava di meno dell'idraulico francese.
1: Sì, ed era una figura retorica, cioè un modo di dire,
0: sì,
1: no?
0: Naturalmente sì. Sì,
1: e
0: sì.
1: Tu vedi questo idraulico che esce di casa con la cassetta degli attrezzi e un pochino ci rimane così, ti rimane un po' il dubbio, però dici vabbè, era soltanto per stringere qualche dado, qualche guarnizione.
0: Dove arrivare?
1: E che poi dopo passano due settimane l'idraulico c'è
0: torna.
1: Ancora. E la scusa qual è? Che l'acqua?
3: L'acqua cammina.
0: sì.
1: Non si sa mai dov'è la perdita.
0: A me piace che
3: cammina pure l'idraulico.
0: Bravissimo. E torniamo sempre alla commedia sexy. Cioè torniamo
1: a
0: ma figuriamoci.
1: No, e poi comunque, adesso a parte gli scherzi, l'allerta idraulico sta a significare che potrebbero esserci delle precipitazioni molto intense e molto violente. Poi non ci saranno, però nel frattempo ve lo stanno dicendo. C'è questa cosa che mi fa tanto girare le palle dei nostri tempi, che tu puoi pubblicare qualunque cosa, anche un'enciclica,
0: sì,
1: e sotto ci sono soltanto deficienti che fanno commenti.
0: È ovvio, è
1: solo
0: ovvio,
1: questo.
0: Certo.
1: Ma
0: certo,
1: solo questo sapete fare.
0: Insulti,
1: ma se c'è il sole, ci sono 40 gradi, cosa deve succedere? Pirla, ci sono 40 gradi ed è per questo che se c'è un temporale molto forte,
0: certo,
1: almeno te lo stanno dicendo.
0: Certo,
1: perché
0: certo,
1: poi il temporale molto forte arriva... Non ti avevano avvisato.
0: Non lo potevi dire.
1: Invece
0: di pensare al riciclabile.
1: Ma andate a fare
0: il
1: mulo.
0: È quella roba.
3: Ma se noi ripartissimo a parlare con l'allarme idraulico, ma con questa base.
0: Come nelle cose.
3: Diventa immediatamente.
1: Già,
3: come,
1: giusto.
3: Cioè,
1: sicuramente tu saresti molto felice.
0: Esattamente.
1: Più di quanto non sia già. Sono
0: uguali, no? Certo.
1: È da d'altronde. Sono cose che possono succedere soltanto d'estate.
0: Esatto, ma non siamo ancora d'estate, tecnicamente.
1: Solo capito,
0: che la
1: ma
0: temperatura...
1: quando fa caldo per me è estate, insomma.
0: È vero.
1: E questa è una canzone un po' nostalgica che parla di un'estate molto lontana, l'estate del 1989. All Summer Long, Kid Rock.

0: la radiofrequenza e soprattutto in questo caso permettetemi di ringraziare i radiofrequentatori. Perché voglio ringraziare i radiofrequentatori? Perché c'è il grande fenomeno, il grande successo di 50 Linetti. Che praticamente finito. Non è esaurito, c'è qualche
1: c'è ancora qualche posto.
0: Ragazzi,
1: c'è ancora

0: del 1989, quella a cui fa riferimento Kid Rock in questa canzone. Mi colpisce il fatto che nell'estate dell'89 cantavano Sweet Home Alabama, che è una canzone degli anni 70.
1: Sì,
0: invece
1: per tutta l'estate,
0: per
1: loro
0: tutta l'estate.
1: Nell'89 Sweet Home Alabama, tutta l'estate,
0: un classico.
1: Sì, un po' antichi, se devo dire, insomma, non so.
0: Vabbè, ma è quel mondo lì, birra,
1: certo,
0: belle
1: certo.
0: Ragazze, sì, tatuaggi,
1: sì, no, certo,
0: niente da fare, sole, muscoli. Vabbè.
1: Sì, roba così.
0: Tutta roba che ci sogniamo.
1: Esatto. Kid Rock.
0: All Summer Long.
1: Kid Rock
0: che più volte è stato ospite alla Casa Bianca, ricordiamo, uno dei personaggi preferiti da Trump, di solito ci va con un completino di pelle su cui è riprodotta la bandiera americana, giusto per dire che quando vai, che ne so, a Montecitorio, no, al Quirinale, ci vuole una certa etichetta.
1: Certo. Secondo te,
0: posto che vai, etichetta che cambia.
1: Sì. Quante Ferrari può avere Kid Rock?
0: Allora, secondo me lui è così nazionalista, così americano,
1: che non ce le ha,
0: che dubito che abbia delle Ferrari. Secondo me avrà Corvette, Mustang, tutte quelle lì con tanti cilindri,
1: ma
0: tanto rumore, che vanno piano.
1: Dovendo scegliere una Ferrari, sceglie quella elettrica. Dai, forza, dai,
0: piantatela questa cosa.
1: Forza,
2: non ha Ferrari. Kid Rock aveva una Ford GT molto bella, venduta all'asta,
0: una GT40 avrà avuto,
2: a quasi 700.000 euro.
0: Beh, neanche tanto. Allora non era una GT40.
2: No, era una GT.
0: Prima si parlava appunto dei commenti che ci sono inevitabilmente sotto ogni cosa che viene pubblicata sui social. Ok, non è bellissima questa Ferrari.
1: Anche se Linus,
0: dobbiamo un po' convenire.
1: Linus è parte dei garantisti. Cioè,
0: ma
1: sei...
0: sì, ma chi cazzo siamo noi per dare questi giudizi così definitivi e tranchant?
1: Ma sai, no? A noi bastava che fosse rossa, Linus, ci accontentavamo di poco. Tu la facevi rossa
0: io
1: invece... non ne capisco niente.
0: Ma cosa vuol dire? Non è che è questione di capirne o non capirne.
2: Posso dire?
0: Il gusto è soggettivo, per cui ognuno ha diritto di esprimere il proprio parere, no?
1: Sì,
0: fin qui ci siamo.
1: Sì.
0: Secondo

0: Secondo me l'idea di cercare di fare una cosa laterale un po' diversa, perché era troppo facile fare una Ferrari Portofino col motore elettrico, capito?
1: Certo.
0: Ne hanno fatta una che fosse completamente differente. Sì, ma è il tempo.
2: Ha detto solo di rottura. Limus.
0: È il tempo che dirà se questa cosa è bella o meno bella.
2: Già.
0: Al momento è un no.
2: Al momento.
0: Però
2: no.
0: Io voglio essere garantista. Peccato che non vivrò abbastanza per vedere, diciamo
1: chi
0: così.
1: Per vedere la vincita.
2: No, posso dire una cosa veramente da analfabetissimo dei motori.
0: Alfa Romeo.
2: È una di quelle cose che dici, guarda, hanno fatto vista così.
0: Sì.
2: Così. Sai, hanno fatto una versione un po' più pop delle Ferrari che con 100-120 mila euro elettrica te la porti a casa.
1: La smart delle Ferrari.
0: Questo te lo concedo, l'ho pensato anch'io. Io mi sono detto ieri... Beh, questa qua a 40.000 euro io me la comprerei. Peccato che ne costa 650.
2: È questo il problema. Cioè che poi a fronte di una cosa così più piccolina, più...
0: Ma tu mi insegni... Più costano le cose e più la gente fessa poi gli va dietro.
2: Sì.
0: No? Non c'è nessun motivo per cui certe borse da donna debbano costare 20.000 o 30.000 euro.
2: Invece
0: è proprio per quello che poi hanno successo. Sì. Insomma.
1: Mettiamo i biglietti
0: come disse,
1: di partita, like,
0: come disse uno. Come disse uno una volta, la gente ha un disperato bisogno di lusso.
2: Certo, nel diavolo veste Prada 1.
0: Non soltanto, esatto. Anche nella vita reale.
2: Esattamente.
0: Quindi staremo a vedere, poi dipende anche un po' dal colore. Sì, diciamo che ruolo ha avuto quello che disegnava i computer della Apple in questa vicenda?
1: Beh, è il designer principale.
0: È lui il capo del team, diciamo.
1: Il suo studio ha progettato sia gli interni che fuori. Quando all'inizio si sono visti gli interni, che bella, che cosa sofisticata, che svolta importante. Poi hanno visto pure il resto, è rimasta bella
0: dentro.
1: Sai
0: che anche gli interni non mi piacciono
2: tanto. No, davvero?
0: Mi piace il cruscotto, non mi piace quella roba dell'iPad che si muove, che sa tanto di macchina cinese. Quella roba lì non mi piace. Però non mi piace a me.
1: Certo,
0: non mi metto a dire che è merda, che è la fine. Ho detto troppe parolacce.
2: Un po' di parolacce.
0: Ieri sera ho fatto festa e oggi sono un po' disinibito.
1: Certo. Ci sono delle cose un po' coraggiose, per esempio il tergicristallo che di solito è orizzontale sulla linea del cruscotto, per ragioni aerodinamiche si alza e rimane lungo sui fianchi.
0: Capite, è un tergicristallo, è nuovo, insomma.
2: Rimane
1: lungo i montanti.
3: È un po' corriera così.
0: Ma che palle, siete tutti antichi.
2: A me piace invece questo contrasto.
0: C'è una cosa
2: dobbiamo dare addosso a Linus. Tonga, d'avvocato difensore.
0: Io sto cercando di dire che quando c'è una cosa nuova che spezza gli equilibri, è sempre una cosa importante. Magari poi dopo, fra 5 anni, il verdetto sarà: no, non valeva niente.
2: Oppure
0: tra 5 anni faremo la coda, mica tanto, perché 650.000. Però ecco, una cosa dalla Apple hanno preso proprio, il prezzo.
1: Il prezzo,
2: completamente.
1: Anche l'abitudine a non fare sconti, credo.
0: Sì, questo mi piace molto, per caricarla devi girarla sotto
1: come
0: sopra,
1: il mouse,
0: come un mouse.
1: Il Mighty Mouse di Apple.
2: Un po' autoreferenziale, uno dei commenti che è arrivato qui a Radio DJ, che è questo, due punti virgolette, è più bello Roberto Ferrari.
1: L'hanno fatta vedere al Papa.
0: Sì, ieri un sacco di commenti anche sui colori. No, anche sui colori. In realtà ne avranno avute pronte, che ne so, una ventina, e quindi ne hanno messa una qua, una là. Io l'ho vista bianca, l'ho vista azzurra, l'ho vista rossa. Quella che hanno portato dal Papa, che colore
1: bianca,
0: era? Bianca. E il Papa che cosa ha detto?
4: Madonna Benedetta di Manfredonio, figlio mio, siamo in guaiaggio sotto tutti i punti di vista.
1: Poi l'ha guidata, credo, perché ho visto il Papa seduto e la macchina che si allontanava. Non ho capito se alla guida c'era lui, però il Papa fa tutto, gioca a tennis,
0: anche relativamente giovane.
2: Questo è interessante perché io ho visto bene i filmati. Fammi vedere se si vede. Ecco, si vede Mattarella.
1: Mattarella è entrato agile.
2: Perché entrare in una di quelle robe lì, tu me ne insegni, che tu quante ne hai?
0: Si è seduto più agilmente di quelli che c'erano ieri sera al compleanno di Bagatta.
2: Di Bagatta! Quante ne hai?
1: Si dovevano sedere piano.
2: Tu ne hai 10-12, no? Di Ferrari, se non mi sbaglio.
0: Sì,
2: cioè,
0: 15.
2: Sedersi lì, praticamente ti devi sdraiare per terra.
1: No, perché questa è la smart delle Ferrari.
2: Sì,
1: quindi c'è la seduta di una multa.
2: Perché se no è Ficarra e Picone, ti ricordi questo?
0: Allora si vede che tu, Nico, si vede che tu non hai una macchina sportiva. Il problema non è entrare e sedersi, il problema è scendere.
2: Scendere.
0: Specialmente
2: davvero,
0: se la macchina non ha il tetto rigido e quindi non hai una maniglia a cui aggrapparti. Non si scende da quelle macchine.

0: si rotola.
1: Ok, volevo sapere se negli allenamenti che fai lunedì con Paolo fate anche shending, dall'autovettura.
0: Va bene.
1: Quindi il responso è...
0: Il mio responso è sospendo l'opinione finché non l'avrò maturata.
1: Dico l'ultimissima cosa, tra 10 anni magari la guarderemo e diremo: ah, vabbè.
0: Allora Alex,
1: ma non era male.
0: Conserva questo intervento, mettilo in un cavò che fra 10 anni esatto, lo faremo risentire e vedremo chi avrà avuto
1: nella bara, nella bara.
0: Morire con il sorriso.
1: Esattamente.

0: die with a smile, cioè morendo con il sorriso sulle labbra. È come, non so, uno che... un famoso playboy, non facciamo nomi perché poi non vorrei che qualcuno se la prendesse a male, che dopo una vita passata a conquistare giovani e meno giovani donne, è morto proprio a letto con una, con l'ennesima giovane donna con cui si era appartato. Quindi insomma, morto giovane ma con il sorriso,
1: certo,
0: almeno
1: certo,
0: fino a pochi istanti prima della fine.
1: Guarda che bello, sembra che dorma, sai quando si dice esatto, sempre, no?
0: Meraviglioso, mi sono appena svegliata arrivando dall'Alabama dove vivo e voi mettete Sweet Home Alabama

0: Vi adoro,
1: dice Serena,
0: ma che ascoltatori abbiamo, internazionali.
1: Sì, proprio. Sì, questi glieli mettono a Linus perché sanno che a lui piacciono quelli internazionali.
0: A me piace avere una visione del mondo che va un po' oltre la cortina di ferro.
1: Ma sei di Paderno.
0: È per quello, certo. È la provincia che esplode.
1: È per forza, periferia.
0: Dico solo, al Centre Pompidou di Renzo Piano hanno dato tutti della merda appena l'aveva costruito. Amico o amica che hai scritto anch'io.
1: Sì.
0: Io sono stato a Parigi, nella zona lì di Les Halles, che l'avevano appena ultimato, ho detto: ma cos'è sta roba? Perché è un insieme di tubi.
1: Adesso ti piace. Ah, ecco.
0: Adesso
1: io non
0: c'è la sua.
1: Sì, cioè, però voglio dire, se tu mi
0: fai impazzire,
1: ecco, bravo.
2: A Parma abbiamo visto un auditorium di
1: un po'
2: bello, di Renzo Piano, molto bello.
0: Molto bello,
1: bello.
0: Poi diciamo che non è fatto per fare le cose che facciamo noi. Quello lì è Centre Pompidou.
1: Sì, sì, ma l'ho visto e confermo che a me ancora non, cioè, posso io avere un parere difforme?
0: No, te sei troppo conservatore. Te non fai testo.
1: Non mi fa impazzire. Buongiorno, devo scegliere.
0: Aspetta che lo leggo. Mauro, buongiorno ragazzi. Volevo dire ai mariti preoccupati per le visite dell'idraulico che possono tranquillamente chiamare mio compagno, che tanto non è interessato all'articolo.
1: Ma è interessato al marito il tuo. Caro Mauro, adesso la fedeltà è quella che è, tra etero o non etero.
0: Max da Brescia, ciao a tutti. Se fossi un idraulico punterei sulle compagne dei giocatori di calcio o di uno sport simile, dove di sicuro lui è impegnato per qualche ora. Il massimo, puntare sulla compagna di un ciclista sia da tappe che da classica. L'idraulico se la può prendere più comodamente. Eviterei, questa è la parte interessante, DJ e conduttori televisivi, perché spesso i programmi sono registrati.
1: Esattamente, questo per esempio è registrato. Sto rincasando, man. DJ Fiamma
0: Italia. Promotion. Quest'anno Visa porta il calcio a Party Like a DJ. Nel Visa Soccer Village il divertimento sarà per tutti, grandi e piccoli. Vi aspettano tanti tornei come 2 contro 2, speed cage, tiro al bersaglio, ma anche biliardino e calcio da seduti. Oltre a un'area clinic per allenarsi sui fondamentali del calcio. Il 6 e il 7 giugno venite al Visa Soccer Village di Parco Sempione a Milano per vivere i vostri mondiali da campioni.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14 la gara con il Gran Premio Brembo dell'Italia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix

0: questi ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
3: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: Have fun with
6: Fiat, l'estate italiana.
7: Torni sempre al tuo paese.
8: Sabato 6 e domenica 7 giugno, vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone. E ancora, basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.

0: un po' banale, potremmo mettere anche Every Breath You Take, potremmo mettere anche Take My Breath Away dei Berlin, potevamo mettere la versione di Cristiano Malgioglio di Take My Breath Away,
1: portami con te.
0: Però siccome si parla di respiro, questa era Breath di Mijur su Radio DJ. Bentornato.
2: Grazie,
0: a Mike Maric,
2: grazie mille,
0: che nasce apneista, diciamo così, sì, dal punto di vista sportivo, e poi si specializza nella gestione del respiro. Prima la tua e poi quella degli altri, visto che tu insegni agli atleti.

0: atleti come respirare, no?
1: Io insegno agli atleti, in realtà nasco come medico che si occupa di bambini e mi ricordo quando iniziai la scuola di specialità, al mio primario, mi disse: tu che vai sott'acqua devi insegnare ai bambini a respirare. Perché? Io dissi: è perché questi respirano tutti con la bocca. Correva l'anno 97, io ero un giovane medico specializzando.
0: A respirare in acqua?
1: No, no, proprio fuori, il problema della respirazione orale.
0: Ah, ok.
1: Bambini che respirano con la bocca, ed era un problema agli esordi in quegli anni lì. Poi in realtà è diventato un problema sempre più consistente nella fascia pediatrica e negli adulti che soffrono.
0: Io nel frattempo adesso stavo respirando con la bocca e mentre sentivo lui chiuso la bocca
2: sto andando in iperventilazione io lì, guarda.
1: E negli adulti le famose apnee notturne, e da lì mi sono sempre più specializzato, ovviamente grazie al mio sport, ma anche grazie al mio percorso universitario, a trattare questo tema. Finché poi ho abbracciato gli sportivi e oggi sono tornato più su una vena divulgativa, abbracciando bambini, adulti, un po' tutti, perché
0: ci sono tanti gradini, tanti livelli, no? Il bambino che ovviamente è giusto che impari a fare le cose come vanno fatte, la persona normale che nella vita quotidiana comunque potrebbe ottimizzare il respiro, anche perché a volte respirare bene, ne parlavamo prima fuori onda con Nicola, anche solo per pochi minuti può servire anche per scacciare momenti di ansia, no? Di pressione.
2: Famosa meditazione, quando ti dicono no, perché io medito tutti i giorni, dici: oddio, cosa sarà questo qua, un santone indiano che levita? No, il 90% delle meditazioni è concentrarsi sul respiro. Certo. Una cosa che possiamo fare tutti, dal momento in cui, da quando abbiamo emesso il nostro primo vagito, certo, fuori dalla pancia della mamma, respiriamo.
1: Sì, infatti la meditazione che si basa sulla respirazione, e la respirazione è la principale forma di autocontrollo che l'essere umano ha. E quando si parla di saper respirare, le implicazioni che oggi si sanno proprio dal punto di vista non solo sportivo ma anche medico sono importantissime. Bastano, dicevamo prima, bastano pochi minuti al giorno per regolare la variabilità cardiaca, l'HRV, quindi diminuire la frequenza cardiaca per chi ha problemi di tachicardia, abbassare la pressione arteriosa per chi ha problemi di ipertensione, regolare gli stati emotivi, quindi la gestione dell'ansia per esempio, gli attacchi di panico.
2: Posso aggiungere questo, siccome molto del nostro pubblico ha problemi di ipertensione, è una cosa molto comune, no? Soprattutto
0: sì, ascoltare
2: dopo
0: Radio DJ crea ipertensione. Questo fastidio.
2: Cosa succede? Che l'avrete verificato, voi vi misurate la pressione, è un po' alta, fate due minuti di respirazione fatta bene, va giù di 10 la pressione, è incredibile. E non è ingannare la macchina,
1: no,
2: perché poi rimane così anche ore dopo.
1: Bravissimo, esattamente, noi dobbiamo sapere che il ritmo cardiaco è gestito dalla frequenza respiratoria e tutto questo oggi ha anche un nome, si chiama variabilità cardiaca. Gli studi più recenti ci dicono addirittura che il primo indice di predicibilità della nostra salute non è cosa mangi o quante camminate fai, ma è l'intensità e la variabilità del nostro respiro, che ha un effetto neuro e cardioprotettivo. Quindi esiste una regola, la più semplice conosciuta, la regola del 3-6-5, cioè trovare tre momenti all'interno della nostra giornata, colazione, pranzo, cena, giusto per avere un'abitudine, dove tu fai 6 atti respiratori al minuto, quindi tieni 5 secondi di in e 5 secondi di es, e tieni questo schema respiratorio per 5 minuti, 3-6-5.
2: Allora, aspetta un attimo, Mike.
0: Butto dentro, 6 butto fuori,
2: no,
0: il contrario.
2: No, 5 ha detto.
1: No, no. Allora, 3 volte al giorno, 3-6-5, 3 volte al giorno.
2: Ok, 6 secondi.
1: 6 atti respiratori al minuto, quindi vuol dire inspiro per 5, espiro per 5, quindi sincronia tra la in e la s.
2: E tra uno e l'altro devo stare fermo o no?
1: No, no, avere una certa continuità,
2: okay,
1: e tengo questo modulo respiratorio di 6 atti al minuto, lo tengo per 5 minuti. Questo mi dà dei benefici, come abbiamo detto prima, e in più anche sulla breve distanza, cioè 2 o 3 ore, mi mantiene questo equilibrio che si viene a creare tra sistema nervoso centrale, sistema nervoso autonomo e sistema nervoso gastroenterico. Questa triade è fondamale.
0: Questi tipo appena sveglio o magari anche nel letto prima di alzarti.
1: O no? Prima, prima di dormire.
0: Prima di addormentarti.
1: Esattamente.
0: Prima o dopo pranzo?
1: Io farei prima di pranzo.
0: Così ti viene anche più
2: Sì, sì, no, certo. Mi ricordo, un vago ricordo di alcune app, addirittura con il cardiofrequenzimetro, che per esempio raffiguravano una mongolfiera, perché andavano con il respiro.
0: Beh, anche alla base della meditazione.
2: Esattamente, quello, in modo che tu dovevi

0: mantenere questa mongolfiera,
1: certo,
0: in volo.
2: Dovevi farla galleggiare.
0: Dovevi farla galleggiare.
1: Ma no? Infatti nel libro io uso la tecnica della mongolfiera o dell'ascensore, no? Per partire dal pancino, insegnare ai bambini, in realtà anche i grandi, anche gli atleti. Parto dal pancino, primo piano, poi salgo su al torace, poi salgo al terzo piano e poi pian pino scendo.
0: Adesso non so se vuoi mettere un disco, perché ti devo chiedere come va fatta la respirazione.
2: Ok, mettiamo il disco e poi facciamo l'esperimento là.

0: molto interesse, c'è molto interesse. Vedo che arrivano molti messaggi da parte di ascoltatori. C'è quella cosa dell'apnea notturna che secondo me potrebbe salvare molti matrimoni, ma ci arriviamo. Così come arriviamo anche alla respirazione degli atleti e dello sport. Ma lo sport, come ci raccontava fuori onda Mike, è un po' un campionato a parte, no? Cioè il respiro di un atleta è un respiro, è una ricerca quasi disperata di ossigeno, è diversa dalla vita quotidiana.
1: Assolutamente, ogni situazione sportiva, poi a seconda che sia la corsa, il ciclismo con cui ho lavorato tantissimo, il nuoto anche lì, sono situazioni che vanno anche, non dico studiate a tavolino, però sicuramente c'è una scienza del respiro applicato alla performance sportiva, e parliamo di marginal gain, cioè di quel fattore che ti può migliorare la prestazione. Nella vita normale l'organo della ventilazione rimane il naso.
0: Allora, Nicola prima ti diceva: si respira con la pancia, devo gonfiare la pancia. Fuori onda ci hai dato una dimostrazione semplice ma al tempo stesso anche complicata da imparare, no? Praticamente la pancia è divisa in

0: due parti, e la metà è l'ombelico fondamentalmente. Sì. La parte sotto l'ombelico è pancia ed è intestino fondamentalmente. Sì. La parte sopra l'ombelico è quella cruciale per respirare.
1: Sì, noi dovremmo riuscire a... È come quando vai in palestra, che fai un lavoro con il manubrio, con i bilancieri, non è che muovi la spalla,
2: tutto, certo.
1: Tu cerchi di fare un lavoro di qualità, quindi selezionare il muscolo. La stessa cosa con il diaframma, per avere dei benefici dovresti, la dico, faccio una super scazzola, dovresti decontrare il retto dell'addome, attivare il trasverso e contrarre il diaframma.
3: Cioè, difficile.
0: Sì, avevo due, ma sono
2: tenere, bravo, tenere la parte sotto, tenere l'addome sotto l'ombelico e gonfiare la parte sopra l'ombelico.
1: Esatto,
2: detta.
1: Esatto, sotto l'ombelico proprio dovrebbe rimanere fermo e sopra l'ombelico attivare il diaframma e quindi vedere che un pochettino si gonfia.
2: Allora io lo so che tu che stai ascoltando hai detto sì vabbè però è molto più facile di poi va bene pure se gonfi la pancia per imparare,
1: sì,
2: ecco.
1: Assolutamente, gonfiare la
0: queste
1: pancia
0: cose le
1: aiuta.
0: Spieghi tecnicamente nel tuo libro, ma tu hai anche dei profili social che hanno anche una parte video
1: che forse
0: si può consultare
1: sono tanti video. Beh, nel libro ovviamente è un po' la storia del respiro partendo dai bambini, come i genitori possono accorgersi se il bambino respira con la bocca, come possiamo creare e lavorare sulla creatività dei bambini per imparare a respirare con il naso anziché la bocca, fino ad arrivare anche a argomenti più evoluti.
2: Non mi ricordo più se eravamo in onda o fuori onda, tutto naso o naso e bocca? L'abbiamo detto in onda?
1: Sempre,
2: no, secondo me
1: sempre
2: no.
1: Naso, cioè sempre in naso. Attenzione, quando si impara a respirare è consentito una propedeutica anche espiratoria attraverso la bocca, cioè prendo aria dal naso e poi, come adesso, espiro, parlo attraverso la bocca. Questo è un propedeutico, ma il naso ha un ruolo fondamentale.
2: E narice destra, narice sinistra?
1: L'alternanza delle narici è un ottimo modo
0: per questo
1: stappare.
0: È già un altro livello.
1: E stappare il naso.
2: Guarda che a te farebbe bene il naso. No, no, ma te lo dico, sono serio. Cioè, è una di quelle tecniche.
0: Te, allora,
2: ma io di brutto lo faccio tantissimo. Solo che c'è un problema del famoso setto deviato. Sì. Quindi... ce n'è una che va un po' meno bene.
0: Però mi aveva spiegato un otorino che è tipico dell'essere caucasico.
2: Esattamente.
0: L'uomo caucasico, certo, avere una narice più chiusa dell'altra.
1: Assolutamente sì, è normale.
0: Gli orientali sono più equilibrati.
1: Avere una piccola deviazione del setto, però ristabilisce.
0: E poi ti dico, se non respiravo bene ho rifatto il naso.
2: Sì, bravo, bello.
0: Non ci fregate più.
2: Come non ci vedevo più tanto bene ho fatto la blefera.
0: Senti, voglio sapere degli atleti invece.
1: Sì.
0: Gli
1: atleti, si è appena conclusa una stagione bellissima, molti alle Olimpiadi invernali mi hanno dato grandi soddisfazioni. Adesso mi sono preso un periodo di pausa perché sono un po' anch'io stanco, mi godo questo momento.
0: Per esempio, fra quelli che tu hai seguito quest'inverno c'è Laura Pierova,
1: che è una sciatrice
0: bravissima, che però sembrava destinata ad arrivare sempre al massimo quarta. Di colpo ha cominciato a vincere e quasi non ha più smesso. È anche un pochino merito tuo, poco,
1: forse sì, almeno lei l'ha dichiarato sui giornali, ecco, che c'è questa collaborazione sportiva da tanti anni. Lavoriamo bene assieme, c'è un'ottima sinergia, c'è un ottimo feeling e sicuramente le metodiche respiratorie, ma anche le tecniche di apnea e le tecniche di visualizzazione, credo che l'abbiano aiutato. Poi, come sai meglio di me, vincere è un insieme.
0: Cosa serve uno che fa il tuo lavoro per uno sciatore che fa una manche che dura un minuto e mezzo?
1: Allora guarda, ti faccio l'esempio.
0: Nella mia testa la fanno quasi in apnea.
1: Bravissimo. Per dirti, Laura è una che visualizza molto la sua discesa con gli sci come una discesa in apnea. E quindi lavorare sull'apnea e lavorare su una tecnica di visualizzazione fatta in apnea le permette di allargare la sua zona comfort, tra virgolette, utilizzando tecniche di discomfort, cioè allenando l'apnea per migliorare quello che è il momento, certo, prestativo, l'attimo, quell'attimo lì, quel minuto e 30.
0: Una persona normale per quanto tempo potrà tenere il respiro?
1: Ma guarda, una persona normale mediamente con due nozioni di respirazione, se sei un soggetto che non ha ansia, cioè parlo di un soggetto normale, sano, okay, ecco, un paio di minuti,
2: due
1: minuti. Due concetti di respiro e di rilassamento, se poi lo fai in acqua ancora meglio.
0: Senti, qualcosa per quelli che soffrono di apnee notturne, cioè per noi che russiamo,
2: esatto,
0: fondamentalmente, che mia moglie comincia a rompermi le scatole.
1: Allora, per quelli che russano, allora sicuramente l'esame del sonno può essere d'aiuto. Poi, onde evitare la famosa mascherina, la CPAP, bisognerebbe un attimino fare una diagnosi. Entra a me la visione medica.
0: Motivi.

0: Scusa, tanti motivi.
1: Scusate, Linus, qual è la famosa mascherina, la CPAP? Lo chiedo a te.
2: Io ho fatto finta di niente, perché mi devi mettere in imbarazzo adesso?
1: Che cos'è sta mascherina?
0: Mascherina che ti somministra ossigeno.
1: Addirittura?
0: Sì, perché...
1: questo siamo?
0: Perché nell'apnea notturna il problema è che è un'apnea inconsapevole e ti crea tachicardia e ti può creare disfunzioni a livello neurocerebrale, quindi non è una cosa da sottovalutare.
2: Ma cos'è che provoca questa apnea?
0: Mancanza di ossigeno al cervello.
1: No, ma, sì, perché? Perché viene?
0: Viene perché puoi avere una sindrome metabolica, problemi alimentari, una lingua grossa, un palato molle grosso, una ipofunzionalità muscolare per cui ti cade indietro la mandibola e vai in ostruzione delle vie aeree, quindi ti autostrozzi, quindi magari rinforzare i muscoli.
2: Ma paura.
0: Ci sono tante cose, tante cose possono intervenire. E molte volte anche l'approccio respiratorio può essere utile perché il soggetto deve respirare meglio, ovviamente.
2: Allora, Atlante illustrato del respiro, Mike Maric, ora di DJ.
1: Grazie.
3: DJ, DJ. Chiama Italia
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con Lemaggio un litro a 99 centesimi.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Allora, ci siete? Siete caldi?
15: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
16: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
17: Tocca che tiriamo fare un'idea.
18: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
19: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
18: Così come?
19: Pelati.
20: Ciao, sono Zero Dalcare, quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
21: E se fosse solo colpa mia?
22: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
21: Cosa è cambiato?
22: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
23: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
24: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
25: Qua
0: Party Like a DJ. Domenica 7 giugno.

0: Dai dai è il titolo di questa canzone, che poi dai dai è uguale anche in spagnolo evidentemente, no?
1: Potrebbe essere, non lo so, dale dale, credo sia
0: capito,
1: dale
0: si
1: dale.
0: Si chiama dai dai la canzone, lei
1: ma
0: è colombiana.
1: Infatti, alzo le braccia, Carolina.
0: Sha.
1: Non è che io Shakira. Prendo 4 milioni delle vecchie lire al mese per dirti se dai dai è italiano o spagnolo.
0: No, ti vanti sempre che parli un po' di spagnolo io perché c'hai un paio di cognati in giro.
1: A me mi risulta dale dale.
0: Dale dale.
1: Bene, vuoi. Ciao men, io sono Adail. È vero, io
0: ma dal
1: da sotto, da sotto. Io parlo spagnolo, però non parlo italiano. Questo è il problema.
0: Okay. Quindi
1: non
0: te posso fare. Spagnolo è un spagnolo cubano. Che
1: cubano
0: è un po'
1: Cuba,
0: diverso da
1: Cuba.
0: Quello.
1: Ma il Trump deve andare all'inferno. Il Trump adesso parla. E io sono rimasto rivoluzionario dentro.
0: Dentro.
1: Certo, men.
0: Vabbè, è domenica mattina, è Radio DJ, siamo Linus e Nicola, all'ora della scuola, come si diceva una volta.
1: Esatto.
0: Fino a mezzogiorno per riascoltare il meglio della settimana.

0: Adoro!
1: Ah, quanti ricordi. Fine anni 70, scuderia degli Chic, giusto Alex? Sì. Tu che sei un coltivatore, diciamo, diretto, insomma, di quell'epoca.
2: Cos'è un contadino? Chic erano molto chic, proprio anche loro.
1: Chicchissimi. Sì. Quanti di voi, cantando questa canzone, canticchiandola, hanno cantato "Oh, what you want?"
2: Vabbè, tutti, "What you want?"
0: La perché non dice "What you want?"
1: Non dice "What you want?", dice "Oh, OH, virgola, what wow". Sarebbe "Che figata!"
2: Che wow, certo.
1: Che figata! Che figata! "Oh, what you want?"
2: Che what you... Allora, questa canzone, diciamo, porta gli anni che ha, ne avrà una cinquantina?
1: Eh sì, fine anni 70.
2: Ne avrà una cinquantina e porta gli... Cioè, è come quando uno sente "Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata". Cioè, sono quei
1: testi...
2: No, è
1: come quando noi da ragazzi sentivamo "Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata".
2: Quei testi proprio del secolo scorso, perché già la canzone che si chiama "Il più grande ballerino", "Il miglior ballerino", cioè, questa è la storia di una che entra in discoteca.
1: È la storia di una ragazza che con un gruppo di amici, ok, sono dalle parti di Frisco, ok,
2: San Francisco.
1: Si stava molto molto annoiando e a un certo punto nella calca spicca questo ragazzo il cui corpo avrebbe fatto arrossire di vergogna Adone.
2: Ecco, già,
1: pensate
2: parte...
1: il termine, Adonis, già, dice.
2: Adone, okay. Sarebbe arrossito.
1: Le sue mosse ti fanno andare in trance, perché tu sei ipnotizzato da lui. Arrogance but not conceit, cioè arrogante ma non presuntuoso. Okay,
2: quindi,
1: as a man is complete.
2: Come uomo è completo, perché lei si è innamorata del fatto che lui... era nella pista.
1: No, aveva un fisico perfetto, e indossava i vestiti migliori che il miglior designer del paradiso avrebbe potuto concepire. Quindi, questo dice la canzone.
2: Lui tutto vestito bene.
1: Sì, from his head down to his toes.
2: Dalla,
1: cioè,
2: testa,
1: dalla
2: ai piedi,
1: testa ai piedi.
2: Dalla testa ai piedi.
1: E che marchi vestiva?
3: Halston, Gucci, Fiorucci.
2: Allora,
1: Halston, Gucci, Fiorucci. Gucci, Fiorucci.
2: Va bene. Ma Halston cos'è?
1: Halston è stato un marchio molto famoso negli anni 80 negli Stati Uniti, negli anni 70, negli anni 80, poi finito nei centri commerciali, poi finito completamente.
2: Okay.
1: Insomma, da noi non è mai
2: serie
1: arrivato.
2: TV.
1: C'è un film, credo, un film, la biografia di questo personaggio.
2: Sì.
1: Un po' isterica, insomma.
2: Sì, completamente, completamente.
1: Lui ha inventato il prototipo dello stilista isterico.
2: Andava benissimo così, che palle come Valentino in quel meraviglioso
1: ma
2: film.
1: Ma la vera notizia che riguarda questa canzone, cioè quello che me l'ha fatta venire in mente, è che la Formula 1, che in questo momento è di proprietà di Louis Vuitton, detta male proprio.
2: Perché in realtà, il fondo l'aveva mai...
1: No, la Formula 1 appartiene a un fondo americano, il fondo, okay, Liberty Media, per carità, è una grossissima compagnia nel mondo della comunicazione. Però la sponsorizzazione totale della Formula 1 adesso appartiene a LVMH, che è poi alla fine Louis Vuitton. Se guardate i Gran Premi di Formula 1 c'è Louis Vuitton scritto dappertutto.
2: Tutto. Quindi è main sponsor, non è la Publitalia, cioè la concessionaria di pubblicità,
1: no.
2: È main sponsor.
1: Però hanno comprato praticamente tutti gli spazi, okay. E infatti non so, non c'è più Rolex, ma c'è Tag Heuer come marchia, che sono tutti
2: che
1: marchi
2: sono
1: che fanno capo.
2: Dai,
1: poi
2: è come Serie A Team o Serie A Eni Live, no? Sai che
1: sì,
2: c'è
1: sì,
2: sempre
1: però non c'è un solo marchio, ci sono tutti i marchi che fanno capo a LVMH. Il gruppo rivale di LVMH, LVMH, non mi ricordo mai l'elenco, l'ordine delle lettere,
2: LVMH,
1: è il gruppo Kering, okay? Che è una

0: altro grossissimo gruppo. Il marchio più prestigioso del gruppo Kering è Gucci.
1: Ah,
0: e non Fiorucci, no, e neanche Halston, è no. Gucci. Ieri hanno annunciato che l'Alpine Renault di Formula 1 l'anno prossimo avrà come sponsor Gucci. Cioè loro praticamente come un cavallo di Troia rientrano a casa di questi altri. Chissà Arnaud come sarà andato in acido, o magari perché, contento, non lo
1: certo,
0: so.
1: Certo, Arnaud che è il capo di
0: LVMH.
1: Ma tanto noi ci siamo rassegnati, sappiamo che una si fonderà con l'altra,
0: sì,
1: che si fonderà
0: sì,
1: con
0: sì,
1: l'altra,
0: alla
1: che
0: fine ne rimarrà una sola.
1: Rimarrà una padrona del mondo. Apple, perché LVMH, tutti insieme, tutti uniti, sì, un sì, gigantesco sì, gruppo. Sì, sì.
0: E tutti vestiti LVMH, Louis Vuitton, Gucci, Fiorucci, al mio paese. Mi sento

0: Grazie Claudia da Bologna che mi aiuta a correggere quello che ho detto prima. Non è un film, ma è una serie biografica bellissima su Netflix, quella che parla del fondatore di Halston. E Halston è interpretato dal Cavaliere Jedi, e cioè da Ewan McGregor. Grazie Claudia, e grazie a tutti quelli che puntualmente ci aiutano a precisare, insomma, no? Siamo qua apposta.
1: Sì. Tra l'altro, io sono praticamente perfetto, Linus, tu lo sai, siamo qua alla radio da 30 anni, ho un difetto, non ricordo il numero di telefono a cui per esempio Claudia da Bologna ha mandato.
0: Lo vedi questo dito?
1: Sì.
0: Lo vedi questo dito?
1: Ah no, appena fatta la visita della prostata, Linus.
0: Se schiaccio qua te lo dico. 3-4-2-5-2-2-10-12. Sapete che c'è una giornata dedicata a qualunque cosa, c'è anche la giornata dedicata agli hamburger, l'Hamburger Day, che si festeggia praticamente in quasi tutta la parte del mondo che lo consuma. Evidentemente magari c'è qualche zona che ancora non ci si è assuefatta, però insomma è un tipo di cibo che è arrivato in America sulle navi che portavano i migranti tedeschi, l'origine della ricetta di Hamburgo.
1: Hamburger, di dove sarà?
0: Di Francoforte.
2: Forse sì, di Stoccarda.
0: E no, perché a Francoforte fanno

0: le salsicce, no? Le famose Frankfurter, e invece ad
1: Esatto.
0: Hamburgo facevano gli hamburger. Insomma, sono arrivati in America nei primi anni del Novecento, gli americani se ne sono innamorati, avendo tanta carne a disposizione, insomma, è diventato quasi il piatto tipico americano, ma ormai è il piatto tipico praticamente di qualunque adolescente, no? È
1: Sì.
0: abbastanza facile da trovare, ti sfama, insomma,
1: Sì.
0: sicuramente soddisfazione te la dà.
1: Sì.
0: Poi ci possono essere principi etici
1: Adesso
0: o di gusto, ma insomma.
1: sì, gli adolescenti stanno anche cavalcando parecchio lo smash
0: Che
1: burger
0: sarebbe?
1: sfragnato, l'hamburger sfragnato, cioè
2: Sottile, sì.
1: molto schiacciato, molto
0: Ok, ma sempre con
1: schiacciato.
0: le fette di pane?
1: Sì, però lo smash burger è quella roba
0: Che
1: lì.
0: differenza c'è fra l'hamburger e la Svizzera?
2: No, è la
0: È la stessa
2: stessa cosa.
0: cosa?
2: Sì, è come la
1: Nessuna, nessuna.
2: mortadella e la
1: Sai
2: Bologna.
1: qual è la differenza? Svizzera, prima parte del 1900. Hamburger,
0: Ok. No,
1: seconda
0: da quando ci
1: parte
0: siamo.
1: dei 2000.
2: Svizzera, Nord Italia, perché se
1: Sì,
2: a Roma chiedi una
1: bravissimo.
2: Svizzera ti portano una che è
1: Certo.
2: nata a
0: Sì,
1: Berna.
0: ma anche
1: Una
0: da noi,
1: guardia svizzera, un
0: ma anche da noi
1: Vaticano.
0: nessuno dice la Svizzera,
1: Vabbè,
0: però mi ricordo che si diceva,
1: si
0: no?
1: diceva.
0: Forse in qualche supermercato dove tu lo compri c'è scritto ancora
1: Lì non so.
0: Svizzera, mi
1: Fino al
0: sembra.
1: 1980-81 si diceva Svizzera, poi
0: Sì.
1: basta. Poi basta.
0: Molto buono, ho imparato a farlo bene l'altro
1: Eh
0: giorno,
1: beh,
0: eh?
1: voglio dire, fa
0: Sì.
1: l'hamburger,
2: È
1: cosa ci
2: come
1: vuole?
2: la
1: La cannabis?
2: Cannabis,
0: No.
2: cioè lo devi
0: L'altro.
2: mettere.
1: Cosa ci vuole a fare l'hamburger? Lo prendi, lo metti sulla padella, schiacci bene, Linus, schiacci bene e
0: No!
1: lo giri tante
0: No, perché
1: volte.
0: tu così mi rovini la reazione di Maynard. La reazione di Maynard è fondamentale. L'altro giorno, non sapendo fare niente in cucina.
1: Va ora in onda Casa Linetti Masterchef Edition. Casa Linetti. È questo il modo di cucinare l'hamburger? Ma vattene via, va.
0: Allora,
1: Adios.
0: c'è lo chef in un ristorante e c'è il suo, diciamo, vice che si chiama sous chef,
1: Sous-chef.
0: giusto? Il mio sous chef si chiama intelligenza artificiale. Ormai non sto più neanche a prendere appunti. Quando devo fare le uova strapazzate non mi ricordo mai niente e allora guardo su ChatGPT o su Gemini a seconda del device che ho a disposizione. L'altro giorno c'era mio figlio a casa, c'erano degli hamburger che avevo scongelato dalla mattina,
1: Però.
0: ma mi ricordavo l'ultima volta che ne avevo preparato uno per me stesso che faceva schifo al cavolo,
1: Ok, benissimo.
0: cappuccio il cavolo, tra
1: Benissimo,
0: l'altro, o la
1: benissimo.
0: berza cappuccio,
1: Sì.
0: e mi sono posto da solo la domanda che non potevo porre a lui perché lui è peggio di me. La padella deve essere già calda quando
1: Ah,
0: metti.
1: non
0: Sì, lo
1: sapevo.
0: so che lo sanno tutti, tranne me, ok?
1: Tranne te, come c'è stato a farmi
0: E
1: figo
0: allora ho
1: ieri.
0: chiesto e mi ha detto l'intelligenza artificiale che la padella deve essere rovente
1: Per quale motivo?
0: per creare la cosiddetta reazione di Maynard, che significa appunto che si può.
2: Maynard,
1: Maynard, Michele
0: Maynard. Che sono
2: Sì, che lui
0: ignorante.
2: fa, lo spiego.
0: Comunque è
1: Certo,
0: venuta
1: spiego.
0: benissimo.
1: È venuto
0: Comunque,
1: bene. Olio l'hai
0: molto.
1: messo?
0: No, ho messo. No, no, niente, non metto
1: Niente
0: l'olio. No,
1: olio!
0: no, non mi piace con l'olio.
1: Non ti piace
0: No,
1: con
0: diventa
1: l'olio.
0: grigio, non mi
1: Tu
0: piace, non
1: l'avresti
0: mi
1: messo
0: piace.
1: l'olio?
2: Goccetto, sì.
1: Un goccetto sì, eh?
2: Goccetto
0: No,
2: dopo, magari.
1: Scusami, mi puoi
2: Senza che sia
1: spiegare
2: fritto.
1: perché, rispiegare perché non va schiacciato? Perché io lo
0: Perché se
1: schiaccio.
0: tu lo schiacci escono i succhi
1: E
0: e
1: i
0: invece lui
1: succhi?
0: deve cuocere nei suoi succhi,
1: Nei suoi
0: insomma.
1: succhi, ok,
0: Okay.
1: perfetto.
0: Quindi si cuoce tutto da una parte, quando la parte che stai cuocendo è diventata scura
1: E
0: ma non
1: come
0: bruciata,
1: fai a sapere che la parte è
0: ogni
1: diventata
0: tanto
1: scura? Ma
0: alzi appena appena,
1: scavicchi come nei pacchi.
0: butti l'occhio sotto,
1: Scavicchi, tiri
0: poi
1: su.
0: lo giri dall'altra
1: Sì?
0: parte, poi gli metti sopra la fetta di
1: Pure il
0: formaggio.
1: formaggio gli metti.
0: Cheddar, ok,
1: Il cheddar
0: il
1: cheese
0: cheddar,
1: o cheddar.
0: esatto, e spegni però la
1: E ma
0: piastra
1: copri
0: e
1: però,
0: poi copri col
1: copri
0: coperchio.
1: perché
0: Un
1: così si
0: minuto ed
1: crea
0: è
1: una camera
0: buonissimo.
1: gas. Certo.
0: Non l'ho fatto io, l'ha fatto Gemini al mio
1: Beh, però
0: posto.
1: comunque
0: Però ho
1: l'hai dovuto
0: fatto bella
1: fare tu.
0: figura e
1: Ed
0: ho
1: era
0: fatto
1: buono, ed era rare, medium
0: buonissimo.
1: rare, well
0: Era un po'
1: done.
0: troppo rare per i miei gusti.
1: Rare cosa vuol dire?
0: Al
1: Al
0: sangue.
1: sangue,
0: Al
1: perfetto.
0: sangue.
1: Alessandro, ultimo hamburger mangiato. Ultimo hamburger.
3: Settimana scorsa, no, sabato con i miei figli.
0: In un fast food o a casa
3: No, no, a
0: tua?
3: casa,
0: A
3: fatto,
0: casa
3: fatto.
0: tua,
1: A casa,
0: ok.
1: bravi. Matteo, ultimo hamburger
2: Ma forse 6-7 mesi fa.
1: Anch'io
2: non li
1: mai?
2: mangio. Perché al
1: Anch'io.
2: posto dell'hamburger mangio le salsicce.
1: Ah, ecco, pensavo chissà quale
0: Tu quanto
1: scelta.
0: tempo?
2: No,
1: Anch'io.
2: sì.
0: Ma perché?
1: Un anno, perché faccio
0: Sei in
1: fatica.
0: sciopero con la carne rossa?
1: Carne cotta rossa, no, male, male. Carne cruda,
0: Beh, vabbè, se vai subito a dormire, se no fai in
1: sì,
0: tempo a
1: ma devo
0: digerire.
1: mangiarla alle 6. Ecco, se la
0: Perché
1: mangio alle 6,
0: dormi alle
1: forse.
0: 9?
1: Forse sì. No, no.
0: Madonna, che vita. Hamburger protagonista di un sacco di momenti della nostra vita spettacolare, per esempio di Pulp Fiction.
4: Oh, a quanto pare io e Vincent abbiamo interrotto la vostra colazione. Ci dispiace veramente. Che mangiavate? Hamburger. Hamburger, dici? La colonna portante di ogni colazione vitaminica.

0: E che tipo di hamburger?
1: Un cheeseburger.
0: No, dove li avete comprati? Da McDonald's, da Wendy, Jack in the Box, dove?
1: Al BK Una Burger.
0: Al BK Una Burger, dove gli hawaiani fanno gli hamburger. Dicono che sono saporiti i loro hamburger, io non li ho mai assaggiati personalmente. Come sono?
1: Buoni, sono buoni.
0: Mi dispiace se ne assaggio uno.
2: Ehi, questo è proprio un doppiaggio di quelli all'antica, è fatto proprio molto così, molto bravo, molto bravo, ma un po' anni 80. Devo dire che la parola hamburger è una delle più difficili da usare per un italiano che non parla perfettamente l'inglese, cioè tutti noi, quando hai a che fare con un inglese perché? Che non ha voglia di impegnarsi.
3: Bravo, Lino.
2: Perché basta che tu sposti l'accento, certo. E loro non capiscono o fingono di non capire.
3: Noi diciamo hamburger e siamo convinti che si dica hamburger.
2: Ma
3: no,
2: se anche
3: non
2: uno
3: si
2: mi
3: dice.
2: Dicesse hamburger capirei lo stesso.
3: Ma sì, ma non è così, c'è l'H, l'aspirata.
2: Sì, da qui è partita la famosa scena della Pantera Rosa con Steve Martin che fa l'ispettore Clouseau e che cerca di farsi spiegare da un insegnante madrelingua come si dice vorrei un hamburger.
4: I would like to buy a hamburger.
5: Hamburger.
4: Hamburger.
5: Hamburger.
4: Hamburger.
5: Hamburger.
4: Hamburger.
5: Come here.
4: Ham.
5: Ham.
4: Burger. I would like to buy a hamburger.
5: Hamburger. I would like to buy a hamburger.
4: I would like to buy a hamburger.
5: I would like to buy an albergo.
4: I would like to buy an
2: albergo.
5: I would like to buy a
4: hamburger. I would like to buy a hamburger.
5: I would like to buy a hamburger.
4: I would like to buy a hamburger.
5: I would double like a burger.
4: I would like to buy a hamburger.
5: Due hamburger.
2: No, qui c'è il triplo salto mortale perché lui sarebbe francese nel film che non riesce a parlare in inglese, ma quello che abbiamo sentito è il doppiaggio italiano. Nel doppiaggio italiano secondo me il doppiatore si è divertito a inserirci alcune parolacce un po' mimetizzate.
3: Sì è vero,
2: cioè, cosa detto, cosa... l'abbiamo tolto, ma a un certo punto dice merde
3: che sarebbe sia giusto sia in francese che in italiano,
2: esattamente comprensibile. E poi c'è chi prepara l'hamburger di Chianina.
6: Buonasera ragazzi, abbiamo fatto gli hamburger di Chianina. Guardate qua come sono, belli 150 grammi. E poi gli hamburger di Scottuna. Venite tutti da Social Beef.
2: Beef.
7: DJ, Roma Italia.
2: L'estate italiana inizia adesso. Fiat vi aspetta a Party Like a DJ e in tutte le sue concessionarie con la promozione Estate Italiana. Fiat.
8: Gamma 500 con nuovo motore ibrido da 14.950 euro oltre oneri finanziari fino al 31 maggio. L'estate italiana Fiat. Per maggiori informazioni vai su fiat.it.
9: Torni sempre al tuo paese.
10: Radio DJ.
11: One Nation, One Station.
12: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
13: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
14: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa.
15: Exquisa.
14: La bontà va condivisa.
16: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
17: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50€ al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
18: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
19: Inizio conto alla rovescia.
18: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
20: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
21: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici speciali

0: e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: contabilizzare le fatture? Fatto.
4: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
6: Have fun with Lilly e Milano Health Week vi aspettano dal 4 al 6 giugno in Piazza Gaia Aulenti. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre.

0: Luciano, ho fatto un po' come i gatti che catturano le lucertole e poi li portano al loro padrone per fargli vedere che loro sono molto rispettose del padrone.
1: Il loro trofeo.
0: Il loro trofeo. Ho messo una canzone che mi piace per raccoglierti.
1: Così. Che lusinga. E tu che cosa hai fatto,
2: niente,
1: Nicola?
2: Niente. Io rubo una battuta di un tuo collega. Io non faccio un cazzo, ma lo faccio bene. Sant'Antonio Albanese. Alex
1: con grande cura.
2: Esattamente.
0: Buongiorno.
1: Che bello.
0: È molto bella questa
1: qua.
0: Cosa avere qui Luciana Littizzetto che lavora a Radio DJ da credo 20-25 anni, qualcosa
1: ma
0: di questo genere.
1: Ma nessuno mi caga.
2: Ma non è vero. Ma questa storia deve finire.
0: Viene a Milano tutte le settimane da tempo immemore perché fa il programma con
2: conta che lo fa da casa sua.
0: No, per la televisione ed entra qui dentro come uno che è la prima volta che va al Louvre, capito?
1: Ma pensa che meraviglia, ma guarda che è lo stuporone.
0: Mantenere la meraviglia nella vita è importante.
1: Miseria. Un po' come le serendipiti dei tre saggi di Serendipo.
2: Beh, insomma, lo diceva anche il nostro governo, Open to Meraviglia.
1: Esatto, poi gli stessi capelli.
2: Esattamente.
1: Fluency.
0: E davanti al fatto concreto che tu abbia scritto per la prima volta un romanzo e non, diciamo così, un saggio o qualcosa come facevi prima, c'è un po' di emozione, anche un po' di senso di responsabilità?
1: Sì, c'è una sindrome dell'impostore.
2: Brava.
1: Come
2: innanzitutto, sei d'accordo su questa definizione che tutti stiamo dando? Cioè è il primo romanzo,
0: Lo è, di fatto.
2: È così?
1: Sì.
2: È così.
1: Sì, perché quello precedente che raccontavo dell'esperienza dell'affido era un racconto autobiografico. E poi prima erano pezzi delle trasmissioni, pezzi di monologhi,
2: certo,
1: eccetera.
2: Certo.

0: Certo,
1: e invece
0: certo.
1: Questa è proprio una storia, con una trama, certo non è Dan Brown, però c'è una trama, c'è uno sviluppo e c'è un racconto che io volevo fare di un periodo della vita della donna, ma succede anche agli uomini in maniera differente, che è quel tempo della che è un tempo sospeso, che è un tempo che non sai bene da
0: perché
1: che parte
0: l'hai chiamato in quel modo?
1: Perché quando, secondo me, quando i cantanti e i cantautori non sanno andare avanti,
0: ok,
1: quindi arriva, cioè prima c'è l'ispirazione, è tutto perfetto, la rima, la cosa, l'immagine, eccetera, la metafora, poi arrivi lì e dici: e adesso come vado avanti? E allora
0: quindi non ha a che fare con La La Land, non è un musical questo.
1: Ha anche a che fare col fatto che arrivate ad una certa età, ma succederà anche voi, che non ti vengono
0: i nomi.
2: Luciana è sarà successo, è diverso.
1: No, ma poi rimane, succede, certo. E permane,
2: sì, certo.
1: Che è tipo, ma come quello continuamente. No, voi siete più Gargantois e Pantagruel, voi
2: Gargantois due. E qui c'è la Torino che conta, la Torino francofona.
1: Ma no, ma voilà. È vero, perché voilà. Voi voilà. La sapete,
2: ma insomma,
1: cioè è difficile che vi prendano in castagna.
0: Sì, ci prepariamo, sì, dai, abbiamo tutta una serie di materassi qui intorno.
2: Bravissimo, tu questa cosa, no, dell'esitazione, ti riferisci ai nomi, come si chiamava già quello?
1: Sì,
2: okay.
1: Sì, che non ti viene anche
0: ti
1: il nome di battesimo.
0: No, sai cosa succede o è successo in questi ultimi anni? Che poteva succedere anche a 15, a 20, a 30, ma non ti viene in mente il nome di un attore e se ti succede adesso pensi è l'inizio della fine.
1: Certo,
0: stai iniziando. Poi invece è semplicemente un'amnesia. No?
2: Cito per la prima volta a te, ma per la 47esima qua, questi microfoni, una battuta involontaria della mamma di Fiorello, che insomma la signora Rosaria ha una certa età, dice lui che ne ha 66, dice: mamma, io sto iniziando a invecchiare, non mi ricordo più i nomi, non mi ricordo... Ma almeno i cognomi te li ricordi, che non è male.
1: E a volte però succede così, che ti ricordi il cognome ma non ti ricordi più il nome, o viceversa. Sì, sì.
0: Esatto. C'è un po' di te in Lola, in Maura o in Ida o in tutte e tre?
1: Beh, in tutte e tre, perché sono racconti che partono da una cosa,
0: da un'esperienza
1: personale. E poi diciamo che il 70% delle cose che succedono in questo romanzo sono successe a me.
0: Ovviamente.
1: Cioè che un badante inghiottisca la dentiera mi è successo.
2: Caspita.
1: Sì, sì, amore, sì.
2: Inghiottisce.
0: Spero la sua.
2: Sì. La sua. Okay,
1: la sua. Io sul palco del Salone del Libro finisce la serata.
0: Ma poi come la scusami, come la recuperi poi?
2: Sì, come è andata a finire?
0: Ma magari era un ponte che è più piccolo.
1: Era un ponte con quattro denti. E quindi niente. Però allora, Matteo, digita inghiottire la dentiera e vedi quante persone hanno vissuto
2: io
1: questa esperienza.
2: Io voglio sapere com'è uscita dal corpo.
1: Non è uscita perché nel russio l'aveva scaraventata fuori ed era finita sotto il letto in un angolo cieco.
0: Okay, okay. E lui era convinto di averla inghiottita.
1: Eh sì, però è andato all'ospedale, ha fatto ecografia, allora, i raggi ai polmoni.
0: Beh, ognuno ha la badante che si merita.
3: Qui c'è un articolo, non abbiamo dati certi, ma negli Stati Uniti e soltanto lì quasi ogni anno muoiono 1500 persone.
1: Ti voglio dire che morire soffocato da una dentiera è una cazzo di morte brutta.
0: Non hanno l'assistenza medica e quindi si curano male questi poveretti di americani. Da noi questa cosa non potrebbe mai succedere. Però non pensiate che sia un libro che parla di questo.
1: No.
0: Cioè, c'è anche questo. Beh, la storia di queste tre ragazze, amiche di vecchia data.
2: Sì.
0: Amiche di vecchissima data in questo caso, che si trovano sempre nello stesso bar sul Po a Torino.
1: Sì.
0: Esiste davvero questo bar? O è di fantasia?
1: È un misto di bar, sì. Mm-hmm. Però c'è un baretto che invece dove si trovano sotto la fetta di polenta, perché ci sono anche
0: cos'è
1: tanti...
0: la fetta di polenta? Scusa Alex, cos'è la fetta
1: non
0: di polenta?
1: Non sapete cos'è?
0: Che torinese sei?
2: Ma è come quelli di Brooklyn. Ah, my record, my grandfather.
4: Purtroppo
2: cioè,
4: sì.
2: Ormai
1: a Vanchiglia, quartiere Vanchiglia.
0: Vanchiglia. Bellissimo quartiere.
1: Bellissimo,
0: Vanchiglia.
1: Adesso pieno di ragazzi, giovani, eccetera, molto fermati. C'è questo localetto che si chiama qui Vanchiglia, che è proprio un bistrò piccolissimo sotto la fetta di polenta, che è un palazzo.
2: Eccolo lì, anche visto, certo.
1: Scacca Barozzi.
2: Sì, bellissimo.
1: Che bello che potete fare questo. Certo. Adesso voi a casa non potete capire, ma qua hanno proiettato su uno schermo subito la fetta di polenta. E perché tra l'altro l'ha fatta anche l'architetto Antonelli, quello della Mole Antonelli. Perché lì vedi che quando a volte la fantasia ti toglie dai casini, perché avevano pochissimo spazio.

0: Allora si sono detti, costruiamola in
1: verticale,
0: verticale.
1: Certo.
0: E quindi ci sono, vedi, quattro piani e poi più un piano ancora sopra, e ci vive proprio un mercante d'arte, e ogni piano, cioè tu dici vado un attimo in bagno,
2: sì,
0: sali, poi scendo un attimo in cucina, vieni su un attimo in camera da letto,
2: è il loro flat iron,
1: sì,
0: diciamo. Esatto, uguale, solo che quello è a ferro da stiro, sì, e questo no.
1: E quindi il barettino sotto la fetta di polenta esiste davvero?
0: Esiste davvero.
1: Che dicevi,
0: sì,
1: prima.
0: Sì, sì, da, gestito da ragazzi giovanissimi, sempre con del pubblico.
1: C'è tanta voglia di fare a Torino?
0: Ma no? Voi siete venuti da poco.
1: Sì, no, sì. Però sì, per una serie di combinazioni movimento. Io ci vengo tipo 10 volte all'anno e trovo sempre molto fermento.
0: Sì, sì, c'è fermento. Noi non mettiamo tanto i manifesti quando facciamo le cose, facciamo sempre esagerare un manen, c'è sempre questa caratteristica, no? Proprio.
2: Senti, noi stressiamo molto un concetto, scherzando qua alla Radio DJ, cioè il concetto è questo: Torino crea e Milano copia. Tu lo senti un pochino?
0: Ma no. Non solo Milano, diciamo, okay. A parte questa rivalità millenaria, sì, ma sì. Secondo me dobbiamo imparare dai romani, e dai napoletani che dicono tengo famiglia, tengo marito, uh-huh, tengo a moglie, cioè,
2: okay.
0: E perché tenere dà proprio l'idea di proteggere,
2: sì,
0: no? Qualcosa,
2: custodire,
0: che ti appartiene,
2: sì, sì, sì.
0: E invece noi facciamo e poi no, ma esagerumane, cioè proprio non ci osiamo quasi.
2: Non mi oso,
0: guarda che è un termine non usatissimo,
2: certo.

0: In diretta su Radio DJ siamo con Lucianina Littizzetto, che vogliamo ringraziare pubblicamente io e Nicola, perché ci ha permesso 2 settimane fa ormai di incontrare 2 nostri omologhi che non avevamo mai incrociato di persona.
1: Ma davvero?
0: Sì, ho visto un sacco di commenti sotto la foto che abbiamo pubblicato e ce n'erano alcuni addirittura anche un po' in malafede, che dicono figurarsi se non vi eravate già incontrati.
2: No, non c'eravamo mai
0: ci
2: incontrati.
0: Ci riferiamo a Dose e Presta.
2: Dose e Presta, del Coniglio, sì. Antonello Dose e Marco Presta.
1: Sì. Yes.
2: E che fanno il Ruggito del Coniglio da un anno o due in più,
0: sì,
2: rispetto
0: sì, dal 94,
2: noi
0: dal 97.
2: Esatto.

0: E per un semplice motivo, che loro stanno a Roma e noi stiamo a Milano.
1: Cioè,
0: loro
1: sembra... E poi fate i quotidiani.
0: E, noi, e facciamo i quotidiani. Siamo, abbiamo il braccialetto elettronico. Suona, il nostro suona a Melegnano, il loro a Sette Bagni. Sì, quindi sì, così sì, è. Sì.
1: Però
0: quindi
1: è grazie. Stato divertente perché era molto... Cioè, siete non mi voglio mettere in mezzo per non essere presuntuoso, teste rapide. E sì. Quindi quella roba lì crea un flusso di
0: veloce, molto
1: scintille
0: veloce.
1: Meravigliose.
2: Senti, ho la presunzione invece di pensare che tu, che potresti fare tante altre cose più comode il sabato mattina invece che fare la radio, continui a farla perché ti piace, ma anche un po' perché ti tieni in allenamento. Proprio
1: secondo
2: per questa
1: me sì.
2: cosa delle teste rapide,
1: sì.
2: No?
1: Sì, perché ci sono, vabbè, intanto la cosa della relazione con il pubblico che è, comunque c'è, io non so da quanti anni faccio la bomba, perché voi sapete tutte le
0: 2002.
1: Date.
0: 2002.
1: Vedi?
0: Io ho guardato
2: dici, 2002?
0: Sì, 2002 ho guardato. Mi ha colpito questa
2: sono 24
0: cosa.
2: Anni.
1: Tantissimo.
0: E che ne hai fatti tipo 4 con Paoletta, una roba così.
1: Sì.
0: Non tantissime.
1: Alcune
0: come
1: quotidiane, poi
0: sì,
1: settimanali.
0: Sì, sì.
1: E quindi la relazione col pubblico. E poi perché comunque ci sono delle cose che tu percepisci nella quotidianità, nel reale, che non possono andare in televisione. Mm-hmm. Hanno bisogno di un racconto diverso. Perché poi radio e televisione proprio sono un'altra cosa. Cioè
0: certo.
1: Tu che quello che fai in televisione non puoi fare alla radio. O perlomeno non nello stesso modo.
0: Sì,
1: e quindi
0: sì.
1: Questo mi serve. Sì, come dici tu. Mi serve perché mi allena alla,
0: certo.
1: A recuperare i particolari, sì. Le piccolezze, le minuzie che poi sono anche per me quelle che fanno più ridere.
2: Torniamo al libro. Tu sei una grande scrittrice, cioè lettrice, okay. Perdonami.
1: No, ma andava bene anche la prima definizione.
0: Ne hai fatti 18, vero?
1: Vedi, non... ma c'è qualcuno che me le scrive queste cose perché le voglio anche io.
0: No, mi è rimasto impresso. No, no, non c'è scritto. Non...
1: Eh sì, ma è iniziato.
0: C'è stato scritto, l'ho, visto, l'ho letto ieri.
1: Mille anni fa, io sì. Sono qua che ve la
2: però conto. Sei sempre stata una che legge molto, insomma.
1: Moltissimo. No? Ma poi anche onnivora, qualsiasi cosa.
2: Quando leggi, di giorno, di notte?
1: Allora, succede questo, mi sveglio prestissimo la mattina, tipo alle 6.
2: Per
1: vado.
2: Scelta o perché la tua testa è già sveglia accesa?
1: Perché sì, mi sveglio da sola a quell'ora lì. Poi dopo la sera alle 10 sono già intronata. Ma poi mi alzo, vado in terrazzo col cane, faccio un po' di guarda di quello che sta succedendo lassù e poi torno, mi faccio acqua e limone e poi...
0: Cos'è guarda di quello che sta succedendo lassù?
1: Guardo e vedo che c'è quello scarafaggio nuovo tutto nero okay, che okay, ha deciso okay. Di mettersi nella rosa bianca che tutti lo notano, vai da un'altra parte.
2: Pensavo leggessi i giornali a quell'ora.
1: No, no, non subito, perché i giornali, soprattutto in questo ultimo
2: certo.
1: Periodo...
2: Non ti fanno cominciare bene.
1: No, cioè veramente mettono male. E sì. Poi leggo mezz'ora, tre quarti d'ora, perché alla sera non riesco più. E infatti quello che mi manca è quello, anche studiare, cioè, ma non studiare quella cosa sui banchi di scuola, voi lo sapete meglio di me, studiare magari quello che ti piace, quello che ti interessa, anche se non sono esattamente cose che potrai utilizzare nel tuo mestiere.
0: E il pianoforte lo suoni ancora?
1: Pochissimo.
0: Non lo suoni più, non fai quella cosa lì che tipo
1: no,
0: lo
1: le
0: devo
1: scale,
0: fa...
1: no, figurati, no, faccio le scale a piedi perché dicono che fa
0: sì,
1: bene
0: okay, okay.
1: Per la sarcopenia,
0: sì.
1: Ma le scale sul pianoforte no, perché non ho tempo. E poi comunque il pianoforte è stata una scelta di ripiego, perché quando tu dici ai genitori voglio fare l'attrice e vieni dalla famiglia normale ti dicono ma sei scema.
0: Senti, e come ti immagini a 80 anni? Cioè, ci pensi mai?
1: Cioè, quasi.
0: No, no, certo, certo, ma ci pensi mai a tipo al buon ritiro? No, ma vado
1: no,
0: via da Torino.
1: No, io m'ammazzo.
0: Okay, no, per sapere.
1: Non so voi.
0: No, no, ma certo.
1: Perché lui ogni tanto ripete, ma no, io adesso ho deciso, adesso ho già programmato. Però
0: sì.
1: Lui ha l'interesse della bici e quant'altro, però anche lì la bici a 80 anni.
2: A un certo punto anche basta, anche quella, insomma.
1: Però, per esempio...
2: Però c'è bisogno di illudersi che ci
0: capito,
2: sia un'altra
0: vita. Io mi illudo
2: vita.
0: Che andrò a vivere vicino Cagliari, ma poi non succederà mai, ma
1: no,
0: lo so già.
1: Esatto,
0: so già.
1: È un pensiero, tanto
0: certo.
1: Tutto cambia, no? Cioè, siamo impermanenti, quindi non sappiamo neanche cosa succede tra un'ora, quindi che cosa programmiamo.
0: Chiaro.
1: Però quello che mi hanno insegnato Orietta, la Mara Maionchi e Ornella, che quando si incontravano dietro le quinte nei camerini era veramente una roba da...
0: È un format, diciamo.
1: Ma meraviglioso. Meraviglioso,
0: certo.
1: Tre matte. Era proprio quella cosa di continuare a mantenere la passione per quello che fai e di lavorare. Cioè il gioco che preferito tra di loro era quando vai in pensione, vacci tu.

0: Oh, no, io non ci vado, allora non ci vado neanche io, così. Certo, e questo. E poi la leggerezza. Sul palco del salone a un certo punto ho chiesto a Orietta: ma qual è il segreto per mantenere questa energia, questa leggerezza? E lei mi ha risposto: essere un po' stupidine, cioè tipo avere ancora 8 anni ogni tanto.
1: Chiaro, non pensare troppo.
2: Beh, sì, sì,
0: da,
2: sì.
0: Per noi, per la mia generazione di donne, barricadere, adesso ti faccio vedere che mi voglio strutturare bene, sono combattiva, voglio avere riconoscimento, e dire: tira fuori la parte stupidina, vedi che vivi meglio.
2: Beh, è un po' la risposta che noi diamo quando ci dicono: ma come fate a fare la radio tutti i giorni, no? In diretta, non c'è un giorno in cui magari ti senti di cattivo umore? A voglia se c'è. Però poi veniamo qui e
0: tra stupidini,
1: una magia, che si, cose, il sangue di San Gennaro
0: che si
1: scioglie tutti i giorni, non si capisce perché.
0: E poi si scioglie a caso, perché magari un giorno
1: è
0: rimane duro.
1: È un po' gnocco.
2: Quanto tempo ci hai messo a scrivere questo libro?
0: 2 anni. Però tu conta che io faccio 3500 cose contemporaneamente, quindi mentre giro il sugo scrivo, poi cioè arriva la signora delle pulizie che dice: ma questa roba qua la devo cambiare. E allora mi viene in mente Fruttero, che
2: quello
0: diceva
2: di Fruttero Lucentini
0: che il suo problema era i figli che interrompevano i pensieri. Allora si metteva un cappello in testa e diceva: ragazzi, quando ho il cappello in testa non mi dovete parlare per nessun motivo al mondo.
2: Però di solito chi scrive ha una stanza apposta proprio, cioè quantomeno un luogo, un rifugio dove si nasconde, no?
0: Sì, se non hai una casa come la mia che non ha porte e tutta gira intorno a un cavetto che è questa specie di buco proprio condominiale con
1: esatto,
0: con i vetri così trasparenti, e quindi non ci sono tante porte. Poi quando una volta avevo lo studio sopra, poi dopo mi sono rotta la gamba, lo studio non potevo salirci, e l'ho spostato sotto e quindi è rimasto sotto.
3: Senti, voglio sapere se questa cosa della scrittura viene programmata tipo in un'agenda, cioè tipo domani, allora domani mattina scrivo.
2: No, non
3: è così.
0: No,
3: non è così.
0: No,
2: minimo di istinto.
0: Sì, sì, un po' di voglia, e poi ci sono delle cose che ti stimolano.
3: Ok.
0: Cioè, anche solo delle cose che hai letto che non c'entrano niente, che però ti hanno messo quella musica dentro che ti muove. Certo. Per Fazio invece no, per Fazio è proprio così,
3: cioè,
0: 41 bis.
3: Mercoledì e giovedì. Tipo.
0: No, ma scherzi. Io comincio lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Venerdì faccio la radio.
3: Certo.
0: E poi c'è ancora sabato. E domenica, quando la faccio, è già passato tutto praticamente.
3: Senti, quante cose della radio, di la verità, confessa, dici anche da Fazio? Niente, forse. Una.
0: No, anche perché mi dispiace rifare la stessa cosa.
3: Sì, sembra
0: cosa.
3: Finta,
0: sì.
3: Certo.
0: No, giusto. No, dai. Giusto. Quasi niente.
2: Allora, il tempo della romanzo di Luciana
0: Littizzetto.
2: Romanzo. E con tante pagine.
3: Tante,
2: 290. Ma sono quasi 300 pagine.
0: Ma infatti, non so come mai, perché io sono corta in tutti i sensi.
2: Si vede che avevi tante cose da dire.
0: Ma che ne so.
2: Magari non tu, ma...

0: Ecco, si può dire che la canzone che stiamo sentendo accompagnava uno dei primi grandissimi successi virali, cioè sì, il video del poliziotto che la cantava a bordo della sua macchina di servizio, no?
1: Sì, forte. Sì, mentre stava guidando, mentre guidava, volante, lui
2: e
1: ballava.
2: C'era la
0: soltanto di mossette.
2: La dashcam, sì, cioè quella che ormai è diventata anche un'abitudine da noi nei taxi, per esempio, i taxisti, sì, specie
0: beh,
2: di turno di notte.
0: Beh, un modo per proteggersi.
2: Naturalmente sì.
0: Inquadra sia dietro che davanti, no? Infatti sì, spesso sì, le immagini di qualche incidente anche importante sono ricavate proprio da questa camera di servizio. C'è un video che gira
2: assicurazione, mi ha fatto fare l'assicurazione, mi dico va bene. Basta che facciamo il centro, perché questo è tutto bene, Linus?
0: Sì,
2: la Daniela è sempre che ti saluta tanto.
0: Quanti figli avete adesso?
2: No, sempre uno, sempre uno solo, sì. Non ho fatto l'adozione perché io ero già grande e se facevo l'adozione mi arrivava il Balotelli. Ipse dixit, no, chiedo scusa ma me l'ha detto lui, è la concretezza di alcuni nostri lavoratori, diciamo.
0: No, c'è una cosa divertente che riguarda Taylor Swift, non so se l'avete vista. Nei giorni scorsi c'erano le finali di conference, come si dice, no? Cioè il campionato di basket americano, e non soltanto quello, credo, hanno un avvicinamento anche geografico alla finale, finché appunto si scontrino una da una parte e una dall'altra, grosso modo. La finale di conference a Est metteva di fronte i Knicks di New York contro la squadra di Cleveland, i Cavaliers. Alla partita di Cleveland contro i Knicks a Cleveland, in prima fila, come sempre, c'erano delle star internazionali e fra queste star c'erano Taylor Swift e il suo compagno, marito anche ormai, che è un giocatore di football americano che si chiama Travis Kelce. Ovviamente tra un punto e l'altro ci sono delle piccole pause e le telecamere proiettano sul grande schermo le immagini di quelli che ci sono e lo hanno inquadrato mentre stava sorseggiando una birra, l'aveva appena aperta. Si è accorto di essere inquadrato e si è alzato in piedi e l'ha scolata tutta
2: la tracannata da sorseggiare
0: con grande imbarazzo di lei, di lei, sulla di cui spalla si è poi addormentato con il cappello storto.
2: Perché
0: uno di noi
2: e a lei piace l'animalone, cioè nel senso non uno
0: si va per compensazione,
2: naturalmente
0: si va per compensazione, lei è perfettina, lui
2: Ma certo.
0: Io sono scorbutico e mia moglie
2: è dolcissima, sì. l'ho incontrata
0: e
2: ieri.
0: Poi non è vero un cazzo che sono scorbutico.
2: No, tu sei più scorbutico di lei di sicuro.
0: Vabbè, di lei sì, va di lei chiunque.
2: Certo, perché è veramente molto tenera.
0: Va bene. No, stavo pensando invece a proposito di Taylor Swift che si sarebbe, insomma, un po' infastidita per quello zoticone di suo, che poi non sarà vero un cazzo.
1: Ma
0: insomma,
1: sì, ma quello si è addormentato, mica ha fatto del
0: però
1: culo.
0: Ci sono tante situazioni in cui c'è la moglie che si vergogna del marito. Io tutte le volte quando ero piccolo che andavamo a un matrimonio, una cresima, insomma qualcosa che comprendeva anche una cena fra parenti, mia madre

0: si incazzava sempre tantissimo con mio padre per due motivi. Il primo è che beveva e quindi diventava particolarmente allegro. Siccome partiva già particolarmente
1: esuberante,
0: allegro,
1: diciamo.
0: Immaginati l'alcol che effetto gli facesse. Certo. E poi perché cominciava a fare dei giochetti orrendi tipo mago con i tovaglioli.
1: Chiaro. Vabbè.
0: E mia madre aveva un imbarazzo.
1: Si vergognava.
2: Perché non riuscivano i giochi?
0: No, perché mia madre era una nobil donna, capito?
1: Sì.
2: Vabbè,
1: sì,
2: però se i giochi
1: la mai
2: funzionavano, vabbè.
1: Un attimo, un momento serio. Catherine Spack, l'ha mai amato?
0: Beh, spero di sì, per loro,
1: sì,
0: poveretti,
1: sì.
0: Sono sposati.
1: No, sai, magari quei matrimoni lì all'ultimo momento.
0: No, a modo loro si volevano bene, ma a proposito di compensazioni non potevano essere più
1: diversi, lontani. Vabbè. Insomma,
0: indovina da chi ho preso io.
1: Come in Guerre Stellari.
3: Io sono tua madre.
0: Beh, direi che è sufficiente. Ci risentiamo domani mattina alle 10. Grazie, buon

0: DJ.
1: One nation, one station. This is DJ Training Center.
2: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
1: This is DJ Training Center.
3: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
8: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
9: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
10: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
8: Parola di Giorgio,
11: Gabriele
10: e Furio.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99€ e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: 2 giugno 1946, nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
14: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Sabato 6 giugno è

0: biglietti su ticketone.it.
1: Pochi secondi a mezzogiorno. Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Iniziamo dalla cronaca. Dramma nel Foggiano. Un'auto guidata da un sedicenne sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni è uscita di strada stanotte dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri e mentre i militari si erano lanciati all'inseguimento della vettura. Nell'impatto con il guardrail uno dei passeggeri è morto mentre gli altri sono finiti in ospedale. Tre di loro sono stati dimessi e guariranno in pochi giorni mentre il quarto è in attesa di prognosi. Nuova proposta di Trump all'Iran. Il capo della Casa Bianca avrebbe inasprito i termini di un potenziale accordo per porre fine alla guerra e, stando a quanto ha riferito il New York Times, sarebbe frustrato dalla lentezza con cui il regime islamista ha risposto alle sue proposte. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato che la sua operazione di terra in Libano contro Hezbollah si sta estendendo ad altre aree e ha intimato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zahrani. Non si fermano i combattimenti tra Russia e Ucraina, che si rimpallano anche le responsabilità del drone caduto ieri in Romania su un edificio residenziale, provocando il ferimento di due persone. Putin chiede di avviare un'indagine per accertarne la provenienza. Nella regione di Rostov, nella Federazione Russa, un deposito di petrolio ha preso fuoco nella notte in seguito ad un attacco ucraino. A Kiev, in diverse regioni del paese, nella notte è stato dichiarato lo stato d'allerta aerea a causa della minaccia di raid russi. Ora in Italia, in Campania, per una vicenda che riguarda otto persone, tra cui ex funzionari e dipendenti della prefettura di Benevento, che avrebbero risparmiato sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti, destinando poi il denaro sottratto a scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso. Il danno erariale contestato dalla Guardia di Finanza ammonta a 1.300.000 euro. Siamo allo sport. Calcio. Leao dà l'addio al Milan. In un'intervista alla TV portoghese pubblicata nella tarda serata di ieri sui canali social, desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato, ha detto. Chissà se potrà essere il PSG il suo prossimo club, PSG che ieri ha vinto la sua seconda Champions League di fila battendo l'Arsenal ai calci di rigore. A Budapest è scattata la festa, così come a Parigi. In entrambe le città però ci sono stati scontri tra tifosi e polizia, centinaia i fermi. E nella capitale francese è stata una giornata fantastica, quella di ieri per il tennis italiano, con tre azzurri agli ottavi. Coboli ha superato l'americano Tiene, ora se la vedrà con un altro tennista stelle strisce, Spaida. Berrettini e Arnaldi hanno avuto la meglio entrambi al super tiebreak dell'argentino Comesagna e del belga Collignon. I loro due prossimi avversari saranno Juan Manuel Cerundolo e Tiafo. Ciclismo, ultima tappa del Giro d'Italia che oggi si concluderà al Circo Massimo di Roma. Passerella finale per Jonas Vingegaard che ieri si è imposto nella 20ª frazione. MotoGP al Mugello oggi alle 2 sarà gara lunga. Ieri doppietta Aprilia nella sprint con Fernandez che ha chiuso davanti a Martine di Giannantonio. Bezzecchi resta leader del mondiale.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: È tutto da Alessandro Lettieri, l'auguro di una buona domenica su DJ
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Oggi faccio il testimone al buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: 10 è il parente di chi va oltre, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 è lode, per te che scegli la rete ufficiale fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki.
10: Tra poco, DJ Training Center.
11: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.

0: Di DJ, pochi minuti dopo mezzogiorno, domenica mattina, domenica 31 di maggio, non finisce soltanto questo mese, finisce non soltanto una stagione, finisce tutto.
1: Tutto un casino. No!
0: Con questo atteggiamento drammatico, mettiamo la sigla e poi c'è DJ Training Center.
2: Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center.
0: Non sei contenta, Elena, che adesso avrai le domeniche libere per portare le bambine al parco?
1: Pensavo mi dicessi per andare in bici.
0: Anche per andare in bicicletta.
1: Assolutamente, no,
0: allora,
1: beh, mi mancherete.
0: Benvenuta Ele Casi, l'esperta in nutrizione dell'Equipe Enerit. Buongiorno Alessandra.
3: Buongiorno, buongiorno. Tu devi resistere almeno fino a settimana prossima, perché poi c'è Party Like a DJ, ricordatelo.
0: No, ma io resisto, sono un maratoneta.
3: Bravo.
0: La resistenza è la mia parte forte. Buongiorno e bentornato al maratoneta, Stefano Baldini.
4: Buongiorno.
0: Come stai, caro?
4: Bene, grazie.
0: Bene. Sei in forma, ti stai allenando, stai correndo, sì?
4: Sì, sono stato un periodo in montagna sui Pirenei, a Font-Romeu, che è uno dei centri di preparazione olimpica dei francesi in quota, e ho approfittato, avendo tempo, di correre tutti i giorni, corricchiare.
0: Com'è il passo? Soddisfacente?
4: Sì, sì, sì, ma ragazzi, il tempo passa e i tempi si guardano sempre meno.
0: Okay.
4: Ce la godiamo.
0: Allora, un sacco di domande per tutti quanti. Cominciamo con il ricordare il numero 347-342-5220. Ripeto, questa è l'ultima puntata di questa stagione, che era anche la numero 13.
3: Che porta bene, però, dai, il 13.
0: Sì, perché siamo migliorati anno dopo anno.
3: Bravo. Io direi che partiamo con il tema caldo.
1: Vai.
3: Joe scrive: nonostante corra la mattina presto, avverto molto il caldo di questi giorni. Come posso contrastarlo? Potete rispondere entrambi.
1: Allora, credo che contrastarlo non si possa finché non abbiamo il controllo sul meteo, okay? Quindi la cosa fondamentale è cercare invece di adattarsi. Che cosa possiamo fare? Beh, idratarci sicuramente, idratarci è la priorità, ma idratazione ricordo sempre che non vuol dire bere solo acqua, ma anche bere i giusti sali minerali che ci sono nel sudore. Se sentite il sudore salato, quindi questo sale, questo sodio va recuperato anche nelle ore successive, specialmente nelle prime due ore, in particolare se parliamo di corsa, perché quando corriamo è difficile comunque portare bere quanto noi sudiamo, comunque fermarci sempre alle fontanelle e via dicendo. Quindi l'ideale sarebbe bere circa 1,25 litri, 1,5 litri per ogni chilo perso nella corsa. Quindi ti pesi prima, ti pesi dopo e per ogni litro che hai perso bevi 1,25 litri di acqua e di elettroliti.
0: Quanto si perde secondo te in un'ora di corsa col caldo?
1: Ma dipende quanto caldo e dipende quanto tu sei portato per la sudorazione, che è molto soggettivo, perché rispetto a vari

0: vari parametri. Si può perdere un litro, come un litro e mezzo, e anche due litri in alcune situazioni.
1: Anche di più.
0: Anche di più.
2: Anche no, di più, sto perché... immaginando che costretto a bere due litri per recuperare, potrei...
0: Sì, la cosa fondamentale è berli gradualmente, perché ecco, se li bevi in una volta solo, dopo 10 minuti sei a far
2: pipì
0: e non li hai...
2: una volta subito.
0: No, no, nelle due ore successive in maniera graduale.
2: Quando fa molto caldo si va più piano?
1: Sì.
2: Cioè rispetto...
3: Guarda, così,
2: non,
3: sì.
2: non soltanto per scelta, cioè il nostro organismo sì, è sì. meno performante.
1: Più caldo fa e più il corpo si deve occupare di un'altra cosa, cioè di termoregolarsi per rimanere in mm-hmm. vita. Ed è chiaro che l'attività fisica ad una certa intensità è più difficile da portare certo. a
2: le
1: casa.
2: Le temperature ideali per correre, diciamo minima e massima.
1: È molto soggettiva perché c'è chi ama correre anche a 0 gradi, cosa che per esempio io odiavo. A me piacevano dai 10 ai 15 gradi. Era la temperatura ideale, che magari per chi guarda lo sport è freddo, per chi invece certo. lo sport lo pratica è molto gradevole. C'è chi invece si adatta anche un po' al caldo. Io per esempio
2: tu eri
1: andavo
2: uno che
1: bene
2: amava... sì,
1: nelle
2: sì,
1: gare
2: sì.
1: estive, quelle dei campionati.
2: Beh,
1: che sono
2: Atene
1: quasi
2: non faceva,
1: sempre
2: non era fresco,
1: no, trentina di gradi, ma però... dipende da dove nasci. I norvegesi certo. fanno un po' più fatica in estate a correre dalle nostre parti rispetto a noi.

0: Lady Gaga e Dirty con Runway. Com'è, non è all'interno di DJ Training Center, Lady Gaga c'è sempre.
1: Chissà chi è lo zampino.
0: No, chissà se Lady Gaga è una sportiva. Secondo me sì, non so che tipo di sport faccia.
1: Anche secondo me è molto sportiva, ma anche perché credo che riuscire a fare dei tour come quelli che fa lei, bisogna per forza essere allenati un po' nello stile di Taylor Swift, che cantava sul Tapirulan, certo, te lo ricordi? Certo.
0: Che peccato che non eri qui l'altro giorno, è venuto Fabri Fibra, caro Stefano, e fuori onda mi ha raccontato che adesso corre.
2: È inevitabile.
0: Mi ha chiesto informazioni sulle scarpe, mi ha chiesto informazioni sul tipo di tapis roulant da prendere, perché dice: ho provato ad andare a correre fuori, però poi mi sento un po' in imbarazzo, perché magari poi sai, uno quando fa una cosa che non è abituato a fare si sente giudicato anche di più, no? Appunto. E quindi dico: no,

0: Corri in casa, allora gli hai detto, corri col tapis roulant, non prenderne per forza uno particolarmente elaborato, perché comunque non serve, a meno che non sei, metti 1% di inclinazione, è giusto?
1: Perfetto.
0: Ok.
1: Ormai sei un santo.
0: Ma infatti. Vabbè, quindi insomma anche lui corre, è diventato uno dei nostri, molto bene.
2: Bisogna invitarlo alla DJ Ten di Milano assolutamente.
0: La vedo un po' difficile.
2: Dai, per la storia
0: è più
2: bene.
0: Facile che la corra tu.
3: Ma io ma lei ha già firmato.
2: Io mi sto preparando per quella. Cosa ridi? La corriamo assieme a ottobre.
0: Va bene.
3: Non ci ha detto di sì, però no.
2: Perché ha paura di essere battuto.
3: Come, che deve rallentare.
0: Come quella volta dal Trio Medusa. La sfida era che io correvo contro di loro, ma non c'era scritto da nessuna parte che loro potevano darsi il cambio.
3: Ah no!
0: E loro si davano il cambio con la Vespa, capito? Vabbè.
2: Anna scrive: come si fa a riconoscere i sintomi di uno stato infiammatorio? Ci sono degli esami specifici?
3: Allora, quello che invito sempre a fare io non è guardare l'infiammazione in sé, ma quanto il nostro corpo è in grado di risolverla. C'è un test che noi in Equipe Enervi chiamiamo il test della lipidomica, lo puoi fare in diversi laboratori di analisi, come lo puoi fare in alcune farmacie, un autotest anche, che ti dice il tuo profilo degli acidi grassi. A seconda del rapporto di alcuni acidi grassi, quindi omega 6 e omega 3, noi sappiamo quanto il nostro corpo è in grado di risolvere l'infiammazione. Questo è l'aspetto fondamentale, non tanto conoscere se siamo o quanto siamo infiammati, ma quanto il nostro corpo può risolverla.
0: Renato: per sfuggire al caldo e per via anche delle vacanze, nelle prossime settimane mi trasferirò per un mese in Trentino, dove altitudini e pendenze sono molto diverse ovviamente che in città. In autunno questa cosa mi porterà dei benefici?
1: Non soltanto fisicamente, ma anche mentalmente. Un mese in Trentino, beato lui. La corsa comunque su strade, terreni, collinari ti ridarà sicuramente qualche cosa. Anzi, se sei uno che gareggia, ti consiglio di scegliere tra le tue gare quelle che hanno un po' il profilo
0: mosso,
1: come potrebbe essere una maratona di New York, per la quale il Trentino è il posto ideale.
2: Yuri, rimaniamo sempre sul caldo. Dopo una corsa col caldo in cui si è sudato molto, è la frutta il cibo che favorisce maggiormente il reintegro di quanto perso? E non hai sentito prima, quindi Yuri, eh?
3: Eh sì, allora, che cosa abbiamo perso? Abbiamo perso appunto acqua e i principali minerali presenti nel sudore, in particolare il sodio, il cloro che vanno a braccetto e il potassio. Allora, il sodio lo troviamo sostanzialmente nel sale da cucina, il potassio lo troviamo invece nell'anguria, nel melone, nelle albicocche, quindi possiamo assumere questi alimenti.
0: Ma come, non c'è nelle banane? Non apriamo
3: sempre una frecciatina,
0: non apriamo no, non per te, perché ormai mi ha inculcato questa cosa e io ogni volta che vedo uno con le banane e mi dice potassio avrei voglia di dirgli guarda che il potassio in quella banana lì
3: ce n'è solo traccia,
0: ce n'è pochissimo,
3: esatto. Quindi soprattutto l'anguria d'estate, che è molto ricca di acqua e di potassio, è un ottimo alimento dopo lo sport. Ricordo sempre che però l'acqua viene assorbita col sodio, quindi possiamo anche fare ad esempio una cosa che mi piace molto, una specie di frullato, non so come si chiami, aggiungendoci degli elettroliti, quindi o le bustine già pronte oppure aggiungiamo un pizzico di sale da cucina.
0: Hai capito?

0: domenica.
1: Buona domenica è il titolo di questa canzone. Lui era Safe, tutte cose che già sapete, ma insomma il mio mestiere mi impone di ricordare nel dettaglio per essere didascalico e preciso. C'è con noi Stefano Baldini, quindi approfittiamone. Andrea chiede: la corsa lenta ultimamente viene ritenuta fondamentale anche da atleti di alto livello. Sì, ma non è che vuol dire che devono correre piano, devono correre anche piano. È davvero un allenamento così importante, Stefano?
2: Sì, e non è da ultimamente, ma è da sempre. Tutte le zone, se parliamo di zone di intensità, devono essere praticate e allenate. La corsa lenta per un atleta di livello alto occupa circa il 70% di tutto il volume.
1: Cavoli.
2: Quindi parliamo di rigenerazione, di capillarizzazione, cioè aiutiamo i nostri capillari a far circolare meglio il sangue. E ovviamente per chi corre un po' meno durante la settimana, la corsa lenta occupa uno spazio più piccolo all'interno, percentualmente all'interno della, certo, tua settimana, certo. Perché se fai quattro volte due saranno un po' più intense, due saranno quelle facili. Per chi si allena,
1: il migliore dei casi è il 50%, ma anche meno.
3: Erika, stufa di bilancieri, squat e jumping jack, mi sto appassionando alle attività da tappetino come yoga e pilates. Cosa perdo se mi dedico solo a quello? Ho 47 anni.
4: Allora, la risposta sarebbe il giusto mix, quindi se hai possibilità fai sia un lavoro appunto con i bilancieri, sia al tempo stesso un lavoro di flessibilità e muscolare e mobilità articolare. Entrambe le cose sono molto importanti, perché se ci occupiamo solo di fare pilates e al tempo stesso yoga, andiamo ad allenare la flessibilità muscolare, la mobilità articolare, la postura, benissimo, ottimo, ma dobbiamo anche allenare il nostro muscolo, quindi allenare la forza e allenare anche le nostre ossa, cioè cercare col carico di andarla a stimolare. Quindi i due allenamenti sarebbe l'ideale, un giorno uno, un giorno l'altro, a seconda poi dei giorni in cui ti alleni, sarebbe l'optimum. Io devo dare, devo dare la risposta ottimale.
1: Massimo, eccolo qua, la domanda del ciclista, attenzione. Vai. Lui usa durante le sue uscite il Carbogel, il 2.1. Dice: lo trovo un po' troppo denso, se lo sciolgo in una borraccia d'acqua mantiene le stesse proprietà o è una stupidaggine?
4: Allora, quando giocavo un po' a fare triathlon, quindi ai miei triathlon olimpici, mettevo i gel in una borraccia sola. Poi la scienza dello sport e della nutrizione è andata avanti e sono state formulate delle polveri che ti danno la stessa energia, okay, presente nei carbogel. Quindi la cosa che puoi fare, visto che già prendi
1: invece che prendere quello,
4: prendi il
1: isocardio
4: 1 e metti
1: nell'acqua.
4: La polvere direttamente nella borraccia.
2: E si scioglie meglio del gel.
4: Esattamente. E riesci a stipare molti più carboidrati e avere la giusta diluizione, perché anche questo è un aspetto importante.
1: In una borraccia da 50 ml quanti cucchiai se ne mettono?
4: E dipende quanto ne vuole assumere, quindi puoi mettere un misurino colmo oppure, come faccio io, puoi mettere due misurini colmi.
1: Il misurino è grosso.
4: Il misurino è grosso, un bel mestolo.
1: Va bene. Ancora una domanda per Stefano. Marica, i test per analisi dell'appoggio del piede, attenzione, possono essere utili prima di iniziare con la corsa per capire che scarpa scegliere o servono solo in caso di problemi?
2: Abbiamo creato degli ascoltatori che sono già troppo avanti. Allora, praticamente tutti i negozi specializzati hanno la possibilità di farti l'analisi dell'appoggio in modalità statica, cioè da ferma, ma anche in dinamica mentre stai camminando, anche corricchiando. Perfetto andare in uno di questi, perché ti permette di scegliere la scarpa giusta per il tuo appoggio.

0: che è diverso da quello di tutti gli altri.
1: Però tutti lo dovrebbero fare, cioè sarebbe l'ideale sicuramente, o magari se sei in odore di, che ne so,
0: una stupidatina che si fa in pochissimi minuti, E tra l'altro il negozio te lo fa anche gratuitamente, visto che ti venderà una o più paia di scarpe.
1: Ok.
2: DJ Training Center. DJ Training Center.
1: Se amate pedalare in compagnia, non perdete la sesta edizione del Suzuki Bike Day a Misano il 20 giugno, con Davide Cassani e tanti campioni dello sport italiano, lungo un tracciato di 60 km senza cronometro attraverso le colline romagnole. Partenza e arrivo dal circuito di Misano. Iscrivetevi su suzuki.it. Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto anche quest'anno a Dynamo Camp.
3: Suzuki Bike Day, circuito di Misano, sabato 20 giugno.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente, buono, veramente.
7: Quando ti dicono che è misura, veramente? Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami. Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
13: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
14: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14 la gara con il Gran Premio Brembo dell'Italia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
15: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
17: Ci sta.
16: Su una grande nave.
17: Ci sta.
16: A un prezzo piccolo.
17: Ci sta anche quello.
18: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
19: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
20: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
20: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
21: Ma Kamik?
20: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della

0: Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
1: Per le vostre domande potete scrivere all'Equipe Enervit all'indirizzo trainingcenter@dj.it. Enervit, The Positive Nutrition Company.
2: Sabato 6 e domenica 7 giugno vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone e ancora basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.

0: Bentornati domenica mattina a Radio DJ, DJ Training Center con Elena Casiraghi e con Stefano Baldini. 347-342-5220. Domanda.
1: Guido, e non bagatta credo, sono in partenza per 7 giorni in bici con tappe da circa 100 km e circa 1700 metri di dislivello.
0: Ogni giorno.
1: Cosa devo fare per recuperare al meglio le energie tra una tappa e l'altra?
0: Dormi.
1: Infatti può rispondere Linus. Linus, è per te la domanda.
0: No, trovati un posto comodo per riposare perché è fondamentale. Poi
2: esatto,
0: qualcosa che possa integrare quello che hai perso, magari con dentro...
2: Vai, io ascolto.
3: Ma in realtà non
0: magari con dentro
3: tempo,
0: delle cose
3: .
0: Con un colore molto rosso.
3: Perché da 100 km ci metti dalle 4 alle 5 ore. Se sei uno come me, con 1700 metri di dislivello, hai tutto il resto della giornata per...
0: Beh, allora,
3: per
0: secondo me 1700 di dislivello, 100 km, 6 ore stai fuori. Perché comunque vuoi non fare una o due pause lungo il percorso per bere qualcosa, una fotografia e tutto il resto. Se parti alle 8-9 di mattina arrivi che è il primo pomeriggio, sì. Una doccia, la mia trafila in questi casi è albergo o posto dove ti fermi, doccia, pennica, istantanea, ma roba da un'ora e poi bagordi. Tanto hai la coscienza a posto perché comunque ti sei stancato tanto. No, c'è qualcosa in particolare da prendere?
2: Beh, io ricordo sempre che il recupero inizia durante, quindi mi raccomando

0: Comando, visto che hai tanti giorni davanti, cerca
1: Brava.
0: di non esaurirti subito, ma di, non dico di mangiare più che puoi, ma di continuare ad assumere carboidrati in maniera dilazionata. Prima parlavamo dei carboidrati che si mettono in borraccia, ti occupano pochissimo spazio sia quando sono ancora, diciamo così, secchi, sia quando sono già diluiti in borraccia. Quindi questo può essere una strategia.
1: Io sto massacrando i miei amici e dicendogli: ragazzi, dovete mangiare!
0: Bravo, sì, è vero.
1: Perché facciamo tutti noi amatori molta fatica a mangiare, perché c'è la stupida convinzione, anche inconsapevole, che se mangi durante la corsa, o meglio se non mangi durante la corsa,
0: dimagrisci.
1: Mm-hmm. Ma sono due campionati diversi.
0: Assolutamente,
1: questi, no?
0: Anzi, è una fornace il nostro corpo che ha bisogno di energia, quindi a maggior ragione se tu riesci a mangiare riesci anche a dimagrire più efficacemente, se poi
1: Madonna,
0: il tuo obiettivo
1: questa
0: quando
1: cosa
0: fai
1: adesso
0: esercizio.
1: Ti registro gli elementi.
2: devi ricordare la macchinetta bruciagrassi, che funziona anche quando non stai facendo attività
0: esatto.
2: fisica.
1: Vedi. Caro Stefano, Marco, c'è un segreto per preservare gambe e articolazioni e continuare a correre il più a lungo possibile?
2: Come Erika,
1: dicelo tu.
2: Che prima era stanca dei bilancieri, degli
0: esatto.
2: squat, dei jumping jack, che è la prima donna che sento che si stanca di queste cose. Devi ginnasticare banalmente, invece di utilizzare questi termini fantastici che utilizziamo oggi, devi mantenere insomma il tuo corpo un po' tonico e quindi continuare a fare ginnastica, perché i muscoli e i tendini durano più a lungo e preserviamo tutto l'apparato scheletrico.
1: Cioè arrivarci
2: tonico, tonificato,
0: forte.
1: Oggi è aggressivo, Stefano.
3: È aggressivissimo oggi.
2: No, ce l'ho
3: è caldo.
2: Ce l'ho con i miei atleti.
3: Vedi.
1: Ma noi non siamo tuoi atleti.
2: Lo so, però
1: noi siamo anche tuoi amici.
3: No, sei come Linus quando se la prende con noi. Perché dici.
2: No, ce l'ho con i miei atleti che vanno a correre troppo tardi e in questi giorni fa caldo. Bisogna cambiare un po' il fuso orario e l'approccio alla giornata.

0: The Riddle con Nick Kershaw su Radio DJ, canzone anni 80, magari non ve la ricordavate, ma era sicuramente gradevole da sentire. Così abbiamo sistemato tutto. Nino, cosa pensate della crescente tendenza con la quale le iscrizioni alle maratone vanno sold out con molti mesi di anticipo? Beh, dipende dalle maratone, non tutte, non ce ne sono alcune che diventano molto di moda. Londra è sempre stata una maratona difficile da iscriversi, no?
1: Sì.
0: Adesso è quasi impossibile.
1: Sì, però ad esempio le maratone spagnole non c'erano, non c'era neanche il DJ Training Center che ha portato, grazie a Linus, un sacco di persone a fare attività. Il turismo sportivo è diventato, diciamo, meta ancora abbordabile e anche divertente sia per chi corre sia per chi accompagna quelli che
0: corrono. Quali sono le maratone più richieste? Immagino le più difficili.
1: Allora, Londra l'anno prossimo vuole fare la gara su 2 giorni, sabato e domenica. E addirittura si sta parlando di fare la gara femminile un giorno e la maschile la domenica, per far correre più di 100.000 persone, perché loro di richieste ne hanno centinaia e centinaia di migliaia.
0: Quest'anno sono state 500.000, mi pare, a Londra.
1: No, 500. Il record ce l'ha ancora a New York, 59.000 arrivati. Però quando devi far correre 50.000 persone in tre quarti di giornata, insomma, per una città è un bel impegno.
2: Ma come è così bella, è così richiesta Londra?
0: Boh, credo che sia bella la città,
2: facile, la
0: maratona è abbastanza semplice perché comunque è molto pianeggiante, si corre in un periodo carino che è la primavera.
1: Se vai in treno alla partenza Blackheath, la logistica, nonostante un evento enorme,
2: è la più comoda di tutte, diciamo.
0: Una di quelle maratone in cui si fanno i record
1: e
0: per cui tu pensi
1: charity
0: di far parte di qualcosa.
1: Anche perché
0: sono loro che l'hanno inventata la charity.
1: Loro hanno inventato la charity, sì. Pensa che nel 2025 la media del costo di ogni pettorale che va in una sorta di bidding, no? di lotteria, è stata appena sotto le 1.000 sterline.
2: Cavoli.
0: C'è un pettorale che puoi comprare e poi va in beneficio.
2: Sì, beh, quindi ha senso, insomma, tutte queste persone che si iscrivono. Gemma invece chiede: quali sono gli alimenti più ricchi di antiossidanti?
3: Allora, ce ne sono tantissimi, bisogna fare una breve distinzione, perché magari gli elenchi che noi troviamo sul web sono elenchi che sono legati al potere antiossidante di un alimento in laboratorio, ma nel nostro corpo succede esattamente un'altra cosa. Quindi quelli che il nostro corpo assorbe meglio e che al tempo stesso sono ricchi di sostanze antiossidanti sono primi su tutti i frutti di bosco, soprattutto i mirtilli, in particolare uno della Patagonia che si chiama Maki. Daniel potrebbe raccontarci tanto perché arriva più o meno da lì, il cacao, la curcuma, anche se ha un basso assorbimento bisognerebbe mangiarne veramente tanta, e poi anche il tè verde, ma anche nell'olio extravergine di oliva che noi italiani consumiamo con abbastanza frequenza, è molto ricco di sostanze antiossidanti molto potenti.
0: Senti, i mirtilli una volta congelati, poi scongelati, sì, hanno perso le loro caratteristiche?
3: No, adesso c'è questa moda di congelarli, ma il punto è alla base.
0: No,
3: nel
0: è che
3: senso
0: spesso
3: che
0: nei ristoranti, un po' dappertutto, trovi i frutti di bosco, queste cose, sì, così, però la sensazione è che siano stati congelati.
3: No, anzi c'è adesso un trend di congelarli proprio per mantenere le loro sostanze antiossidanti. Il punto, come ti dicevo però un attimo fa, è alla base, cioè questi mirtilli crescono in serra o crescono in una situazione invece di, tra virgolette, cattività, e quindi sviluppano più sostanze antiossidanti. Quindi è sempre da lì, se tu vedi un mirtillone grosso con ogni probabilità avrà paradossalmente meno sostanze antiossidanti rispetto a quelli piccolini.
0: Certo. Per un giro lungo in bicicletta, oltre a barrette, gel e paninetti, panettone anche, posso prepararmi 1,5 litri di acqua con sali, minerali e maltodestrine?
3: Scusa, prima noi abbiamo detto di mangiare, ci ha preso alla lettera sostanzialmente. Sì, ma ti darei il suggerimento che abbiamo dato prima all'altro ascoltatore, quindi di quello di metterti comunque dei carboidrati in polvere in borraccia. In questa maniera riesci a dilazionarli meglio, occupare meno spazio e appunto assumerli pian pianino senza disturbare la digestione.
0: Ok, questo è Fulminacci, ci sentiamo fra 3 minuti.

0: Maledetto me.
1: Maledetto me su Radio DJ, Fulminacci, DJ Training Center. Gli ultimi 5 minuti di
2: Aiuto.
1: Questa puntata, di questa stagione, di tutta.
2: Tra poco suona la campanella e siamo in vacanza.
1: Esatto, Madonna. Vi siete scambiati gli indirizzi per le cartoline?
2: Sì, assolutamente.
3: Mamma, che malinconia che mi sta assalendo.
1: Cristina, come avrebbe detto la Plati, io e un'amica, entrambe cinquantenni, mediamente attive. Mi piace questo mediamente attive. Stiamo organizzando 3 giorni di cammino francescano con tappe da circa.
2: perché
1: il francescano evoca un atteggiamento, uno stile di vita appunto francescano. Queste tre, no, due, sì, cinquantenni mediamente attive. No, sto scherzando. Stiamo organizzando un cammino da circa 15 km al giorno. Faremo colazione e cena in struttura. Ma come ci organizziamo con l'alimentazione e integrazione durante la giornata? Siate francescane, scusa.
2: Le francescane, però date idratazione, date priorità all'idratazione. Ah, quindi cercate sempre di bere non solo acqua ma anche elettroliti in maniera distribuita nella giornata. Se noi beviamo solo acqua, dopo 5 minuti siamo a far pipì. Perché? Perché il nostro organismo non ha assorbito l'acqua. Quindi che cosa vuol dire? Oppure aumenta la sudorazione. Okay. Vuol dire che per assorbire al meglio l'acqua e quindi idratarci correttamente dobbiamo avere prima su tutti il sodio e poi eventualmente anche il potassio.
1: Allora io mi immagino loro due, Cristina e la sua amica, che partono alla mattina alle 8 perché fa caldo, le solite cose così, e a mezzogiorno sono in giro, si fermano, c'è una trattoria.
3: Il vinello magari no,
1: però da cosa devono stare lontane? Dal panino col salame, non lo so.
2: No, anzi, quello potrebbe anche essere magari un supporto, sai, con la palatabilità, oppure comunque recuperi il salato, quindi appunto il sodio. Devono stare lontani magari da quei piatti eccessivamente elaborati, dall'abbondanza, perché comunque anche l'abbondanza poi richiama sangue agli organi digestivi, quindi li toglie i muscoli.
1: Le cose
2: quindi,
1: semplici da digerire.
2: Cose semplici da digerire, magari se stai camminando e continui a camminare, un primo piatto in bianco molto semplice con l'aggiunta di formaggio magro e olio extravergine di oliva, se c'è, ma senza abbondare.
1: Di solito dove si fanno i cammini francescani?
2: Sì.
1: Questo tipo di alimentazione non esiste.
2: Ma tu mi tratti in inganno perché poi è la risposta giusta, ma...

0: Vai.
1: Stefano, per il nostro Stefano, mi alleno da 2-3 mesi e al momento non sono riuscito a correre più di 5 km a 6 al chilometro.
0: Sei te questa qua.
1: No, ma magari. Dopo quanto tempo si iniziano a vedere risultati nella corsa?
2: Abbiamo ancora un po' di strada da fare, perché se fai 5 km a 6 minuti ogni chilometro vuol dire che fai 30 minuti di attività, che è più fitness che allenamento.
0: Aia.
2: E quindi avere infatti, dei risultati abbiamo bisogno ancora di un'estate intera.
1: Però, scusate, bisognerebbe interpretare la domanda. Chissà se lui intende risultati estetici, e quindi potrebbero esserci
2: potrebbero
1: risultati
2: già esserci
1: sulla corsa.
2: Allora, Stefano, facciamo così. Visto che adesso inizia il periodo caldo, questi 3 mesi continuiamo con i 5 km fatti in questo modo. Poi da settembre passiamo da 0 a 30, anche da 30 minuti a 60 minuti, che qualche risultatino in più te lo può dare.
0: Sì, allunghiamo un pochino, magari non passi da 30 a 60 all'istante, magari datti come traguardo 60 entro Natale.
2: Evviva.
0: Il tuo regalo di Natale sarà arrivare allora, dai. Va bene, abbiamo finito. Passate una buonissima estate. Noi ci vediamo e ci risentiamo sempre.

0: DJ Training Center.
1: Sponsored by Enervit, prima, durante e dopo lo sport. Tutte le Vespa portano a Roma.

0: Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
6: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
7: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
5: Parola di Giorgio,
8: Gabriele
7: e Furio.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come Primo Sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: C'è un punto in ogni storia in cui il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo si fa sottile. Storie che il tempo non ha chiarito. Storie che continuano a farci domande e aspettano solo che qualcuno torni ad ascoltarle. Sono Carlo Lucarelli e sono tornato con un'altra nuova incredibile stagione di Di Giallo.
16: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
15: Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ.
16: Una produzione One Podcast.
17: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
18: Eccolo, Exquisa. È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
19: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
20: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa.
21: Oggi non c'è sole intorno.
20: Frankie I.M.

0: Impala, Jenny Dracula, tutto pronto per una nuova canzone, una nuova puntata di Animal House
1: Radio. DJ
2: One Nation, One Station.
3: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
4: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
5: Finché c'è sta la banda si può fa tutto, pure andare da soli contro il mondo.
6: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
5: Così come?
6: Pelati.
7: Ciao, sono Zarro Alcare, quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così, ciao.
8: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Have fun with Monge, la famiglia italiana del pet food.

ma qualche mese fa, insomma, l'abbiamo proprio composta, quella che va in onda dopo la pubblicità, un piccolo stacco, in realtà il testo era un pochino più lungo, è stato accorciato ed è diventato una sorta di jingle, però quindi ci sta una nuova canzone.

0: montagnati da qualche parte insieme alle vostre bestiole. Noi stiamo bene, io, Dunia, oggi abbiamo in regia Barbie DJ Blago e ovviamente in redazione la nostra immancabile Agnese Vannucci.
1: Ma chi invece ci dovrebbe dire come sta? È il novello sposo. Perché io non so se tutti i nostri Animal Housers

0: Allora, saluto e ringrazio Serena e Giacomo del Wild Beach Bar. Saluto e ringrazio Rachele e Andrea delle Demani Pancrazio, dove abbiamo cenato.
1: Dove abbiamo fatto un bel bordello.
0: Sì.
1: E bevi che mangi e mangi che bevi.
0: Tra l'altro, stranamente mi hanno fatto i complimenti per i nostri ospiti.
1: Non parlavano del nostro tavolo,
0: no,
1: quindi.
0: No, parlavano di tutti, in realtà. Mi hanno detto, tutta gente che sa stare al mondo.
1: Belli e bravi.
0: Ci avete fatto fare pure bella
1: fine.
0: Non avevamo dubbi.
1: Nonostante l'alcol.
0: Saluto e ringrazio Elisa, Nicola e Daniela del Residence Riva di Borghieri, che hanno accolto appunto tutti i nostri ospiti.
1: Dove ci siamo spiaggiati dopo la festa.
0: Saluto anche e ringrazio Laura Morelli, che ha coordinato tutti e tutto in maniera perfetta. Quindi grazie davvero, è stato un bel weekend. È preciso che nessuno di quelli che ho appena nominato mi ha fatto degli sconti.
1: No.
0: Ho pagato tutti i conti, lo dico proprio dal cuore, non dal portafoglio. Sono stati tutti bravissimi, simpaticissimi, ci siamo divertiti, è andato tutto bene.
1: Quindi
0: grazie davvero di tutto, sono qua. Felice come una Pasqua.
1: Paolo, quindi ormai è un uomo sposato, se avevate delle mire, era sapete che ormai se l'ha acchiappato la Lorena. Io sono la moglie occulta, diciamo la moglie bianca.
0: La moglie professionale.
1: Esatto, di Paolo e niente. Ecco.
0: Quindi grazie. E niente, allora, oggi di che cosa vogliamo parlare?
1: Hai visto che ti sei sposato, vogliamo essere gioiosi.
0: Esatto, è stato un weekend divertente quello scorso. Questo appunto, siamo in mezzo al ponte del 2 giugno, quindi non vogliamo appesantire nessuno, anzi vogliamo ridere. E quindi vi chiediamo, cari Animalhousers, quali sono le cose che fanno i vostri animali che vi fanno più ridere?
1: Tutti gli animali,
0: tutti,
1: in questo caso cani, gatti, cavalli, cricce, cioè qualsiasi cosa che vi fa ridere. E ancor più se in quel comportamento c'è qualcosa che non vi torna, non vi sconquipera.
0: Non capite.
1: Nel caso di cani e gatti, perché su altri non mi spendo, chiedetecelo, magari verrete in onda con noi con l'SMS.
0: Con l'SOS.
1: Ciao,
0: l'SMS. Che poi che cazzo, sono ancora i posti.
1: Ho pensato che li usa.
0: Festa di matrimonio.
1: Ma perché gli usa gli SMS? Se non sanno neanche cosa sono, ragazzi, scusate. L'SOS, per cui rispondiamo alle vostre domande.
0: Esatto. Siamo qui. 347 342

0: alle 12.15 al DJ Caffè. Ci saremo io, Dunia, Agnese, Tito, e vogliamo che ci siate anche voi a farci tutte le domande sui vostri animali.
1: Ce la chiacchiereremo,
0: sì,
1: ci abbracceremo.
0: Un bel momento, sì. Assolutamente. Oh yes!

0: sono Margherita. Il mio cane è Isotta, un lagotto romagnolo, fa l'occhiolino.
1: Fa l'occhiolino e probabilmente lo fa anche volontariamente, lo fa per salutarti.
2: Ammicca!
1: Ammicca! Sentiamo un altro audio.
3: Ciao ragazzi, a me fa un sacco ridere quando i cavalli si grattano l'orecchio col piede posteriore come i cani e i gatti, fa un sacco ridere.
1: Sì, anche quello è un atteggiamento abbastanza divertente e che non ti aspetti poi da un cavallo, no? Che si gratti con la zampa come fanno magari gli altri quadrupedi.
2: Ma guarda, i cavalli fanno delle robe fantastiche che non ci aspetteremo mai se li facciamo vivere fuori dai box. Quando vivono liberi in branco, fanno delle cose entusiasmanti che io, che mannaggia a me, ho fatto 15 anni di equitazione, quindi sono la prima che è andata a fare quella roba lì dove i cavalli venivano tenuti in box tantissimi anni fa, e non le vedi quelle cose perché comunque è difficile che le manifestino. Invece quando li vedi liberi sono animali interessantissimi.
1: Ciao Animalhouse. Anche le mucche. Noi abbiamo il nostro gatto Cioppino che la mattina decide di entrare in camera da letto e leccare ininterrottamente la natività di legno che ho sul mio comodino fino a farla cadere. Sempre. Baci Erika e Luca.
2: Ci vorrebbe un esorcista.
1: Chiamiamo l'esorcista. Esatto. Salutiamo anche Valentina che dice: i miei gatti non fanno una mazza, però sono carini. Perfetto, continuate a scriverci 347-342-5220. Ovviamente le cose che fanno di divertente i vostri animali. Noi abbiamo un paio di notizie belle per allietarvi ancora di più questa domenica di mezzo ponte del 2 giugno che vi vede, immagino e spero, in vacanza.
2: Esatto.
1: Non tutti, però spero la maggior parte.
2: Allora, martedì è successa una cosa molto carina. Bellissima. Per cui vogliamo proprio ringraziare il vice commissario Salvatore Ciotta e l'agente Diana Bella che si sono buttati.
1: Stiamo parlando di polizia locale,
2: di Milano, che si sono buttati nel loro ruolo istituzionale, quindi vestiti tutto punto,
1: con la divisa
2: e tutto quello che le compete, sono buttati nel naviglio dove c'era un piccolo capriolo, un giovane capriolo
1: che era scivolato.
2: Succede molto spesso nel naviglio,
1: trascinato dalla corrente, non riusciva più a risalire.
2: Bravissimo. Lui cosa ha fatto questo commissario Salvatore Ciotta, che è anche un sommozzatore? Si è buttato in acqua, ha bloccato la bestiolina insieme alla gente di Annabella. E cosa hanno fatto? Hanno atteso che poi, insieme anche ai cittadini.
1: Che bello il nome di Annabella.
2: Anche i cittadini hanno contribuito a questo salvataggio.
1: Dopo sono arrivati i vigili del fuoco.
2: I vigili del fuoco, che devo dire sempre in prima fila nel salvare gli animali in difficoltà, bravissimi.
1: Ecco, scusa Dunia, in queste situazioni bisogna chiamare proprio i vigili del fuoco o i vigili, diciamo, la polizia locale?
2: Allora, si possono chiamare entrambi. Quelli che intervengono proprio operativamente solitamente sono i vigili del fuoco, che hanno proprio tra le loro mansioni anche quelle di prestare soccorso agli animali, sia animali domestici sia alla fauna selvatica. Poi ovvio è che magari vengono coinvolti anche i carabinieri forestali in certi casi, i CIT, i CRAS, insomma dipende poi dall'animale. In questi casi intervengono praticamente sempre i vigili del fuoco, che fanno sempre dei lavori eccezionali.
1: Sì, sono bravissimi.
2: Esatto, quindi l'ha recuperato, l'hanno portato in una zona insomma dove non correva pericoli e poi sarebbe tornato in libertà. Quindi questa è una bellissima notizia.
1: Altra bella notizia arriva dall'Himalaya, giusto?
2: Dal Nepal.
1: Ok, facciamo così, ci mettiamo un disco e ve la raccontiamo dopo. Comunque, belle notizie e cose divertenti dai nostri Animal Housers. 347-342-5220.

0: sono Emma, ho 9 anni e volevo dirvi che la mia capretta si fa sempre grattare in mezzo alle corna perché non ci arriva, e lei, pur di farsi grattare quando è da sola, si incastra e fa molto ridere. Ciao.
1: Ciao, ciao Emma, amore. Che bella la bambina che cresce con le caprette, mi ricorda Heidi, per dire.
2: Molto. Ma io voglio...
1: Ma è un comportamento, mi dicevi fuori onda, questo che è
2: di
1: comune.
2: Di solito se lo fanno tra di loro. Infatti io volevo chiedere, ma è da sola questa capretta o c'è delle amiche che non la grattano? Insomma, facci sapere come mai si fa grattare.
1: Cioè, si mettono testa a testa per grattarsi in mezzo...
2: Anche con tipo sugli alberi o su oggetti vari, cioè trovano il modo di grattarsi, quindi mi faceva ridere insomma che lei invece si fa grattare dalla sua umanina.
1: Io rido tantissimo quando la nostra cana più giovane, arrivata dopo tra l'altro, ringhia ogni volta che la più anziana le passa vicino. Da 7 anni ogni giorno la stessa storia. Mi fanno morire dal ridere, vanno strada d'accordo, ma quando si tratta di condivisione di spazio in casa è un disastro. Nel baule invece convivono senza alcun problema. Nel baule della macchina,
2: certo,
1: nel bagagliaio.
2: Però a casa ti ringhio. A casa ti ringhio tutti i giorni. Se mi passi vicino te devi andare, capito? Deve essere proprio di carattere. Poi, piccolo parentesina, poi torniamo a ridere. Voglio abbracciare Michela, che ci ha scritto che ha una hamster femmina di 12 anni alla quale hanno diagnosticato un osteosarcoma, e che era quello che era successo anche alla mia Lana Nana. Quindi
1: certo,
2: io ti abbraccio fortissimo, spero che ti arrivi questo abbraccio, perché sono momenti brutti, quindi ti capisco.
1: Sì, sì,
2: e sappi che noi di Animal House, e credo anche tutta la nostra community, ti manda un buon pensiero.
1: Certo, sicuro.
2: E un abbraccio alla tua piccolina, alla Dea.
1: Ma torniamo alle belle notizie dal mondo.
2: Sì.
1: A questo punto, a questo momento appunto, avevamo detto che ne arrivava una dall'Himalaya, dal,
2: esatto,
1: Nepal. È un altro salvataggio, un salvataggio molto particolare e che effettivamente ha fatto notizia, perché
2: sì,
1: è un po' la zona, un po' il luogo, un po' anche l'animale che è stato salvato, che in quella zona non doveva esserci. Che
2: no,
1: cosa è successo? Ci
2: è
1: dica
2: successo
1: tutto, dottoressa Rawan.
2: È successo che durante una spedizione sul ghiacciaio Khumbu, sì, pensate, io con i nomi sono veramente pessima.
1: Sì.
2: A un certo punto una guida sherpa ha visto un mucchietto di neve ad altissima quota, quindi 5500 metri, che gli sembrava un uccello un po' coperto di neve in difficoltà. È andato a vedere, perché anche quelle altezze, pure le specie presenti sull'Himalaya, non è che si vedono spesso, quindi c'è, cioè, magari in difficoltà. Però non ha trovato una di quelle specie, ha trovato un animale che lì non doveva esserci, cioè un fischione europeo, che è un'anatra migratrice. E detto, e cacchio ci fa qua? Oltretutto era quasi congelata. Ma la cosa divertente, molto tenera, è che l'hanno presa, se la sono messa un po', insomma, al caldo.
1: In saccoccia.
2: Nel
1: vero senso della parola.
2: Sì, sì. E l'hanno portata al campo base, dove è stata un po' di giorni con gli sherpa, che l'hanno rifocillata col caldo, con l'acqua, le hanno dato la zuppa di cavolo, insomma, l'ha rimessa un po' in forze. Dopodiché l'hanno trasportata in un lago Himalaya.

0: italiano ancora un pochino più basso quando ormai era in forze, da dove lei dovrebbe poi riprendere il cammino migratorio e tornare sulle sue rotte. Come c'è finita lì?
1: Esatto, ti stavo per fare proprio questa domanda. Ma cosa ci faceva lì in così alta quota?
0: Considera che il record massimo di altitudine di questa specie erano 3650 metri in Etiopia, dove comunque fa anche più caldo. Mentre lì pare che ci sia finita perché probabilmente è finita all'interno di fortissime correnti d'alta quota, magari durante un temporale, una tempesta, e
1: probabilmente è stata spazzata via.
0: Sì, si è separata dal resto del suo gruppo, ha perso l'orientamento ed è finita in cima al mondo, dove grazie a Dio questo Sherpa ha deciso di salvarla, se no avrebbe fatto una bruttissima fine.
1: Evviva l'anatracolo dell'Himalaya.
0: E
1: diciamo,
0: anche gli Sherpa.
1: E anche gli Sherpa che si sono fatti un bel mazzo.
0: Eh sì.
1: Ah, c'è scritto Emma, la bambina con la capretta.
0: Sì?
1: La mia capretta vive con la mia cavallina, che però
0: ecco
1: non la riesce a grattare.
0: E vedi che non ha dei compagni capretti.
1: Ma io voglio vivere con Emma e tutti i suoi animali.
0: Ci vuole una capretta per quando non ci sei tu, per quando sei a scuola.
1: Ok, 347-342-5220. Come vi fanno ridere i vostri animali? Questa è Radio DJ.

0: Priscilla ha imparato a mangiare, a leccare la carta della merendina tenendola ferma con la zampina, altrimenti si muove e lei non riesce a leccare.
1: Certo.
2: Beh, cioè.
1: Non solo fanno ridere, sono anche intelligenti.
2: Beh, ma molto intelligenti.

0: Poi c'hanno anche la linguetta rasposa, quindi ovvio, certo, che lo sposti se non lo tieni fermo con lo zampino.
1: Salutiamo anche Francesca, che ci ha mandato una foto molto buffa. Praticamente la dice: la nostra gattina sa di essere preziosa. Praticamente è questa gattina bellissima dentro una cassaforte a muro.
0: E dice: se apriamo la cassaforte,
1: se apriamo la cassaforte ci si infila dentro tutte le volte. Perché sa di essere la cosa più preziosa che avete in famiglia. Salutiamo anche Raffaella, un grande abbraccio. Ciao, il nostro cagnolino Snoopy ci ha lasciato 2 settimane fa. Era intelligentissimo, ma faceva un sacco di puzzette e adorava rotolarsi nel letame. Ciò ci faceva disperare e ridere insieme. Ciao da Raffa e da Paolo. Ciao Raffa e Paolo, e un abbraccio per il vostro Snoopy.
0: Quello è il segreto del vivere con gli animali. Anche le cose che ci fanno più disperare devono diventare qualcosa su cui si può ridere.
1: Ridere, sempre ridere. Ok, vogliamo ridere anche nella prossima mezz'ora. Continuate a scriverci 347-342-5220. Ci fermiamo un secondo per la pubblicità.
2: Animal House su Radio DJ. Monge ti aspetta a Party Like a DJ. Vieni a trovarci allo stand Monge. Scopri tutte le novità e parla con i nostri esperti. Riceverai consigli nutrizionali gratuiti per il tuo amico a quattro zampe. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
11: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
13: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
14: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
15: Il caldo ti rallenta.
16: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
17: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge,

0: la famiglia italiana del pet food.
1: Have fun with...
2: Hey dude, vi aspetta Party Like a DJ per polleggiare in compagnia.

0: yes, sempre Radio DJ, sempre Animal House. Stiamo parlando delle cose che vi fanno ridere dei vostri animali, cioè i comportamenti divertenti che hanno i vostri animali. Ci state inondando di messaggi. Salutiamo Mara che dice: quando finisci di mangiare mi fa un ruttino in faccia.
1: Salutiamo. Giusto, è segno di gradimento.
0: Certo, esatto, vuol dire che ha mangiato bene, no?
1: Sì, in Cina è così, succede questo.
0: Raffaella e Andrea ci hanno fatto un reportage di fotografie meravigliose, credo che vivano in una sorta di fattoria, e dicendo: volete vedere come ci fanno ridere i nostri animali? E ci hanno mandato le foto dei loro cani,
1: nei
0: cavalli,
1: bidoni,
0: nei bidoni della spazzatura, il cane da guardia che invece è un coccolone. Sono tutti bellissimi, tutti meravigliosi,
1: liberi e felici.
0: Vi verremo a trovare prima o poi. Fateci sapere dove siete,
1: esatto, che ci accogliamo subito.
0: Poi sentiamo anche un audio.
2: Ciao Daniele, Valentina dalla Spezia. Noi abbiamo un pastore della Puane, 42 kg di cane, che visto nel bosco fa paura solo a vederlo. Appena accendiamo il ventilatore scappa e si nasconde sotto il letto. Ciao ragazzi.
1: Quelli veramente coraggiosi, cioè, sono.
0: Vabbè, ma può essere che un rumore minimo che noi consideriamo piccolo invece spaventi un po' anche un animale di grandi dimensioni, no?
1: Certo, quando non hanno avuto un'abituazione magari a certi tipi di rumori, per quello è molto importante quando sono cuccioli abituarli a più rumori possibili, può essere che un rumore del tutto inoffensivo loro lo percepiscano come un pericolo dal quale fuggire il prima possibile.
0: Ok, allora è arrivato il momento dell'SS Dunia. Oh yes. Allora, rispondiamo a Stefano che in realtà ci ha mandato un messaggio proprio pochi minuti fa, ma è impegnato, non può rispondere al telefono, quindi te lo leggiamo in diretta, speriamo che tu possa quantomeno ascoltarci. Ciao a tutti, perché la mia gattina, dopo aver fatto i bisogni e coperto tutto diligentemente, spesso replica il movimento con le zampe anche fuori dalle lettiere, in prossimità delle sue ciotole diverse di acqua e cibo? Complimenti a tutti voi, grazie, complimenti a te e alla tua gattina che comunque replica la copertura del...
1: che raspa intorno alle ciotole, okay. Di solito succede intorno a quelle del cibo, è un comportamento, okay, che io ad esempio l'avevo visto spessissimo con i miei gatti, può essere dato da diversi motivi. Prima si pensava solo perché che schifo, mi fa schifo questo cibo, cacca, e quindi lo voglio coprire. Può essere che il cibo non piaccia, quindi può essere anche quella la soluzione, ma non sempre, perché il comportamento, l'istinto di raspare in presenza di cibo potrebbe anche essere legato a un comportamento ancestrale del gatto, quindi della parte più felina, selvatica, dove proprio magari si nasconde la risorsa cibo per andarla poi, anche appunto sotterrandola, per andare poi a recuperare più avanti, ma anche dove c'è odore di cibo si nasconde la risorsa cibo per evitare che quell'odore attiri magari altri potenziali predatori che possono comunque disturbare e dare fastidio. Quindi è un comportamento ancestrale.
0: Non è nulla di preoccupante.
1: No,
0: nulla,
1: però magari una delle cose che si possono provare a fare è innanzitutto spostare la posizione delle ciotole, perché magari in quella posizione lì non è particolarmente a suo agio e quindi tende ad avere questi comportamenti di appunto occultamento del cibo, che può far pensare che magari non è proprio tranquillissima, credo sia una femminuccia. E poi magari provare anche a cambiare il tipo di cibo, che nel caso fosse invece che schifo questo, lo sotterro, potrebbe essere funzionale anche in quel caso lì. Magari Stefano facci sapere, scrivici,
0: certo. siamo qui apposta, assolutamente. Poi un altro Stefano da Firenze: vorremmo riadottare una gattina, tutte le volte che la mia compagna mi fa vedere una miccia disponibile trovo una scusa. Forse non ho ancora ancora metabolizzato la perdita di Wendy, la nostra gattina, a dicembre, avvenuta in un incidente. Vorrei un consiglio da voi.
1: Il
0: ragionamento che stai facendo, Stefano, effettivamente. Parlatene, a me viene da dire.
1: E ascoltate, esatto. Il mio parere è ascoltate il vostro lutto.
0: Sì.
1: Cioè, quando non
0: ci
1: ve la sentite,
0: tempo.
1: Non ve la sentite. Cioè, non,
0: esatto.
1: E se purtroppo.
0: E non è detto che uno
1: sopra
0: il lutto.
1: Se purtroppo si è in due. No, non intendevo quello. Cioè, no. Se si è in due, purtroppo. Bisogna magari dare più spazio alla decisione di quello che non vuole adottare subito.
0: Perché se non è pronto.
1: La vive come una forzatura.
0: Esatto.
1: E possono esserci. Perché poi dovete sempre calcolare che da un punto di vista emotivo gli animali sono in grado di percepirci. Quindi se non siamo emotivamente pronti, è tutto un paragone, oppure portiamo ancora quella grande tristezza insieme a noi, sono cose che gli animali sentono. Sì, quindi è molto importante per me ascoltarsi e rispettare il proprio lutto. Se dopo un tot di mesi stai ancora messo male, io ci ho messo 9 mesi ad adottare un nuovo cane.
0: Io non c'ho ed era...
1: Esatto, Paolo ci sta mettendo 6 anni. Tipo
0: 5 anni. Sì. Quindi, però siamo lì,
1: però ci siamo.
0: Siamo trovati, diciamo, a un punto di accordo.
1: Adesso zia Dunia mi dico che combina. E quindi ecco.
0: Abbiamo
1: per me
0: già interpellato Dunia per aver consigliato.
1: Esatto. Arriverà. E lì è importantissimo per me, al di là di quello che ti dicono, so, a volte mi dicevano, ma sono già passati 3 mesi. Vabbè, ho capito, ma se uno sta ancora messo lì così,
0: certo.
1: Ognuno deve rispettare il proprio lutto.
0: Quindi, Stefano, tua moglie o tua compagna, insomma, deve avere un po' di pazienza.
1: Arriverà il momento.
0: Lo capirà e lo capirai anche tu.
1: Oh, magari yes, la trovate.
0: One Republic su Radio DJ.

0: i One Republic nell'Animal House di Radio DJ. Allora, ci avete fatto molto ridere con i vostri messaggi, adesso proviamo noi a fare ridere voi con una notiziola che è abbastanza divertente e inusuale.
1: Esatto.
0: Allora, prima cosa, stiamo parlando di un concorso di bellezza, ma non i concorsi di bellezza, quelli, diciamo, quelli tutti pettinati, stiamo parlando del concorso di bellezza dei molluschi.
1: Sì.
0: Esiste al mondo un concorso bellezza dei molluschi.
1: Sì, esiste il mollusco dell'anno. Meraviglioso.
0: Fantastico.
1: Ma la cosa più meravigliosa è che quest'anno, nell'edizione 2026, l'abbiamo vinto noi, noi del Mediterraneo. Sì, l'ha vinto.
0: Come se avessimo vinto, che ne so, l'Euro Festival.
1: Esattamente, no? Uguale. Quindi si chiama Cumia intertexta ed è appunto l'unica specie presente nel Mediterraneo ematofoga, cioè è una lumaca che si nutre di sangue.
0: Una lumaca vampira.
1: Una lumaca vampira, infatti si chiama cosiddetta lumaca vampiro del Mediterraneo. Insomma, questa personaggia, che è picchiolina, sono 2 centimetri, va in giro la notte sul fondale roccioso e a un certo punto, quando c'è un pesce addormentato, lei sguaina la sua proboscide, quindi questo lungo braccio lungo 10 volte il suo corpo.
0: Cioè, quindi starà lungo più o meno una,
1: esatto,
0: ventina di centimetri.
1: Esatto, altro che noi, cioè, lì, cioè, grandi lunghezze, alla fine della quale c'è una lingua rasposa e dentellata chiamata radula che si azzecca alla derma del pesce addormentato e attraverso delle sostanze che sono anticoagulanti, antidolorifiche, insomma, ciuccia.
0: Meccanismo che fa anche la zanzara,
1: sì,
0: in
1: tipo,
0: un certo
1: tipo,
0: senso,
1: tipo,
0: no?
1: Esatto, quelli che ciucciano il sangue usano ste,
0: esatto,
1: robe. Ciuccia? Ciuccia il sangue senza praticamente che il pesce se ne accorga, perché insomma anche lì il giochino non se ne deve accorgere,
0: certo,
1: se no il pasto non finisce bene e niente, insomma lei è Miss Lumaca
0: della più bella lumaca,
1: esatto,
0: del mondo, il più bel mollusco
1: del mondo.
0: Se volete sapere chi sono i pazzi,
1: esatto,
0: che organizzano questa cosa qua, non sono pazzi, sono degli studiosi in realtà,
1: sì, magnifici.
0: Il Seckenberg Research Institute di Francoforte insieme a Unitas Malacologica, che è la società mondiale degli studiosi di molluschi,
1: capito,
0: ok,
1: quindi andatevi a vedere anche tutti i molluschi in gara, perché è veramente il re dei mostri.
0: Adesso è arrivato il momento del premio fedeltà.

0: box offerta da Almonature che va a Bologna, a casa di Fabrizio. Ciao Fabrizio!
1: Ciao Paolo, ciao Dugna, che ciao. Piacere sentirvi.
0: Piacere
1: ciao,
0: tutto Fabrizio. Nostro, come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie.
2: E la tilde? Caldo, bene. La tilde come sta?
1: La tilda sta bene, ha i suoi 17 anni e mezzo ormai.
0: Aspetta amore.
1: Però è fantastica, no? È stato un cane, è un cane fantastico ancora.
2: Ah, ma senti, cos'è che fa? Ti abbiamo chiamato che perché fa una roba
0: esatto,
2: fighissima.
0: Molto, molto divertente.
1: Sì, praticamente la tilda, essendo poi un cocker tipico, sì? È sempre stata iperattiva.
2: Sì.
1: E quindi per stancarla e per farla lavorare, lei mentre stendevo, perché ora non lo fa più chiaramente a questa età, mi passava le mollette,
2: no,
1: io mettevo le mollette dall'altra parte del giardino sul tavolo, quindi lei doveva saltare sul tavolo, prendermi la molletta
0: e te la portava.
1: E me la portava.
0: Grandiosa,
2: cioè, Fabrizio,
0: mitica,
2: questa è la vera collaborazione cane-uomo. Mille
1: davvero?
2: Un più applausi, cioè bravissimo.
0: Fate
2: infatti
0: stendere i panni ai vostri cani.
1: Sì, oltre il segno delle mollette c'era anche il segno della sua saliva.
2: Beh certo, giusto. Okay.

0: state bene, felici.
1: Ti porti a casa il premio fedeltà offerto da Almo Nature nella versione proprio quelle per i canini un pochino più anziani, che, visto che la tua Tilde ha 17 anni e mezzo. Ok, Fabrizio.
2: Grazie mille, ragazzi. Grazie a voi. Per i vostri consigli, sempre super utili.
1: Grazie a te.
0: Grazie,
1: ciao, buona domenica.
3: La casa degli animali.

0: Elisa, amore, è l'ultimo pezzo di Elisa. Allora, il nostro Al che adora rotolarsi nella sabbia dopo aver fatto il bagno al mare con effetto cotoletta immediato per poi venire a scrollarsi quanto più vicino possibile ai nostri asciugamani. Io e mio marito scoppiamo a ridere ogni volta nonostante la sabbia ovunque, perché fa troppo ridere, questo ce lo dice Sara. Abbiamo anche un messaggio di Gaetano.
1: Oi cari, buona domenica. Il nostro gatto Pigna la sera viene a farmi le fusa in petto sul letto. Come sente l'avvicinarsi della mia compagna? Scappa, scatta, va via, fa finta di niente, si mette ai piedi del letto guardando verso il vuoto. Sembro tipo l'amante segreto che non si vuole fare beccare. Assurdo, per la gioia della mia compagna.
2: Molto povera divertente. Compagna
0: Gaetano. Mi piace anche il nome del gatto, Pigna. Mi piace un sacco.
2: Bellissimo, bellissimo.
0: Il nostro cane Birra morde sia l'aspirapolvere acceso che il cancello. Di quei cancelli che si aprono come le porte quando lo apriamo. Ciao Simona e Alfonso.
2: Così.
0: Ovviamente così, perché gli gira. Arrivano buone notizie anche dall'India. Cioè buone notizie, insomma sì, sono notizie,
2: sì, sono notizie buonissime.
0: Buonissime, che comunque indicano che ci si sta muovendo verso un po' più di tutela nei confronti degli animali in tutto il mondo.
2: Esatto, cioè se andrete in India quest'anno o da adesso in avanti per andare magari anche a visitare i bellissimi parchi dove ad esempio si può incontrare la tigre del Bengala, che considerate il 75% delle specie degli animali degli individui al mondo sono proprio lì. E lì se andrete sappiate che

0: potete portare gli smartphone all'interno dei safari.
1: Perché?
0: Perché rompono i maroni, quindi no? Si fa perché, casino.
1: Esatto,
0: non si sta attenti.
1: Qualcuno usa il flash magari.
0: Ma non solo, cioè mentre lo usi, cioè capace che dai uno spintone a un altro, è successo che uno cadesse giù dalla Jeep. Quindi hanno detto, sapete che c'è? Basta. Basta safari in notturno, basta casino, bisogna tutelare le nostre tigri e quindi bisogna stare tutti più bravi ed educati e zittini.
1: Ok, speriamo che succeda lo stesso anche in altri parchi. Tra l'altro la tigre è il mio animale, uno dei miei animali preferiti. Arriva Bobby Brown su Radio DJ. Stay.

0: nostro caro Vanessa, quando ci vede, fa i sorrisi dentozzi, ma è un sorriso talmente brutto che sembra che sta per morire.
1: Ma povera Vanessa,
2: ti mandi un video da, per favore, Massi.
1: Ma no, questo è bullismo.
2: Io voglio vedere, ma è bello,
1: bullismo,
2: ma è bello fare body shaming ai cani, è divertentissimo. Massi, mandaci per forza un video, così lo pubblichiamo sui nostri social.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata, ci siamo divertiti molto, quindi grazie Animal Houser.
2: L'appuntamento quando
1: ricordiamo,
2: è?
1: Ricordiamo, allora, appuntamento per settimana prossima, non più domenica, cioè nel senso domenica sì, ci domenica sarà ci la puntata siamo, classica, ma sabato saremo live al Plada, ore 12:15 al DJ Caffè all'interno di Parco Sempione, ovviamente ingresso gratuito. Venite, ci faremo una bella chiacchierata, ci farete delle domande, noi cercheremo di rispondere, noi Dunia cercherà di rispondere, io farò un po' il pirlone, insomma tutto sarà bello, c'era un po' di musica, un po' di divertimento,
2: ci saranno anche i mucchini,
1: oh,
2: i cani,
1: yes, correte numerosi. Grazie dottoressa Rawan, grazie Barbie DJ Blago, grazie Agnese Vannucci in regia, grazie
2: a Paolino Menegati, lo sposo, auguri allo sposo.
1: Grazie, e grazie a voi Animal Housers, vi si vuole bene, ci vediamo sabato,
2: ci vediamo
1: 12,
2: sabato
1: 15 DJ Caffè. Oh yes,
2: ciao, buona domenica.
3: La casa degli animali su Radio DJ Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimenti.

0: divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio DJ consiglia
7: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
8: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Sai che le spugne Spontex con trattamento grasso stop rimangono pulite più a lungo? L'80% del grasso viene rimosso in un solo risciacquo. Vieni a scoprire le spugne Stop Grace di Spontex nei punti vendita.
10: C'è un punto in ogni storia in cui il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo si fa sottile. Storie che il tempo non ha chiarito. Storie che continuano a farci domande e aspettano solo che qualcuno torni ad ascoltarle. Sono Carlo Lucarelli e sono tornato con un'altra nuova incredibile stagione di Di Giallo.
11: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
10: Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ.
11: Una produzione One Podcast.
12: E se fosse solo colpa mia?
13: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
12: Cosa è cambiato?
13: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
17: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
18: Party Like a DJ, domenica 7 giugno,

0: guardando. C'è Bruno Mars che ha allungato.
1: Senti. Per questo sto seguendo, per raccontarlo agli ascoltatori, mica per altro.
0: C'era Bruno Mars che faceva I rischi for you e Barbie
1: No, stavo lavorando per i nostri ascoltatori. Stavo seguendo la MotoGP, il Gran Premio del Mugello.
0: I rischi
1: perché quando c'è la partenza, capito? Sei lì, la partenza è il momento che devi seguire con più attenzione. Quindi
0: ha sbagliato Bardi, avrebbe dovuto mettere un altro pezzo subito attaccato.
1: Ma giusto per. Ma semplicemente per vedere le prime curve. Adesso tutto a posto, non è caduto nessuno. Raul Fernandez è semplicemente andato lungo. Adesso davanti c'è subito Bezzecchi. Quindi buono per noi. Quindi alla fine è stato un bene che io fino all'ultimo secondo abbia ascoltato Bruno Mars, perché dovevo vedere la partenza del MotoGP, capito?
0: Al rischi for you.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
5: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
9: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
10: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
8: Parola di Giorgio,
11: Gabriele
10: e Furio.
12: Have fun with...
13: Hey dude, take your vacation. Vi aspettiamo a Party Like a DJ.

0: il diciamo il mio la mia collab con la sigla.
1: La tua collab, il tuo featuring con la sigla. Va bene, ciao ciao ciao, buon pomeriggio a tutti. È domenica 31 maggio, siamo alla fine di maggio, eh? Oh,

0: attanagliata dalle crisi esistenziali.
1: Sì, però esatto, cioè questo è infatti ha detto un sì triste, perché sì. Tu hai detto non vi capita mai di avere dei pensieri. Barbie, che si è vista la vita passare davanti agli occhi, ha fatto sì. Perché? Ma perché quando vado a letto e prima di addormentarmi ho dei pensieri.
0: Sì.
1: Della vita, quello che devo fare domani, come sta andando.
2: Non
1: quanti mesi sono passati,
2: allora,
1: nel 2026.
2: Scusate, no, un po' di frivolezza, un po' di leggerezza in questo programma. Vogliamo parlare solo di temi dell'umanità?
1: No, okay. Ci mancherebbe.
2: No, io per fortuna, i tanti difetti che ho, per fortuna una roba che non ho è che riesco ad addormentarmi alla svelta, che non soffro di insonnia. Però quando mi capita invece di ritardare un po' la cosa, sono questi pensieri della sera. No, tra l'altro, siccome ieri sera non riuscivo ad addormentarmi, ho utilizzato il metodo di cui si è parlato a DJ Cam Italia questa settimana.
1: Qual è? Lo sta cercando adesso,
2: ecco,
1: sul telefono.
2: Sì, sì, il metodo 365.
1: Ah, certo, della respirazione, l'ho sentito
2: sì,
1: anch'io.
2: Di Mike Maric e... Io l'ho preso proprio alla lettera.
1: Vuoi ripetere qua?
2: Sì, praticamente di sfruttare tre momenti della giornata che solitamente sono concentrati nella colazione, pranzo e cena,
1: sì.
2: Per ritagliarsi un minuto in cui fare inspirazione di 5 secondi e subito dopo espirazione di 5 secondi. E quindi sono 6 volte all'interno
1: per
2: di un minuto.
1: Per sei volte.
2: Per questo sono 3 volte, 5
1: al giorno, 5 secondi, 6 volte.
2: 6 volte. È perché questo tende a far rilassare, a far ricongiungere, insomma, l'equilibrio interno. Sì. Lui diceva, meglio farlo prima di aver mangiato a pranzo e cena. Uh-huh. Io l'ho fatto prima di andare a letto.
1: E comunque era un momento...
2: svegliandomi.
1: Quindi li hai fatti due, non ne hai fatti due. Tre.
2: Però intanto mi ci sono approcciato. Ma perché mi devi
1: cambiare?
2: Ma
1: non è il metodo però di quello che hai raccontato.
2: Ieri a pranzo ero qua a lavorare, non è che posso uscire e mi metto sul divanetto a fare il 365.
1: Vabbè.
2: Comunque c'è anche il reel sul profilo Instagram,
1: sì,
2: DJ, perché io l'ho raccontato così, ma poi c'è il diretto interessato che sicuramente
1: lo spiega meglio. E voi come vi addormentate? 347 342 5220. No, in realtà il numero vi serve per interagire con noi, anche perché insomma ieri abbiamo raccontato dell'esodo un po' di tutte le persone che sono in giro. Non abbiamo parlato delle persone che sono rimaste a casa, perché noi siamo qui a lavorare.
2: Ecco perché faccio il 365 io. Mi devo rilassare un pochino, siamo qua a lavorare.
1: Mi piace queste frecciatine che indirettamente Davide manda a Linus.
2: Immagini.
1: E sta mandando a Linus. Perché
2: sì, certo.
1: È lì che si lamenta che lui lavora. Perché noi lavoreremo anche domani e dopodomani.
2: Sì,
1: perché saremo in sostituzione di DJ Chiama Italia insieme a Enni Mazzola.
2: Dalle 10 a mezzogiorno, lunedì e martedì. Immagini, proprio è il modo giusto, no? Per mandare le frecciatine in diretta.
1: Non lo so. Comunque, se c'è qualcuno che sta lavorando, noi li abbracciamo in maniera solidale. Perché insomma, stiamo lavorando anche noi e abbracciamo anche le persone che invece sono in viaggio, in vacanza, se lo godono, no?
2: Sono d'accordo su tutto, Fede.
1: Allora mettiamo Flowers di Miley Cyrus?
2: Io direi di sì.
1: La mettiamo.

0: Flowers di Miley Cyrus su Radio DJ alle 14.13. È cominciato Pecchi e Damiani. Abbiamo cominciato con come si addormenta Davide Damiani.
1: Sinceramente non era la domanda che volevo rivolgere agli ascoltatori, neanche a me stesso.
0: Vabbè, ho capito, però stanno, è successo. Stanno scrivendo. Io ho i video ASMR. Io guardo i video ASMR.
1: No, io la tecnologia la lascio proprio da parte. Quindi...
0: No, sì, perché io
1: siccome io al cellulare lavoro, ci sto già tanto durante il giorno,
0: siccome la tecnologia
1: prendere il culo
0: è il mio lavoro, io no. Poi quando vado a letto ho bisogno di staccare.
1: Senti, allora, se hai intenzione di prendermi in giro, fai pure, tanto a me non me ne frega niente.
0: Concentrarmi su di me.
1: Ma cos'è?
0: Sono Davide Damiani e questo
1: è un nuovo
0: appuntamento. Metodo 365. Respirate dal naso.
1: Cosa diversa rispetto al quotidiano?
0: Via,
1: me lo rifai. Via.
0: Ispirate dal naso.
2: 3, 2, 1.
0: E sciogliere. Questo lo dovete fare per 6 volte.
1: Tienitelo col
0: 5 volte al giorno. Per 3 minuti.
1: In questo momento voi non vedete, ha gli occhi chiusi mentre parla.
0: Il cellulare. Via.
1: Come?
0: Via i pensieri negativi, via.
1: Sì.
0: Pensare a cosa c'è di bello nella vita, i vostri amici, i familiari, le persone che vi vogliono bene.
1: E poi?
0: E poi un ultimo respiro.
1: Insieme, scusate, Federico, dillo, lo facciamo insieme noi.
0: Ispira. E poi...
1: Scusa, ma come lo chiamiamo questo personaggio? Perché, cioè, io già sono fan.
0: Davide, prima di dormire.
1: No, te che fai il maestro. Cioè, tanto sto continuando a fare via.
0: Sì, perché poi fai via, sciogli anche, cioè, le braccia. Devono essere tutte molli. Via. Fatelo adesso in macchina con noi.
1: No, lasciate le mani al volante.
0: No, al volante lo dovete tenere.
1: Ti immagini? Via.
0: Volevo raccontare una cosa su Miley Cyrus. Lo sai che sono iperventilazione, ho paura di...
1: Sì.
0: Di svenire.
1: No, ma poi Miley Cyrus ne parlano tutti.
0: Ma chi se ne frega,
1: ma va.
0: Allora, mettiamo la canzone dopo. Dopo che abbiamo fatto questo bel momento insieme, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Che saranno anche al party la Cadige. E prima di salire sul palco, per concentrarsi, faranno.

0: Ciao Davide e Fede, io per addormentarmi metto il rumore del mare, bellissimo, mi addormento immediatamente.
1: Ok, in questo momento però c'erano gli uccellini, era in terrazzo.
2: C'era, non c'era il mare allora, era in una giungla.
1: Io mi ricordo ancora cosa ci disse Linus all'inizio, ragazzi, il pomeriggio dei weekend, la gente insomma si muove dopo una settimana intensa, bisogna anche insomma di allegria, di mi raccomando, ecco, state sul pezzo, su quello che succede. Noi siamo qui a fare l'ASMR.
2: Eccoci.
1: Questo è quando si è rotto il lavandino e ti butta l'acqua in bagno, però.
2: Scusami, che nome ha questa base?
3: No, questo è il mare.
2: Quindi base mare. Okay.
1: Ma che mare è questo? No, il mio vele piombino, però.
2: No, aspetta, fammi sentire. Perelli mi sembra.
1: Sì, cioè.
2: Sì, lo sento dal suono.
1: Le spiagge specifiche, ma resta nel generico.
3: Questo è base onde.
2: Sentiamo base onde? È la risacca, sento anche.
1: Ma che voglia però di stare al mare e sentirlo dal vivo, questo rumore. Cioè, mi manca il mare.
2: Ma lascia fare, vabbè, ora basta, via mare, via
1: tu
2: mare.
1: L'hai sentito in settimana, mi manca ora.
2: Vabbè,
1: ora sto male tutta la puntata.
2: Non fare così, anzi.
1: È finito maggio, non ho ancora visto il mare.
2: Sì, ma ho capito, ma non possiamo cominciare così il programma. Allora, ciao a tutti, buon pomeriggio. 347-342-5220.
1: È stata mezz'ora.
2: Per i vostri messaggi. Cominciamo subito con lo sport. Tra poco parleremo del Roland Garros. In questo momento è in corso il decimo dei 23 giri del Gran Premio del Mugello. Davanti c'è uno strepitoso Bagnaia che partiva sesto. Fernandez è andato lunghissimo, che invece partiva in seconda posizione, e quindi è sceso notevolmente nella classifica. Bagnaia seguito, tallonato da Bezzecchi e poi da Martin. Vi daremo aggiornamenti in seguito. Poi c'è Roland Garros, Davide.
1: Certo.
2: No, io non ho più parole per descrivere questo movimento italiano del tennis.
1: E allora descrivicelo. Vai, cosa ci devi dire?
2: No, allora.
1: Non è solo Sinner qua, c'è proprio c'è un gruppo.
2: Oh, Davide,
1: perché
2: dimmi di
1: tanto
2: più.
1: Non vince mai il singolo, vince il gruppo.
2: Vabbè, questo nel tennis è proprio il contrario.
1: È vero, perché si gioca da soli.
2: C'è solo il singolo.
1: Ho sbagliato proprio sport.
2: Però, la cosa pazzesca di questo movimento è che i nostri primi due tennisti non ci sono. E nonostante questo ci sono altri tre italiani agli ottavi. È una roba che per chi è appassionato di tennis da un sacco di tempo è fantascienza, perché... prima...

0: ci sono state in questa settimana di Roland Garros più divertenti, in realtà non tanto divertenti, però che possono abbracciare un po' tutti quanti, è stata la rivelazione di Davidovich Fokina, che è un tennista spagnolo adesso. Davidovich Fokina è il cognome, perché poi in realtà si chiama,
1: è solo il cognome questo,
0: Alexander si chiama. Dici che poteva chiamarsi Ugo con un cognome del genere, invece no, Alexander, ancora più lungo. È stato lasciato dall'allenatore dopo la partita, dice: ho fatto la partita, ma ho perso, però tranquillo, niente di che. Il mio allenatore mi ha detto: vado a rilassarmi un attimo, tu vai a mangiare, poi ci vediamo dopo. E invece gli ha mandato un messaggio dicendo: guarda, la nostra collaborazione finisce qua, e adesso lui non ha più un allenatore.
1: Cioè, su WhatsApp?
0: Su WhatsApp. Tra l'altro, l'allenatore Mariano Puerta è un ex tennista, non è la prima volta che lo fa. Cioè, un seriale, non è uno che già più di una volta aveva lasciato così, senza tante spiegazioni, la persona che seguiva in quel momento.
1: Ma non è un bel comportamento, eh?
0: Tu, Davide, come... Cioè, se una persona ti scrive: no, non voglio più avere a che fare con te, per messaggio, tu pretendi comunque un incontro dal vivo, o visto che si è comportato così male, lasci perdere?
1: No, vabbè, comunque dipende da che tipo di rapporto hai. Qui parliamo di rapporto lavorativo. E non so se è peggio o meglio di un rapporto sentimentale, cioè quando uno viene lasciato. Perché anche qui, insomma, si parla a livelli altissimi di una collaborazione che va avanti da anni.
0: Oh,
1: la finisci di dirmi!
0: No, no, cioè, perché

0: ma è un tema, hai ragione. È peggio a livello, una roba del genere che succede a livello sentimentale o a livello lavorativo? Cioè, che vieni licenziato, cioè, in qualche maniera, no, che vieni licenziato. Ti licenzi tu?
1: Sì, soprattutto perché fai rimanere a piedi un ragazzo in questo caso. Che ora, vabbè, lui ha perso, però all'interno di un torneo.
0: No, dove... poi ne ha subito uno la prossima settimana.
1: Che ha uno stress allucinante. Secondo me, allora, lui ha detto che non ha voluto chiarire.
0: No,
1: nel senso,
0: no.
1: Vai, chiusa qua e andiamo avanti.
0: E tu
1: avanti.
0: Invece?
1: Ma secondo me, io sono sempre per insomma,
0: vedersi faccia a faccia.
1: Non mi veniva la parola.
0: Certo.
1: Per vedersi faccia a faccia e dirsele così le cose.
0: E chiarirsi.
1: WhatsApp mi lasci, ma anche se è una GIF.
0: Ma tu alzeresti anche un po' i toni in quell'occasione.
1: Mi ci vedi a me ad alzare i toni?
2: Allora, e se ce l'ha detto così proprio... e si fa così,
1: no,
2: va bene?
1: Sarei proprio fuori luogo. No, cioè no, anzi arrivo lì e faccio: ah, ok, no, ti volevo solo dire grazie per avermi mandato il messaggio e vado via.
0: Questo è il borsone, guarda, hai lasciato in camera mia e li lascio.
1: Sì, sì, probabilmente sì.
3: Sapete cosa vuol dire polleggiarsi?
0: Significa rilassarsi e prendersela comoda.
3: Perché per sentirsi in vacanza basta infilarsi un paio di Hey Dude. Comode, pratiche e leggere. Perfette per godersi le giornate di Party Like a DJ.
0: Passate allo stand Hey Dude. Vi aspettiamo per polleggiare insieme.
4: Hey Dude, take your vacation.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: La base ricorda molto Me Gustas Tu di Manu Chao. Non so se è diciamo un omaggio, visto che c'è anche Manu Chao in questa canzone di Karol G, o se semplicemente le due basi si assomigliano.
1: Ma secondo me c'è qualcosa,
0: È un omaggetto. Aspetta, Barbara, che si intende di musica e di Spagna?
2: Mi dà l'idea di una cumbia.
0: Di una cumbia?
2: Sì, di un ballo tradizionale colombiano.
0: Quindi tu dici,
2: però
0: più
2: non
0: o meno,
2: sono sicura.
0: Non sei sicura. Comunque,
1: Guillermo questa... Mariotto, 9!
0: No,
1: cioè, perché parliamo di balli.
0: Ah, ok, certo. Questa canzone si intitola Viajando por el Mundo. È una canzone in realtà contenuta nell'album, nell'ultimo album di Karol G, che è uscito nel 2025, Tropico Keta.
1: Ma quindi è un po' come tornare negli anni 2000, quando c'era il quarto singolo estratto dall'album.
0: Sai che sì.
1: Perché non per tornare sempre ai famosi festival bar, però succedeva spesso che magari il pezzo dell'estate fosse il terzo o quarto singolo dell'album che era uscito nell'estate precedente.
0: Vero.
1: Quindi uno si trovava ad avere due singoli estivi all'interno dello stesso album. Ma magari Karol G ha scelto una strada del genere.
0: Questo potrebbe essere il caso.
1: Glielo chiediamo. Ciao Karol,
0: no,
1: è qui con noi.
0: Non è con noi, Karol G. Però
1: non abbiamo mai nessuno di internazionale.
0: Questa canzone è utilizzata molto nel famoso social TikTok.
1: Sembri lo zio alla cena di Natale.
0: Come dite voi,
1: il famoso social TikTok.
0: Sì, perché le persone condividono foto di vacanze, paesaggi, aerei in atterraggio, decollo, cose del genere, le classiche storie che stiamo vedendo in questo periodo, insomma, anche nel ponte del 2 giugno, con questa base, Viajando per il Mundo. Cioè, tu fai una bella vacanza e vai in giro, che ne so, vai a fare il safari in Kenya e poi ti sposti in Thailandia e poi torni a Baratti e
1: cioè, figurati se non ce lo metteva. Cioè, figurati.
0: E fai tutto un bel reel, un montaggino dei posti in cui sei stato e ci metti Viajando per il Mondo sotto.
1: Siccome l'anno scorso l'abbiamo fatto, abbiamo giocato sulle canzoni che sarebbero state scelte maggiormente per l'estate nelle storie.
0: Sì.
1: Siamo al primo di giugno, diciamo così, no?
0: Sì.
1: Quindi proprio allo strainizio dell'estate. Secondo voi quali saranno le tre canzoni, diciamo una testa, tre canzoni...
0: Io ne dico una italiana.
1: Da mettere nelle storie, italiana, vai.
0: Io dico Buon Vento.
1: Buon Vento andrà fortissima.
0: Beh, dai.
1: Allora, ne metto una straniera perché noi abbiamo caricato un video oggi su Instagram, no? Mm-hmm. Che ci serviva proprio quella canzone lì perché parla dei ponti.

0: dato l'idea giusta, passa anche qua spesso nel nostro programma Talk to You di Anotr con 54 Ultra.
1: Sì, quella funziona, forte. Quella va forte. Barbina, hai in mente?
2: Io The Bausa Magnetic.
1: E come fa? Ce l'aveva lì, io non vedeva l'ora.
2: Ma non la posso mettere perché è dei program, ve la faccio sentire un po'.
1: Ma però lei non la conosco.
2: È nuovissima.
3: Sì.
0: Lei è già avanti.
1: Mamma mia, Radar fa.
2: Sì, perché era il primo disco di Radar.
0: Tra l'altro, noi questa roba non l'avevamo partorita fuori. Lei aveva già tutto.
1: Subito lì, incredibile.
3: Io ne do una molto scontata.
1: Vai,
3: che
1: vai.
3: Secondo me è
1: Billie Eilish.
0: Che non ha singoli quest'estate, ma lei. Io lo so cosa dice lei.
3: Ma secondo me, a parte Gaia, ma secondo me Al Mio Paese.
1: Ah beh sì, no, è vero, beh, per le storie sì. Ma
0: anche
1: tuttora.
0: Se la Brancale è impegnatissima, perché ho visto in questi giorni che avrà un altro singolo estivo in collaborazione con Merck & Cremont e The Colors.
1: Ah sì, ah, è vero.
0: Bel trittico lì, ma quante ne diciamo. Comunque mettete quella di pare di Anzone.
1: Nel 2014 questa sta, secondo me questa sta bene anche adesso nelle stories.
0: Ma quando? Più sul tramonto.
1: Tramonto.
0: Tramonto qua.
1: Sava Sandir.
0: Sava Sandir.

sono quei momenti in cui riscopri un vecchio pezzo e dici, cavolo, questo era proprio un pezzone, pezzo del 2014, quindi 12 anni fa, Years and Years, King, veramente bello. Per cui per le vostre storie oggi pomeriggio, per il tramonto, questa ci sta benissimo. Diciamo una cosa importante, Davide, facciamo un po' di servizio in questo programma, perché le persone, la maggior parte, abbiamo dato i dati ieri,

0: sì, esatto, va a godersi una bella giornata al sole.
1: Sì, l'elemento in comune con altre destinazioni, quali la montagna, ma anche l'outdoor delle terme, l'agriturismo, cioè non è che vai a mangiare e basta l'agriturismo, poi ti metti fuori, c'è la piscina, bellissimo, e cosa fai? Prendi il primo sole. Non lo fai solo al mare. Ecco, andare subito a puntare sull'abbronzatura già del 2 giugno come se fosse il 15 d'agosto non è corretto. No. E ci sono tra l'altro delle regole da seguire, dei consigli soprattutto da seguire per approcciarsi al primo sole. E chi siamo noi, Pecchi e Damiani, per non dirvele qua in diretta di domenica?
0: Noi qua davanti abbiamo un foglio il cui titolo recita così: pelle al sole, i consigli per prepararsi a un'abbronzatura perfetta. Poi, tra l'altro, una volta che... perché noi l'abbiamo stampato così, poi l'ho letta io dopo.
1: Cioè, meno male.
0: Sì, no, però dice che è tutta una sorta di preparazione che devi fare giorni e giorni prima.
1: Ma certo, certo. Quindi, come quando ti dicono, gli integratori andrebbero cominciati a prendere un po' prima. E ormai... vede! Cioè, sì. Noi avevamo da parlare di Sanremo a febbraio, non è che si poteva parlare di...
0: Allora, questo pezzo qua è interessante. L'abbronzatura è una difesa della pelle, ok? Quando ci esponiamo al sole, i melanociti cominciano a produrre melanina, il pigmento che scurisce l'incarnato e aiuta a schermare, almeno in parte, la cute dai raggi ultravioletti. Il problema è che questo meccanismo non parte all'istante. Servono alcuni giorni perché la melanina aumenti e si distribuisca negli strati più superficiali.
1: Ok.
0: Quindi, questo abbiamo riassunto che c'è un problema. Quindi, come si fa per evitare la prima scottatura, Davide?
1: Allora, come tu hai anticipato, purtroppo la preparazione più utile comincia prima della vacanza, non dal giorno in cui arrivi al mare o in montagna. Però magari questa cosa può essere un consiglio per coloro che al mare o da altre parti ci vanno tra una settimana. Cioè, okay, non è che devi cominciare 8 mesi prima.
0: No, no, capito? basta 1-2 settimane prima.
1: Cioè, la pelle deve essere ben idratata, morbida e con una barriera cutanea in equilibrio, così sopporta meglio il sole e soprattutto aiuta a mantenere una abbronzatura più regolare. Questo non vuol dire che dovete stare lì in bagno 3 ore con 1000 prodotti. Cioè, basta per esempio usare con costanza, non una volta sì e 10 no, una crema viso e corpo adatta al vostro tipo di pelle, quello vi dovete far consigliare, soprattutto dopo la doccia, quando la cute può tirare di più.
0: Domanda, noi che stiamo dando questi consigli, la crema viso, tu hai una crema viso e corpo?
1: Allora, io ho cominciato negli ultimi tempi, lavarmi bene il viso prima di andare a letto, no con l'acqua o col sapone per le mani come fai tu.
0: Quindi con sapone vero?
1: No, cioè con sapone della faccia. Detergente, sì, quello maschile. Sì.
0: Ok.
1: E poi mettere un po' di crema che non avevo mai messo in tutta la vita, ma mi sono trovata a una cena, tra l'altro c'eri anche tu quella sera, una cena in cui mi sono detto "Ma come non lo fai? Ma come non lo fai?".
0: Non mi ricordo.
1: Abbiamo parlato un sacco di questa cosa qui e da quella sera
0: hai cominciato e ti sei comprato qualche prodotto.
1: Sì, una crema.
0: E senti, le sfolazioni,
2: esfoliazione.
0: Sono troppe vocali.
1: Esfoliazione.
0: Tu la fai?
1: No.
0: Qui però dice che
1: però,
0: aiuta.
1: Però no, aspetta, però prima di... cioè quando ti succede che magari anche al mare c'hai un po' della scottatura, no? Che poi non è una scottatura, semplicemente la pelle morta viene in via, perché è normale.
0: Ah, ok.
1: Allora lì sì, allora,
0: vabbè, ma te lo fai con le mani da solo, non è che usi...
1: No, ci vorrebbe qualcosa, sì.
0: Nel frattempo ci stiamo toccando il corpo.
1: Con la sabbia, con la sabbia è bello.
0: No, qui dice che rimuovere le cellule morte dalle zone più ruvide, come gomiti, ginocchia, talloni e parte bassa delle gambe, rende il colorito più uniforme e riduce l'effetto a chiazze. Questo è fondamentale.
1: Però meglio evitare scrub aggressivi subito prima di esporsi.
0: Certo.
1: Quindi l'ho fatto nei giorni precedenti.
0: Il momento giusto è qualche giorno prima, con movimenti leggeri e senza insistere, fino ad arrossarsi. Cioè tutto pianino.
1: E poi ultima cosa, parlavamo degli integratori. Se uno vuole prendere gli integratori per l'abbronzatura, ecco, in questo caso andrebbero presi circa un mese prima dell'esposizione. Vabbè, ho capito, quanta gente andrà in vacanza ad agosto e a settembre? Ce n'è di tempo,
0: ho capito, ma noi l'avevamo fatto come gancio per il fatto che la gente va al mare come prima abbronzatura.
1: Ma tanto te devi andare a Baratti.
0: Guarda, ha vinto Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio al Mugello, è bellissimo, è una festa incredibile dietro, davanti a Jorge Martin e a Francesco Bagnaia, che quindi chiude il podio, due italiani al podio al Mugello, meraviglioso, guarda, questa delle pelle, non me ne frega niente.
1: Mi sto chiedendo come è stato possibile il passaggio dalla pelle, dalle

0: del gossip
1: ancora,
0: sì, ma per niente, cioè mi verrebbe da dire, però ovviamente sui siti, diciamo, appunto, che si occupano di questi temi si fa un gran parlare di questa possibile relazione tra tra Marrakesh e Elena D'Amario,
1: la famosa ballerina, forse la più famosa di Amici, uscita dalla squadra di Amici, che ancora
0: è ancora lì
1: dentro e fa parte della giuria del serale.
0: Sì, ti ricordi che a febbraio era uscita quella roba per cui entrambi erano alle Maldive e avevano postato due storie in momenti, insomma, concomitanti, ma non, cioè, per conto loro avevano postato delle storie per conto,
1: sì,
0: loro,
1: cioè non è che se quest'estate Fede fa una storia a Baratti e c'è Miley Cyrus all'Argentario allora stanno insieme, si frequentano. Scusa, no. ma che modo di raccontare, no, le notizie è questo?
0: Non lo so, però questo è peggio invece, perché sai, dice, a febbraio sono tutte e due alle Maldive, dice magari sono andati insieme. Questo è peggio perché Elena D'Amario probabilmente, sicuramente è amica di Marrakesh, qualcosa ci sarà anche, non lo possiamo sapere. A me fa ridere qual è l'indizio social che determina che tra i due c'è del tenero. Elena D'Amario è stata a vedere il film di Marrakesh, che tra l'altro sta avendo un successo clamoroso.
1: È stato primo al box office, quindi non credo sia stata l'unica ad essere,
0: no,
1: in sala.
0: No, però tu, se tu fossi andato a vedere il film di Marrakesh, avresti taggato Marrakesh anche il profilo privato di Marrakesh?
1: Non sapevo neanche ce l'avesse il profilo privato.
0: Elena D'Amario sì.
1: No, ma allora, cavolo.
0: Aspetta,
1: roba,
0: Davide.
1: No, non me l'avevi detta fuori onda. Me l'avevi detta fuori onda.
0: Ma fammi sganciare la bomba.
1: Posso cambiare il mio pensiero?
0: Sì, scambialo.
1: No, ho bisogno dell'altra bomba prima.
0: Scusa, Mary, volevi aggiungere?
2: Ma così non espone Marra al profilo privato?
0: Questo è un tema.
1: Però ce l'avrà tanto privato proprio.
0: Privato per l'appunto, penso, non lo so. Perché sono tanti gli artisti che hanno un profilo privato che utilizzano, che magari è conosciuto, quindi la gente sa che esiste questo profilo, però lo utilizzano in maniera un po' più scialla, senza star dietro alle dinamiche di marketing e di promozione. Quindi lei ha taggato Marrakesh e il profilo di Fabio Rizzo.

0: cioè Marrakesh, e poi ha messo tre emoji che...
1: Quali sono le emoji?
2: Dai.
1: C'è la risata, c'è?
0: No.
1: Il pollicione?
2: Il cuore con le fiamme?
1: E gli occhi a cuore? E che ha messo?
0: Sono tre diverse.
2: Col bacio?
1: Oh cavolo!
0: Di più, di più.
1: Sciolta, quella che si scioglie.
0: Ma tu pensa, se Elena D'Amario fa una storia, cioè, ci mette la melanzana? No,
2: quella col cuore con la freccia?
0: Allora, ve lo dico. Ha messo le mani che applaudono.
2: Ok.
1: E ci sta, complimenti per lo show.
2: Bravo.
0: Un diamante e una macchina da presa. Questo articolo dice a indicare quanto il nuovo film di Marrakesh e lui stesso siano dei diamanti.
1: No, ma si fanno dei film, i giornalisti che sono...
0: Io ho detto tutto.
1: Impresentabili.
0: Non aggiungo, questo è l'indizio, la, la,

Radio DJ a chiudere la prima ora. Fermiamoci a qualche altro secondo per celebrare questa vittoria strepitosa, la prima di Bezzecchi al Gran Premio del Mugello davanti a Jorge Martin, quindi altra doppietta Aprilia, storica doppietta Aprilia anche in questo caso al Mugello. Terzo, un ottimo Pecco Bagnaia che ha resistito nel finale al rientro di Ogura. C'era anche Kimi Antonelli, insomma, ne

0: pubblico lì quando il pilota si butta nel mezzo ai suoi, diciamo, collaboratori, c'era anche Kimi Antonelli che ha festeggiato Bezzecchi. Adesso c'è questa folla strepitosa che sta andando verso, verso il podio.
1: Chissà se gli rubano la moto come hanno fatto con la racchetta al Roland Garros.
0: Sta attento,
1: eh.
0: Tiafo, è vero, gli hanno rubato la racchetta. E, ho visto, cioè, diciamo, questa leggenda che al Mugello, la gente che va al Mugello non dorme. Al Mugello non si dorme, al Mugello non si dorme. Non si dorme la notte. E ho visto un video di questo tizio che evidentemente aveva preso una sbronza clamorosa. E la gente, per non far dormire le altre persone, sgasa a manetta. Per tutto il tempo, per tutta la notte. Gli sgasavano una moto a 20 centimetri dalla faccia e lui non si svegliava. Ma gli facevano di tutto. In quel caso lì al Mugello non si dorme, non è vero, perché lui dormiva.
1: Ma vedo. Perché? Perché aveva fatto l'allenamento del 3-6-5.
0: Era quello.
1: E lui poi aveva fatto
0: via.
2: E chi è Damiani? Benvenuto dai Toscani.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
11: Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
13: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
14: Sabato 6 giugno è

0: something I wanna talk about.
1: Vecchia Damiani.
2: Okay. Se non si chiamano 20 volte nella canzone non sono contente.
3: Che poi Madonna non chiama Sabrina come effettivamente andrebbe chiamata, cioè Sabrina Carpenter.
2: Che non la chiama per cognome. Non è che gli dice Sabrina Carpenter. Dice Sabrina e basta. Sabrina anche in toscano è Sabrina.
3: No, Sabrina è Sabrina.
2: Comunque, a proposito di Sabrina, tanto Madonna la salutiamo, ora la notizia ce l'ho su Sabrina Carpenter, o Carpenter, come volete voi. E allora, come sapete, spesso siamo qui a parlare delle mode lanciate dai cantanti dal punto di vista degli outfit, quindi dei vestiti.
3: Ok.
2: Non tanto dal punto di vista dell'arredamento. Okay. E invece questo è il caso di Sabrina Carpenter.
3: Mi stai per dire il nuovo trend lanciato da una pop star in fatto di design e arredamento?
2: Non è così scontato, eh. Okay. Perché anche con i nomi grossi. Allora, lei ha comprato a gennaio una casa a Hollywood, tanto per cambiare, in stile spagnolo revival.
3: Okay. Tu l'hai letto, ma non sai cosa vuol dire stile spagnolo revival?
2: È lungo tre pagine l'articolo. Cioè io non ho il tempo di... Non è che possiamo stare a parlare due ore.
3: Vabbè, andiamo avanti.
2: Ok, è una struttura anni 30. Quindi lei si è affidata ad una casa di architetti molto famosa nel circuito di Los Angeles.
3: Okay.
2: Per rifare questa casa mantenendo però lo stile degli anni 30 e aggiungendo degli elementi tipicamente moderni.
3: Ok.
2: Gli architetti hanno detto che non è stato un lavoro semplicissimo, ma ce l'hanno fatta. Quest'articolo celebrava gli architetti, questi non so quanti soldi ora gli arrivano,
3: ma
2: perché
3: scherzi,
2: tutti i clienti a Los Angeles. Quello che ha colpito e che è diventato un vero e proprio trend per il 2026 nel campo dell'arredamento è il divano.
3: In che senso?
2: È il divano.
3: Che divano è?
2: Ondulato in velluto color oliva. Io l'ho visto, sì, bello, però il color oliva, ma come divano, sì, bello. Non lo so, dipende secondo me anche dall'altro tipo di arredamento che c'hai attorno, ecco.
3: Scusa,
2: perché...
3: scusa, divano ondulato?
2: Ondulato in velluto, color oliva.
3: Velluto oliva.
2: E l'arredamento del soggiorno si concentra su tre colori, che anche questi sono diventati ormai
3: un trend, certo.
2: Beige, crema e marrone cioccolato. Allora io l'ho vista la casa.
3: Cioè, sono
2: sì, ma cosa sono uguali?
3: Beige, marrone.
2: No, no, no, devo
3: marrone
2: dire
3: cioccolato, beige e crema, casa più o meno.
2: Ma non è che può prendere fucsia e metterlo col marrone e poi il verde pastello.
3: Sì,
2: cioè, i colori devono avere un senso. Comunque l'ho vista la casa. In realtà questa triade di colori secondo me funziona molto. Cioè azzeccata questa cosa.
3: Anche col il divano oliva?
2: Sì.
3: Cioè avresti messo.
2: Sì, ma io... se venite da me e ve lo do io un consiglio, c'è bisogno da dare agli architetti di Los Angeles.
3: Scusa, io, ho un... vabbè, andiamo in pubblicità, poi lo diciamo dopo. Radio DJ
4: One Nation One Station. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis.

0: Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
1: Todis, buongiorno convenienza.

0: intanto Barbie ci ha detto una cosa fuori onda che io la riproporrei anche in onda.
1: Ti prego Barbie.
2: Durante la settimana del Salone del Mobile sono andata a fare un servizio in un brand che finisce per Ina. No, non lo voglio dire.
3: E
4: io sto pensando sempre al brand.
0: Non so. Badillo,
2: è, il colore, è il colore di moda, è il colore oliva sul divano.
4: Allora, la prima domanda è: ma oliva nera o oliva verde?
2: Oliva
0: sì,
2: verde.
0: Oliva nera. Sì. Oli con nocciolo senza. Ma che disco. Io non vorrei mai essere la persona che va con te a comprare nel campo. Scusa, dell'arredamento e ti fai delle domande.
4: Io mangio olive nere, non le mangio verdi. Comunque, no, che volevo dire?
0: Non
4: io?
0: Lo so, io sono solamente. Prego, Mary.
3: Il colore oliva è anche un colore trend per la pittura delle pareti.
0: Sì, questo è vero. Per le carte da parati anche.
4: Olive verdi.
3: Sempre.
4: Ok. No, il mio tema è il seguente. Perché io non ho visto il divano di Sabrina Carpenter. Il divano ondulato. Perché i divani di design solitamente, ma Davide che è un grandissimo esperto in materia, non sembrano così comodi. Io punto più sulla comodità del... Poi deve essere anche un bel divano. Però punto più sulla comodità del divano. Invece vedo, per esempio, in Euphoria, in questa terza stagione, insomma, le ragazze adesso sono diventate grandi. Qualcuno sta in appartamenti meravigliosi, bellissimi, super ricchi, e hanno dei divani, delle poltrone estremamente scomodi. Io lo vedo che sono scomodi. Quindi meglio un bel divano, esteticamente parlando, o un divano comodo? Si apri il dibattito.
3: Posso dire che secondo me esistono divani molto belli esteticamente e anche molto comodi.
0: Assolutamente. Poi è logico, se vai a se vai su un prodotto di puro design, che può essere il divano Chester, quindi capito, ah, certo, sì, con i bottoni, sì, che c'è una lavorazione dietro. Tra l'altro nella mia zona questa lavorazione è molto famosa. E che per me è un oggetto che vorrei assolutamente
4: bellissimo,
0: avere in casa.
4: È un bellissimo divano. Però ne abbiamo uno qua adesso, sì, qui fuori dallo studio.
0: Infatti è famosissimo quello rosso, sì, di Radio DJ.
4: Bellissimo, ok.
0: Lì ci si è seduto, credo, qualsiasi artista.
4: È vero, noi compresi.
0: Noi compresi.
4: Tra gli artisti. Vai.
0: Però magari è un divano da accompagnare con un altro che ha una struttura più comoda. Perché l'ogio lì non lo so, non mi ci vedo a passare, ecco, la serata sdraiato a vedere la serie. Anche perché se tu prendi quello due posti è anche abbastanza piccolo.
4: Sì.
0: Cioè te un centri, Fede.
4: Sì.
0: Io sono più raccolto. Certo. Come sì, ragazzo.
4: Sì, sì.
0: Però quindi, io in casa ce lo vorrei avere.
4: Quindi tu vorresti avere due divani?
0: Sì, a me piacerebbe ovviamente avere una sala grossa.
4: Questo, ma come c'ha? Fai soldi
0: adesso? Tu c'hai un divano grande, lungo, ok?
4: Nel senso,
0: comunque c'ha tre posti grossi.
4: Sì.
0: Magari, ecco, puoi accompagnare facendo ad angolo due divani.
4: Un divano, comunque, quindi un po' più. Due divani più piccoli, uno bello, l'altro comodo.
0: Però quello di Sabrina Carpenter sfrutta questa forma ondulata che va molto adesso ed è estremamente comodo quello di.
4: Non me lo vedi?
0: Lo faccio vedere, estremamente comodo, cioè si vede proprio dal tessuto anche.
3: Però posso dire niente di nuovo, perché anche questo è un trend super.
0: Ma certo, ma sa quanto tempo è che c'è l'ondulato. Però l'ha messo lei in casa e allora da oggi tutti. Certo. No, stavo pensando a un'altra cosa. Che comunque questo è il periodo in cui si riaprono anche le case estive.
4: Ok.
0: Magari certo, qualche cosa c'è da fare di nuovo. Ora non credo da mettere il divano letto nuovo o l'armadio nuovo, perché so case magari apri relativamente poco. Però qualche lavoretto c'è da fare. Magari c'è il giardino esterno.
4: È vero, è vero,
0: puoi montare il tavolino
4: tutto
0: nuovo.
4: È vero, è vero.
0: Chissà se magari qualcuno ci ascolta ed è lì disperato.
4: Che sistema.
0: C'ho soldi per andare al mare e ora mi toccano anche per il tavolo nuovo perché è rotto.
4: Non necessariamente con questo accento. Però certo, per esempio il divano di Sabrina Carpenter io non lo comprerei, è bellissimo. Non lo comprerei perché non ha l'appoggio. Io poi non ho l'appoggio.
0: Ma sui divani di design quella roba lì te la devi scordare.
4: Va bene. Basta, quanti minuti abbiamo fatto?

0: Cold, il pezzo di Katy Perry del 2008 su Radio DJ alle 15:15. C'è un vocale che adesso non riusciamo a far sentire perché si sente malissimo, però per riassumere, Monica diceva questo: che se un divano è considerato di design ma è scomodo, allora non è di design. Nel senso, lei dice che design non significa solo una bella forma o un certo tipo di esteticità, deve essere pratico, deve essere elegante e deve essere anche funzionale, quindi deve essere comodo.
1: Forte, tosto e indipendente.
0: Quello, più o meno quello è il senso.
1: Il divano di Marcella Bella.
0: Sì, sì, il divano di Marcella Bella è quello, sì. Abbiamo sentito Katy Perry che...
1: ricorda in radio adesso, perché da come l'hai detto sembrava, abbiamo sentito al telefono.
0: No, no, abbiamo sentito adesso la canzone di Katy Perry che...
1: Sì, è che insomma si accinge a cantare anche lei ai mondiali all'inizio del torneo. Sì, perché allora sappiamo che Tyla con J Balvin si esibirà in apertura l'11 di giugno a Città del Messico.
0: Ok,
1: proprio
0: cioè...
1: prima dell'inizio, prima del fischio d'inizio della primissima partita. Ma il giorno seguente ci sarà un tris di primi strano, cioè Michael Bublé, Alanis Morissette e Katy Perry ad esibirsi a Toronto prima della sfida Canada-Bosnia-Herzegovina.
0: Ok, cioè quindi siccome il mondiale è itinerante, nel senso che sono tre gli stati ospitanti, fanno tre cerimonie di aperture apertura diverse.
1: È strano come
0: metterli
1: tris
0: insieme.
1: Sì, no, cioè ci sta, sono tre grandissimi artisti
0: canadesi.
1: Però, capito, che magari uno si immagina che fanno, che ne so, una canzone anche insieme. In questo caso, la vedo un po' strana.
0: Beh, forse qualcosa insieme. Volevi dire, scusa Mary?
2: Volevo sapere, ma Katy Perry è canadese?
0: No, Michael Bublé, Alanis Morissette di sicuro.
2: Ma secondo me no,

0: E non è, no, lei è nata in California, ma secondo me è per la questione che sta con
1: Trudeau.
2: Con certo. Trudeau.
1: No, ma allora lei non c'entrava niente. L'hanno
2: aperto.
1: Vedi cosa hai aperto?
2: Certo.
1: Mary, allora buttiamo tutta la roba e si doveva fare.
2: No,
1: ora parliamo delle persone che senza merito arrivano alle cose.
2: Ma cosa
1: perché
2: butti,
1: lei se
2: Davide?
1: Non fosse stata la ragazza
2: Davide.
1: Dell'ex premier
2: Davide.
1: Non avrebbe cantato in Canada.
2: Ora allora, hai rovinato tutti i fogli.
1: Ora li rimetto.
2: Ora
1: via via via via via
2: via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via via

0: Buon vento!
1: Anche qua fanno l'appello finale.
2: Ho pensato la stessa cosa. Sì, sì.
1: Com'è, che, qual era la canzone di prima?
2: Semina Arpentere e Madonna.
1: Ah, Semina Arpentere.
2: Immagini
1: Arpentere,
2: se un giorno fanno un feat Madonna, Semina Arpentere, Alfa e Jovanotti. E tutti un chiamarsi.
1: Si chiamano tutti tra di loro.
2: Ma sì, anche Baby K, metticelo.
1: Sì, però lei si chiama da sola.
2: Sì.
1: Invece loro si chiamano a vicenda.
2: No, ma quando fece il pezzo con Chiara Ferragni diceva Chiara.
1: Ah, Chiara, certo, è vero.
2: Io
1: è
2: che
1: vero.
2: Mi ricordo queste cose del 2020.
1: Bellissimo. Buon vento era il titolo del pezzo di Giova e Alfa alle 15:21 su Radio DJ. Tra pochissimo regaliamo il premio fedeltà. E il premio fedeltà di oggi, come quello di ieri, sono
2: è
1: due.
2: È divano color oliva di Sabina Arpente.
1: Oliva nera, però, quindi è completamente diverso dal trend. Due biglietti per Party Like a DJ con accesso esclusivo alla tribuna Visa domenica 7 giugno all'Arco della Pace di Milano. Ricordiamolo che domenica 7 giugno è anche il giorno in cui noi a mezzogiorno a Parco Sempione facciamo il nostro Pecchi e Damiani live. Quindi facciamo una sorta di DJ set, uno show, mi verrebbe da dire, uno
2: sì.
1: spettacolo teatrale.
2: Uno show del mattino.
1: Una pièce teatrale,
2: sì, certo.
1: Anche un po'.
2: Sì,
1: sì, un po'.
2: Tra l'altro ricordiamo che il giorno prima finiranno un pochino prima a casa DJ, perché devono portare le attrezzature e le scenografie.
1: Ah, scherzi, no, ma stiamo mettendo in piedi uno show che voi non avete idea. Quindi domenica 7 giugno a mezzogiorno noi. Invece per lo show serale, insomma quello della celebrazione di One Two, ci sono questi due biglietti in regalo per il premio fedeltà.
2: E come posso fare per vincere questi biglietti, Fede?
1: Basta mandare un messaggio. Grazie Davide per la domanda. Basta mandare un messaggio al 347 34

0: 02 5220 con una motivazione solida e forte, di modo che la nostra Mary, che ha sempre un po' il cuore di, di pietra, insomma,
1: di piovra, stavo dicendo. Cos'è il cuore di piovra?
0: No, un po' il cuore di pietra. La sciogliete un attimo e lei vi chiama e voi vincete questo bel premio fedeltà.
1: Ma non è mica vero, tra l'altro.
0: Non funziona.
1: No,
0: così.
1: Del cuore di pietra.
0: No, beh, è un po'. Allora, facciamo così: non è di pietra se tu hai una certa distanza. Nel momento in cui entri in confidenza,
1: puoi mettere un pezzo,
0: tutta
1: metti...
0: se stessa. Quale? Non sai nemmeno che cazzo deve andare.
1: Aspetta, mi sono
0: perso. Deve andare.
1: Sì.

non dice Therese alla fine, ma dice There It Is. Whoop, There It Is. Pezzo del 1993, tag team su Radio DJ. Non solo Arnaldi, Berrettini e Cobolli sono agli ottavi di finale del Roland Garros, ma anche il duo Bolelli-Vavassori, perché hanno appena battuto Paul e Willis in due set, quindi anche loro si aggiungono a questo parterre strepitoso del tennis italiano. Dispiace che mentre prima a trainare il tennis italiano erano le donne, adesso invece fanno un pochino più fatica. Jasmine Paolini, abbiamo visto, insomma, che ha perso, è uscita in lacrime, sta affrontando un periodo

0: facilissimo.
1: Sì, quindi speriamo riesca a rialzarsi presto. E quindi niente, io non ho più parole per...
0: Ma infatti basta, fermati con queste parole, se no tutte le volte. Dai, tra poco, dai, torniamo tra poco.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.
4: Che faccio?
5: Puoi provare Meclon Lenex?
6: Conosci Meclon Lenex?
5: Meclon Lenex.
6: Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
15: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
16: Sì.
17: Quando ti dicono che è misura.
16: Sì.
17: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
18: La pubblicità sembra durare per sempre.
19: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
18: Poche cose sono per sempre.
19: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
15: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi, raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
8: Have fun with...
10: Hey dude, per sentirvi in vacanza, anche a Party Like a DJ.
12: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: 12 giugno uscirà il nuovo album di Olivia Rodrigo che si intitola...
1: Chi? Oggi proprio c'è un problema di fonetica.
0: No,
1: di
0: no, no, pronuncia. Articolazione. Olivia Rodrigo. Che si intitola You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Cioè, sembri così triste per essere una ragazza innamorata. Che è un po' il leitmotiv del, di tutto l'album, perché è mezzo triste e mezzo innamorato. Ma non parliamo di questo, ma parliamo invece di... pitturare le pareti di casa, visto che insomma è stato anche tema della scorsa mezz'ora, e lo facciamo con Ketty da Milano. È giusta la pronuncia, Ketty?
2: È giustissima, ciao.
1: Ciao Ketty, buon pomeriggio.
2: Ciao, che sorpresa, che regalone.
1: Che bello. Ora come facciamo ad andare avanti nella conversazione, perché anche noi siamo emozionati. Senti Ketty, parliamo di quello che stai facendo. Allora, tu stai passando il ponte a pitturare la casa.
2: A pitturare, sì, ma allora non tutta casa, ok.
0: Ma cosa, quindi cosa stai pitturando?
2: Sto pitturando la porta esterna del balcone, quella che dà, diciamo, nel sgabuzzino.
0: Ok.
2: E una striscia di parete all'interno della casa, perché mi serviva per fare completare un pezzo di parete che non stava bene.
0: Aspetta, dici di più, perché adesso ci stai incuriosendo. Cioè adesso tu stai pitturando solo una parte della parete?
2: Sì, una striscia praticamente, un pezzo di parete con della carta da parati.
0: Ok,
1: per variare un po'.
2: Però i mobili stavano un po' fuori dalla carta da parate, stavano malissimo. E siccome non ho più carta da parate, ho deciso di farci un'altra striscia dipinta.
1: Vedi l'ingegno cos'è?
0: No, ma è pazzesco. No. Perché
2: ma
0: ti
2: non
0: dava...
2: è ingegno, si chiama povertà.
1: Che comunque muoversi nella povertà ci vuole ingegno.
0: Ci vuole assolutamente ingegno. No, perché sì, perché tu ti dava fastidio che i mobili uscissero rispetto a quello che
2: Bravissimo.
0: Era lo spazio. Ma no, guarda,
2: esatto.
0: ti capisco perfettamente.
1: Ma cosa ti capisci a casa tua? Tutti escono dalle mura, dal colore.
0: Non sciacquati la bocca.
1: Ketty,
0: comunque,
1: la cosa ci interessa, perché so che l'hai già detto a Mary fuori onda, è che il colore scelto per la parete, insomma, richiama un po' anche...
2: È un verde salvia.
0: Quindi non è un verde oliva.
2: No, purtroppo no.
1: Sì, ho capito, però si avvicina.

0: dai, con quello di Sabina Carpenter.
1: Ma sì, dai, un verde salvia con una punta in più di grigio.
0: Ed è stata una scelta dipesa esclusivamente da te o su consiglio di qualcuno?
1: Ma che, da me?
0: Da te? Appunto.
1: Da scusate. E da quello che si poteva prendere.
0: Comunque sei una che ci sa fare nelle cose di casa, cioè...
1: Mi arrangio.
0: Insomma, perché quello è un talento,
1: A parte le parti elettriche, mi arrabbio.
0: Ah, quella sei nel programma giusto, ti preoccupa.
2: No, ma in generale. No, sto guardando la differenza tra verde oliva e verde salvia. Ho capito. Cioè, il verde salvia è un pochino più...
0: Più spento.
2: Sì, un pochino spento, più tenue. Sì, un po' più tenue.
1: Tra il l'altro... verde oliva lo facevo sui capelli.
2: Tu ti facevi i capelli verde oliva.
0: Tu hai lanciato il trend sui capelli prima della Carpenter nell'arredamento.
1: Esatto.
2: Sul verde. Pazzesco. E senti, e il 7 giugno come sei messa?
1: Il 7 giugno io, allora, parto che già il 6 sarò lì sicuramente.
2: Okay. Quindi il 6 già
1: perché
2: ci sei.
1: È la mia tappa annuale.
2: Perfetto.
1: Vengo
2: quindi
1: sempre con dei miei amici e per il 7 verrò con un amico.
2: Con perfetto. Un amico perché? Perché ancora i biglietti non ce l'hai.
0: Per il 7.
1: Ah, non
2: ma no,

0: l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
1: Ti arriverà un biglietto speciale tutto in verde salvia.
2: No, non credo. Però la cosa bella è che rispetto al giorno precedente, stavolta hai due biglietti per andare, cioè vai proprio sulla tribuna Visa. Mamma. Quindi cioè,
3: mi avete fatto un regalone, perché ero qua tutta triste a pensare, sono tutti via a fare il ponte, io qua con una sfigata.
2: Vedi, ma no, tra noi ci si capisce.
1: Diciamoci la verità, ci avessi scritto dicendo
3: scrivo, ma non mi chiameranno mai. No, non mi chiamato adesso, ma Katie, veramente,
1: ci avessi scritto ciao, io sono al mare da due giorni, sono qua che vi sto ascoltando, non avremmo detto ok, no, lei no.
2: Un altro, okay. Invece stai pitturando, tra l'altro verde, quasi simile al verde oliva, per cui ci sta. Va bene, allora ti
3: aspetto.
1: Passa, noi l'invito te lo lanciamo, visto che sei anche di Milano, di zone vicine, domenica mattina a casa DJ da mezzogiorno all'una.
3: Se sei...
1: Dai, fatti vedere, quando non siamo sul palco, così facciamo, ci raccogliamo tutti all'interno del programma.
2: Con una maglia verde oliva a questo punto. Va bene. Ti presenti Va bene. Così. Ti mandiamo un abbraccio, Katie, ci vediamo presto.
1: Ciao Katie,
2: ciao. Radio DJ. One Nation, One Station.

0: 15:43, non c'è solo Ketty che in questo momento, in questo ponte del 2 giugno, lo sfrutta per dipingere le pareti di casa, ma anche un'altra nostra ascoltatrice che però sta dipingendo le pareti petrolio e turchese. Sì. Sì, è un azzurretto, una roba più o meno, che è un po' lo stesso colore, questo è il gancio strepitoso che dono a tutti voi, è un po' il colore simile della nuova Ferrari Luce presentata questa settimana.
1: Eh sì, è stata un po' la notizia della settimana.
0: Una Ferrari che ha fatto storgere il naso un po' a tutti, un po' per la silhouette, che non piace. Io veramente non ci capisco niente, quindi non so se è bello o brutto.
1: No, io sono indeciso se prenderlo o meno.
0: No, non la compreresti mai a prescindere.
1: Ah, dici indipendentemente dalla silhouette.
0: Sì, assolutamente sì. E poi l'altra critica è perché è molto spaziosa dietro, mentre solitamente le Ferrari sono a due posti. Sì, magari qualcuna c'è anche a quattro, ma magari con uno spazio ristretto e un portabagagli che è limitato. Invece pare che questo abbia anche un buon portabagagli e poi è elettrica, quindi non fa il vum vum, il rumore quello della Ferrari tipico. E un sacco di critiche sono piovute su questa Ferrari Luce.
1: Come te lo spieghi, Fede? Ti fa ridere quando ti faccio questa domanda? Pensa quando la fai tu a me.
0: No, perché allora io me la spiego in questa maniera.
1: No, chiedo perché ne abbiamo parlato fuori onda. È giusto quello che dici.
0: Cioè, chi è sufficientemente ricco da permettersi delle Ferrari, a quel punto vuole una Ferrari che faccia brum brum e non credo che
1: stia così attento al green.
0: Sì, al cambiamento climatico e quindi avere una macchina elettrica. Quindi il cliente, poi magari mi sto sbagliando, però il cliente abituale della Ferrari non ha quest'occhio verso il green e in più vuole sentire il brum brum, vuole avere una macchina, ma compro una Ferrari, non voglio una Ferrari elettrica.
1: Noi al contrario vogliamo la macchina silenziosa in città, no? Quando la accendi neanche te ne accorgi.
0: Anche perché quando fanno un casino. Io mi giro, ma perché fai casino, non perché hai una bella macchina, non me ne frega niente. È solo che fai casino, mi dai fastidio.
1: Noi però le addivi con la Ferrari così non si fanno.
0: No.
1: Ci stai tagliando fuori dai.
0: No, non ce l'ho con la Ferrari, ce l'ho con chi il cliente che abusa della Ferrari che ha. È piaciuta al Papa.
1: Eh sì, perché è stato il cliente della settimana, no? Nel senso, non l'ha comprata.
0: No, non credo.
1: Però l'ha provata. L'ha provata, c'è un video che fa vedere il momento ed è molto divertente perché c'è lui che sembra in uno dei programmi, sembra TG2 Motori.
0: Motori, sì, è quella roba lì.
1: Perché lui la guarda prima da fuori.
0: Certo.
1: Sull'esterno.
0: Certo.
1: Poi apre la portiera, sale e lì cominciano a fargli vedere tutte le funzionalità, tutte le novità e accanto a lui c'era
0: John Elkann. Sì, che ha regalato al Papa il volante.
1: Ma pensa te, dove lo mette ora il Papa? Sulla mensola?
0: Il Papa torna a casa col volante della Ferrari Luce, non lo so dove lo metterà, non lo so.
1: Accanto al calendario dei preti,
0: ci metti,
1: di cui si è parlato comunque in settimana lo stesso,
0: certo,
1: quello romano, no?
0: Certo.
1: Ci sarà questo.
0: Ci sarà anche il volante della Ferrari Luce. Non sappiamo se...
1: O accanto alla racchetta di Sinner.
0: Di Yannick Sinner.
1: Ti ricordi l'anno scorso? Certo. Fu il primo incontro con Sinner.
0: È vero.
1: Dopo gli internazionali.
0: Sì, ci sta bene. Probabilmente
1: ma
0: ci sta bene.
1: Ora, scusa, ma quanti regali può avere il Papa? Ora lui è Papa da un anno, che non
0: quindi
1: è tantissimo.
0: Non ne ha così tanti.
1: Ma pensa uno che dura per 20 anni, ma quanti regali ogni volta che incontri anche le persone comuni, ma soprattutto le istituzioni ti regalano. E poi non è che ti danno la calamita da mettere sul frigo, il volante, la racchetta, divano.
0: Non lo so, la metti, hai una stanza dove accumuli tutta questa roba. Poi magari lì per lì dici, ah bello, grazie mille, poi non sai dove metterlo.
1: Ma ce l'avrà vinte del Papa?
0: Non lo so.
1: Il profilo.
0: Poi ci vedo il Papa sul divano col volante della Ferrari, fa brum brum brum,
1: fa finta di già.

0: Buongiorno ragazzi, Matteo da Lissone. Se non ricordo male, qualche capo di Stato qualche anno fa il Papa ha regalato anche dei cavalli. Adesso non so se li può mettere in casa.
1: Non credo.
0: Insieme al volante della Ferrari e alla racchetta di Sinner.
1: No.
0: Però se, no, se andate a cercare qualcosa, secondo me qualche capo di Stato
1: ha
0: regalato dei cavalli. Buona giornata.
1: Matteo da Lizzone. Ciao, ciao.
2: E noi abbiamo cercato, in realtà non tanto tempo fa, perché è successo il 15 di ottobre del 2025, proprio protagonista Leone XIV,
1: okay.
2: Uno dei primi regali, un cavallo puro sangue arabo, cavallo bianco, da parte di un tale Andrei Michalski, proprietario e fondatore di un allevamento di cavalli molto famoso in Polonia.
1: Quindi in questo caso non era un capo di Stato, ma era uno che ha a che fare con i cavalli.
2: E c'è proprio l'immagine, io non me lo ricordavo, di Papa Leone XIV col cavallo bianco.
1: Effettivamente, dove può averlo messo? Dici te, lo spazio ce l'ha?
2: Io non credo che manchi lo spazio in Vaticano.
1: Però secondo me non se lo tiene in Vaticano.
2: No,
1: se lo tiene in Vaticano. No, aspetta, Barbie lo sa, aspetta.
3: Vabbè, magari a Castel Gandolfo.
1: Esatto. A Castel Gandolfo, sì. Però che fai, nel giardino, che galoppa?
3: Ma ci avranno delle scuderie.
2: Ma qua c'è il padel lì da fare.
1: Già, è vero, il padel.
2: L'anno scorso ti ricordi, durante le vacanze estive, mentre noi eravamo in diretta ad agosto, parlavamo un giorno sì, un giorno no del padel di Leone XIV.
1: Sì, perché stava costruendo lì il campo, chissà se poi alla fine è andato così. Comunque, tra pochissimo...
2: Ma costerà quanto a Milano andare a fare una partita lì?
1: A giocare lì al campo, non lo so. Ah, con Play Tomic,
2: quanto siamo di prezzo ora col padel? Cioè, se è
1: stabilizzato coperto un'ora e mezzo, Milano vai sui 16.
2: Ma si è stabilizzato come prezzo? Perché negli ultimi anni
1: sale,
2: aumentava
1: in continuazione. Continua a salire. E anche il campo da tennis è coperto.
2: E c'è ancora tanta richiesta come un anno fa, perché ora tanto non ci gioco.
1: Oh, sempre pieno.
4: Più il tennis, hai notato un aumento del tennis o nel padel?
1: In entrambi i casi.

0: Ho notato, cioè, il padel è saturo. Nnel senso, il padel c'è sempre alle 6 di pomeriggio, il campo lo trovi mai. Anche a tennis adesso. Sì, ha recuperato il tennis.
1: Per un bambino meglio nuoto o pallavolo?

0: di Pink che si intitola Get Party Started su Radio DJ a chiudere la seconda ora di Pecchi e Damiani. Tra pochissimo giocheremo con voi al gioco del Tienila Lì, il gioco insomma che ormai spopola in tutto lo stivale, quel gioco per cui bisogna rispondere con la risposta alla domanda precedente. Sono una serie di domande, 15 domande, e tu devi rispondere con la risposta alla domanda precedente. Alla prima domanda rispondere Pecchi e Damiani.
1: Non si vince niente neanche questa volta, ci sono 2 minuti di tempo e il numero è sempre quello 347-342-5220. Cominciate a prenotarvi, così cominciamo la terza ora, l'ultima mezz'ora con il gioco.
0: È una cosa importante da dire: ultimamente abbiamo sempre avuto ascoltatori che non hanno fatto un buon risultato. Cioè c'è stato un momento che tutti gli ascoltatori lo portavano
1: in
0: a
1: cui
0: casa.
1: Mi stavo annoiando.
0: Sì, perché vincevano tutti, Adesso invece manca un campione. Abbiamo bisogno del nuovo uomo gatto.
1: Perché lo stavo dicendo anche io? Perché abbiamo quei riferimenti?
0: No, è vero, è anche un po' imbarazzante, diciamolo.
1: Cioè, quando lo dico sono soddisfatto, dico: ah, ho detto questa roba. Quando lo dice Fede, mi riconosco in quello e dico: ma quanto so basic.
0: Scusa, ma perché non potevamo dire Usain Bolt per dire un campione, no?
1: Pelé, abbiamo bisogno del Pelé del Tienila Lì.
0: L'uomo gatto.
1: Cioè, con tutto il rispetto,
0: ci mancherebbe.
1: Perché è un campione assoluto ed è un riferimento per noi millennials.
0: Assolutamente.
1: Però che finiamo sempre lì.
0: Così, va bene. A tra poco.
2: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.it.

0: vespa.com e sui canali social di Vespa.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: C'è un punto in ogni storia in cui il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo si fa sottile. Storie che il tempo non ha chiarito. Storie che continuano a farci domande e aspettano solo che qualcuno torni ad ascoltarle. Sono Carlo Lucarelli e sono tornato con un'altra nuova incredibile stagione di Di Giallo.
7: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
6: Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ.
7: Una produzione One Podcast.
8: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
9: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
10: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
11: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
12: 2 giugno 1946, nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
13: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
14: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
13: MD, buon viaggio Italia!
15: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.
16: Finisce sempre così quando siamo io e te.
15: Madame.
17: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
15: Night.
16: Dici che resti, allora urlalo forte.
15: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
18: Sono le 16.

0: colonna sonora ai mondiali, mondiali a cui noi non parteciperemo, non so se lo sapete.
1: No, lo sapevo. No, chissà se è già stata svelata la coreografia, perché solitamente ogni mondiale porta con sé l'inno e anche la coreografia abbinata. Il video è uscito, però non l'ho visto, sono sincero.
0: Nemmeno
1: sì,
0: io.
1: Come Waka Waka, no?
0: Che aveva le mani, con le mani giunte facevi dei movimenti accompagnati con i gomiti.
1: Che poi è diventato anche un ballo di gruppo, praticamente, quindi lo fai anche...
0: Anche alle sagre,
1: non
0: dici?
1: Certo. Ma l'abbiamo messo anche l'anno scorso al Party Like a DJ.
0: E abbiamo fatto
1: quando
0: anche...
1: abbiamo fatto il 2010. No, 2010.
0: Scusa,
1: era il mondiale in Sudafrica.
0: Samina,
1: abbiamo messo anche questa, sì.
0: Non mi ricordo, tu ti ricordi il balletto di Samina Amina?
1: Porca miseria, è come l'Alligalli, è come, la, è come la bomba.
0: Com'è? Scusa, fai vedere Barbie?
1: Waka waka, sì,
0: ah, perché con le mani come per dire, ne è passato di tempo.
1: Nel 2010, cioè, io Davide, che gioventù hai avuto?
0: Io avevo la maturità nel 2010,
1: cioè,
0: dovevo pensare.
1: Lo ascoltava De Gregori.
0: Al mio futuro, certo, maestro anche Guccini, perché no?
1: Scusa, no, perché noi, capito, non abbiamo ascoltato niente.
0: Io dovevo pensare al mio futuro.
1: Sì, ci ho pensato bene, vai.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Adesso però è arrivato il momento di giocare insieme. Prima di introdurre il concorrente di oggi, mandiamo la nostra sigla.
1: Oh, ma quanto manca?
0: Ancora un po'.
1: Sì, e che facciamo allora?
2: Dai, si gioca!
1: Questa sigla è un po' come il nostro Waka Waka, cioè lo vorresti cambiare, però poi nel tempo dice è diventato talmente un inno.
0: Ma certo.
1: Cioè la gente lo riconosce, certo. E quindi perché? Abbiamo detto di no a tanti nomi della musica italiana che volevano rifarlo.
0: Non è vero, nessuno.
1: Matteo, buon pomeriggio.
3: Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Ciao, dalla provincia di Novara ci chiami.
3: Esatto, da Borgomanero.
0: Come va questa domenica?
3: Ma bene, diciamo, peccato per il tempo perché sta iniziando a piovere in questo momento.
0: Tu ci stai dando una notizia, perché qua in realtà è sempre bel tempo, però doveva arrivare, Davide l'aveva un po' preannunciato ieri quando parlava del meteo.
1: Mi prendete sempre in
0: ogni
1: giro.
0: Ogni tanto riesce a azzeccarla. E quindi niente, non esci, non fai niente perché va a piovere.
3: Ma arrivo da un pranzo in famiglia e sì, magari stavamo progettando qualcosa, ma
0: salta tutto.
3: Esatto, salta tutto.
0: Va bene, allora ti facciamo giocare noi, Matteo. Giochiamo al tieni la lì.
1: Le regole le sai?
3: Sì.
0: Vai, ok, perfetto. Ok, quindi devi rispondere alla domanda precedente. Alla prima domanda picchia Damiani. Se sbagli si torna indietro.
1: Si torna insieme.
0: Si torna insieme. Due minuti a partire da ora.
1: Il 2 giugno volano nel cielo per la festa della Repubblica.
3: Picchia Damiani.

0: Le scaglie Robin Hood.
1: Frecce tricolori.
0: Gruppo di pecore.
1: Frecce.
0: Storicamente Striscia la Notizia è condotta da Ezio Greggio e Enzo
1: Gregge.
0: I calciatori ce l'hanno sotto.

0: gregge.
1: I calciatori ce l'hanno sotto le scarpe.
0: Gli acchetti.
1: L'astronauta italiana più famosa è Samantha
0: Tacchetti.
1: Ha scoperto l'America Cristoforo
0: Cristoforetti.
1: Se n'è andato in una famosa canzone di Laura Pausini.
0: Colombo.
1: Insieme a Marco in una famosa canzone di Lucio Dalla.
0: Marco.
1: Può essere da pesca o da zucchero. Insieme a Marco nella canzone c'era
2: E Marco
1: Anna. Ma si torna indietro.
2: Da capo. Il 2 giugno volano nel cielo per la festa della Repubblica.
0: Pecche Damiani.
2: Le scaglie Robin Hood.
0: Frecce tricolore.
2: Gruppo di pecore.
0: Frecce.
2: Storicamente Striscia Notizie condotto
0: Gregge.
2: I calciatori ce l'hanno sotto le scarpe. L'astronauta italiano più famoso ha scoperto l'America Cristoforo
0: Cristoforetti.
2: Se n'è andato in una famosa canzone di Laura Pausini.
0: Colombo.
2: Insieme a Marco in una famosa canzone di Lucio
0: Marco.
2: Dalla. Può essere da pesca o da zucchero.
0: Anna.
2: È necessario
0: Canna.
2: Dopo aver fatto
1: aspetta.
2: È necessario dopo aver fatto attività fisica. Una bella
0: canna.
2: Artù è diventato leggendario per la sua spada nella
0: recupero.
2: No, una bella. Da capo.
1: Dai, è finito.
2: Il tempo.
1: Il 2 giugno volano le scaglie Robin Hood.
0: Frecce tricolore.
1: Gruppo di pecore.
0: Frecce.
1: Storicamente Striscia la Notizia.
0: Gregge.
1: I calciatori ce l'hanno sotto
0: gli
1: le scarpe. L'astronauta italiana più famosa. Però sei stato bravo, Matteo.
2: Sei andato forte, ti sei incantato.
1: Sulla bella doccia da fare dopo la fisica.
0: Non ci avevo proprio pensato.
1: Guarda,
2: giusto.
1: Te ne mancavano tre.
2: Peccato. Comunque non sei andato male, Matteo. Va bene così. Cioè, nonostante la domenica non sia andata benissimo, perché poi alla fine è piovuto. Comunque la tua prestazione al TNL lì, vale, rimane.

0: Radio DJ, 16:14, Picchia e Damiani. È il momento di fare un aggiornamento dal punto di vista turistico, perché insomma abbiamo detto tanta gente in giro, tanta gente, diciamo la maggior parte delle persone è al mare, però c'è anche qualcuno che si gode le grandi città, ok? Come Milano per esempio, e una tappa fondamentale a Milano è la Galleria Vittorio Emanuele.
1: È la galleria non solo per fare shopping o per ammirare la bellezza appunto di questa galleria, ma perché c'è il famoso toro su cui per scaramanzia bisogna fare il giro, no?
0: Sì, non sul toro, proprio sui testicoli del toro, con il tacco. Quindi fino a poco tempo fa c'era una voragine, un buco dove un tempo stavano i testicoli del toro.
1: Sì, perché è una tradizione affondata talmente tanto negli anni che il pavimento, il mosaico, è sprofondato di 2,5 cm.
0: È un classico, anche nella statua di Giulietta sotto
1: al balcone a Verona
0: il seno che è tutto consumato.
1: Era una terza, ora è una prima.
0: Sì, tutto completamente tutto consumato.
2: Non c'è qualcosa tipo anche a Firenze, tipo un cinghiale?
1: Sì.
0: Ma
1: sicuro. Vicino alla Piazza della Signoria.
0: Esatto. Ma è quello dove metti la moneta che deve cadere.
2: Sì, però è anche rovinato perché la gente strofina.
0: Sì, è vero. Sì, comunque queste opere si rovinano perché per lo sfregamento, sempre per una questione di scaramanzia.
1: E diciamo che il lavoro del restauro è partito già da parecchio tempo, questa è una notizia degli scorsi giorni, ne hanno parlato anche i nostri colleghi, ma c'è una news che riguarda appunto l'esito del restauro, perché sono diventate virali alcune immagini del toro restaurato, ma dove appare senza testicoli, e quindi tanti utenti hanno detto: raga, ma non è più un toro questo, è un bue.
0: Noi siamo andati a cercare su Google la differenza tra bue e toro.
1: Lo diciamo per i nostri colleghi, se aprono il computer nelle prossime ore, la cronologia, vedono le palle.
0: No, io ho scritto bue o toro, è differenza. Toro è il maschio fertile e integro, non castrato. Ha un carattere aggressivo e viene allevato principalmente per la riproduzione. Bue è il maschio castrato in giovane età. La castrazione lo rende più docile e gestibile, rendendolo storicamente ideale per il lavoro nei campi e la trazione. Quindi in questo momento il toro in Galleria Vittorio Emanuele in realtà è un bue.
1: Sì, ma il comune ha smentito subito dicendo: raga, il restauro non è ancora concluso, i testicoli tornano.
0: Ci sarà.

0: Ma scusami, ma quando le rimettono questi testicoli?
1: Beh, sarà contento Fra Quintale che abbiamo disannunciato il suo pezzo così.
0: No, beh, è un pezzo molto bello di Fra Quintale.
1: Sì, ma c'era modo e modo, insomma,
0: no,
1: di farlo.
0: No, perché ci stavo pensando, perché hanno lasciato... Cioè, siamo sicuri che questa affermazione del comune non sia stata fatta a seguito delle polemiche e quindi un po' per pararsi? In realtà doveva finire così il lavoro. Cioè, perché finire un lavoro a metà, lasciarlo a metà? Con, ci saranno dei motivi, tipo magari deve asciugare quel, non lo so, ipotizzo.
1: Sì, no, tra l'altro sto pensando agli addetti del comune di Milano, cioè magari l'assessore sarà alla cultura, insomma, ai beni culturali. Che oggi magari diciamo è domenica, sto tranquillo,
0: c'è il ponte,
1: è al mare, deve fare il post per dire i testicoli tornano,
0: state tranquilli.
2: Potrebbe essere che li aggiungono dopo
0: il post,
2: perché essendo che poi la gente ci deve girare sopra col tacco, magari hanno previsto una sorta di
0: rinforzino,
2: esatto, per evitare che risucceda come già succede.
1: Scusate, ma a proposito di restauro, un'altra roba è successa in settimana, poi non ne abbiamo parlato, ma vi ricordate il volo che assomigliava alla Meloni dell'Angelo,
0: certo,
1: della Basilica di San Lorenzo?
0: Sì.
1: In settimana si è parlato del cambio del viso di questo angelo che assomiglia adesso a Marina Berlusconi.
2: Beh,
0: fammelo vedere, aspetta.
1: Cioè, guarda, è cambiato così. È stata notizia per negli ultimi giorni. Però vabbè,
0: ma diventerebbe la barzelletta. È un po' più forzato, però è clamoroso.
1: Ma riesce ad avere un
0: viso normale,
1: un viso che non richiami nessun umano famoso?
0: Non lo so. Se volevi aggiungere qualcosa sui testicoli? No, okay.
1: Anche questa la potevi dire meglio.
0: Sui testicoli del toro della
3: gallina. Perché magari li fanno in rilievo, quindi un po' più alti,
0: sì,
3: quindi
0: sì,
3: lo fanno
0: più o
3: quello
0: meno...
3: che diceva Mary,
0: sì,
3: mi sono astenuta per quello.
1: È comunque Radio DJ se siete entrati in macchina adesso,
0: no, sì, ma tranquilli, no, stiamo discutendo tra di noi di arte. Quando sei...

0: gusto di DJ Chiama Italia, di Linus, di Nicola Savino, Matteo Curti e cioè, tutti gli altri. Quindi, insomma, ecco. Siamo capiti, In questo studio. Domani non ci sei, ma ci sei dopodomani.
1: Per questo abbiamo parlato, abbiamo scelto di parlare di testicoli oggi pomeriggio.
0: Sì, perché non lo potevamo fare la mattina al posto di DJ Chiama Italia. Grazie per averci seguito. Appuntamento, come detto, domani alle 10. Grazie a Mary, grazie a Barbie, ma soprattutto
1: grazie a te, Linus.
2: Ciao!

0: Toscani.
1: Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
11: contabilizzare le fatture? Fatto.
12: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
13: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it.

0: www.polaresummer.it/polasesummer.
1: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
2: Eccolo, Exquisa!
3: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
4: Sabato 6 e domenica 7 giugno, vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone. E ancora, basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.

0: iniziamo aspettando. Adesso io sento se il mio amico Michele è in forma oppure no, perché è successo un fattaccio.
1: Eccomi, eccomi ragazzi, chiamatemi Lazzaro, sono resuscitato per voi oggi.
0: Allora, per te non è stata una buona domenica, amico mio, e adesso ci racconti quello che è successo.
2: Buona domenica.
0: Tu, Michele, le vespe le devi lasciare stare, le devi lasciare tranquille.
1: C'è la vespa Special K?
0: Sì, la vespa quella che fa bzzz.
1: Perché mamma poi se, mia ragazzi, ma, che spavento.
0: Allora, breve storia poco allegra, diciamo, però con un lieto fine. Michele vive in campagna, questo forse lo sapete.
1: Sì.
0: E adora fare i lavori della campagna.

0: mai saputo di essere allergico alle punture degli insetti e soprattutto delle vespe. Sì, ho pescato una vita.
1: Aspetta Mike, io ti ricordo che nel 2014 in un pomeriggio soleggiato in cui eravamo in onda ad agosto, sì, tu non venisti in diretta perché punto
0: finì
1: da una vespa.
0: In pronto soccorso punto da una vespa.
1: E quindi forse c'era un precedente.
0: No, ma io all'epoca ho dato la colpa al fatto che probabilmente avevo esagerato con l'ammoniaca e quindi fossi finito in pronto soccorso piuttosto che per la puntura della vespa, per aver inalato in maniera importante ammoniaca, che non fa bene.
1: No,
0: quindi, cioè, in ambo i casi non fanno bene tutte e due.
1: Sì, sì, il precedente era stato questo, quindi il tuo ragionamento era stato: è stata l'ammoniaca a procurarmi la nausea, non la puntura. Racconta cosa è successo. Cioè, c'era questo nido di vespe?
0: Sì, ho detto va bene, lo tolgo dalle spese. Nel toglierlo dalle spese è una, giustamente, perché quando
1: occhio,
0: vai a molestare
1: che ce n'è una che sta girando lì.
0: Sì, ma ormai, ragazzi, quando vai a molestare la natura si torce
1: contro di te.
0: Oh. Bene. E mi si è infilata nel guanto.
1: Nel guanto?
0: Sì, io avevo i guanti da lavoro, quelli un po' spessi, quelli che si portano quando si fa cantiere.
1: Sì, e t'appunto quante volte?
0: 3 o 4 volte. Difatti ho un polso che, come vedi, sembra una zampogna.
1: Ragazzi, il polso di Michele è tipo come se avesse una pallina da tennis dentro, più o meno, è fucsia.
0: Sì.
1: Adesso esagero perché devo fare la scena quella esagerata. No,
0: però un po' zampone,
1: sì,
0: un po' zampone cremonese.
1: È
0: esatto.
1: È vero, fa effetto come zampone.
0: Vabbè, non fosse altro per 3 punture di insetto. Che uno dice va bene, ci metto del ghiaccio, ma 2 minuti dopo parte la reazione allergica.
1: E quindi?
0: Quindi sudo, battiti altissimi, svengo,
1: spavento grandissimo.
0: Cioè non mi muovevo più, ho fatto 10 minuti praticamente a terra. Ringrazio i volontari del 112 che sono arrivati subito, l'automedica, sì, e tutto il resto, perché ragazzi, qui non si scherza, se uno ha uno shock anafilattico serve intervenire immediatamente con l'adrenalina. Fortunatamente non ho avuto quello, ho avuto una forte reazione allergica e mi sono ripreso. Poi dopo uno può decidere, stai a casa a letto perché sei una mezza sega o viene a farti...
1: Invece no, il Michael è qui!
0: E vieni a farti comunque la puntata
1: grande,
0: a Milano.
1: Grande.
0: Sì, non sono a 100, ve lo
1: dico
0: subito.
1: Però guarda, complimenti per essere qua. Un altro che non è a 100 perché ieri era a Budapest e oggi è qui, è il nostro Marco Lo Monaco. Bentornato a casa tua.
2: Eccomi,
1: Marco,
2: a Michele.
1: Ciao.
2: Buonasera.
1: Alla fine,
2: buongiorno, buonasera.
1: Alla fine i parigini l'hanno spuntata, complice un errore dal dischetto dell'Arsenal. Stiamo parlando della finale
2: due errori.
1: Chiaro, però
0: guardate, posso buttargli anch'io un po' di veleno, visto che di veleno stiamo parlando, di veleno che ho in corpo, probabilmente mi sta circolando ancora un po' dappertutto. Secondo me ci sarebbe da andare a rivedere il fallo del secondo tempo supplementare, se non erro, subito in area dall'esterno dell'Arsenal, che a mio modesto parere gli aveva preso le misure, era avanti quasi un metro rispetto al difensore. Però
1: tu, Marco, l'hai visto?
2: Sì, però sono quelle cose lì che secondo me l'arbitro forse non ha avuto il coraggio di andare a rivedere. Forse, non lo so, forse in una finale uno è di manica più larga, non vuole che un intervento dubbio possa andare a intaccare. Poi sai, anche una finale decisa dal VAR, non lo so, boh. Forse ha deciso di non andare a rivederlo, anche perché non è stato neanche rivisto, questo è il fatto, insomma. Vabbè, comunque secondo me
0: tra le polemiche chiaramente di tutto l'Arsenal è stato ammonito Arteta, ammoniti due o tre giocatori.
2: Ha vinto comunque quella che secondo me è la squadra più forte e che ha la serenità della vittoria dell'anno precedente.
0: Commento, scusate, faccio una chiosa di quelle un po' con la lacrimuccia, se mi permettete. La cosa più bella che ho visto della finale di Champions è stato l'abbraccio di Marquinhos, che non ha esultato
2: quando Gabriel, ha sbagliato il rigore.
0: Suo compagno prossimo di difesa, chiaramente molto più giovane di Marquinhos, che di esperienza ne ha da vendere, non ha esultato perché il PSG a questo punto era assolutamente campione d'Europa, ma ha abbracciato il ragazzo consolandolo.
1: Bravo Marquinhos, un grande! Iniziamo, amici!

0: Sunrise, sempre bella, Simply Red, canzone del 2003 su Radio DJ. Un po' di saluti a voi che siete in giro.
1: Tanta gente in giro,
0: sì, senti qua, Giuseppe, ciao Andy e Mike, nonostante
2: Giuseppe.
0: La... è vero, Giuseppe.
1: Ti viene subito in mente.
0: Come no, viva Radio DJ.
1: Per noi nostalgici.
0: Ciao Andy e Mike, nonostante la nostra povertà, ci siamo concessi il lusso di andare a vedere il GP del Mugello. Ora siamo sulla via del ritorno, un saluto dalla famiglia Filomeno di Benedetto.
1: Posso dire, gratificatevi sì. Ragazzi, gratificatevi bravi, sempre.
0: Beh, complimenti, Bezzecchi trionfa davanti a Martin, Bagnaia sul podio, con un Marquez che ha lottato ma è rimasto dietro, quindi gradi gli italiani
1: bravi,
0: al Mugello.
1: Bravi, bravi, bravi. Beh, si giocava in casa.
0: Sì, sì, sì. Senti, faccio una domanda. C'è gente che sta tornando dal Mugello adesso?
1: 347-342-5220. Secondo me ci sarà una colonna infame.
0: Ha voglia. Mike, dunque, il nostro storico da bar Guido Damini è in vacanza, si fa sì. Il ponte, e quindi noi cogliamo l'occasione per parlare di altre cose. Il prossimo weekend ci sarà Party Like a DJ, noi saremo tutti in Arco della Pace con tantissimi artisti, da venerdì con i 50 anni di Radio Linetti, sabato e domenica.
1: Gli appuntamenti con noi, vogliamo dirli? Allora, così i nostri ascoltatori vengono a salutarci, saremo già lì sabato mattina un po' a cazzeggio, ma alle 12 apriamo Casa DJ. Venite perché ci sarà...
0: Ci sarà, dai, tranquillo. È la puntura della Vespa, Michele. Che
1: no,
0: si
1: no,
0: blocca.
1: No, l'ho fatto apposta.
0: L'hai fatto apposta.
1: Cioè, è un format. Ah, okay. Ci sarà? Cosa ci sarà?
0: No, se non dirlo adesso.
1: No, venite alle 12, ragazzi, trovate Andy e Mike assolutamente senza problemi. E poi apriremo lo show come abbiamo fatto negli anni precedenti, quindi vi aspettiamo per scaldare un po' l'atmosfera sabato sera dal palco centrale.
0: Se non doveste venire a Party Like a DJ, ci fa piacere segnalarvi un'altra bellissima iniziativa, cioè il Festival per Dinamo, Dinamo Camp, e ne parliamo con Enrico Carugo, sostenitore di Dinamo e organizzatore di Festival.
1: Bello, Enrico!
0: Eccolo!
3: Ciao,
1: buona domenica, benvenuto su DJ.
0: Come stai?
3: Grazie mille, bene, voi?
0: Sì, a parte la puntura della Vespa di Mike.
1: A parte quei 20 minuti con un rianimatore di fianco e il 112.
3: Sono esperienze.
1: No, vabbè, certo, sono sempre esperienze formative. Io dico che quello che ti forma è quello che non ti uccide, alla fine ti forma, no?
0: Bravo Mike. Festival per Dinamo sarà a Varallo Pombia, provincia di Novara, gli stessi giorni di Party Like a DJ. Sì. Che cosa succede a Varallo Pombia, Enrico?
3: A Varallo Pombia faremo 3 giorni di festa, appunto, per Dinamo Camp, tutto ricavato di questa festa poi andrà donato.

0: a Dinamo, uh-huh. Si farà un po' di tutto. Partiremo venerdì con un momento più spirituale con Lara Michel, che parlerà di inclusione, uh-huh. E poi inizieremo il divertimento da, come edificio sono dei cabarettisti, tra cui Digi Rock, Lunanzio, a un raduno organizzato insieme agli amici dell'Hurricanes MC Outside, sono un motorcycle club che riempirà Varallo di Harley, tendenzialmente tutti i tipi di moto, ma soprattutto Harley, portando sabato sera Pino Scotto a
1: grande
0: suonare
1: Pino
2: Pinone.
1: Rock and roll,
0: sì, sarà un momento veramente rock
1: questo sabato, sì. 6 alle 21 Pino Scotto,
0: esatto.
1: Okay. E
0: esatto.
1: La domenica invece avete un ospite che noi conosciamo molto bene alla sera, dillo tu chi è.
0: Sì, grande, abbiamo Germano Lanzone, milanese imbruttito, che verrà con tutta la sua band a fare uno spettacolo appunto per noi, sì. Germano è un amico, è stato veramente molto carino e gentile ad accettare il nostro invito a venire a visitare Dinamo, sì. E non vediamo l'ora, perché
1: e gli facciamo anche un grande in bocca al lupo, si è rimesso in piedi, so che ha avuto un piccolo infortunio, neanche tanto piccolo, Germano, perché
0: no,
1: ci siamo
0: sentiti, l'ho visto a San Siro in piedi,
1: bene, bene, dai.
0: Sentito, sta bene,
1: bene,
0: quindi...
1: bene, anche lui tipo Lazzaro, ma
3: sì, sì, sì.
1: Perché una certa
3: se non erro, guarda, gli è partito il tendine d'Achille, non voglio dire,
1: mi sembrava
3: che male,
1: sì, sì, sì. Dai, in bocca al lupo anche a Gegio, ragazzi, quindi mi raccomando, se siete in zona Piemonte e non solo, e non venite ovviamente a Party Like a DJ, fate un salto a Varallo Pombi al Festival per Dinamo, si sostiene Dinamo Camp,
2: che è sempre una bella cosa, vi vogliamo bene,
1: ciao Enrico, buona
0: grazie,
1: domenica,
0: grazie,
1: grazie a te,
0: ciao.

0: Gioia, Bossa Nostra. Che bella questa canzone, ci piace tantissimo. Le 16.48, gente che non riesce a uscire dal parcheggio del Mugello.
1: Sentite. Beh, non avevamo grossi dubbi.
0: No, davvero, guarda, caos totale.
2: Ciao Andy, ciao

0: Mike, Lorenzo da Venezia. Sì, basterebbe riuscire ad andare fuori dal parcheggio per mettersi sulla strada,
1: certo,
0: e ritorno.
1: Certo. Però posso dire, ragazzi, prendetevela con calma. Avete visto un bellissimo spettacolo, ha vinto gli italiani. Quindi, insomma, devo dire, adesso il problema è quello di non farsi passare tutte le belle sensazioni che avete provato durante la gara solo perché siete in coda e ci mettete una vita a tornare a casa.
2: Giusto, Mike. Dipende, secondo me, da questa cosa. Se domani devi lavorare, un po' i maroni ti girano, certo, e vai in ansia. Se domani fai ponte e dici, vabbè, ma sai che c'è?
1: Me la prendo con calma.
2: Me la prendo con calma, ma poi sono in una zona bellissima, non faccio neanche l'autostrada, esco, faccio delle colline toscane, vado a mangiarmi la ciccia, magari stasera ve la butto lì. Certo è che se domani devi tornare al lavoro non è serenissima come situazione. Vedi, confermo, colonna infame, un'ora per uscire dal parcheggio, scrivono Francesca, Massimo e Mattia da Monza. Ciao Andy e Mike, noi siamo fermi in camper che aspettiamo di uscire dal Mugello. Interminabile, Anna e Alan da Genova e anche Ivan e Nick in coda per il rientro dal Mugello. Sono tutti lì praticamente. Ragazzi, appunto, calma, calma, calma. Tra l'altro stavo pensando, Mike, a questa cosa: è finita anche la Champions, adesso è un periodo molto florido per il tennis, ci sono tre italiani ancora a Roland Garros, poi arriverà Wimbledon, certo, tra poco ne parleremo.
1: Beh, ieri abbiamo fatto i complimenti a Berrettini, certo, poi adesso approfondiremo.
2: Sì, sì, tra circa un quarto d'ora chiamiamo l'amico Stefano Meloccaro per commentare la bella vittoria di Berrettini, e non solo, anche per sapere come sta Sinner, che ieri era al J Medical, non so se lo sai, aveva prenotato una stanza di ritorno da Monte Carlo
1: per fare degli accertamenti,
2: perché comunque è venuto il dubbio che Jannik, come ha detto lui, non sia un robot, primo, e questo, vabbè, già lo sapevamo, forse non ci eravamo resi conto della sua parte umana, vedendo fare un filotto di vittorie così e vedendolo inscalfibile, abbiamo detto, ma non è che questo ragazzo magari davvero è un robot. No, non lo è, però c'è il dubbio che ci sia qualcosa da approfondire a livello di salute, poi capiremo che cosa. E voglio sapere invece dai nostri ascoltatori se fanno ponte sì o ponte no, perché c'è questo dubbio per capire chi lavora domani
1: a Milano. Gianisun, no, come Milano si dice dalle nostre parti, ragazzi,
2: totale.
1: Puoi parcheggiare veramente in surplus dove vuoi.
2: Esatto, quindi 347 342 5220, vi aspettiamo, forza ragazzi, qua canzone da giostraio secondo me,
1: Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao ragazzi, forza a prendere posto in vettura, lasciate a casa le vespe, non fanno bene oggi, forza.

0: ballando,
1: perché qua i casi sono due secondo me.
0: Che disco immortale,
1: favoloso. Io ho un ricordo indelebile con questa canzone, Mike, io e te all'Ecos a Misano con David Morales in console che la suona
0: al matinè.
1: Sì, al Magic Monday.
0: Serate,
1: belle serate
0: con un fantastico David Morales e un Satoshi Tomie faceva davvero la differenza.
1: House forever baby. Ciao Andrea Michele, io sto facendo il ponte, è iniziato ora la potatura verde nelle colline del Prosecco DOC, anzi sì. DOCG, Danilo da Col San Martino, Treviso.
0: Bene Danilo, ciao. Occhio alle api e alle vespe, soprattutto alle vespe più che alle api, perché le api insomma non fa male a nessuno.
1: Leonardo 12 anni, direzione Misano Circuit, anzi Circuit come dicono quelli bravi, perché domani mio papà gira in moto,
0: ecco,
1: è periodo di giri,
0: certo,
1: in moto,
0: certo,
1: anche sui circuiti, quindi
0: quelli bravi tendono sempre a pronunciarlo più corto possibile, no?
1: Sì,
0: per poco sarà Misano Circuit. Come scusa? Misano Circuit. Vabbè, sa che, anche se vuoi.
1: Siamo in trasferta da Varese a Verona per il torneo di calcio di nostro figlio, ma visto che il torneo inizia domani, ora facciamo un giro romantico per Verona. Silvia e Ivan.
0: Sì.
1: Cari Silvia e Ivan, andate a vedere la statuetta di Giulietta.
0: Che non ha più una zinna.
1: Esatto, c'è una tetta praticamente allisciata,
0: certo,
1: dal tocco. Tra l'altro, non so se avete sentito la notizia che a Milano stanno restaurando le palle.
0: I Zebedei del Toro.
1: Le palle del Toro della Galleria Vittorio Emanuele.
0: A forza di poggiarci il tallone e farci tre giri sopra
1: si sono rotte le palle,
0: poverino. Pensa a sto toro.
1: Ragazzi, succede. Pausa amici, a tra poco con l'inizio ufficiale di Andy e Mike su DJ.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia.

0: Italiana del pet food.
1: Radio DJ consiglia
2: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head don't. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Sì! Avete sete?
4: Sì! Acqua Vera ti aspetta al Jova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
6: Tocca che tiriamo fuori l'idea.
7: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
8: Te tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
7: Così come?
8: Pelati.
9: Ciao, sono Zarro Alcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco. Per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
12: Party Like a DJ, domenica 7 giugno,

0: Somber Potential su Radio DJ, 17.4 minuti con Andy e Mike fino alle 19. È tutto pronto per l'inizio del programma.
1: Prontissimo, ragazzi.
0: Sì, sì, guarda, tantissima gente in giro. Un abbraccio davvero a tutti gli amici che sono in coda fuori dal Mugello. Scusate se mi viene da sorridere, ma quando ho detto ehi, siete in coda dal Mugello, si è sì. riempito di messaggi.
1: Esploso il centralone. Vabbè, però scusa, questa è una cosa bella, vuol dire che in tanti che sono in coda lì al Mugello stanno ascoltando Radio DJ, e nello specifico noi, quindi vi abbracciamo tutti e cerchiamo di tenervi compagnia fino a quando arriverete a casa stasera. Noi alle 19 finiamo.
0: Chiaro. Tra pochissimo l'inizio ufficiale di Andy e Mike, parleremo di tennis. State con noi.
2: One Nation, One Station. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Sai che le spugne Spontex con trattamento grasso stop rimangono pulite più a lungo? L'80% del grasso viene rimosso in un solo risciacquo. Vieni a scoprire le spugne Stop Grace di Spontex nei punti vendita.

0: Benvenuti ad Andy e Mike. Questo è l'inizio ufficiale dello show. Ricordiamo, la prima mezz'ora è soltanto un aspettato.
1: Certo, certo.
0: È stata così un'anteprima, sì, un riscaldamento. Visto che ci sono 35 gradi in Italia, mi ha detto riscaldiamoci un po'. Vabbè, non si sa mai. Dunque, Mike, parliamo di tennis, perché se la notizia della settimana è stato il malessere di Jannik Sinner e l'uscita inaspettata dal Roland Garros, però l'Italia non è viva, vivissima. Ci sono tre tennisti ancora in corso e ne parliamo con il nostro amico Stefano Melocchero.
1: Stefano
2: che... buongiorno ragazzi, buongiorno. Ciao. Presente qui ad aiutarvi, il vostro consulente di fiducia.
1: Grazie. Meno male che arrivi tu, sì, in soccorso.
0: Che ogni tanto insomma si dedica a questo sport minore che è il tennis rispetto al padel a cui lui gioca.
2: Sì, esatto, ma quella era una buttata, diciamo, da messaggino WhatsApp. Esatto.
1: Sì, che rimaneva lì, poi alla fine non diciamolo.
0: Non diciamolo, invece sì, l'abbiamo
2: circoscritta,
0: detto.
2: Circoscritta.
0: Stefano, senti, allora, innanzitutto, hai notizie di Jannik Sinner che è andato al J Medical?
2: Allora ragazzi, la verità, perché noi abbiamo assistito, abbiamo letto durante questi giorni tante cose, medici di ogni genere, di ogni ordine e grado, americani, italiani, canadesi, birmani, che hanno detto secondo me potrebbe essere il gene, potrebbe essere questo. La verità vera è che non lo sa nessuno al momento e non lo sa neanche troppo bene Jannik Sinner che cosa ha avuto e che cosa ha. Per certo sappiamo che può succedere, per certo sappiamo che è un problema che lui ha già avuto, questo calo di energia improvviso. Poi molti hanno confuso quello che è successo qui a Parigi con quello che era successo

0: a Roma, con quello che è successo a Shanghai, con quello che è successo in Australia, mentre invece probabilmente sono sempre cose diverse. La realtà è che c'è una questione relativa a, così, diciamo, alla parte energetica di Sinner, e ci stanno lavorando, ma al momento non lo sa veramente nessuno. È vero quello che hai detto tu, cioè che comunque è andato al Jay Medical, che è uno dei centri più seri e più importanti del mondo, a fare delle analisi più approfondite.
1: Certo, okay. Beh, quindi insomma ci starà.

0: e la finale c'è il, se non ho il calendario sotto, mi pare sia il 14 luglio, comunque le prime due settimane di luglio. Di solito a Londra fa un po' più fresco che a Parigi,
1: certo.
0: Per cui auguriamoci, comunque l'arietta è un po' più fina da
1: sì,
0: quelle
1: sì.
0: parti,
1: meno pesante, no, ma ragazzi comunque con le temperature che si sono registrate ultimamente nei vari tornei in giro per il mondo, ragazzi, si fa veramente fatica a mettere sul piatto partite da 2-3-4 ore,
2: anche 5,
1: cioè, anche 5
2: adesso
1: per dirne una, insomma.
2: Stefano, ieri Berrettini ha giocato 5 ore e 13 minuti, facciamo un applauso al grande Matteo Berrettini, perché insomma ha lottato, ha annullato credo 2 match point sì. ieri, grande partita.
0: Assolutamente, e ha vinto al suo quarto match point, è stata una partita incredibile, l'avversario è l'argentino Comesagna, che non è un nome famosissimo nel tennis mondiale, ma vi posso garantire che si tratta comunque di giocatori che sono, giocatori, perché adesso ce n'è un altro di quella categoria lì, Berrettini, che è Juan Manuel Cerundolo, che è quello che ha battuto Sinner,
1: che sono fastidiosi, tu dici, insomma.
0: Esattamente, perché non sportivamente non muoiono mai, cioè sono quelli che sono nati, cresciuti, hanno il DNA da lottatori su terra battuta, no? Per
1: che
0: cui
1: tosti.
0: è una notizia fantastica che Berrettini abbia vinto questa partita, perché è la prima partita della sua vita che gioca di 5 ore e l'ha vinta lui, che negli ultimi anni, calcolate che aveva giocato Roland Garros l'ultima volta più di 5 anni
1: Vero.
0: Fa, proprio perché arrivava sempre con dei problemi,
1: con dei problemi, sì.
0: E invece ce l'ha fatta e adesso può vendicare, perché ce la può, ovviamente è alla sua portata, non è una partita facile, ma il Cerundolo che ha battuto Sinner è alla portata di Berrettini e Berrettini potrebbe andare nei quarti. Tra l'altro, se il cielo ci aiuterà, potremmo avere un quarto tutto italiano, perché da quella parte lì c'è Arnaldi che gioca
1: Vero.
0: Contro Tiafo ed è un'altra partita possibile, perché nel lato alto del tabellone veramente stanno succedendo cose, per cui arriverà in finale uno che sarà sicuramente una grande sorpresa.
2: Bello, bello. E poi c'è Cobolli che arriva per la prima volta in carriera agli ottavi di finale, quindi insomma.
1: Senti Stefano, possiamo dire che il tennis maschile italiano insomma ci regala delle belle emozioni e gode un periodo di grande come si può dire, di grande successo, no? Da un certo punto di vista stiamo bene.
0: No, basta guardare i numeri, cioè 4 giocatori tra i primi 20 del mondo. Noi facevamo feste che duravano una settimana quando ne avevamo uno tra
1: esatto,
0: i primi 20.
1: Esatto.
0: Cioè, adesso improvvisamente abbiamo 4 giocatori tra i primi 20 del mondo, che è una roba da nazione dominante.
1: Bene, dai, almeno, da una, almeno nel tennis, perché se guardiamo la nazionale è meglio che non ci guardiamo dentro.
0: Vabbè, diciamo che, capito, che in quel momento il piccolo stiamo raggiungendo nel tennis, ma vi posso garantire che poi sarebbe comunque ottima cosa anche cercare di tornare grandi nel calcio, che sono due sport che non sono in concorrenza. Il movimento sportivo italiano si avvantaggia delle bellezze dell'uno e dell'altro.
2: Certo, grazie mille Stefano, buona domenica, divertiti sui campi da padel se stai giocando e forza Italia nel tennis e non solo.
1: Ciao, grazie.
0: Sempre avanti. Ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.

0: Me Halfway, Black Eyed Peas su Radio DJ. Dai, incontriamoci a metà strada, amico mio. Sai sì. Che si dice, no? Meet me halfway.
1: Certo, ragazzi, perché poi questa è una grande verità anche nei rapporti sociali. Perché discutere sempre?
0: Dai, troviamo un compromesso.
1: Il famoso punto d'incontro.
0: Cioè, succede.
1: Quante volte è uscito nelle discussioni tra voi, vostra moglie, la vostra compagna, il vostro compagno, il vostro fidanzato, la vostra fidanzata, la frase dai, troviamo un punto d'incontro?
0: Bisogna fare il famoso passettino in più, no?
1: Sì.
0: Perché se tu sei troppo lontano, allora no, fallo tu il passettino, no, fallo tu, e si discute. Invece dai, un po' tu, un po' io, un po'
1: sì,
0: tu.
1: Perché guardate, però dietro il punto d'incontro c'è il famoso point of not return. Quindi state attenti, sempre di punti si parla, ma è un punto un po' più, diciamo, oneroso.
0: A proposito della parola punto, punto è la parola conclusiva di questo messaggio che vado a leggere, che commenta. No.
1: A proposito della parola punto, cioè
0: punto.
1: No, punto, più punto di me oggi, sì. Ragazzi.
0: Beh, ti dicevo, Mike, senti questo messaggio su Yannick Sinner. Succede a tutti, è finita la benzina. Ogni tanto bisogna staccare e recuperare, cosa che Yannick non ha fatto quest'anno, punto. Lo dice fa.
1: Si vabbè, così. Insomma, ragazzi, cioè ognuno la pensa, poi saranno dei medici specializzati che ci diranno qual è il problema di Sinner e sicuramente gli daranno una mano a risolvere.
0: Sì, come si diceva poco fa con Stefano Melocchero, nessuno, tanto meno Yannick, sa in questo momento qual è il quid, se è un problema di calo energetico e quindi di benzina o se sotto c'è qualcosa d'altro. Cambiamo completamente argomento, perché al 347-342-5220 è arrivato un messaggio che mi ha incuriosito. Ragazzi, me ne sto andando in negozio di Natale, perché il Natale quando arriva e il proprietario di questo negozio è Andrea da San Marino.
1: Andrew,
0: benvenuto.
2: Buongiorno, ragazzi.
0: Buon Natale.
2: Buonasera.
0: Ma scusa, ci sono 35 gradi, ma tu apri il negozio del Natale già?
2: Yes, io ce l'ho aperto tutto l'anno.
0: Certo.
2: Tutto l'anno, 12 mesi all'anno siamo aperti.
0: Ah, di dopo. Quindi, vado su San Marino perché devo comprare l'albero. Ma com'è? Ci sono 34 gradi.
2: Vengo su,
0: c'ha le palle nuove anche l'Andy. Ma quindi, cioè,
2: di palle.
0: Ci stai dicendo che oggi tu sei aperto?
2: Certo, io sono aperto già da metà marzo.
0: Allora,
2: da
0: fermati.
2: Metà marzo fino al 31 di gennaio.
0: Voglio capire quanto la gente non stia bene in questo paese. Quanti vengono già in negozio? Cioè, tipo, oggi è venuto qualcuno a comprare qualcosa?
2: Beh, è normale, perché io oltre al Natale vendo anche prodotti Disney.

0: a livello natalizio, quindi ho prodotti Disney, ho villaggi natalizi, Babbi Natali da collezione,
1: Angeli
0: da collezione.
1: Ah, cose di quel tipo lì, quindi arriva anche l'esperto, giusto?
0: Vabbè, è normale, arrivano gli esperti che ti chiedono cose assurde, però non riesco a trovare anche le cose assurde.
1: Scusa, fermati un secondo, ma quindi tu hai anche quei villaggi pazzeschi, tutti animati?
0: Bravo.
1: Quelli col trenino, ragazzi,
0: come la mongolfiera, c'è tutto.
1: Come convincere Michele Mainardi a fare qualcosa al minuto uno? Ecco, questo è l'esempio, perché io sono malato di presepi. Cioè, no, un
0: tu
1: presepe.
0: Considera che noi a Ferragosto facciamo la neve. Io ho la macchina della neve, quindi a Ferragosto nella mia via faccio la neve.
1: Ma che bello.
0: A Ferragosto facciamo trovare il Babbo Natale.
1: Sai
0: che sia il Babbo Natale.
1: Comunque allora, che in Romagna non siate normali, lo sapevamo, perché dopo 20 anni di militanza,
2: ma siete poi numeri
1: a San Marino lì poi nevica, perché sai che sei in alto a San Marino, hai capito?
0: Sì, siamo sui 700 metri, quindi ad agosto c'è una neve che mai c'è.
2: Mike, ma loro i romagnoli vendono i ghiaccioli agli esprimesi,
0: sono
1: bravi
0: così.
1: Numeri uno,
2: ragazzi.
0: Il 25 di agosto facciamo il Natale di Ferragosto.
1: Vabbè, su questo non avevo dubbio. Questo si chiama marketing romagnolo. Ascolta un secondo. No, la domanda che voglio farti io adesso: in vetrina cos'hai? Hai degli alberi?
0: No, gli alberi non li tengo perché purtroppo occupano troppo spazio.
1: Ah, ok.
0: Un pochino piccolo, però tutti i prodotti Disney e ho i villaggi natalizi, logicamente.
1: Accesi, che funzionano, quindi.
0: Assolutamente sì. Tu arrivi in negozio e trovi, tu consideri che il mio negozio è fatto dalla parte sotto una specie proprio di villaggio con le casettine. Sali al primo piano, hai la camera di Babbo Natale col camino sempre acceso, quindi il letto di Babbo Natale, e nell'altra stanza hai la presepistica con tutti i villaggi natalizi che quando entri si accendono in automatico.
1: Sono belle cose. Allora, ascolta un secondo, adesso devi fare questa cosa. Devi fare una foto al villaggio operativo e poi la posti, fai una storia e tagghi chiocciolina Andrea e Michele, perché noi la ripostiamo. Io sono curiosissimo di vedere il villaggio operativo.
0: Guarda, se tu vai sulla nostra pagina trovi tantissimi video della mia casa, tra l'altro.
1: Senti che stai già facendo del marketing.
2: Sì, lui è il numero uno.
0: Non ho detto niente, non sai neanche come si chiama il negozio. E vedi, non l'ho fatto male.
2: Adesso vuole che glielo chiediamo.
1: Ma noi non te lo chiederemo. Cioè, tu devi fare una foto e taggare Andrea e Michele, chiocciolina Andrea e Michele, e noi ti ripostiamo.
0: Andrea e Michele, dirò Andrea e Michele di Radio DJ.
1: Sì, siamo noi.
0: Giusto?
1: Sì, no, bello, trovi.
0: Allora io faccio una foto e vi taggo su Andrea e Michele della Divisione.
1: Sì, ma ci trovi come Andrea e Michele, usciamo subito con le due facce.
0: Vai,
1: da Cunzio.
0: Guarda, dammi tempo 5 minuti di arrivare in negozio e vi faccio
1: bravo,
0: la fotografia.
1: Numero uno.
0: Okay, e poi voglio vedere se le ritaggiate.
2: Vediamo, dai, ci proviamo.
0: Okay.
2: Buon lavoro, viva il Natale.
1: Ciao. Ciao Andrea.

0: Hey, tu cosa fai questa sera? Che potrebbe essere anche il nome di una rubrica. Abbiamo già la sigla, l'ha appena cantata lei.
1: Grazie, Mike. Noemi. Grazie, grazie,
0: grazie. Grazie. Tu cosa fai questa sera? 347-342-5220. Rispondete, perché è un po' figlia della domanda, ponte sì, ponte no. Chi lavora domani magari rientra, va a letto presto. Chi invece fa il pontazzo in giro. Io voglio sapere quelli in giro dove sono, se sono in coda. Tra l'altro sul Mugello, Mike, sta arrivando ancora di tutto, perché sì, ovviamente la gente è bloccata. Stiamo parlando di tutti i tifosi di motociclismo che stanno rientrando, e ci sono anche delle teorie interessanti. Vuoi sentirne una? Te la mando.
1: Vai.
0: Senti qua, senti, senti.
2: Carissimi Andy e Mike, bisogna imparare dal direttore caro Linus. Uh-huh. Ai concerti si va via all'ultima canzone o prima dell'ultima canzone. Al Mugello, Bezzecchi era ormai in testa, si esce a un giro dal termine. A San Siro, prima della fine della partita, se il risultato è consolidato,
1: com'è?
2: Ci esce 3 minuti prima.
0: Sì.
2: E non si rimane imbottigliati.
0: Allora, a parte lo sghevauz che ha fatto,
1: che
0: io posso dire, no, non so se lui è lucido nel dire questa cosa, ma non sono d'accordo. Sai perché, Mike? Io una volta ho fatto così in un interview
1: e t'ho chiamato io.
0: Ti ricordi?
1: Ti ricordi?
0: Allora, siamo 2-1 per l'Inter, mancano 5 minuti.
3: Fanculo, vado via, vado via. Vado via, che merda.
0: Vado via, non voglio sentire gli interisti insultarmi sulla testa. Vado via, esco boato di San Siro, pareggio della Juve. Il tempo di arrivare alla macchina, secondo boato.
1: Ti chiamo io e ti dico: oh, ha segnato Gonzalo Higuaín.
0: E io mi sono veramente mangiato le mani quella volta. Ho detto: mai più uscire prima.
1: Sì, sì.
0: Fino alla fine.
1: Successo così anche con mia figlia l'ultima volta che siamo andati all'Allianz a vedere la Juve in Champions.
0: Sì, siete usciti.
1: Dunque.
0: Quando è stato, Michele, in che anno era?
1: Ti viene da ridere.
0: Chi c'era? Lippi c'era.
1: Siamo usciti. E ci hanno persi gli ultimi 2 gol, perché per non far coda usciamo. A tal proposito salutiamo il super DJ Fede Scavo e Lilegna, che sono in macchina, hanno appena scritto e stanno anche loro venendo via dal Mugello, e quindi sono in coda. Un abbraccione grande.
0: Ciao Fede. Ciao il grande Federico Scavo, grande DJ. Pausa amici, a tra poco con Andy e Mike.

0: radio. DJ. One Nation, One
1: Station. Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
9: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
12: Have fun with...
13: Hey dude, vi aspetta Party Like a DJ per polleggiare in compagnia.

0: Nero su Radio DJ 17:34.
1: Sì. Voglio un tre lauree solo per pronunciarlo.
0: Come ouro. Ma vorrà dire
1: come ouro?
0: Come oro? Non lo so. Traduco col metodo del professor Cazzo.
1: Ma soprattutto che lingua sarà?
0: È questo portoghese. Fallo portoghese.
1: Ieri grande surprise qua, la nostra super jingle girl che è venuta a trovarci live. Sì. La Milena.
0: È molto simpatica, una ragazza brasiliana di São Paulo do Brasil che ci faceva i jingle, è venuta a trovarci ieri. Mike, si parla di posti affollati, intanto continua il deflusso dal Mugello, arrivano tantissimi messaggi al 347-342-5.
1: I Mugellari.
0: Ma tantissimi. Ciao, siamo di ritorno dal Mugello, siamo andati via l'ultimo giro, però abbiamo fatto Pian del Voglio, percorso alternativo senza passare da Barberino. Noi abitiamo a Lodi, Daniela e Achille. Ciao ragazzi, buon viaggio. E poi salutiamo quelli che hanno in macchina, tornando dal Mugello, qualcuno che si è addormentato non appena sei salito in macchina.
1: Complice anche un po' il caldino, ragazzi, magari stamattina hai fatto presto per andare a prendere i posti migliori per vedere la gara e poi crolli.
0: Anch'io in coda dal Mugello con la grande compagnia di mio fratello che già dorme, solo 4 ore su e domani si lavora. Ciao Cristina.
1: Allora, non si è faticato solo al Mugello, perché questo weekend a Rimini ci sono state le prime, diciamo, due date zero.
0: Sì.
1: Di lui,
0: il
1: ragazzi,
0: comandante
1: che è in copertina ovunque,
0: il Vasco in copertina su TV Sorrisi e Canzoni, che l'ha intervistato al telefono con noi la nostra amica, la dottoressa Elena Torri, non in quanto dottoressa, Michele, ma
1: anche se mi servirebbe
0: in questo momento, sì, ma in quanto super
1: lei una delle esperte e super fan massime di Vasco, ma cioè
0: va a tutti i concerti
1: con firma di Vasco tatuata sul braccio, cioè lei è proprio sempre
0: una boss. Elena, ciao, buona domenica.
2: Ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao.
0: Allora, abbiamo bisogno della massima autorità in tema fan club Vasco e abbiamo pensato di chiamare te.
1: Intanto grazie per i video che ci hai girato, insomma abbiamo visto un comandante in grandissima forma, giusto?
2: Immenso, in grandissima forma, ogni anno ti stupisce sempre di più, ogni anno fa un concerto fantastico, senza parole, e riesce l'anno dopo a stupirci di nuovo, immenso, un intro inaspettato e roccheggiante, meraviglioso.
1: Ok, allora ti sei fatta due notti in tenda, giusto?
2: Due notti in tenda, per forza, perché per cercare di poterlo vedere, di provare quelle emozioni che solo lui riesce a trasmetterti quando sei sotto il palco, bisogna un po' faticare, però ti ritorna tutto, no? È come quando qualcuno dice, ma sai, vado a mangiare al rifugio, dopo essermi fatto una pellata mi godo quel pranzo,
1: certo.
2: Che già arrivo in seggiovia, è diverso, no? Quindi quando ti chiedono ma come fai? Ce la faccio, perché quell'energia è immensa,
0: e viene ripagata totalmente.
2: Viene ripagata.
0: Elena, scusa un attimo.
2: Il popolo è fantastico.
0: A quanti concerti di Vasco sei stata nella tua vita?
2: No, non lo so, tanti. Mediamente ne faccio 7-8 tutti gli anni. Mi piacerebbe poter fare il tour intero, ma prima o poi lo farò.
0: 7-8 tutti gli anni. Non diciamo da quanti anni. Non vogliamo spoilerare niente in termini di scaletta, però leggendo l'intervista, si sa che ha rispolverato,
2: diciamo,
0: dei pezzi.
2: Tu eri partito.
0: E invece, no, io voglio sapere, in tema di deflusso, visto che oggi stiamo salutando tutti quelli in coda dal Mugello, quanto tempo ci si mette generalmente a uscire da un concerto di Vasco?
2: Ma no, sono bravissimi organizzati. Le organizzazioni dei concerti di Vasco sono, secondo me, eccellenti da ogni punto di vista, quindi l'uscita è abbastanza rapida. È chiaro che quando esci da un concerto le strade intorno sono giustamente chiuse e quindi uno deve arrivare ai propri mezzi, però si esce dallo stadio e si esce rapidamente.
0: Ok, e come funziona la notte? Cioè si dorme, si riesce o si fa, non so, si canta, si socializza?
2: Si socializza sicuramente la notte prima del soundcheck. Considera che ci sono tanti gruppi che sono lì da giorni ancora prima per poter accedere alle prime file, quindi ci sono

0: quelli che sono lì da alcuni giorni e quindi sono quelli che trascinano un po' il gruppo, sono quelli che veramente i grandissimi fans di Vasco. Poi è chiaro che magari la prima notte, quando ci sono le due notti, la prima notte un po' si chiacchiera, la seconda è un po' più faticosa, perché dopo che ti sei fatto una notte in tenda tutto il giorno sotto il sole, esci dal concerto,
1: che no, vabbè, io ho visto, allora cala. Certo,
0: io potrei dormire anche per terra,
2: la seconda si dorme,
1: no, io ho visto sì, no, ho visto delle foto di Elena pazzesche, perché poi complice il fatto anche che ci sono delle temperature altissime, loro sono bravi perché passano con gli idranti, mi dicevi,
0: sì, e sono cose bravissimi, non è mai mancata l'acqua, passano con gli idranti, chiaramente da medico lo dico, bisogna portarsi tanta acqua e bere tanto durante queste giornate, perché altrimenti è un attimo.
1: E poi fanno delle grandi disinfestazioni, non ci sono vespe, quindi anch'io avrei potuto,
0: no,
1: comunque.
0: Esatto. Anche tu, ma io te lo dico sempre che tu devi provarlo, è un'emozione incredibile.
1: Chiaro, vabbè. Adesso sono qua col mio zampone e
2: spieghiamo
1: praticamente
2: quelli...
1: morto.
2: No, certo, a chi si fosse appena sintonizzato, spieghiamo, Michele, prima di venire in diretta, è stato punto non una, non due, bensì tre volte da una vespa
1: che
2: sul polso.
1: Che mi si è infilata in un guanto, niente, reazione allergica, però... praticamente svenimento, ok, sudorazione, battiti a 2000, automedica 112, che saluto e ringrazio per l'ennesima volta, perché sono veramente degli angeli custodi che sono arrivati, e poi mi sono leggermente ripreso, e poi ovviamente vedi
2: sei
1: che
2: qua,
1: sono qua,
2: sei qua, grande,
1: sono un po' intontito, devo
2: ma
1: dire.
2: No, stai andando alla grande, Elena, grazie per questa
0: ragazzi,
2: testimonianza, un saluto a tutti
0: i
2: fan del Vasco. Quando è che inizia quindi ufficialmente il tour, ragazzi?
0: Il tour è iniziato ieri sera con la data 0, okay. Il prossimo weekend in Ferrara, data 1 e 2, dove ovviamente io sarò presente ancora in
1: figurati, ma non avevo dubbi. Senti, ma quanti ne fai? Dimmi solo quanti ne fai.
0: No, quest'anno 7, poi faccio Olbia, Bari e Udine. Ferrara, Olbia, Bari e Udine, purtroppo salto Ancona infrasettimanale, lavorare, ogni tanto devo lavorare.
1: Sì, certo. Ne abbiamo anche bisogno di te, quindi
0: esatto.
2: Ciao Elena, grazie.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao, ciao,
0: grazie,
2: ciao, ciao,
0: ciao, ciao.

0: casco dei 50 anni di carriera.
1: Pare, pare. Non abbiamo spoilerato nulla.
0: No, vabbè, si dice alla prima, non è che roviniamo il resto del concerto, dai.
2: E certo. Però tu adesso messaggio immediato.
0: Sì,
2: sai che c'è sempre quello preciso, sì, che...
0: perché avete detto che è la prima del tour, vabbè. Messico, USA, Messico e Canada sono le nazioni in cui si giocheranno i mondiali, tra un attimo ne parliamo, però prima un paio di saluti al volo. Mike, Marta scrive: stasera Germani Brescia Olimpia Milano gara 2 semifinale scudetto,
1: certo. C'è Brescia in subbuglio.
0: Ebbene sì. E poi sentite questo audio, ragazzi.
3: Saggio, sono di Torino e sto andando a vedere la staffa italiana di wrestling WWE a Torino a vedere Brock Lesnar.
1: Oh yeah. Allora qua noi siamo completamente out, perlomeno io,
0: anche io.
1: Marco Lo Monaco so che è sul pezzo.
0: È come se sul pezzo del wrestling.
4: Guarda,
0: racconta
4: caso,
0: Marco.
4: Guarda caso, sì. Sì. Tutto a... scusate. Beh, cosa succede?
2: In che senso? Scusa.
4: Musica è.
2: In che senso?
0: È la base
2: del
0: wrestling.
4: Io seguo, seguo il wrestling del movimento italiano.
2: Tu sei un cialtrone.
4: Ho anche fatto molto per il movimento del wrestling italiano. Sono venuti tanti wrestler qua a parlare. Al telefono,
0: senti, no, questa è una cosa seria.
4: Certo,
0: in realtà.
4: No, beh, è una cosa seria perché sono tantissimi anni che la WWE, cioè la federazione di wrestling americana più importante del mondo, quella che tutti noi conosciamo, non passa dall'Italia. Invece adesso farà un filotto perché rimane praticamente due settimane.
0: Quella per intenderci di Hulk Hogan.
4: Di Hogan e poi vabbè di Rey Mysterio, di tutti i famosissimi.
0: Scusa un attimo.
4: Undertaker. Undertaker.
0: Non era la WWF quella di Hulk Hogan?
4: Sì, è stata anche la WWF perché c'è stato un periodo in cui c'è stata la rivalità tra la WWE e la WWF.
0: Ah, hai fatto bene a sottolinearlo perché lui fa il figo ma non sa
4: no,
0: un
4: no,
0: mazza.
4: No, ma so tutto. So
0: io ho dei retaggi anni 80.
4: So tutto. La WWF di Ted Turner.
0: Sì, sì, sì.
4: Che è da poco mancato peraltro, che fece la grande concorrenza negli anni 80, negli anni 90 alla WWE di Vince McMahon. Poi però la WWE vinse tutto e tornò
2: basta,
4: a essere
2: basta, ok, grazie.
4: Tutto
0: grazie,
4: vero,
0: grazie,
4: tutto
0: grazie. C'è gente che si sta strangolando.
4: No, il wrestling è tornato di moda, vi state sbagliando Andrea Michele, voi che siete sempre attenti
0: alle tendenze.
4: Anche Radio DJ, DJ.it ha ripostato questo personaggio straordinario che è il wrestler pizzaiolo, che è uno che combatte,
0: sì,
4: che lotta nelle federazioni indipendenti, che lancia la pasta della pizza.
0: L'ho visto, bellissimo.
4: Comunque, questa sera parliamo di un evento pay per view, quindi dei grandi eventi della WWE, che torna a Torino e ci sarà un match incredibile perché è un match importantissimo con Brock Lesnar. E poi domani sera c'è Raw, quindi vanno avanti con tutti gli show, cioè fanno praticamente 10 giorni di show in Italia.
0: Bene. Senti, venendo al basket, visto che abbiamo citato la sfida Germani-Brescia e Armani-Milano,
4: c'è una base, cambio base basket.
0: Non so se c'è,
4: eccolo
0: qua, base basket.
4: Questa, scusa. Cos'è questo Oscar?
0: Ladies and gentlemen, base basket. No, questo è un telefilm famosissimo americano. Comunque stasera in campo per gara 2 Brescia contro Milano, poi la Virtus Bologna contro l'Umana Reyer Venezia. All'andata aveva vinto Venezia. Alle 20 ci sarà appunto la partita tra Brescia e Milano. Stessa ora, tutte alle 20. No, scusate, ho detto una sciocchezza. Domani Bologna Reyer.
4: Sì.
0: E poi gara 3 mercoledì e via giovedì 4.
4: Sì, sì. E poi c'è sempre sul basket in questi giorni, non si parla d'altro perché i San Antonio Spurs hanno eliminato gli Oklahoma City Thunder e vanno in finale contro i New York Knicks. Noi tifiamo i Knicks e sarà quindi una finale tra due squadre giovanissime e super romantiche.
0: Senti, a proposito di Stati Uniti, visto che prima abbiamo detto Messico, America e Canada sono le tre nazioni ospitanti dei mondiali, tra un po' vogliamo dire due cose sui mondiali o aspettiamo? È troppo presto?
2: No, invece parliamone.
4: Parliamo.
0: Da dire. Allora, mettiamo una canzone, tra poco parliamo dei mondiali perché dobbiamo decidere anche che squadra tifare, perché adesso non essendoci la Champions, essendo finita la Serie A, non ci resta che il mondiale, no?
4: Certo,
0: ragazzi,
4: certo.
0: Quindi
4: il mondiale è sempre bello,
0: Dai, un grande classico su DJ adesso.

0: Grande classico, i Black Box su Radio DJ, sempre bella, devo dire.
1: Sempre bella, stavamo facendo le nostre, definiamole così, segucce mentali da DJ e stavamo ricordandoci il vinile. Io avevo il mix di questo pezzo e stavamo
0: Mike
1: un po' collocandolo all'interno di un panorama musicale dell'epoca, no? Cioè, dove veniva utilizzato questo pezzo.
0: Sì.
1: Bella canzone,
0: bella,
1: grande successo.
0: Bella. 36 anni fa, esatti. Dicevamo, stanno per iniziare i mondiali, visto che siamo fuori, quale squadra tifiamo ai mondiali?
1: Io ce l'ho.
0: Ce l'hai, Mike?
1: Sì, ho deciso dopo l'abbraccio di Marquinhos e Gabriel di

0: di ieri sera della finale tiferò il Brasile di Carlo Ancelotti.
1: Io ti dico dai dai dai, che anche l'inno ufficiale un pezzettino, dai dai Michele, forza Brasile. Questo è l'inno di Shakira che stiamo passando.
0: Era Sao Simpatao.
1: Beh, Carletto Ancelotti, italiano, merita sicuramente il nostro sostegno. Marco Lo Monaco, tu invece ti ferai.
2: Io ti ferò la Turchia perché ho dei. Insomma. Hai delle ragioni
1: sì. personali.
0: No, fidanzate in Turchia.
2: No, fidanzate.
0: Hai degli interessi finanziari.
1: Scusa,
0: in Turchia.
1: Sì. Hai fatto il trapianto in Turchia?
2: Anche quello, lo devo al mio medico. Anzi, okay. Saluto il dottor Burak.
1: Sì.
2: Sì,
1: Burak Yeter.
2: No, io ti farò la Turchia, secondo me vi dico questo, segnatevelo, perché poi dite che non dite che non l'avevo detto. La Turchia andrà avanti in questo mondiale, perché è una squadra giovanissima e poi c'è Vincenzo Montella.
1: Sì, l'aeroplanino. Grande. Io ho deciso che tifo blu Curaçao. Vi piace, ragazzi? Perché sì. Mi ricorda anche dei liquori anni
0: '80. Ah, ok, va bene.
1: E anche dei cocktail tipo l'angelo azzurro. Sì. E quindi è una squadra che mi fa simpatia. Vale dice: io ti farò i giocatori della Juve nelle loro nazionali. Quindi anche la Turchia di Yıldız.
2: Sì, questa è una cosa incredibile. Cioè ti fai i giocatori della Juve delle loro nazionali.
1: Ma perché no? Ma la scusate.
2: Allora, aspetta proprio perché ho anche le squadre favorite dei mondiali.
1: Ne parliamo fra poco perché c'è la pubblicità. Se volete fare il gioco del e voi chi ti ferete i mondiali 347 342 5220.

0: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
1: Radio DJ. One Nation, One
2: Station. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
4: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
5: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
3: Parola di Giorgio,
6: Gabriele
5: e Furio.
7: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
8: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
9: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ.
11: Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura.
10: Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole.
11: Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
14: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
15: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma Kamik?
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000€ di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City?

0: SUV. Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ dalle 21 con J-Ax,
7: Italia Starter Pack,
6: Dito nella piaga,
8: e allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio,
6: Pinguini Tattici Nucleari,
9: e allora sorri, scusa lo sento, conosco mille lingue ma non la tua,
6: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
10: Sono le 6 in punto.
11: DJ,
10: buonasera dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio dovrebbe annunciare un nuovo accordo per il cessate il fuoco tra Libano e Israele dopo i colloqui tra le parti previsti martedì. Una tregua in realtà è in vigore dal 17 aprile, ma Tel Aviv e Beirut l'hanno ripetutamente violata. Il premier israeliano Netanyahu nel frattempo ha annunciato di aver ordinato all'esercito di ampliare le manovre in Libano dopo la conquista nelle ore scorse dello strategico castello medievale di Beaufort nel sud del paese. La Francia ha chiesto una riunione d'emergenza all'ONU. Nulla può giustificare, ha affermato il ministro degli esteri francese Barrot, la continuazione delle operazioni militari in Libano. E proprio in Francia, a Parigi, il Paris Saint-Germain celebra oggi la sua seconda Champions League, conquistata ieri sera a Budapest grazie alla vittoria contro l'Arsenal. I campioni d'Europa sfileranno ai piedi della Tour Eiffel davanti a circa 100.000 tifosi e poi saranno accolti all'Eliseo dal presidente Macron. Imponenti le misure di sicurezza nella capitale francese. Il ministro dell'interno francese Nunes ha avvertito: non tollereremo alcun eccesso. Nonostante il massiccio spiegamento di agenti, quella di ieri sera a Parigi è stata però una notte di guerriglia in occasione dei festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain nella finale di Champions. Un uomo è morto, 220 persone sono rimaste ferite, 780 quelle arrestate. MotoGP, doppietta Aprilia nel Gran Premio d'Italia. Marco Bezzecchi, leader del mondiale, ha dominato e vinto per la prima volta la gara al Mugello davanti al compagno di squadra Jorge Martin. Sentiamo le parole del campione riminese a Sky Sport.
12: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria, perché mio babbo e mia mamma ci portavano a vedere le gare qua, ma dappertutto, anche a Assen, siamo sempre stati veramente appassionati e vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse. Infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
10: Sul podio anche la Ducati di Pecco Bagnaia, settima l'altra Ducati di Marc Marquez, tornato in pista dopo la doppia operazione al piede e alla spalla. Torniamo a Parigi per il tennis. Lo spagnolo Jodar si qualifica ai quarti del Roland Garros grazie alla vittoria in rimonta sul connazionale Carreño Busta. Ai quarti nel doppio anche Bolelli e Vavassori, che hanno battuto la coppia formata dallo svizzero Paul e dal britannico Willis. Per quanto riguarda il tabellone femminile, l'ucraina Elina Svitolina ha eliminato la svizzera Belinda Bencic e si giocherà un posto in finale contro la connazionale Kostiuk.
13: Radio DJ, informazione gratuita.
10: Noi ci risentiamo alle 19.
14: Radio DJ One Nation One Station.
15: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: i Jungle su Radio DJ, 18:06 minuti con Andrea Michele fino alle 19 in Andy e Mike. Prima della pubblicità e prima delle news abbiamo giocato al ma ai mondiali che squadra tiferete, visto che l'Italia non c'è, e sono arrivate un po' di risposte al 347 342 5220. Senti qua
1: ragazzi, visto che l'Italia è fuori, io ti farò la nazione della mia compagna che è colombiana e sempre forza Inter. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Poi senti che entusiasmo, senti.
2: Ciao Andy e Mike, anch'io so chi ti farò il mondiale, ti farò Portogallo, forza Cristiano.
3: Cristianone, ragazzi, che ha 41 anni, arriva ancora a giocare un mondiale e secondo me farà ancora la differenza.
0: Potrebbe. Qualcuno dice, ed è Rita a farlo, da parmigiana e filigarese, forza Carletto nostro, Ancelotti, l'abbiamo detto, poi il Brasile fa simpatia. Marco da Rivoli, tiferò la Croazia per via di Vlasic che gioca nel Toro. Quindi vedi che il concetto del tifo, il mio beniamino della mia squadra e la sua nazionale ci sta, dicevamo, la Turchia di Yıldız,
3: certo,
0: ad esempio, no?
3: Certo. Io ho scelto, al di là di Ancelotti, che è un po' di italianità al mondiale, ma ho scelto i Carioca perché sono sempre belli, colorati e partecipativi.
0: Sì,
3: e
0: soprattutto
3: quindi
0: le tifose.
3: Certo.
0: Ti ricordi,
3: certo,
0: Michele, le inquadrature di Spagna 82?
3: Eccezionali.
0: C'erano Zico e Socrates. E le tifose che ballavano la samba.
3: Zico e il professor Socrates.
0: Certo, il dottore.
3: Esatto.
0: Non parliamo di calcio, parliamo di fitness.
3: Esatto, perché siamo gli sgoccioli del Rimini Wellness Fitness, insomma di tutto e di più, con una partecipazione pazzesca. Noi abbiamo il nostro inviato doc,
0: sì,
3: ossia il Marco Rovatti.
0: È lui, uno di lui. Marco!
4: Ciao a tutti, ciao, ragazzi, ciao Andrea, com'è? Ciao Michele.
0: Siamo sul finale. Siamo sul finale di questa giornata?
4: Sì, siamo alla fine, dai, c'è stata una partecipazione pazzesca, ieri più di 70.000 ingressi sono stati registrati, per cui un grosso successo da parte di Rimini Wellness.
0: Sì, sì, 20 anni di Rimini Wellness, la parola chiave è Aerox, perché adesso tutti hanno in bocca questa parola.
4: Aerox sta andando forte, tante persone che anche dal CrossFit provano a fare Aerox, è un po' una, diciamo, una possibilità per fare una competizione.

0: competizione, mettersi alla prova, si può fare a livello alto, a livello proprio di performance o anche come prova tentativa, per cui molti si avvicinano anche
1: sì,
0: a Aerox per questo.
1: Certo, Marco, tu so che eri giù insomma in grande spolvero perché hai tenuto dei convegni proprio legati alla medicina e allo sport, giusto?
0: Sì, sì, assolutamente, il secondo anno che abbiamo organizzato il Movement and Therapy Summit, abbiamo portato professionisti americani quest'anno, Greg Cook e Lee Barton,

0: fa, sì, si era parlato di fisioterapia.
1: Fisioterapia, osteopatia, però legata anche a tutto il concetto di una prediagnosi fatta alla grande grazie all'ecografia, giusto Marco?
2: Sì, assolutamente, l'ecografia adesso ha diverso un ruolo molto importante, abbiamo utilizzato adesso sugli atleti, c'era la competizione Italian Shoulder, che era gran importante di CrossFit, molti atleti venivano lì e chiedevano ovviamente consulto, e diciamo averlo sul campo è uno strumento molto utile perché ci permette di capire se poter fare il trattamento o meno in seguito anche a una lesione.
0: Certo, Marco, senti, ci sembra di capire che stia aumentando un po' la consapevolezza, no? Nel senso che non si vede il fitness soltanto come una cosa per tenersi in forma, avere un bellissimo corpo da esibire, ma anche proprio per star bene di salute. È stato così anche quest'anno a Rimini Wellness?
2: Guarda, la cosa bella è che si vede rispetto a qualche anno fa non più un focus solo sulla performance fine a se stessa, ma proprio più attenzione alla salute, longevità e la qualità del movimento, per cui c'è un'attenzione spostata da quello che è solo l'aspetto, diciamo, di prestazione a un concetto anche di health e di benessere.
0: Certo, e quindi questo è importante, ragazzi, non spaccarsi e basta, no, ma stare bene in
1: va
0: generale.
1: Bene Marco, grazie. Allora ve a cacche che è dell'aura, hai capito? Cioè che adesso sei lì e ti sei divertito, hai fatto tutto quello che devi fare, ma torna a casa,
0: Vieni a casa
2: adesso
0: che c'è da lavorare, buon rientro. Certo, stavo pensando che abbiamo salutato la costa ovest, cioè quelli che stanno tornando dal Mugello.
1: Certo.
0: Costa per modo di dire. Adesso salutiamo quelli che rientrano da Rimini Wellness.
1: Beh, abbiamo parlato di Vasco, dei due concerti fatti a Rimini, poi figurati con
0: ci Rimini sarà Wellness. Nessuno sulla 14 a
1: figurati.
0: Ciao Marco, esatto, grazie.
1: Ciao, buon rientro.
0: Ciao, ragazzi, ciao. Ciao, ciao, ciao.

0: 6, le 18:15, gente che sta rientrando un po' dappertutto, come dicevamo, dalla Toscana, dal Mugello da un lato e dall'altro da Rimini Wellness.
1: C'è flusso, diciamo così, c'è flusso.
0: Insomma, la situazione non è delle più rose, eh. C'è un aggiornamento dal Mugello, senti qua.
2: Aggiornamento dal Mugello, dopo quasi 2 ore, fatto più o meno... 1,5 km?
0: No, vabbè.
2: 1,5 km.
0: No, ragazzi.
1: Beh, 1,5 km in 2 ore non è male, no?
0: 2 ore, guarda che...
1: Cioè, rido, mamma mia,
0: è un riso amaro. Siamo vicini a tutti voi, amici, in senso radiofonico, chiaramente.
1: Beh, siamo lì dentro le vostre macchine, quindi più vicini di così.
0: Poi c'è gente che sta rientrando da un'altra zona.
3: Ostilla, il raduno si è svolto in
0: Che lo rimando.
3: Ostilla, il raduno si è svolto in Val di Rabbi, in Trentino.
0: Ok.
3: Zone meravigliose.
0: Perfetto.
1: È una delle valli più belle, sì, del Trentino, sì, sì. La Val di Rabbi.
0: Ho sbagliato nota audio, Mike. Aspetta, quella originale era questa.
4: Ciao Andy e Mike, io sto rientrando a Milano dopo il raduno di due canali YouTube che si è svolto in Val di Rabbi, il canale della The Family e di Stepsover.
0: Ok, ok, ok.
1: Vabbè, sempre Val di Rabbi.
0: Val di Rabbi, Val di Rabbi. E poi continuano ad arrivare messaggi che ci segnalano le squadre che i nostri ascoltatori tifferanno ai prossimi mondiali. Qualcuno dice, ragazzi, ma vi siete dimenticati di Cannavaro?
1: E come no?
0: È Cannavaro che, insomma, è l'allenatore dell'Uzbekistan.
1: Dell'Uzbekistan, sì.
0: E quindi c'è gente che, come Sabina, ti fa Cannavaro.
1: No, per carità, grande rispetto per il buon Fabio Cannavaro, però posso dire una cosa.
0: Sì?
1: Cioè, tra gli uzbeki
0: e il
1: carioca,
0: tu dici?
1: Io, no, dico, sono più simpatici.
0: Ma perché non sei mai stato in Uzbekistan, Mike?
1: Ah, tu dici?
0: Secondo me dovresti
1: provare. L'Uzbekistan.
0: Secondo me dovresti provare.
1: Ma non lo so.
0: Poi senti qua.
5: Ciao Andy, Mike. Tutti noi a casa tifiamo Croazia ormai da 12 anni. Forza Luka Modric.
0: È vero. Oh,
1: ciao. Pensa a te.
0: Ciao.
1: Modric anche lui.
0: Ciao.
1: Immagino
0: ciao.
1: L'ultimo mondiale di Modric.
0: Qualcuno, sì, anche secondo me. Qualcuno dice Olanda per mia moglie e soprattutto per mia figlia. Quindi vedi che ci sono tantissimi tifosi. Saranno dei mondiali comunque seguiti. 48 squadre.
1: Beh,
0: inizieranno il 19 probabilmente.
1: Se non erro, sì.
0: Sì.
1: Così su due piedi,
0: Mike.
1: Due pallet, stavo dicendo.
0: Beh, ma fai tranquillo, ricordiamo Michele è stato punto da una Vespa e sotto shock.
1: Solo
0: sotto...
1: due ore. No, vabbè, ma come due va? Ore prima della diretta ero solo con un'auto medica e dei soccorritori. Tutto a posto.
0: Tutto a posto. Dalla regia mi segnalano che l'inizio è 11 giugno con la partita Messico-Sudafrica.
1: Ok.
0: Perfetto. Invece noi non abbiamo ancora giocato con il premio fedeltà. Ragazzi, prenotatevi perché oggi abbiamo un regalo speciale. Regaleremo i biglietti per la serata di domenica 7 giugno, cioè 1212 Celebration.

0: è arrivato un messaggio molto molto divertente. Ciao ragazzi, ho una figlia brasiliana, un figlio e una figlia svizzeri e un genero turco. Sembra una barzelletta, Mike? Secondo voi cosa dovrei tifare?
1: Niente, una bella bagarre secondo me, seguire un po' tutte le squadre e vedere chi arriva più in alto.
0: Che figata, belle queste famiglie così multinazionali.
1: Multietniche.
0: Ci piace tantissimo.

0: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
1: Michele da Domodossola.
2: Ehi, hey Mick.
1: Eccolo qua.
3: Ciao.
2: Benvenuto su DJ, come stai?
1: È lui, Mike, quello del messaggio che ho letto. Michele, sì, io volevo capire con lui come si predisponesse.
2: Approfondiamo.
1: Sì, allora, figlia brasiliana e la maggiore, Michele?
3: Sì, no, il maggiore è il maschio.
1: Certo che anche tu hai girato il mondo, però.
2: Ma difatti. Cioè,
1: raccontaci un po' la storia. La storia
3: del pulpito.
1: Noi siamo sempre stati in zona.
2: Figurati.
1: Cremona, Lombardia.
2: Hai lavorato su un cargo battente bandiera liberiana.
3: Diciamo così.
1: Ok, ma ti sei sposato più di una volta?
3: No, l'errore l'ho fatto una sola volta.
1: Ok, che poi si dice così, no Mike? L'errore l'ho fatto una volta sola, no, però poi dai. I figli li hai fatti. Perché i figli,
2: e i figli non sono mai errori, anzi.
1: Ma va.
3: No, quelli sono pezzi errori.
1: Ma senti, quindi figlio e figlia svizzeri e il genero turco.
3: Esatto.
1: Ok. E tu di tuo saresti portato più per il Brasile, ad esempio come Michele, oppure per la Svizzera o per la Turchia?
3: Ma guarda, è veramente un conflitto.
1: Sì,
3: sì, a questo punto li seguo tutti e Kevin Cavigliò.
2: Bravo, è quello che ti ho consigliato io, esatto. Perfetto. Quello che arriva più in alto poi lo tifi fino in fondo.
3: Esatto, salgo sulla nave sul carro dei Vincenzo.
1: Beh, va sempre bene. Senti, noi ti regaliamo i biglietti per Party Like a DJ per la serata del 7 giugno. Potrai, insomma, venire in tribuna Visa, quindi insomma una cosa molto bella.
2: Molto bella per assistere a uno spettacolo. Fantastico. Molto ma molto bello.
1: Ti aspettiamo. Fantastico. Buona serata.
3: Grazie mille.
1: A
3: un
1: te.
3: Abbraccio.
1: Ciao. Ciao Michele. Ciao.

0: Paper Planes, anno 2007, lei è Mia o M.I.A., come si vuol dire, no?
1: Mia è il mio cane, che saluto.
0: Sì, la saluto anch'io, il cane più bello del mondo.
1: Gli sono rimasti due denti e basta, la chiamavo Pumba ormai in ambiente. A 13 anni, poverina.
0: Cosa vuoi dire al
1: diciamo
0: tuo cane
1: che...
0: Mia, Michele?
1: No, ma va là, lei è bruttina ma simpatica.
0: Sì, sì. Chiudiamo l'argomento per quale squadra ti ferete ai mondiali. Senti questo suggerimento, senti.
2: Andy e Mike, ma si tifa Giappone. Ormai è il momento che la squadra giapponese di calcio vinca il mondiale, anche per onorare il grande Capitan Tsubasa, detto anche Oliver Hutton, per quelli come me nati negli anni 70
1: e
2: hanno visto la prima serie è passata qua in Italia, credo con Bim Bum Bam la prima volta. Va bene, saluti a tutti, ciao da Venezia, sono Matteo.
1: Ciao. Bravo, guarda, stavo dicendo Capitan Tsubasa è Zede Maestre.
0: Sì.
1: Le Moiche
0: De Marghera.
1: Marghera.
0: Senti quest'altro messaggio invece.
3: Ciao, io sono Chantal, vengo da Milano e ho 12 anni e io non ho mai visto i mondiali. Speriamo per i prossimi per i prossimi 4 anni.
1: Speriamo.
0: Sì.
1: Ce lo auguriamo tutti.
0: Michele, tuo figlio quanti anni ha?
1: 17.
0: Ok, ha mai visto l'Italia ai mondiali? Mai, perfetto. Tristezza. Con questa tristezza andiamo in pubblicità. Ragazzi,
1: andiamo in
0: pubblicità. Tra poco arriverà anche la Ginny con l'oroscopo della settimana. State con noi.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi.

0: Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
12: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
13: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
14: Sabato 6 e domenica 7 giugno, vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi

0: La sua radio DJ,
1: sì, che non si capisce, sì, benissimo, perché lei dice Ciaccolè, quella pronuncia un po' mangiata.
0: Eh sì, e poi a me piace sempre il gioco di parole tra Impala e Dracula.
1: Beh, non a caso, è lì dietro l'angolo, Mike. Sarebbe anche Taccola se la senti bene. Taccola,
0: travisatissima. Ultimi 20-25 minuti con Andy e Mike fino alle 19 su DJ, come tutte le domeniche a quest'ora. È il momento di sapere come andrà la settimana dal punto di vista astrologico con la nostra Ginny, che è qua.
2: Eccomi, ragazzi.
0: Ciao.
1: Eccola,
0: Ginny.
1: Eccola. Allora siamo curiosissimi di sapere chi sarà impalato e chi no.
0: Ginny, scusa, sono Sagittario, questo è risaputo. E oggi luna piena in Sagittario, no?
2: Luna piena in Sagittario, in realtà è stata questa mattina alle 10.45. Okay. Quindi, grande momento per fare introspezione dal punto di vista del linguaggio. Il linguaggio è qualcosa di molto importante, che ci ricorda quanto sia importante non solo parlare con gli altri, ma anche parlare ad alta voce di quelle che sono le nostre idee, i nostri progetti, per renderli reali, realizzabili.
1: Quindi andate in giro voi Sagittari come dei pazzi parlando da soli per strada.
2: No, tutti dovremmo ripensare il linguaggio. Infatti, per esempio, anche l'enciclica del Papa, che è appena uscita, dice che tutti coloro che lavorano con l'informazione e col linguaggio devono avere una etica importante.
1: Brava, non ti facevo sul pezzo anche sull'enciclica del papale.
2: Che le religioni, tutte le religioni sono un po' la mia grande passione, il mio guilty pleasure.
1: Cominciamo.
0: Brava Ginny, come sei spirituale oggi.
2: Sì,
0: partiamo
2: molto.
0: Come sempre con i segni cosiddetti flop, quelli un po' freddini, il primo dei quali è
2: la Bilancia. Hai l'impressione, quasi certezza, Bilancia, che se qualcuno ti ama è per interesse questa settimana, non che tu abbia perso l'eleganza, ma effettivamente sei pesante come la parmigiana mangiata al mare. Anche un benzinaio di Merano si è visto arrivare code di clienti con anche le taniche, ma soltanto perché per errore vendeva il diesel a 19 centesimi al litro.
0: Ah sì?
1: Adesso è un prezzaccio,
2: infatti non ha fatto apposta, lui era disperato, però in un attimo si è formata una coda con la gente con le taniche, proprio lo amavano tantissimo.
1: So di gente che è partita da Napoli per andare a Merano a fare fare benzina, senza calcolare tra l'altro cosa ha speso nel viaggio.
2: Esatto.
0: Settimana fredda anche per il segno del
2: Ariete. Questa è la settimana nella quale tutto quello che si fa in due ti dà davvero fastidio, persino la partita di tennis o il saggio di tango, senza arrivare a cose intime che escludi categoricamente. Sei fieramente solitario e indipendente, sei d'accordissimo con la scelta radical di Taylor Swift e Travis Kelce, che al loro matrimonio hanno detto niente più uno improvvisati. Cioè, se si è fidanzati ufficialmente o sposati si può portare il più uno, ma l'imbucata del sono single, porto l'amica, no.
0: Ok, cioè l'amichetto o l'amichetta del momento
1: non va chic.
2: A casa.
0: Ok.
1: Quindi datevi semplicemente alle discipline single, la pesca, andate a pescare
2: esatto.
1: Da soli.
2: Beh, ne avrebbero bisogno, momenti di solitudine importanti.
1: Vedi.

0: c'è anche Mercurio quadrato.
1: No, cosa leggo? Ancora?
0: Sì.
2: Aspetta, allora, leggi bene, Mike, per quanto riguarda tua figlia, io lo so cosa
1: sì, no, ma in generale, ma poi per tutti gli amici del Capricorno, perché sì, sono lì da una vita.
0: Eh sì, però devo dire, allora, sono lì perché questa settimana c'è il Capricorno.
1: Infatti, segno flop!
0: Il Capricorno! Eh sì, perché adesso, questa settimana, Venere e Mercurio sono entrambi nel segno del Cancro, in più ci sta anche Giove, in più c'è Saturno quadrato.
1: Quando ne escono?
0: Allora, diciamo che la situazione migliora da metà mese, migliora molto a partire dal primo di luglio e poi basta, sta lì, stagna. Dicevamo, Capricorno, hai veramente le palle girate, appunto, e questa settimana la tua risposta a chi ti innervosisce non sarà polemica e supponente, ma proprio direttamente una sberla secca. Va così, inutile chiederti di pensarci un po' su. Hai le palle frantumate come quelle del famoso toro in galleria a Milano, a cui tocca essere restaurato proprio lì nelle sue intimità, dopo che troppi turisti si sono fatti dei reel schiacciandoglieli con godimento. Povero
1: beh,
0: toro.
1: Povero giragli sui maroni.
0: Esatto.
2: Quindi il Capricorno assomiglia al toro.
0: Toro
2: della galleria,
0: della galleria
2: Vittorio Emanuele.
0: Esatto.
2: Perfetto, proseguiamo con un altro dei segni cosiddetti flop, che è
0: l'acquario. Come ogni anno, anche questa volta c'è la solita turista americana che, spinta dal caldo, si tuffa nella fontana di Trevi per poi prendere una super multa.
2: Vista.
0: Ma tu, vista, certo. Ma tu, se di solito ci ridevi su, adesso ti innervosisci, polemizzi, insomma ti girano le palle anche a te e inveisci su questo e su un sacco di altre cose, tra l'altro, tutto per colpa di Marte contro.
2: Ok, vabbè, quindi calma.
0: Polemico.
2: Esatto. Ultimo dei segni flop della settimana.
0: Il leone. Ti senti sfidato e anche un po' sfigato e nessuna delle due cose ti fa piacere, tutta colpa di Marte contro, anche per te, che stona con quell'area da super figo che ti costruisci intorno da sempre. Insomma, ti pare che ti si voglia togliere il primato di affascinante ed irresistibile dello zodiaco. Un po' come Erdogan, che vuole fare della Turchia il nuovo paradiso fiscale per ricchi e pensionati, togliendo appunto il primato a Milano.
2: Ok, quindi Milano potrebbe essere il leone della settimana.
0: Esatto, che si sente minacciato.
2: Ok, mettiamo una canzone. Come avete sentito, amici, se siete stati attenti, i segni flop erano 5, il che significa che tra poco avremo 7 segni off.
1: Abbondanza oggi.
2: Con questa luna piena in Sagittario, Sagittario che finalmente non è più flop, ma è un po' più caldino, adesso capiremo quanto. Ginny, ma dobbiamo fare qualcosa di particolare per la luna piena?
0: Digiuniamo e pensiamo ai nostri messaggi.
2: Ok.
1: Ulula.

0: Banderas, Mike, ti ricordi quando lo suonavamo dal vinile?
1: Bellissimo.
0: Tantissimi anni fa, eravamo due diciottenni, bei tempi. Siete nel mezzo dell'oroscopo con la nostra Gini. Poco fa abbiamo sentito i segni flop della settimana prossima, li rileggo perché magari vi siete
1: sintonizzati. Vai, vai con recap.
0: Adesso, allora, Bilancia, Ariete, Capricorno, Acquario, Leone, i segni cosiddetti flop. È il momento dei segni hot. Partiamo con un segno tiepido.
2: Tiepidino, lo Scorpione. Sembra proprio che nessuno capisca le tue grandi doti da coccolatore seriale, Scorpione, master in grattini e paziente ascoltatore instancabile che mentre si parla di cose esistenziali non pensa alla lista della spesa. Sarà che non ne siamo abituati, ma tu hai proprio vestito l'abito della Croce Rossina e non per forza quella sexy modello Angela Cavagna di Striscia la Notizia anni 90.
0: Che vi ricordo.
2: Vi ho sbloccato un ricordo, ragazzi.
1: Angelona Cavagna.
2: Angelona.
0: Scusa, anche due tra l'altro li ricordi.
2: Esatto. Quindi, Scorpione, ti potresti proporre per il posto da dog sitter di un corgi in un castello inglese per soli 70.000 dollari all'anno di stipendio.
0: Ok. Ci vado anch'io, comunque.
2: Vado anch'io, sai come lo coccolo il corgi?
0: Ma non si dice corgis?
2: Sì, forse sì.
0: Credo, adesso voglio correggere.
2: No, probabile.
0: Secondo me sì. Proseguiamo, settimana tiepida per il segno dei
2: Gemelli. Quanto ti piace questa sensazione di modernità intorno a te, Gemelli, di apertura mentale, di vivacità intellettuale, di possibilità dietro ad ogni albero. Senti che tu e il tuo cervello insieme potete conquistare davvero il mondo. Saltelli felice quando sai che anche un'associazione tradizionale come gli scout italiani ha finalmente aperto alle guide LGBT.
0: Sì, l'ho letta la notizia. Molto bene, sale la temperatura, cosa leggo qua? Finalmente siamo tornati caldi.
1: Dai.
0: Noi del
2: Sagittario, eh sì, perché Mercurio si è spostato in Cancro e quindi non è più a vostro sfavore. Essere tornato intelligente e pieno di spirito comunicativo ha di sicuro i suoi vantaggi, Sagittario. Racconti cose, insegni cose e sei tu che sai le indicazioni stradali meglio di Google Maps. C'è una prof italiana che ha lasciato un inaspettato patrimonio milionario proprio ai suoi studenti. Se fosse una tua prof, sicuramente un pezzettino andrebbe anche a te, che dimostri tuttora quanto sei intelligente.
0: Dai, meno male.
2: Sì, pensa un po'.
0: Pensa un po', è difficile a volte dimostrarlo, però, Ginny, sappilo. Andiamo avanti, prossimo dei segni caldi.
2: La Vergine. Sei talmente dolce questa settimana, Verginona, e hai così voglia di renderti utile che quasi quasi apri nella tua città un bar che ha avuto grande successo in Giappone. Si chiama il Bar del Pianto e serve per i genitori che di notte non dormono causa figli molto piccoli. Ci si consola tutti insieme lì.
1: Sì. Cioè, uno va lì e piange?
2: No, va lì col bambino insonne, che piangono tutti, insomma.
1: Pensa che è carino. Quasi quasi ci vado anch'io.
2: Esatto, però devi andare solo se hai degli altri figli, altrimenti non ce la puoi fare, ovviamente.
0: No, io vorrei le registrazioni dell'audio del bar, me le ascolto da solo a casa mia. Per trovare
1: bar,
0: la pace.
1: Immagino sia insonorizzato per tutto lo stabile che c'è sopra.
2: Esatto, esatto. I camerieri con le cuffie.
1: Sì. Quelle delle antinfortunistiche.
2: Quelle, esatto.
0: Certo. Settimana bollente per il nostro
2: Torone.
1: Eccolo.
0: Vai, Michael.
2: Quando si dice sapersela cavare in qualsiasi situazione, Torone, tu questa settimana

0: Sei così di buon umore che anche se stai andando al lavoro e ti cade una goccia di cioccolato dalla brioche proprio sulla camicia bianca, ci ridi comunque su. Così ti vogliamo e amiamo. Sei come la ragazza americana alla quale hanno ritirato la patente e allora lei è andata in università con la macchina elettrica di Barbie. Genio, bellissima.
1: Grande, numero
0: grande,
1: uno.
0: Grandissima.
1: Cioè, quindi troviamo sempre delle scappatoie.
0: Sempre, ma proprio col sorriso.
2: Settimana hot anche per il segno dei
0: pesci. Vinci non solo perché sei strafico pesci, ma anche perché sei autoironico e divertente, umile quanto basta, insomma pesci uno di noi. Ti allei con Elettra Lamborghini che si fa fare un reel dove dice che se sei famosa ma non raccogli la cacca del tuo cavallo non sei proprio nessuno. Ovviamente vale anche per la cacca di cane.
2: Sì, ricordiamolo.
0: Eccolo.
2: Perfetto, ultimo dei segni.
1: Infatti, scusa, hanno raccolto la cacca del cavallo di Bocelli a Sanremo, vedi?
0: Esatto.
1: Te lo ricordi?
0: Certo.
2: A mani nude. Ultimo dei segni bolletti della settimana.
0: Il cancro. Grande vincitore della settimana. Hai presente i cavalli che a Roma, appunto, sono scappati dalle prove per la parata del 2 giugno? Ecco, tu ti senti così, cancrone, libero e ribelle. Se la polizia ti insegue, lo dici anche con un certo orgoglio.
2: Evviva, vive i cancri all'ascolto, tutti felici. Grazie Gini, buona settimana.
0: Grazie a voi.
2: Ricordiamo le tue pagine social.
0: Una parola buona per tutti.
1: Ciao.

0: Gazza, perdono su Radio DJ. Ragazzi, perdonateci, ma noi dovremo andare.
1: Eh sì, ragazzi, sì, scusate, sì. Saremmo stati perché siete di una simpatia pazzesca, però.
0: Però si è fatto una
1: c'è
0: certa.
1: C'è Bagatta che spinge.
0: Sì, sì, ah, guarda da dietro, lo sto sentendo.
1: Vai, Bagattone!
0: Grazie a tutti voi, grazie a Simone Paleari in regia e grazie soprattutto a lui, più che un uomo, un redattore, più che un redattore, un cialtrone, adesso che non c'è più la Champions, non c'è più il campionato. Boh, dove andrai? A Monte Carlo? Domenica prossima, vai a Monte Carlo?
2: Sì, io spero di poter commentare con per voi le finali del Roland Garros e speriamo che arrivi qualche italiano.
1: Marco, io vorrei mandarti anche all'American's Cup, se fosse possibile.
2: Infatti ci sono tanti eventi sportivi, ricordiamo che la punta di diamante della nostra stagione l'anno scorso è stata la copertura di Wimbledon, che avevamo solo noi e che abbiamo seguito in elicottero, quindi aspettatevi Wimbledon.
0: Momenti pazzeschi di radiofonia indimenticabile, grazie. Marco, senti, vieni a Party Like a DJ?
2: Certo, certo, assolutamente.
0: Allora ricordiamo, ci vediamo gli appuntamenti, lì. Sì, ci vediamo lì, lo diciamo a tutti. Sabato mattina 6 giugno ci trovate in giro. Probabilmente io e Michele saremo già in giro dalle 10:30.
1: Sì, al cazzeggio.

0: Apriamo Casa DJ con non si sa cosa.
1: È DJ set di Marco Lo Monaco, probabilmente.
0: No, si chiama, il format si chiama non si sa cosa.
1: Non
0: quindi
1: si sa
0: venite,
1: cosa.
0: Venite ragazzi, perché è come avere una gift box che potete aprire.
1: Una gift cosa?
0: Una gift box, come dicono quelli bravi, che potete aprire e dentro trovate un po' di tutto.
1: Michele, come stai? Stai bene?
0: Ma insomma,
1: sei arrivato un po' stanco alla fine della puntata.
0: Pelo lungo oggi.
1: E vabbè, grazie. Tra poco le news e poi il GB Show. Noi ci sentiamo sabato prossimo su DJ dalle 16.30 alle 19 e se venite a Party Like a DJ dalle 12 alle 13 a Casa DJ e poi alla sera lo show.
0: Certo. Io vado via in Vespa,
1: No, meglio di no, lascia stare le Vespe oggi. Da Andrea
0: e Michele
1: è tutto, buona settimana, buon ponte. Ciao.

0: DJ
1: One Nation One Station. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
0: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
0: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
0: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
4: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
5: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
3: Parola di Giorgio,
6: Gabriele
5: e Furio.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
9: Puoi provare Meclon.
8: Come?
9: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
8: Aspetta, come si chiama?
9: Meclon.
10: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
11: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
2: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa,
12: oggi non c'è solo
2: Frankie High Energy,

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Un minuto alle 7. Buonasera dalla redazione. La Francia ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo che l'esercito israeliano ha occupato la fortezza medievale di Beaufort in Libano, costruito nel periodo delle crociate, un sito strategico perché dal promontorio su cui si trova è possibile vedere il sud del paese e il nord dello Stato ebraico. Il ministro degli esteri francese Barrot ha definito questa mossa un grave errore per Israele. Questa avanzata in territorio libanese, ha detto, è contraria agli impegni assunti da Tel Aviv, che ha siglato un cessate il fuoco ad aprile con Beirut, e al diritto internazionale. In questo clima di tensione, il segretario di Stato americano Marco Rubio dovrebbe annunciare

0: un nuovo accordo per una tregua tra Libano e lo Stato ebraico dopo i colloqui fra le parti previsti martedì e mercoledì. Cambiamo argomento, è stato arrestato all'aeroporto di Orio al Serio il manager turco, rappresentante della divisione italiana della Cadel, società edile americana che sta costruendo il nuovo consolato statunitense a Milano. L'azienda, colosso nel mondo delle costruzioni, venerdì è stata posta sotto controllo giudiziario con l'accusa di avere sfruttato centinaia di operai indiani nel capoluogo lombardo. L'uomo è stato bloccato prima di imbarcarsi con la famiglia su un volo diretto a Istanbul e portato in carcere. Sono stati invece arrestati per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale i due giovani che questa mattina non si sono fermati all'alta della polizia e hanno travolto due ragazzine a Ostia. I due sono stati bloccati dopo un inseguimento e un incidente avvenuto con un'auto della polizia. Rinvenute nella macchina attrezzi da scasso. Ora la MotoGP, doppietta Aprilia nel Gran Premio d'Italia. Marco Bezzecchi, leader del mondiale, ha dominato e vinto la gara al Mugello davanti al compagno di squadra Jorge Martin. Vincere qui è incredibile, è qualcosa che sognavo da quando ero bambino, ha commentato il campione riminese. Sul podio anche la Ducati di Pecco Bagnaia. Settima, l'altra Ducati di Marc Marquez, tornato in pista dopo la doppia operazione al piede e alla spalla. Ora a Parigi per il tennis. Alexander Zverev passa ai quarti di Roland Garros dopo aver eliminato in 3-7 l'olandese Jasper De Jong per 7-6, 6-4, 6-1 e si prepara a scendere in campo contro il 19enne madrileno Rafael Jodar, che oggi ha sconfitto in rimonta il connazionale Carreño Busta. Ai quarti nel doppio anche Bolelli e Vavassori, che hanno battuto la coppia formata dallo svizzero Pole e dal britannico Willis, e l'ucraina Elina Svitolina, che ha eliminato la svizzera Belinda Bencic. Si giocherà un posto in finale contro la connazionale Kostiuk.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news alle 20.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
6: Radio DJ, One Nation, One Station, One.

0: Il ritorno dei Maroon 5 per l'estate 2026. Anche loro si iscrivono alla lotteria. Eccoli qua, li abbiamo sentiti poco prima dell'inizio del GB.
1: Su Radio DJ c'è il GB Show con Guido Pagata. Guido Pagata.
0: Voilà, benvenuti e bentornati amici, la domenica del GB per chiudere una giornata un po' strana perché pochi torneranno a casa nel senso proprio del termine, perché domani ovviamente c'è la possibilità di ponteggiare, però qualcuno, secondo me, non potendo prendersi ferie o non volendo magari stare troppo in giro per risparmiare un po', sta rientrando con meno problemi delle solite domeniche e soprattutto meno problemi di martedì. Stavo leggendo le previsioni di martedì, quelle da parte delle varie associazioni, dovrebbero esserci in giro 45 milioni di veicoli. Adesso mi sembrano un po' troppi, perché 45 milioni di macchine, noi siamo 60 milioni, vuol dire che praticamente tutti gli italiani hanno almeno una macchina e la stanno usando in questo pontone d'inizio di luglio. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Salutiamo anche il Tato, che mi è stato appiottato per questo GB della domenica, e vi racconto qualcosa che riguarda Ibiza, oppure Evizza, come dicono gli spagnoli, isola che tutti conoscete, dove molti di voi saranno stati, magari solo per transito, per andare a Formentera come me. Io sono stato a Ibiza praticamente mai, conosco perfettamente il tragitto dall'aeroporto al barco, cioè all'imbarco, al traghetto per Formentera e ritorno, però magari molti di voi si saranno divertiti e hanno fatto anche notte fonda mattina con gli after hour e tutto quello che succedeva e succede ancora a Ibiza. Bene, sappiate che Ibiza è l'aeroporto al mondo con passeggeri che hanno perso di più il volo che dovevano prendere. Statisticamente vince su tutti gli altri. In pratica la mattina molti voli non è che tornino dove devono andare, ripartano per la destinazione di ritorno dei passeggeri mezzi vuoti, ma quasi. C'è più o meno il 10-12% di non presenze, gente che non si presenta al check-in. Il motivo lo sapete, anzi i motivi sono due. Uno, gli after, che durano talmente tanto e uno si dimentica che alle 7:30, alle 8 ha il volo, e quando gli viene in mente, quando i fumi dell'alcol o magari di qualche altra cosa stanno per scemare, per scomparire, è un po' tardi, perché magari tra l'altro è in ciabatte, in canottiera, a parte che sui voli per Ibiza di gente vestita in maniera sconcertante ce n'è, però comunque non fa tempo a prendere il volo. L'altro motivo è quelli che dormono, quelli che vanno a letto magari alle 4 e dicono no, non voglio fare la lunga, la dritta, vado a letto un paio d'ore, mi sveglio e poi prendo il volo. Siccome non si sono fatte mancare nulla la sera prima, la sveglia non la si sente, vengono svegliati alle 9 del mattino con qualcuno che bussa, che è il proprietario o comunque la gestione dell'albergo o della casa, che ti butta fuori perché arrivano gli altri, però avevi il volo alle 8:30. Comunque, Ibiza questo. L'altra cosa, l'avevamo già raccontato, ma mi fa impazzire, aeroporti particolari, quello di Vienna, che ha un desk, l'ho rivisto, ve l'avevo già detto, un desk per tutti quelli che arrivano in Austria pensando di essere andati in Australia, sbagliando la prenotazione del volo. E c'è gente così, distratta. Io l'altro giorno ho sbagliato a prendere un treno per Roma, quindi non vi sto a raccontare perché è meglio così. C'è gente che in un momento magari non prende bene il cervello. Comunque sappiate che all'aeroporto di Vienna c'è un help desk per coloro che pensavano di andare in Australia e invece sono

finiti in Austria. Tant'è che un amico che è stato recentemente a Vienna mi ha portato un magnete, quelle da frigo, fatto con il classico quadrato col canguro giallo, sapete quello che c'è nel deserto in Australia, con scritto No Kangaroo in Austria. Ed è uno dei gadget più venduti a Vienna e soprattutto in aeroporto. Tutto questo per celebrare insieme

Celebrate Good Time, come on, questi erano Kool & The Gang. Questa canzone ha in questi giorni un significato un po' particolare perché è del 78, però due anni dopo la sua uscita, siamo a cavallo tra il cambio del decennio, quindi 79-80, vennero liberati gli ostaggi tenuti all'interno dell'ambasciata americana a Teheran per quasi due anni. Tante, tantissime persone che alla fine furono liberate attraverso un accordo, non ci fu nulla di militare in quel momento, e per celebrare la liberazione degli ostaggi fu usata tantissimo questa canzone, questa Celebration. Noi adesso rimaniamo un po' in zona America, ma andiamo più in giù, andiamo

in Messico, al confine, anzi, tra gli Stati Uniti e il Messico. Lì sta accadendo qualcosa che noi potremmo definire il mondo alla rovescia, un po' come il libro del generale di Vannacci. Ok? Perché? Perché solitamente un americano è quello che fa un po' il figo rispetto al messicano che vede dal confine e gli dice: ah, tu sei messicano, stai lì, soffri, io invece me la gioco alla grande. In una zona, in questo caso sul confine degli Stati Uniti, accade esattamente l'inverso. Siamo tra la California e il Messico. Da una parte c'è Calexico, ok? Quindi negli Stati Uniti, e dall'altra parte Mexicali. Fino a qualche anno fa, Calexico era una città molto molto viva, con tanti negozi, con tante piccole e medie aziende, insomma, bella fermentata, dove i messicani facevano carte false per andare a lavorare e poi rientrare da pendolare, un po' come facciamo noi con la Svizzera, un po' meno difficile il nostro passaggio, però era questo legalmente. Adesso, con gli accordi degli ultimi anni, è esattamente la rovescia. Se voi vedete le immagini di Calexico, sono imbarazzanti. Tutti i negozi chiusi, con le assi inchiodati sulle vetrine, per strada gente che si trascina, gente che chiede l'elemosina, tra l'altro non si sa neanche a chi perché non c'è quasi niente, le fabbriche hanno chiuso, tutto deserto, e gli americani che vanno a lavorare in Messico, perché invece a Mexicali, con questi accordi, con il costo del lavoro che è molto più basso, con tante situazioni che hanno aiutato quella parte del continente americano, c'è tutto. Ci sono bar, ristoranti, discoteche per il divertimento, negozi con i prezzi, addirittura gli outlet con i prezzi ancora migliori di quelli americani, e soprattutto c'è lavoro per i messicani, ma anche per gli americani che abitano appunto a Calexico e che non sanno più letteralmente che pesce prendere. Una storia strana che però ci racconta come la vita, con qualche decisione politica e economica, in poco tempo possa veramente cambiare.

Maledetto lui, per quanto ci riguarda no, perché è uno dei nostri, Fulminacci, che torna anche alla Gibi. Noi proseguiamo e adesso parliamo dei mondiali di calcio che sono ormai alle porte, tra l'altro con l'entrata in finale per quanto riguarda il basket NBA dei Knicks. C'è un po' di casino perché New York, anche se poi si gioca in New Jersey, ospita delle partite della Coppa del Mondo che vanno a cavallarsi. Comunque c'è ancora più gente, ci sono ancora più turisti, i prezzi salgono ancora, insomma un bel casino da quella parte degli Stati Uniti. Detto questo, vi siete chiesti su che superficie vengono giocati i mondiali di calcio? Se no, ve lo dico io, su erba, l'erba che la FIFA esige, perché dice che rispetto al terreno sintetico i giocatori sono meno propensi a farsi male. Probabilmente hanno anche ragione. Il problema è che nella maggior parte degli stadi americani che ospitano appunto la Coppa del Mondo, soprattutto quelli indoor, il terreno dove si gioca quasi sempre a football americano è artificiale, è di erba finta. E allora hanno dovuto cambiarla da zero. In questi giorni stanno ultimando i lavori con delle spese enormi, importando l'erba vera a rotoli, come quella che vedete mettere poi nei prati, anche nei nostri giardini, da varie parti degli Stati Uniti. Stadi come quello di New York, che peraltro non è neanche coperto, ma è artificiale come terreno, quello di Los Angeles che è coperto, quello di Atlanta che è coperto, quello di Boston che è scoperto, tra i tanti hanno dovuto cambiare completamente la superficie. Per l'occasione Dallas, ad esempio, l'AT&T Stadium di Dallas, quello dove giocano i Dallas Cowboys, ha preso l'erba in Colorado, gli è arrivato una serie di tir che hanno rifatto completamente il campo. Da Washington invece è arrivata l'erba per Los Angeles, quella di New York dalla North Carolina, dove è stata coltivata e seguita, visto che verrà giocata la finale al MetLife Stadium di New York, da 10 mesi. Sono 10 mesi che ci sono degli esperti di prati, degli agronomi saranno, credo io, che sono lì a vedere che l'erba venga giusta. L'hanno poi spedita e la stanno mettendo adesso a New York. Sotto l'erba ci sono degli impianti di irrigazione provvisori, che però dovranno tenere ovviamente l'erba umida per tutti questi mondiali, e poi una luce speciale per gli stadi come quello di Los Angeles, quello di Atlanta, visto che li abbiamo nominati, anche quello di Dallas, che sono indoor e l'erba morirebbe. Questa luce speciale è quella che riproduce il sole anche quando il sole non c'è indoor. Quindi un lavoro veramente enorme, tutto questo per poi fare che cosa? Distruggere tutto, perché quando finiranno i mondiali a metà luglio, in un mese ricominceranno ad allenarsi quelli della NFL che vogliono il sintetico, quindi l'erba verrà praticamente buttata via. Tanta spesa, però ovviamente tanti incassi anche per la Coppa del Mondo.

0: Let me live that fantasy.
1: Lasciamole vivere la sua fantasia. Di che tipo di fantasia possiamo anche comprendere. Questo era Lord con Royals. Noi adesso ci lasciamo per qualche attimo. Il GB torna fra poco qui su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
6: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
7: Ah, però!
8: Quando ti dicono che è a misura.
7: Ah, però!
8: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
16: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta, adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
19: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno, approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99.

0: centesimi.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Have fun with...
3: Hey dude, take your vacation. Vi aspettiamo a Party Like a DJ. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.

Fino in fondo Siena Spyro con il suo secondo brano, dopo quello che aveva consentito un po' tutti noi di conoscere questa cantante anglosassone, torna con Material Lover che apre la seconda parte del GB, Guido Pagata con voi qui su Radio DJ. Allora, domanda, una delle tante domande inutili che vi faccio all'interno del GB Show. Avete mai visto un albergo di Las Vegas con balconi e terrazze? La domanda è sciocca, soprattutto se uno non è mai stato a Las Vegas, però se ci siete stati o avete osservato film o telefilm, tra i tanti ambientati nella città del vizio, magari vi è caduto l'occhio su questo particolare. Las Vegas, nella gran parte, stragran parte, la maggioranza degli alberghi non ha i balconi per un motivo di sicurezza. Perché? Perché la gente fa festa anche in camera, nelle suite, piccole, grandi che siano, e poi con il balcone magari qualcuno un po' troppo bevuto, un po' troppo fumato, un po' troppo tutto, ci cade da quel balcone. Tant'è che le camere di Las Vegas con le finestre hanno tutte le finestre bloccate a tre quarti, in pratica non si può aprire la finestra come a casa vostra, e uno per buttarsi da quella finestra lì o pesa 20 kg o comunque non ci passa. Questo è un motivo. L'altro motivo è perché la gente dal balcone, magari festeggiando sul terrazzo, butta di sotto degli oggetti, delle bottiglie, dei bicchieri, perché un po' ubriaca non sta a pensarci. Perché vi racconto questo? Perché in realtà a Las Vegas

C'è un albergo con i balconi e si chiama Cosmopolitan. È il solo albergo del circondario, appunto, della città del Vizio. Tra l'altro è posizionato anche bene vicino al cosiddetto strip, che ha i balconi e che ha questo problema. Problema che puntualmente, soprattutto durante i weekend, si presenta non tanto perché la gente si butta dalla finestra, ma perché dalla finestra la gente butta bicchieri e bottiglie e in un paio di occasioni ha preso sulla spalla qualcuno, ha preso il tetto di un taxi, ha preso un pullman che stava aspettando i turisti da imbarcare per andare in aeroporto. Insomma, non si risolve il problema. Stanno pensando di mettere delle reti sui balconi per proteggere, sui terrazzi per proteggere questa situazione, ma c'è un motivo per cui il Cosmopolitan ha i balconi. Non perché è stato costruito apposta così, pensando ad un albergo, ma è stato fatto prima e finito poco dopo la pandemia come edificio residenziale. Dovevano essere degli appartamenti, delle mini suite da comprare o da affittare, ma non con il sistema alberghiero, quindi ci sta che in un palazzo con delle abitazioni ci siano anche i terrazzi e i balconi. Poi è stato convertito perché in quel periodo, nel 2021, nessuno voleva più comprare Las Vegas, è stato convertito in un albergo e a quel punto i terrazzi c'erano e non potevano fare altrimenti.

no, no, andare in giro, però credo ci sia suo figlio, tra altre cose, nella band, al suo posto, però senza Glenn Frey è tutta un'altra cosa. The Heat Is On era il titolo del brano, tra l'altro la colonna sonora di un Piedi Piatti a Beverly Hills con Eddie Murphy, quel tipo di film, il primo, poi anche tutti gli altri un po' meno belli della prima uscita di appunto Beverly Hills Cops. The Heat Is On anche a Monte Carlo, dove il prossimo weekend c'è il Gran Premio. Se non ve ne siete accorti, ve lo dico io, con molto ritardo, perché il Gran Premio di Monaco solitamente era la terza o massimissimo la quarta domenica di maggio, tant'è che era per attori e attrici e anche per gli organizzatori del Gran Premio di Monaco una figata, perché si incastrava nell'ultimo weekend di Cannes, quindi tutti gli attori che erano sulla Croisette, poi sul tappeto rosso, prendevano l'elicottero piuttosto che i van e andavano anche ai box di Monaco, per un problema di calendario che non riguarda gli annullamenti delle gare per la guerra, no, per un discorso che è stato fatto prima, è stato fatto l'anno scorso. Monaco è stato avanzato di 2 o 3 settimane. Tra l'altro il Gran Premio di Monaco è l'unico Gran Premio in calendario, adesso un po' sfasato ma sempre in calendario, a non pagare un euro, un dollaro a Liberty Media, che è la società quotata in borsa americana che è proprietaria del mondo della Formula 1. Anzi, non solo non pagano, ma si intengono praticamente tutti gli introiti della pubblicità e dei biglietti. Un caso unico rispetto a tutti gli altri. Se volete sapere, Liberty Media ha tentato di rinegoziare il tutto per 3 volte, non c'è mai riuscita, anche perché quelli dell'organizzazione di Monaco hanno detto: volete dei soldi? Usciamo, non ci siamo più. E siccome è un Gran Premio assurdo, perché non si può sorpassare, quindi quello che viene deciso nelle prove poi rimane, a parte qualche incidente in gara, chi ha la pole position quasi sempre vince, nonostante questo è il Gran Premio più iconico di tutti, quelli di Liberty hanno detto: vabbè, allora rimanete. Se vi interessa, questo è il listino prezzi degli altri Gran Premi. Ricordiamo che Monaco non paga, anzi incassa. Arabia Saudita, 55 milioni di dollari per essere entrata all'anno, deve pagare. Bahrain 45 milioni, Singapore 35 milioni e anche i Gran Premi europei, come ad esempio quello di Barcellona, pagano. Barcellona mette 25 milioni di dollari per poter essere nel cosiddetto circus della Formula 1. Monaco ha la forza, il nome, il brand, la tradizione, tutto quello che volete per dire: sapete cosa c'è? Se ci stiamo, ci stiamo e facciamo noi le regole. Se volete invece possiamo anche toglierci, cosa che non succederà mai, infatti sono lì e guadagnano invece di pagare.

Fino in fondo i Colors, sempre su Radio DJ, sempre col GB che sta per terminare, tempo per ancora una notizia e poi l'ultima canzone. Parliamo dei cani poliziotto, i cosiddetti K9 in America, che ovviamente, come capita anche in Italia, in Germania, dovunque ci sia il cane con il poliziotto vicino o viceversa, i cani devono essere addestrati e hanno dei livelli di comprensione, dei livelli di aggressività, dei livelli di abilità, di intelligenza diversi uno dall'altro, perché un lupo può essere più portato a mordere il cosiddetto ladro, il mascalzone, piuttosto che invece a scovare delle cose nascoste e via dicendo. C'è un vero e proprio training, ci sono tanti centri negli Stati Uniti. C'è anche però un problema: al primo livello molti cani vengono eliminati, ma non perché siano stupidi o non perché siano troppo aggressivi, perché o disobbedienti, no, perché sono troppo buoni, sono troppo gentili, sono troppo cani amici dell'uomo. A quel punto si rimane però davanti a un problema: cosa ne fai di un cane che non è più cucciolo, ha circa un anno quando l'addestramento è nel pieno del suo essere e non ha passato le qualificazioni, mettiamola così? Lo devi dare a qualcuno, e ci sono le cosiddette adozioni. Sappiate che negli Stati Uniti i cani più adottati sono i K9, che vengono respinti al primo o secondo turno appunto delle selezioni perché troppo umani, perché troppo carini con l'uomo. Sono tra l'altro presi nella maggior parte dei casi, questa è molto bella, da quelli che li scartano, nel senso che sia i poliziotti che gli esaminatori che si trovano di fronte a un cane che non è in grado, perché di fronte a un essere umano invece che è in quel momento uno che delinque, invece di fermarlo vanno lì, scodinzolano, danno due leccatine e due bacini tipo la mia Margot, ecco, di fronte a questo però, sapendo che carattere hanno, se li portano a casa. Ci sono tanti poliziotti e tanti esaminatori che hanno a casa loro un lupo o anche altre razze, non ci sono solo lupi che sono comunque la maggioranza, che è stato scartato durante la selezione. È una storia bellissima, credo che capiti anche dalle nostre parti, magari se c'è un ex poliziotto oppure un poliziotto, qualcuno che fa l'istruttore per i nostri K9, da noi il gioco di parole non funziona come invece in inglese, magari me lo dica e la prossima volta, nelle prossime puntate, racconteremo anche questa storia.

Canzone un po' dimenticata nei tempi, questa Sweet About Me, 2008, stavo andando anche troppo indietro. Sweet About Me, dolce con me, un po' come sono i cani lupo che vengono quindi scartati perché troppo buoni dalla scuola, dal training per diventare cani poliziotto. Allora, ultima notizia per questa puntata del GB: quali sono i cognomi più diffusi paese per paese? In Italia è facile, ci arriviamo per ultimi, ma credo che possiate già immaginare. Da sempre, da dopo la guerra, quel cognome lì è il più diffuso. Allora, Corea del Sud, Kim, un classico. Se vedete la squadra di calcio della Corea del Sud, 8 su 11 si chiamano Kim. Cosa vuol dire Kim in italiano? Cioè la traduzione dal coreano all'italiano, oro. India, altra cosa, guardate una partita di cricket, quasi tutti i giocatori si chiamano Singh, classico nome indiano, vuol dire leone, Singh, quindi sono tutti dei leoni gli indiani. Turchia, il Maz, il nome più diffuso, vuol dire indomito. Poi Russia, Ivanov, la V finale vuol dire sempre figlio di, in lingue slave, quindi Ivano è il figlio di Ivan. Argentina, Gonzales. Stessa cosa, la Z finale in spagnolo è sempre figlio di, quindi Gonzales è figlio di Gonzalo per il mondo argentino. Poi Portogallo e Brasile, molto facile, Silva o da Silva, che vuol dire uomo che viene dalla foresta o dal bosco. Sono abbastanza facili da spiegare, anche se secondo me molti di voi non si sono mai soffermati sul perché e per come. Poi Francia, Martin, scritto Martin, viene dal latino Martinus, che vuol dire bellicoso. I francesi erano già belli carichi molto tempo fa. In Cina, Wang, che significa re. Si chiamano tutti re. Tutti i Wang che incontrate sapete che sono dei re. In Spagna, Garcia. Garcia vuol dire giovane. In spagnolo vorrebbe dire anche giovane orso, ma togliamo l'orso e lasciamo il giovane. In Germania, Müller. Müller vuol dire mugnaio, questo non lo sapevo, l'ho trovato. Poi abbiamo l'Inghilterra, gli Stati Uniti, Canada e Australia, dove vince a mani basse Smith, secondo Johnson e terzo Brown. Facile anche qui. In Italia, a proposito di Brown, che vuol dire marrone, anche da noi vince un colore, anzi vince un colore al plurale. Rossi è da sempre il nome più diffuso, seguito da bianchi. Un po' in declino Colombo, questi erano i tre nomi, Colombo un po' da nord Italia, poi si è diffuso dappertutto, quindi Rossi, Bianchi e Colombo, che non hanno praticamente un significato, mentre tutti gli altri che vi ho elencato da raccontarci volevano dire qualche cosa. Bene, abbiamo chiuso questa bella puntata, grazie al Tato, il GB si congeda, tornerà il prossimo weekend, sabato e domenica, sempre e ovviamente dalle parti di Radio DJ. Da Guido Bagatta, arrivederci!

0: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
4: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
5: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Il caldo ti rallenta.
8: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
14: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
15: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
16: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
17: Party Like a DJ. Domenica 7 giugno

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Manca un minuto alle 20. DJ! Buonasera dalla redazione. Mentre Washington è in attesa di una risposta sulla nuova bozza di accordo inviata a Teheran, dopo le correzioni richieste venerdì da Donald Trump, modifiche definite significative da alcuni media americani, l'Iran ha riaperto la maggior parte dei tunnel in 18 basi missilistiche sotterranee colpite dagli Stati Uniti e da Israele durante la guerra. A riferirlo è la CNN sulla base delle analisi di immagini satellitari, affermando anche che ora la Repubblica Islamica può continuare a lanciare missili anche se la produzione è stata interrotta grazie all'ampio arsenale di cui dispone. Il presidente francese Macron ha affermato che una volta raggiunta un'intesa fra Teheran e Washington, la Francia è pronta a fare la sua parte, contribuendo alla ripresa del traffico nello stretto di Hormuz. Il presidente Macron ha anche condannato le manovre militari israeliane in Libano. Parigi ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo che l'esercito dello Stato ebraico ha occupato la fortezza medievale di Beaufort, un sito strategico perché dal promontorio su cui si trova è possibile vedere il sud del Libano e il nord dello Stato ebraico. Il ministro

0: ministro degli esteri francese Barrot ha definito questa mossa un grave errore di Tel Aviv. Voltiamo pagina. È scattato l'allarme a Cagliari per un possibile contagio da Ebola. Un uomo rientrato dal Congo è risultato sintomatico ed è stato portato in ospedale. Il paziente, al momento in isolamento, è stato prelevato dalla sua abitazione dai sanitari che indossavano tute asettiche e maschere. Il Ministero della Salute però ribadisce il rischio di contagio e diffusione dell'Ebola in Italia resta molto basso. Cambiamo completamente argomento. MotoGP. Marco Bezzecchi in sella all'Aprilia ha trionfato per la prima volta al Mugello, conquistando il Gran Premio d'Italia e allungando in classifica. Il leader del mondiale ha corso con un casco speciale in omaggio ad Alex Zanardi e ha preceduto il compagno di team Jorge Martin, arrivato secondo. Sul podio anche la Ducati di Pecco Bagnaia. La MotoGP tornerà in pista il prossimo weekend al Balaton Park per il Gran Premio d'Ungheria. Andiamo a Roma per il ciclismo. Il velocista friulano Jonathan Milan vince l'ultima tappa del Giro d'Italia. Partito da Ostia, è arrivato in una Roma in festa oggi pomeriggio con una spettacolare volata. È però il danese Jonas Vingegaard a trionfare nella corsa rosa, diventando l'ottavo corridore a conquistare la tripletta Giro, Tour de France e Vuelta di Spagna.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore temporali in esaurimento anche sulle zone montuose. Domattina nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con rischio di piogge sul Triveneto e le aree adriatiche del paese. Sereno al sud. Nel pomeriggio temporali possibili su Prealpi, Alpi, Appennini e sul versante adriatico. L'appuntamento con il meteo.it torna domattina alle 7.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Stefania Salardi, una buona serata a tutti.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
5: Tocca che tiriamo fare un'idea.
6: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
7: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
6: Così come?
7: Pelati.
8: Ciao, sono Zarro Alcare, quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così, ciao.
9: E se fosse solo colpa mia?
10: Non è colpa tua, il peso non è solo disciplina, funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
9: Cosa è cambiato?
10: Ne ho parlato con un medico, mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
11: Ascolta! Ascolta!
12: Radio DJ.
11: Ascolta! Per la pace nel mondo combatterò l'ambizione dei meganoidi. Se non hai paura di questa potenza, vieni a combattere!
13: Ed ora con l'aiuto del sole vincerò! Attacco solare! Energia!
14: Il boss del weekend con Daniele Bossari su Radio DJ.
15: Salita del volo con destino alla

0: ogni domenica dalle 20 alle 22 siamo qui in diretta, presenti. Sono Daniele Bossari, buonasera a tutti, insieme a me Ilaria Salvaggio.
1: Buonasera.
0: E Simone Paleari.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao.
0: Allora, ve lo dico subito perché oggi sarà una puntata impegnativa, no? La sigla parla di scienza, fantascienza, onde gravitazionali. Beh, allora preparatevi, siete avvertiti, perché proprio dovrete sforzarvi di comprendere alcuni concetti belli densi, perché parleremo delle origini della vita, ma parleremo anche delle leggi proprio che governano l'universo, per cui non sono temi proprio facilissimi. Per questo motivo la prima mezz'ora è dedicata proprio ad alleggerire la mente, così, senza pensieri, va bene?
1: Sì.
0: Anche perché ci sono quelli che sono fortunati, perché sono in giro in questo periodo per il ponte, no? C'è questa spaccatura. E qui, e poi dall'altra parte invece ci sono i rosiconi, forse come noi, che sono al lavoro, no? Per cui c'è chi veramente ha la fortuna magari di passare questi 4 giorni in relax assoluto, e invece, allora facciamo una cosa, sfogatevi, o vantatevi delle vostre vacanze, oppure sfogatevi perché state lavorando anche voi e domani dovete tornare in ufficio. Il numero lo conoscete, è sempre lo stesso, 347 342 5220. Potete mandarmi anche dei vocali, la regola è sempre quella dei
1: secondi,
0: perché altrimenti se dico sfogatevi diventa un confessionale
1: podcast.
0: Qui e diventa un podcast, così almeno vi mandiamo in onda. Voglio sapere dove siete, anche perché ho incontrato un po' di gente caratteristica in autostrada che si sta spostando. Magari tra pochissimo ne parliamo insieme in diretta.

0: con mia mamma e gli ho appena chiesto proprio queste domande sull'universo, sulla vita, e guarda caso ora lo direte voi. Ciao Milano.
1: Ehi, ti ringrazio per il messaggio, il nostro giovane ascoltatore, che c'è questa coincidenza. Allora ti consiglio, visto che in questo momento sei in auto, di restare in ascolto con noi, perché troverai un sacco di risposte alle domande esistenziali che ti stai già facendo. Sei in buona compagnia, un nome è Albert Einstein, che già si faceva delle domande da giovanissimo, ma lo scopriremo nella seconda mezz'ora. Sentiamo invece le persone che, come vi chiedevo, no, si dividono tra ponte, non ponte. Mi interessa sapere un po', mi incuriosisce, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, buona domenica. Purtroppo domani si lavora, niente ponte. Indovinate dove sto andando?
1: A ciao, prendere ciao. La pizza. Questo è il Fabio della pizza, è sempre lui, lo riconosco ormai. Cosa ti è crollato? La cassa ti è crollata. Sì. La cassa. E poi salutiamo ovviamente Rita, che è sempre la primissima a scriverci. Ci ha mandato anche la foto di lei che è in auto e ci ascolta. Comunque, ho visto anche l'arbre magique che sta utilizzando. Alla lavanda, mi sembra.
3: Anche io ce l'avevo. Ce l'avevo
1: alla lavanda.
3: Sì.
1: È buonissimo, il profumo buono. È buonissimo, buonissimo. Ma ci sono due scuole di pensiero sull'Arbor Magic, cioè quello che apre leggermente la confezione e lascia che il profumo, no, duri nel tempo, e chi invece vuole la botta.
3: Ah, lo apre subito.
1: E lo apre tutto integralmente. Io ero di quella scuola.
3: Tu sei
1: lì.
3: Di quella scuola,
1: sì,
3: dell'apertura,
1: sì, sì,
3: subito.
1: Apertura totale finché proprio ti viene al mal di testa, perché magari
3: no.
1: Però mi piaceva impregnare.
3: Io vado settimana in settimana, scendo fino a denudarlo. E poi rimane però 15 minuti.
1: Sì, certo, perché poi si scolorisce anche. Sì. Allora, ci sono tanti che sono invece partite. Fatemi sapere, perché è un grande classico quello del ponte lungo e del partire così all'ultimo minuto. Dice: non prenotiamo niente, andiamo dove ci porta il cuore. E allora voglio capire dove siete finiti a dormire in questi giorni, perché in realtà io ho provato a vedere, sono tutti pieni gli hotel, le località, perché è il primo grande ponte con questo clima così caldo, così torrido, e quindi tutti giustamente ne hanno approfittato. 347 342 5220.

0: Sì, no, nulla. Noi il ponte non l'abbiamo fatto in cantiere, però ieri e oggi a casa, domani si lavora al cantiere di restauro del Teatro Massimo di Palermo. E ci saranno anche le riprese di Young Sherlock. Dopodomani chiaramente si riposa di nuovo. Un
1: che
0: abbraccio.
1: Bello, bellissimo.
2: Bello anche Young Sherlock, io l'ho visto, molto
1: il
2: bello.
1: Giovane Sherlock Holmes è quello, giusto?
2: Sì.
1: Allora salutiamo Marzia, giusto?
2: Sì.
1: Marzia con, credo, il suo compagno forse, sì. No, non lo so, che comunque evidentemente continuano a lavorare. C'è anche un altro messaggio vocale, sentiamo.
3: Ciao ragazzi, io sto rientrando a casa da sola, ho lasciato marito e figlie al mare, domani vi faccio una giornata di lavoro e poi riparto e li raggiungo di nuovo.
1: Beh, bellissimo anche questo, perché sì, normalmente no, nella storia, soprattutto del secolo scorso, è sempre stato un po' il contrario, no? Cioè che, comunque invece questo cambio mi piace.
2: Giriamo, bravo.
1: Giriamo. Salutiamo anche Mattias che sta tornando da Trento in autostrada per un'altra città, appunto, del Trentino, Cles,
2: sì.
1: Che non conosco, che non conoscevo,
2: conosco.
1: Però sarà sicuramente incantevole come tutto il Trentino d'altronde. Dai, ancora una decina di minuti per alleggerire la mente, perché poi, come vi ho anticipato, dovrete stare proprio attenti, io vi avverto già, perché va bene, no? Sapete, conoscete il nostro programma e quindi

0: Sto tornando a Perugia, dove lavoro da circa un anno e mezzo. Un saluto Yuri, grazie Yuri per la tua partecipazione.
1: E ha legato anche un bellissimo fototramonto.
0: Ah, ho visto,
1: queste
0: fantastico.
1: Montagne.
0: Eh sì, per hai detto che queste sono le campagne umbre bellissime dove ci sono. Tra l'altro, visto che oggi è l'ultimo giorno di maggio, 31, chiedo proprio la coscienza, la consapevolezza di godersi la luce che si sta, no, ancora così respirando, perché si respira la luce, mi piace, non è che si vede, si respira. E, in questo senso, perché sono 22 giorni che ci aspettano davanti e poi si tornerà indietro. Io non voglio essere quello pessimista, no, però perché poi dopo il solstizio
1: si riaccorcia
0: nelle giornate. Quindi da adesso in poi tutti i giorni di giugno, ma cominciando da ora, vedo che qui ancora, no, almeno nel nord Italia c'è ancora una bella come si chiama, un bel crepuscolo, perché ancora questa luce dopo il tramonto è crepuscolare,
1: sì.
0: Per cui, cioè, godiamocela, ok, questo riverbero di luce che mi porta tutti i ricordi dell'infanzia, quando appunto le giornate così lunghe accompagnavano poi le vacanze, no, estive, quindi sono gli ultimi giorni di scuola e poi si stava in giro a giocare e finalmente si poteva stare anche a giocare dopo cena, ricordi meravigliosi. Sentiamo gli audio invece dei nostri ascoltatori.
2: Ciao, noi ponte di ferie casalinghe tra pulizie, okay, e tornei di rugby della figlia.
0: Oh,
2: baci,
0: della figlia.
2: Valeria da Treviso.
0: Valeria, questa è super interessante.
1: È giusta.
0: Non ho mai conosciuto una giocatrice di rugby femminile.
1: Sì. Io ho un'amica
0: tu sì,
1: che...
0: tu chiaramente tu sì, giusto?
1: No, ma lei è pazzesca.
0: Veramente?
1: Sì, lei è fortissima.
0: Come si chiama?
1: Cecilia.
0: Ma cioè siete con...
1: Sì, facevamo il master insieme e lei ha sempre fatto rugby. Però lei è tipo una delle... come si chiamano quelle che attaccano? L'attaccante? Comunque è una di quelle che prende le botte quelle serie.
0: Ok. Quindi insomma è bella... è forte.
1: Sì,
0: forte, una bella forza. Poi invece c'è un messaggio di un anonimo. Noi controcorrente, ponte lungo in casa di montagna con mia moglie e mia figlia Ginevra, aspettando il fratellino e voi a farci compagnia. Ma che bel quadretto di famiglia. Chiudiamo, grazie per il messaggio, mi sembra romantico. Con Francesca.
3: Ciao, stiamo andando a passeggiare sul lungolago di Angera per chiudere in bellezza una settimana di ferie e domani si ricomincia. Ciao.
0: E domani si ricomincia. Allora, noi adesso ci fermiamo un istante, ma restate con noi perché poi ricominciamo e ci immergeremo nel vivo del programma.
4: Il boss del weekend con Daniele Bossari torna tra poco su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
4: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti. Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3.

0: in farmacia e parafarmacia.
1: Sai che le spugne Spontex con trattamento grasso stop rimangono pulite più a lungo? L'80% del grasso viene rimosso in un solo risciacquo. Vieni a scoprire le spugne Stop Grace di Spontex nei punti vendita.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
6: Have fun with
7: Hey Dude! Per sentirvi in vacanza, anche a Party Like a DJ.

0: vertiginoso. Vi invito tipo a guardarvi le mani, la pelle, pensate che tutto ciò che siamo, ogni nostro respiro, ogni ferita che guarisce, ogni pensiero che facciamo, comincia da questo minuscolo mattone invisibile, invisibile occhio nudo, però è capace di contenere la storia dell'intero universo, la cellula. Allora cercheremo proprio di capire come la materia inanimata abbia imparato a organizzarsi fino ad arrivare a riuscire a provare emozioni, pensieri e autocoscienza. È la storia della vita, ma raccontata dal punto di vista della cellula, e per farlo siamo in collegamento con il nostro primo ospite. Lui è un autore che è riuscito a trasformare la biologia cellulare veramente in un'avventura pop, direi, comprensibile e accessibile a tutti. Diamo il benvenuto a Lorenzo Corti, biologo, ex docente di scienze e anche celebre divulgatore sul web con il progetto Bio Gossip. Allora, Lorenzo, benvenuto!
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Allora, oggi sei qui per presentare il tuo progetto, il tuo debutto editoriale con questo saggio, un libro bellissimo, si chiama Il cuore della vita, storia e meraviglie della cellula dalle origini al neurone, edito da Ponte alle Grazie. Allora, è un viaggione, per cui devo dire che riuscire a comprendere tutto non è semplicissimo, solamente anche per chi come me magari a digiuno, no? di certe nozioni, di certe conoscenze dai tempi proprio della scuola. Però gli esseri umani da sempre si pongono delle domande esistenziali, no? Sul senso anche proprio della vita, eccetera. Allora andiamo per ordine. La domanda delle domande: quando e come è nata la vita sulla Terra, che è forse l'enigma più profondo della biologia, no?
1: Domandina da poco. Allora, diciamo che ci sono delle ipotesi interessanti e ne emergono sempre di più, diciamo, nuove, arricchite col tempo, e non lo sa nessuno come sia nata la vita. Penso che una delle ipotesi sostiene che la vita venga dallo spazio, perché in effetti hanno trovato sostanze organiche su qualche meteorite, eccetera.
0: La panspermia.
1: Esatto, bravissimo, esattamente. Fantastico. Quella. Diciamo che non lo sa nessuno da dove origini la vita, però ci sono delle ipotesi molto interessanti che io ripercorro appunto all'inizio del libro, e comunque come data anche lì è un po' incerta, però si tende ad anticipare sempre, si parla di 3,6 miliardi di anni fa, qualcosa del genere. Tieni conto che la Terra nasce 4,6 miliardi di anni fa, quindi relativamente poco dopo che si sia formato il pianeta.
0: Guarda, tra l'altro un paio di settimane fa, insieme all'astrofisico Giovanni Covone, che era venuto qui ospite, abbiamo parlato proprio della ricerca sulla vita, della vita su altri pianeti, no? E lui ci aveva riportato questa citazione di Arthur Clarke, che io adoro, e dice: ci sono due possibilità, o siamo soli nell'universo o non lo siamo, ed entrambe sono egualmente terrificanti. Siccome tu apri il libro proprio citando il fisico Enrico Fermi, no? La sua celebre domanda, il paradosso sugli alieni, dove sono tutti, diciamo che la cellula ci aiuta a risolvere questo paradosso?
1: In realtà no, perché la soluzione arriverebbe nel momento in cui trovassimo delle tracce effettive di vita extraterrestre, cosa che pare non sia mai successa ancora. Però, come hai detto giustamente tu, è ugualmente inquietante e affascinante, cioè che siamo soli o che non siamo soli. Però l'ho usato come, diciamo, incipit nel libro, perché la cosa assurda è che effettivamente qui la vita c'è, lo sappiamo, e noi ne siamo un esempio. Quindi la mia idea è: iniziamo a parlare di questa, che quantomeno esiste, ed è incredibile, no?
0: Certo, iniziamo a parlare di questa vita, di cercare di comprenderla in questo viaggio a ritroso nel tempo. Stiamo parlando di miliardi di anni. Siamo in collegamento con Lorenzo Corti. Il libro di cui stiamo parlando è Il cuore della vita, storie e meraviglie della cellula dalle origini

0: situazione dello scienziato che cerca una risposta assomiglia a quella dei protagonisti del film Una notte da leoni. Al risveglio dopo una notte folle, nessun video, nessuna foto, nessun ricordo consente loro di ricostruire l'accaduto. Solo pochi indizi sparsi. Una tigre nella stanza da bagno, un neonato nell'armadio, un dente mancante. All'inizio sembra impossibile ricostruire ciò che è accaduto, ma passo dopo passo i protagonisti del film riescono a mettere insieme i pezzi e a scoprire la verità. Allora Lorenzo, nel tuo libro tu usi questa divertente metafora, no? Cinematografica, che è un film bellissimo, per parlare di abiogenesi, cioè la nascita della vita sul nostro pianeta, in questo caso dal non vivente. Allora, quali sono gli indizi chimici che vi hanno guidato fino alle sorgenti della vita?
1: Allora, ce ne sono tanti, adesso si entrerebbe un po' nel dettaglio. Ci sono delle ricostruzioni, si sono trovati dei tipi di molecole che hanno sia una componente informativa come il DNA, che però non è DNA, RNA, ma anche catalitica. Diciamo che insomma si stanno unendo un po' i puntini e si stanno trovando delle possibili risposte. Però la metafora che hai beccato, che hai detto, a me interessa perché rende bene un concetto, cioè la biogenesi è avvenuta in qualche modo a prescindere dall'essere umano, giusto? Ma il fatto interessante è che l'essere umano ad oggi sta iniziando a decifrare quello che potrebbe essere successo. Quindi, per farti un'altra metafora, è come se la vita per la prima volta stesse iniziando a guardarsi allo specchio. Cioè noi stiamo iniziando a ricostruire, perché i batteri sono nati ma non sono consapevoli di cosa sia successo, e nemmeno le piante o altri animali. L'essere umano in qualche modo è riuscito con la scienza a studiare e ricostruire le sue tappe, quindi noi siamo una parte della vita, quindi noi siamo la vita che inizia a guardarsi allo specchio e ricostruire, per quello citavo La notte da leoni, no? Analizzando gli indizi che può trovare ovviamente da fossili che esistono, le stromatoliti, ci sono delle tracce di questi batteri antichi, degli indizi appunto, per ricostruire quello che potrebbe essere stato. Ed è incredibile, perché vuol dire che la vita ha premuto in questa direzione, per conoscersi.
0: Certo, questo è interessante. Nell'introduzione appunto c'è una delle frasi, diciamo, più poetiche del libro. Mi piace credere che uno scienziato che studia il cervello umano sia un cervello che cerca di scoprire se stesso. Quando un essere vivente si pone delle domande, è l'universo stesso che in un angolo remoto di una remota galassia, per qualche motivo, ha preso coscienza di sé e ha cominciato a riflettere su se stesso, no? Il concetto che stavi dicendo mi piace tantissimo questa
1: tra
0: cosa.
1: Tra l'altro, se posso ti dico, estendo un attimo di più questa cosa che ti ho appena detto, che si riferisce alla vita, estendiamola ancora di più. Noi viventi da cosa siamo fatti? Io e te e tutti gli altri. Atomi tipo carbonio, ferro, tu sai che queste cose sono nate non sulla Terra, questi elementi, ma su stelle antiche che hanno fatto il loro ciclo vitale, sono esplose, hanno sparato in giro nell'universo. Quindi noi siamo quegli atomi che a un certo punto si sono organizzati per formare la vita, che a un certo punto si è organizzata per partorire anche la coscienza, tra le altre cose, grazie alla quale la vita stessa si interroga sulla sua esistenza. Quindi siamo parte dell'universo che è diventata cosciente e ha iniziato a chiedersi: sì, ma perché sono qua? Da dove vengo? Capisci? È abbastanza folle come ragionamento, ma se ci pensi è proprio quello che è successo.
0: Ed è quello che stiamo investigando insieme a Lorenzo Corti, autore del libro Il cuore della vita, storia e meraviglie della cellula, dalle origini al neurone.

0: eccetera, della cellula, che quando al microscopio, no, la vediamo come qualcosa di minuscolo, tutta composta da questi piccoli pezzettini, però in realtà tu nel libro la descrivi quasi come una città perfettamente organizzata. Lorenzo, ma spieghiamolo allora, come se fossi un bambino, proprio un bambino delle elementari. Perché una cellula è una delle cose più straordinarie dell'universo e come funziona?
1: Per la sua complessità, perché è qualcosa di piccolissimo, non la vediamo a occhio nudo, e ho fatto tutta questa analogia con la città per aiutare a comprenderla, no? Le mura sarebbero la membrana, il centro direzionale, il comune, il nucleo, eccetera, eccetera. Funziona che può fare veramente tantissime cose. Pensiamo al nostro corpo, abbiamo tantissime cellule diverse, ma sai cos'è la cosa interessante? Che è complessa, non posso dire di no, ma è relativamente semplice rispetto all'organismo. Io ti posso dire, anche un neurone di per sé non è che sia così complicato, però tanti neuroni fanno una cosa come emergere la coscienza, le emozioni, e nessuno sa spiegare esattamente che cosa siano queste cose. E quindi c'è la cellula muscolare, neuronale, di per sé si può studiare, ma è l'insieme. E infatti un altro punto chiave che c'è nel mio libro è il passaggio alla pluricellularità. Quando le cellule hanno iniziato a cooperare, questa cosa ha portato alcuni svantaggi, tipo il cancro, di cui ho parlato, ma anche dei vantaggi, tipo tutti questi altri di cui abbiamo parlato.
0: Allora, quindi andiamo un attimo per ordine, perché allora tutti noi siamo partiti da una singola cellula fecondata, ma poi qual è il passaggio che avviene durante lo sviluppo embrionale? Miracoloso.
1: Questa è una bellissima domanda, perché se ci pensi, tu prova a pensare, tutto quello che facciamo, dicevo, le emozioni, la coscienza, in qualche modo erano già scritte nella prima cellula che tutti noi siamo stati, e nel libro ne parlo, no, dello sviluppo, cioè che è lo zigote, c'è una cellula uovo fecondata, una cellula, quindi dentro quel poco DNA che c'è dentro, un po' dalla mamma, un po' dal papà, c'è scritto tutto quello che ci riguarda in termini genetici. E non stiamo parlando solo di come funziona il cuore, che è relativamente semplice per quanto non lo sia, ma qualcosa anche come le emozioni, comportamenti, pensa anche agli animali, gli istinti, a certi animali sono aggressivi o non aggressivi, non gliel'ha insegnato nessuno, è tutto scritto in quella prima cellula.
0: Ma come fanno le cellule che hanno lo stesso DNA a diventare poi bravissima. Neuroni, le cellule della pelle, come dicevo prima, gli organi, il fegato, il cuore, cioè chi è che decide?

0: il loro destino.
1: Bravissimo, allora te la faccio breve perché ovviamente è un po' lunga, lo scrivo nel libro. Comunque, la prima, nel caso nostro, perché dipende da organismo a organismo, nel nostro caso di noi umani, la posizione, tu pensa che ingegneria che c'è nella biologia, cioè se tu prendi questa prima cellula, si divide in due, poi in quattro, poi in otto, eccetera, eccetera, sono tutte identiche, quindi perché una dovrebbe diventare una cosa diversa rispetto a un'altra? Sfruttano l'unica differenza che hanno una rispetto all'altra, cioè la posizione. Alcune sono più esterne, alcune più interne, vuol dire che a vicenda si toccano in modo un pochettino diverso. Queste piccole asimmetrie poi si amplificano fino a far diventare, a definire gli assi corporei, quindi c'è qualcosa che è a destra, qualcosa che è a sinistra, qualcosa che è sul capo, la coda, eccetera, eccetera, e pian piano si abbozzano il cervello e tutto quanto. Sono fatta molto semplice, ma incredibile se si pensa.
0: Sì, è incredibile, ed è incredibile poi arrivare a quella coscienza, a quelle emozioni che stavi dicendo prima, e quindi entriamo nella dimensione del cervello insieme a Lorenzo Corti, autore del libro Il cuore della vita, storia e meraviglie della cellula dalle origini.

0: Insieme a Lorenzo Corti stiamo cercando di capire come fa un insieme di atomi, quindi organizzati poi in molecole, cellule, tessuti, organi, a generare il pensiero, l'autocoscienza, riflettere sul proprio posto nell'universo. Lorenzo, dal tuo libro, si stima che in un cervello umano ci siano tra 100.000 e 500.000 miliardi di sinapsi, ed è proprio attraverso la continua formazione, il rafforzamento e l'indebolimento delle sinapsi in questa vastissima rete di connessioni che assimiliamo informazioni, ricordiamo e modifichiamo il nostro comportamento. In un frammento di cervello grande quanto un granello di sabbia possono trovarsi fino a 1 miliardo di sinapsi. Lorenzo, questi sono numeri veramente astronomici, fanno venire le vertigini.
1: Fanno riflettere, sì. Ma è incredibile.
0: Però poi in realtà, allora abbiamo parlato, no, che, di come in qualche modo riesca ad emergere la coscienza da questa rete di neuroni, però poi leggo sempre dal tuo libro, la materia di cui siamo composti oggi non è la stessa dell'infanzia, cioè le cellule si sostituiscono, anche i neuroni, quindi rinnovano costantemente atomi e molecole. Ma quindi se continuiamo a cambiare, no, le cellule, i nostri mattoni fisici, dov'è che risiede la continuità della nostra identità?
1: Hai toccato, questo è uno dei video di cui vado un po' più orgoglioso che ho fatto nel tempo. Mi stai citando Plutarco, di cui ho parlato appunto nel libro, col paradosso della nave di Teseo, forse qualcuno ne ha sentito parlare, no? Questa nave alla quale hanno sostituito pian piano tutte le assi di legno, e uno si chiede alla fine, ma la stessa nave, se hai sostituito ogni pezzo, o è un'altra nave? Adesso andiamo nella biologia. Se ci pensi, sai che ogni tot anni noi rinnoviamo tutte le cellule, o comunque tutti i nostri atomi, anche di quelle cellule che non si replicano tanto come i neuroni. Di fatto noi, rispetto a 20 anni prima, 10 anni prima, siamo fisicamente fatti da altro materiale, eppure abbiamo la stessa identità. È assurdo. Quindi vuol dire che questa continuità di struttura mantiene quella che noi percepiamo come identità. Tu mi chiedi dove sta questa cosa? Bella domanda. Penso che anche il miglior neuroscienziato al mondo non sappia risponderti. È delocalizzata probabilmente in tutte queste miliardi di sinapsi che tu hai citato, perché se fosse un neurone specifico o pochi neuroni li avremmo magari già identificati, no? In realtà la complessità del cervello non sta tanto nella funzione del neurone, che ti dicevo, anch'io a scuola lo paragono a un interruttore della luce, semplificando molto, acceso spento, ma sta nella rete, che è enorme, e vai a trovare dov'è la coscienza in questa rete.
0: Questo è estremamente interessante, anche perché

titolo del libro di Lorenzo Corti, Il cuore della vita, si entra proprio nel futuro, no? Cioè, quindi oggi e questo.

0: genetica, no? Gli strumenti chirurgici come il CRISPR, ma voglio chiederti, di fronte a queste capacità genetiche, dov'è che passa il confine tra magari correggere un difetto genetico, no? E invece migliorare i tratti umani normali come l'intelligenza, la longevità, e quindi dov'è il confine etico secondo te?
1: Bravissimo, qui entra in gioco l'etica proprio, perché chi lo sa, cose che oggi facciamo relativamente normalmente una volta erano considerate una cosa da non fare, qualcosa di sbagliato, e quindi si sposta questo confine, quindi dici bene, e poi bisogna vedere chi avrà la possibilità di accedere a queste possibilità, perché come sappiamo il mondo non è proprio un posto equo, magari succederà che qualcuno con più soldi avrà accesso a questi, chiamiamoli potenziamenti anche genetici, qualcun altro no. E quindi chi può rispondere? Lo vedremo strada facendo. Sicuramente ci servirà una forte componente etica per guidare queste nostre possibilità che ci stanno anche un po' sfuggendo di mano, se vogliamo.
0: Mi chiedo, perché parlando di questa anche disuguaglianza biologica, quanto possiamo fidarci, no, del nostro senso di responsabilità, e dove invece bisogna tracciare dei limiti concreti riguardo questo tipo di ricerche e di attività. Sì. Però è interessantissimo. Lorenzo, la domanda che

0: voglio fare al di là, no, del ruolo di scienziato, ma proprio da pensatore, da essere umano. Perché è successo tutto questo? Cioè, qual è il senso di quello che stiamo osservando in questo momento, secondo te, della nostra vita nell'universo?
1: Vuoi la risposta romantica?
0: Sì.
1: O quella razionale?
0: Sì, voglio quella che senti tu da essere umano.
1: Perché forse era destino. Forse era destino, non saprei dirti di più. La risposta razionale sarebbe che la vita è un modo come un altro per aumentare l'entropia e quindi rispondere alle leggi della fisica come a ogni altra cosa. Però può essere che ci sia di più, perché è qualcosa di straordinario. Ma se sapessi risponderti, probabilmente non sarei qui in questo momento.
0: Certo, nessuno sa rispondere a questa
1: è un
0: domanda.
1: Un po' complicato.
0: Grazie a Lorenzo Corti. Grazie mille.
1: Posso fare un'ultima precisazione?
0: Sì, certo.
1: Piccolissima, veloce. Allora, mi avete introdotto come ex docente di scienze. In realtà sto ancora insegnando alle superiori, quindi voglio salutare i miei studenti, se magari qualcuno mi sta ascoltando.
0: Ok, d'accordo. Dove esattamente?
1: In provincia di Bergamo.
0: Ok, vuoi salutare la tua scuola?
1: Scuole superiori.
0: Sì, se vuoi salutare la tua scuola.
1: Sì, Lisis Valle Seriana.
0: Perfetto.
1: Ho diverse classi. Va bene, vi saluto.
0: Perfetto. No, invece voglio ricordare due cose.
1: Sì.
0: Il tuo progetto BioGossip, che si trova su YouTube,
1: sì,
0: comunque sul web in generale. E poi il libro di cui abbiamo parlato fino adesso, che è Il cuore della vita, storia e meraviglie della cellula, dalle origini al neurone, edito da Ponte alle Grazie. Ciao Lorenzo, ci vediamo presto, grazie mille.
1: Buona serata,
0: ciao.
1: Grazie dell'invito.
0: Ciao,
1: buona
0: ciao,
1: serata,
0: ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Il boss del weekend.
3: Il boss del weekend
2: su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
9: Sabato 6 giugno è

0: Cigarettes After Sex, Twizzler su Radio DJ per cominciare la seconda ora del Boss del Weekend.
1: Il Boss del Weekend torna tra poco.
2: Let's pause for a minute and take our time. Take our time.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Il boss del weekend con Daniele Bossari su Radio DJ.
1: Vi siete rinfrescati il cervello nella pausa, perché adesso faremo una vera spremuta di neuroni. Stiamo per affrontare uno dei temi più difficili e complessi dell'universo. Veramente cercheremo di capire come funziona la realtà più intima del cosmo, fino ai segreti più oscuri dei buchi neri, spazio, tempo. Per farlo oggi è con noi uno dei fisici delle particelle più autorevoli al mondo. Ha lavorato per anni al CERN di Ginevra, ha diretto il laboratorio di fisica delle alte energie a Berna, ha vinto il prestigioso Breakthrough Prize per i suoi studi sui neutrini e oggi insegna come research professor a Chicago. E soprattutto, devo dire, a questo dono rarissimo di saper spiegare le cose difficili con una leggerezza incredibile, diamo il benvenuto qui al boss del weekend ad Antonio Ereditato, autore del libro Il Sarto e il calzolaio di Boltzmann, quando la relatività di Einstein trasformò spazio e tempo, edito da Egea. Professore, benvenuto al boss del weekend.
2: Grazie per l'invito, grazie allora, a voi.
1: Senta, parliamo del titolo, perché è la prima cosa che colpisce, ovviamente. Cosa c'entrano noi, i sarti, i calzolai, con Boltzmann, con la relatività di Einstein?
2: Lei mi sta chiedendo di fare uno spoiler?
1: Sì, esattamente.
2: Quindi nessuno lo comprerà più il libro.
1: No, non è vero, anzi, incuriosisce molto. Io lo so, vuole che lo dica io?
2: Lo dica lei.
1: No, beh, si parla...
2: Lo dico io.
1: Sì, sì.
2: È uno scherzetto, diciamo, che mi sono inventato. In realtà...

0: Questa frase l'ha detta Einstein, proprio lui, in un suo libro divulgativo, secondo lui, che in realtà io l'ho trovato un libro difficilissimo.
1: Ecco.
0: Solo toglie che lui a un certo punto lì. Ah, come dice il professor Boltzmann, nella prosa scientifica non bisogna essere eleganti, bisogna essere pratici, bene, insegnare, spiegare le cose, rispiegarle se necessario. L'eleganza è qualcosa che lasciamo a sarti e calzolai.
1: Quindi bisogna essere chiari, no? Per farsi capire da tutti. E lei nel libro difende tutto il metodo no, scientifico, sì. Partiamo da Galileo, per dire la scienza non procede per opinioni, ma attraverso misure, verifiche, continui controlli. Allora, in quest'epoca, prima di entrare no, nel vivo del libro, in quest'epoca di fake news, di tutti questi esperti da social dove ogni opinione vale, no, alla stessa misura, quindi un premio Nobel oppure uno al bar può dirti la stessa cosa allo stesso peso, come fa la scienza a stabilire cosa è vero, cosa no?
0: Questa è una domanda da milioni di dollari. Diciamo che i tempi particolarmente bui sono tempestati, Non dimentichiamo che gli scienziati hanno vissuto periodi veramente terribili, sono stati alcuni bruciati, altri sono stati incarcerati, sono stati perseguitati, qua il discorso si fa serio e si fa anche un po' triste. La cosa, secondo me, c'è una costante nel lavoro degli scienziati, che tutto sommato loro sanno quello che devono fare. E io dico lo scienziato in senso lato, cioè lo scienziato che passa da generazione a generazione passando questo testimone come una super staffetta nel tempo, però il comportamento è lo stesso. Lei ha detto giustamente c'è il metodo galileiano, ce l'ha insegnato Galileo, lo stiamo seguendo da ormai da centinaia di anni e credo che questo metodo sia anche un po' immune a tutti i problemi che vediamo oggi nella nostra società, delle fake news, dell'approssimazione, di tutti che vogliono dire tutto. La scienza un po' si muove con i suoi tempi, con i suoi modi, no?
1: Sì.
0: Abbiamo questo susseguirsi di misure, teorie, prove, controprove, e così piano la scienza avanza.
1: Allora, professore, le chiedo, magari la richiamiamo, perché se

più autorevoli al mondo, il professor Antonio Ereditato, autore del libro Il Sarto e il Calzolaio di Boltzmann, quando la relatività di Einstein trasformò spazio e tempo. Professore, lei nel libro scrive che la relatività non è difficile, è solo molto lontana dal

0: che si è forgiato in milioni di anni di evoluzione. Noi siamo fatti per cose semplici, siamo fatti per scappare dal leone, siamo fatti per cercare la preda, siamo fatti per riprodurci, per mangiare. L'animale uomo questo doveva fare. Poi a un certo punto il sapiens ha avuto il dono di questo cervello particolarmente sviluppato e ha cominciato a creare cose strane, l'arte, la matematica, la scienza. Ma queste sono tutte cose che sono state acquisite. La sua dotazione naturale non è fatta sicuramente per pensare a uno spazio a quattro dimensioni, non è fatta per pensare a un tempo che muta, a uno spazio che si dilata, uno spazio che si restringe, che si dilata il tempo, cioè tutte cose completamente fuori dalla nostra immaginazione.
1: Adesso ha già citato spazio, tempo, eccetera, adesso ci arriviamo. Sì. Ma quando è che la nostra visione del mondo è cambiata per sempre?
0: Devo dire, è un fil rouge che è cominciato addirittura forse prima di Galileo e che si è progressivamente complicato. Abbiamo avuto proprio dei colpi micidiali al nostro modo di pensare, più o meno tutti concentrati all'inizio del secolo scorso. La relatività è stato uno di questi colpi devastanti. L'altro catastrofico è stato la meccanica quantistica. La meccanica quantistica ha cambiato drasticamente il nostro modo non solo di vedere la natura, ma addirittura ha avuto implicazioni di carattere filosofico, proprio un diverso modo di pensare, di immaginare le cose. Quindi
1: Allora andiamo al cuore del primo grande dilemma esistenziale, cioè il tempo, no? Perché nel libro poi lei ovviamente parla di Einstein, che diceva che il tempo è un'illusione ostinata, no? La distinzione tra passato, presente e futuro è solo un'illusione. Quindi non esiste un adesso universale valido per tutti, ma ci può fare un esempio concreto per capire questa affermazione?
0: Certo, innanzitutto già Sant'Agostino, quando parlava di tempo, diceva: io so benissimo cos'è il tempo, però non sono capace di spiegarlo. Ecco, noi più o meno ci trovavamo in questa situazione. Prima di Einstein il tempo era un po' il dominio dei filosofi, un po' anche diciamo delle religioni, dell'elaborazione così teorica della mente umana, in tutta libertà. Poi Einstein invece ha trasformato il tempo in un qualcosa di scientifico, di pienamente scientifico, cioè di verificabile scientificamente. E con le sue assunzioni così naturali, benché rivoluzionarie, lui è riuscito a dimostrare che il tempo non si comporta così come noi pensavamo per migliaia di anni. Ad esempio, tutti sanno che se ci sono i paradossi, no? quelle cose incredibili che avvengono nei film di fantascienza,
1: sì.
0: Che ne so, bellissimi film come Interstellar, no? In cui il protagonista viaggia nei pressi di un buco nero e per lui il tempo scorre in maniera diversa dal tempo della figlia. Infatti quando lui torna a casa trova la figlia vecchia e lui invece è ancora giovane. Queste cose che sembrano fantascienza, in realtà le abbiamo addirittura verificate in laboratorio. Abbiamo verificato, per esempio, che alcuni astronauti che avevano viaggiato per un lungo periodo, a una velocità abbastanza alta comunque, quando sono tornati sulla Terra erano un pochino più giovani. Parliamo di frazioni di millisecondo, ma è un discorso proprio di concettuale, no? Cioè, la relatività effettivamente spiega questo fenomeno. E poi la prova del 9 è quello che succede nei nostri laboratori come al CERN. Se non funzionasse la relatività di Einstein noi non troveremmo niente, cioè tutto quello che misuriamo funziona proprio perché esiste ed è confermata la relatività di Einstein.
1: Quanto
0: Quindi
1: è...
0: prove o

0: Mi rendo conto di quanto sia difficile riuscire a comprendere fino in fondo, no, questi concetti, la dilatazione del tempo, lo spazio-tempo, no, perché unisce indissolubilmente queste due dimensioni e quindi questa teoria prevede che dove la gravità è più forte, quindi dove la curvatura spazio-temporale è maggiore, il tempo scorra più lentamente. Ne stiamo parlando col professor Antonio Ereditato, autore del libro Il sarto e il calzolaio di Boltzmann. Professore, ci sono degli aspetti di queste teorie che riscontriamo nella nostra quotidianità e nel libro ho scoperto questi dati dei GPS, i navigatori GPS, quello che usiamo per andare al ristorante, e lì bisogna fare una correzione costante sul segnale, perché altrimenti sbaglierebbero anche di 10 km a causa di questa differenza, no? di tempo, giusto? Ho detto bene, ma professore?
1: Innanzitutto mi congratulo, perché prima di tutto si è letto il libro. Seconda cosa, perché l'ha capito.
0: No, però vorrei che lei lo spiegasse ai nostri ascoltatori, perché il GPS è veramente un esempio concreto che abbiamo in tutti i telefonini.
1: È vero. Noi di solito, quando abbiamo in mano un telefonino, non ce ne rendiamo conto. Ma sto telefonino è la prova proprio in mano, del fatto che la meccanica quantistica e la relatività di Einstein sono due teorie corrette che funzionano perfettamente, perché se non fosse così il telefonino non funzionerebbe. Non abbiamo tempo per parlare degli effetti della meccanica quantistica sul telefonino, ma sicuramente il discorso che ha detto della correzione che dobbiamo applicare è perfetta, è un esempio perfetto, calzante. Cioè, se noi non applicassimo queste correzioni dovute proprio alla differenza di gravità, perché la gravità, come è noto, cambia in funzione della distanza dei corpi che generano appunto questa forza di gravità, se noi non correggessimo questo, tenuto conto che i satelliti stanno in una certa posizione, il nostro telefonino sta con noi, la superficie terrestre, noi sballeremmo di chilometri le nostre predizioni. E questa è una cosa incredibile, nessuno ci pensa.
0: Quindi, allora, cioè, siccome i satelliti sono in orbita a circa 20.000 km di altitudine, esatto, quindi la gravità è più debole rispetto, esatto, a noi che siamo sulla superficie, esatto, e quindi il tempo scorre più velocemente, incredibile.
1: E dobbiamo applicare, cioè, delle correzioni, il tempo ha una velocità maggiore nei pressi di un campo gravitazionale. Ho fatto prima l'esempio del buco nero. Se noi potessimo, che ne so io, ruotare attorno a un buco nero per un anno, tornando sulla Terra, a seconda del tempo, della velocità e di tutto, noi potremmo dire che sono passati magari 10 anni o anche più. È fantascienza, sembra fantascienza, ma in realtà è proprio così che funziona.
0: Allora, gli ascoltatori stanno inviando le domande al 347-342-5220. Si entra anche in campi speculativi legati magari più alla filosofia. Comunque qui, parlando di esperimenti anche mentali, no? I Gedanken, sì, experiment, che lei, sì, poi dopo cita nel libro, quelli che faceva Einstein, certo, nella propria mente già da giovanissimo. Sì. Dice Aldo, dice: buonasera, vorrei porre una domanda al professore. La relatività interviene solo sul corpo o anche sulla coscienza e sulla mente? Quindi cosa succede dopo la morte di un corpo?
1: Questa non è più una domanda da $1 milione, ma circa da 1 miliardo. Allora, io posso solo dire quello che noi sappiamo, eh? Tutto il resto sono speculazioni, sono ipotesi. Bisogna tenere presente una cosa: tra tutte le speculazioni e le ipotesi che noi possiamo fare, ce ne sono alcune che hanno un valore maggiore, cioè sono quelle che non prevedono dei cambiamenti talmente così fantastici e drastici, ma che possono, in ogni caso, che possono essere verificate. Si dice che le teorie devono essere falsificabili, cioè io devo portare degli elementi che mi permettano di verificare se la teoria è corretta o no. Parlare di effetto della relatività sulla coscienza, che è una cosa che tutto sommato non abbiamo manco capito bene come funziona, no? Uno potrebbe dire che è una proprietà emergente del funzionamento delle cellule neuronali. Qualcun altro può dire invece che c'è un'anima, o qualcun altro ancora può dire che è una modificazione, non so io, del pensiero, della memoria, una combinazione di questi fattori. Ognuno ha la sua. Al momento le neuroscienze stanno progredendo velocemente, ci stanno dando tante informazioni interessantissime. Io da scienziato propendo per un'ipotesi, diciamo così, scientifico, quindi tra la fisica, la biologia, io credo che le spiegazioni alla fine verranno dalle scienze, anche per la coscienza, che è una cosa così impalpabile, così difficile anche da definire. Quindi al nostro ascoltatore possiamo dire, per quanto ne sappiamo, diciamo la relatività ha un effetto sui corpi materiali, quindi anche sul nostro corpo umano, perché è un corpo fatto di materia.
0: Ecco, però adesso, professore,

0: 21 e 27 secondo l'orologio, ma adesso ho i dubbi sulla realtà che stiamo vivendo, perché è tutto relativo. Allora, insieme al professore ereditato parliamo del sarto e il calzolaio di Boltzmann. Professore, si deve preparare perché ho un bagaglio proprio di notizie qui che sono arrivate dai nostri ascoltatori. 347 342 5220, notizie, domande. Se lei ce lo concede, ci fermiamo un istante, andiamo in pubblicità e poi riprendiamo questa chiacchierata sul senso della vita, va bene?
1: Va benissimo.
0: A tra poco.

0: Boss del Weekend con Daniele Bossari torna tra poco.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Eccolo, Exquisa!
8: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa!
9: Exquisa!
8: La bontà va condivisa!
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
13: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
14: contabilizzare le fatture? Fatto.
15: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Thing, disco del 1993 qui al Boss del Weekend, in questa bella serata in cui stiamo parlando veramente di argomenti spessi e profondi, e mi fa molto piacere insieme, lo ripeto, a uno dei fisici delle particelle più autorevoli e famosi al mondo. Lui ha lavorato per anni al CERN e ha diretto il laboratorio di fisica delle alte energie a Berna, il professor Antonio Ereditato, che è uscito con questo libro, Il Sarto e il calzolaio di Boltzmann, quando la relatività di Einstein trasformò spazio e tempo, edito da Egea. Professore, grazie innanzitutto per essere ancora con noi dopo questa pausa. Adesso che ci siamo un attimo riposati, no, con la mente, possiamo rituffarci. I messaggi arrivano al 347-342-5220. Tanti sono rimasti folgorati, no, dall'idea del tempo, lo spazio-tempo, i viaggi nel tempo, ma anche la percezione del tempo. Per esempio Luca ci chiede se questa sensazione, aspetta, adesso ho perso il messaggio, eccolo qua, che se è possibile che la percezione di un tempo che accelera, come in questo periodo storico in cui tutto sembra più veloce, quindi anche il passare dei mesi e degli anni, non sia una questione soggettiva psicologica, ma una conseguenza di questa fisica relativistica.
1: No, direi di no. È chiaro che il tempo è relativo anche nella nostra vita di tutti i giorni. Faccio un esempio: se noi stiamo un giorno al mare, al sole, il tempo non passa mai, no?
0: La
1: se invece
0: noia.
1: Siamo in, no, c'è quella rilassatezza, no? Il tempo sembra che scorra più lento. Se invece siamo indaffarati in mille meeting, appuntamenti, qui salta di là, salta di qua, ti trovi che è sera e non te ne hai neanche accorto. Quindi questa relatività soggettiva, se possiamo così dirla, no? Un po' c'è sempre stata.
0: Secondo me potrebbe essere legata agli input, cioè nel senso che nel momento in cui noi siamo fermi e dobbiamo attendere, non c'è nessun input nel nostro cervello, quindi il cervello va in una sorta di stand by, pensa veramente al tempo. Invece potrebbe essere
1: bella questa immagine. È chiaro che il nostro cervello è un computer, no? A un certo punto tu se lo riempi di dati, di informazioni, lui sta lì che lavora, suda, processa,
0: e quindi
1: analizza.
0: Il tempo non ci pensiamo.
1: Sembra proprio che il tempo voli, no? Invece, ripeto, ad esempio, siamo in una bella spiaggia, non fa nulla. Poi c'è anche un altro discorso, in effetti. Il tempo, se noi siamo nello spazio interstellare, lontani da pianeti, lontani da stelle, che fluttuiamo nel vuoto, il tempo ha poco senso. Se non fosse per il nostro battito cardiaco che sentiamo, noi non avremmo neanche un modo per misurarlo, questo tempo. Quindi il tempo è legato, come lo diceva Aristotele migliaia di anni fa, il tempo è legato al movimento, all'azione, qualcosa che avviene, qualcosa che accade. Il tempo è il garante del movimento. Se non c'è movimento, se c'è tutto fermo, non c'è nulla. Il tempo è come se non ci fosse, no? Quindi questa relatività è spinta del tempo.
0: Daniele ci chiede qualcosa a proposito dell'ipotesi di viaggiare nel tempo. In realtà sono tanti gli ascoltatori che vogliono parlare di questi viaggi nel tempo. Nel libro, secondo Einstein, secondo la fisica

0: di Einstein, si parla di viaggi nel futuro in qualche modo.
1: Eh sì. Allora, diciamo proprio chiaro, quando parliamo di scienza possiamo ipotizzare i viaggi nel futuro. I viaggi nel passato no, per una serie di motivi, anche per i famosi paradossi, no? Se io viaggio nel passato e uccido mio nonno, io non sarei nato, però so lì che sto uccidendo mio nonno. Quindi sono questi paradossi terribili. Quello che la relatività permette sono i cosiddetti viaggi nel futuro. Immaginiamo, io sto qui sulla Terra, lei prende un bel missile, si fa un bel viaggetto a una velocità altissima, molto vicina alla velocità della luce, torna dopo qualche anno, che so, torna dopo 2 anni del suo tempo, e per me magari ne sono passati 20. Quindi lei quando torna troverà un Antonio molto più vecchio, se lo trova, un Antonio molto più vecchio, troverà tutti invecchiati, gli amici eccetera eccetera, e lei invece è rimasto giovane. Quindi questo è un reale viaggio nel tempo.
0: Lei ha citato anche il discorso della luce, la velocità della luce. Qui entriamo in quest'altra dimensione che vogliamo esplorare. Tra pochissimo, dopo la musica, intanto continuano a arrivare i messaggi al 347-342-5220. E voglio sempre ricordare il titolo del libro di cui stiamo parlando adesso insieme al professor Antonio Ereditato: Il sarto e il calzolaio di Boltzmann, quando la relatività di Einstein trasformò spazio e tempo, edito da Egea. Tra poco scopriremo anche della luce.

0: capito, grazie al professor Ereditato, che il tempo si comporta come un elastico, no? Si allunga, si contrae. Però nel cosmo, se tutto si muove, se tutto si deforma, ci deve essere pure un punto fermo, no? Un limite assoluto che tiene in piedi questa realtà. E questo punto fermo potrebbe essere la luce. Nel libro, professore, lei racconta che questo Einstein, appena sedicenne, si pose una domanda straordinaria, cioè: se potessi inseguire un raggio di luce fino a raggiungerlo, allora le chiedo in che modo l'esistenza della luce ha costretto l'umanità a riscrivere i concetti di spazio-tempo, se ci porta a cavallo di questo raggio luminoso.
1: Beh, questa è un'altra bellissima domanda. Diciamo una cosa: se io le dicessi che non esiste una velocità limite, no? Che uno può andare a una velocità arbitrariamente alta, a un certo punto lei mi dice andiamo a 1000, no, io dico andiamo a 10.000, andiamo a 1 milione, andiamo a 1 miliardo, non c'è una velocità limite, posso andare sempre più veloce. A questo punto io potrei dire che passo da una parte all'altra dell'universo in nessun tempo, in tempo zero. Cioè è assurdo tutto ciò. Cioè la cosa più normale è che ci sia una velocità limite per mandare un segnale da un punto a un altro. Sarebbe strano il contrario. Quello che si è

0: visto già adesso alla fine dell'Ottocento è che effettivamente la luce si comportava in un modo strano rispetto a tutto il resto. Tutto il resto poteva andare veloce, lento, piano, un po' più piano, un po' più veloce. La luce andava sempre, rigorosamente, alla stessa velocità, finita, altissima, tanto alta che ci permette di fare un balzo sulla Luna in un secondo. 8 minuti per raggiungere il Sole, cioè viaggiare alla velocità della luce è qualcosa di fantastico. Ripeto, non è solo la velocità della luce, ma è la velocità di qualsiasi segnale che noi vogliamo inviare da un punto a un altro dell'universo. Addirittura è la velocità con la quale si sposta la gravitazione. Il Sole e la Terra si scambiano segnali di gravità, perché la Terra gira attorno al Sole, alla velocità della luce. Quindi questa cosa, tutto sommato, non è scioccante. Un po' più scioccante è il fatto che è sempre la stessa, qualunque sia il sistema di riferimento. Ecco, in uno dei tanti esperimenti concettuali, che è anche un esperimento, come diceva giustamente lei, Einstein disse: ma se io prendo un treno che viaggia a 100 all'ora rispetto alla stazione, e in questo treno c'è un signore che lancia una palla a 2 km all'ora nella direzione del treno, io quando sto sulla banchina, sulla stazione, vedo la palla che va a 102, 100 più 2, giusto?
1: Certo, giusto.
0: Se facessi la stessa cosa con la luce, verrebbe sempre 100, cioè verrebbe sempre la velocità della luce. Ora, questa cosa che è stata verificata, attenzione, è stata verificata sperimentalmente, è uno degli ingredienti della teoria di Einstein. Einstein ha preso questo ingrediente, lo ha combinato con un altro ingrediente un po' più tecnico, che significa che le leggi della fisica devono essere le stesse in tutti i treni possibili che io possa immaginare. Quello che va a 100 all'ora, quello fermo, quello che accelera, no, non che accelera, quello che si muove a velocità costante, diverse. Ecco, questi due piccoli ingredienti hanno fatto un piatto delizioso che è la relatività. E questa è la magia, se si può dire questa parola, la magia di Einstein, che semplicemente con due postulati molto semplici è riuscito a sviluppare tutta il suo macchinario.
1: Rimanga con noi, professore, perché adesso entriamo in quella che è forse la formula più famosa del mondo, la formula regina, E uguale MC2, no? MC al quadrato. Tutti la conoscono, ma in pochi la capiscono. You

0: In questa lezione magistrale che ci sta dando il professor Antonio Ereditato, adesso entriamo e cercheremo di decodificare questa formula, la più famosa del mondo, dove si parla di energia, di massa, E uguale MC2. Però, professore, lei nel libro dice che la materia non è altro che energia condensata. E io qui, nel libro dice, la massa, Einstein mostra che la massa non è una quantità immutabile e separata dall'energia, scusate, una qualità, ma che le due grandezze sono interconvertibili, cioè la materia può diventare energia e viceversa. Di conseguenza, ciò che si pensava essere sostanza solida e permanente si rivela nient'altro che una forma concentrata di energia. La materia dunque perde il suo status ontologico privilegiato. Essa non è più il fondamento intimo della realtà, ma una manifestazione energetica. L'universo non è più una macchina fatta di mattoni indivisibili, ma una rete di processi e trasformazioni. Quindi, professore, se la materia è questa manifestazione transitoria di energia concentrata, io mi chiedo, ma che cos'è quindi la realtà tangibile?
1: Bello, bravissimo. Vedo che sta arrivando proprio al punto. Allora, parliamo prima un istante di filosofia. La relatività di Einstein ha picconato le concezioni più semplici, chiamiamole così, più semplici, di materialismo. Adesso non voglio entrare in un discorso filosofico profondo, però è chiaro che se noi abbiamo una visione molto, molto semplice, no? Molto naiva, tipo quella che c'era tra il 700 e l'800, in cui si diceva la realtà è fatta di oggetti materiali indistruttibili, sono gli atomi che compongono tutto, questa è la materia. Quindi c'è questo principio di realtà uguale materia, quindi materialismo anche filosofico, no? Beh, Einstein ha dimostrato che la materia è un qualcosa, come ha detto lei, e sì, c'è, e poi si trasforma in energia, poi un po' di meno, un po' di più, e qua è una variabile. Sembra quasi che ci vengano a cadere le fondamenta, i pilastri su cui si basa tutto il nostro modo di pensare. E infatti è stata una rivoluzione anche filosofica. Però adesso guardiamo un po' più tecnicamente questa cosa qui. È uguale MC2, la forma la conoscono tutti. Però secondo me c'è bisogno un pochino di studiarla, ma di ragionarci proprio in maniera semplice, come farebbe Einstein. Allora, noi quando andiamo, che so, andiamo allo stadio, c'è un calciatore che tira un rigore, va bene? Il pallone è la mia particella. Il calciatore dà, col calcio, dell'energia al pallone. Se la velocità del pallone è bassa, il portiere para tranquillamente perché ha ricevuto un pallone con un'energia bassa. Se invece tiro un bel calcione, il portiere ha difficoltà a parare questa palla perché va molto veloce e quindi ha una energia molto alta. Quello che ci dice Galileo e quello che ci dice Newton ci dicono che l'energia è proporzionale al quadrato della velocità. Va bene? È una condizione che viene verificata in tutti gli aspetti, diciamo, macroscopici della nostra realtà. Funziona per i palloni, funziona per le auto, funziona per le persone che corrono, che saltano e così via. Einstein, quando ha modificato spazio e tempo, come piccolo effetto laterale, ha dovuto cambiare tutte le altre variabili fisiche, cinematiche e dinamiche. Ha dovuto cambiare la velocità, ha dovuto cambiare l'accelerazione, ha dovuto cambiare l'energia e così via. Quindi andandosi a fare i conti è venuto fuori un valore, una dipendenza dell'energia un pochino più complessa di quella classica di Galileo e di Newton. Sono comparsi due termini matematici, termine che dipende ancora dalla velocità. Però c'è una cosa molto intrigante, che c'è un secondo termine, che se anche la velocità è zero, questo termine non è zero. Questo termine è uguale a mc.

0: al quadrato. Quindi quando noi diciamo è uguale a mc quadro, facciamo un cortocircuito logico. Diciamo, se il corpo è fermo e non ha un'energia dovuta al movimento, ha comunque un'energia pari al prodotto della massa per il quadrato della velocità dell'azione. Ok?
1: Sì.
0: No, ma è semplice. Cioè c'è un'energia che dipende soltanto dalla massa. Allora a questo punto, quello che io ho scritto nel libro è banale. Ho scritto una banalità. Se è uguale mc al quadrato, io posso percorrere queste equazioni in tutte le direzioni. Posso trasformare dell'energia in massa e posso trasformare la massa in energia, moltiplicando e dividendo per c quadro.
1: Beh, è corretto e sono entrato appunto in questa sua Bravo. Spiegazione, la ringrazio tantissimo. Professore, sono le 21:53, davvero il tempo è volato insieme a lei in questa bellissima lezione. Grazie. Per cui ovviamente non abbiamo esaurito gli argomenti, però no. Io la ringrazio tantissimo per veramente l'attenzione che ci ha dedicato e lei poi tra l'altro nel libro cita anche Franco Battiato più volte, quindi questo ci fa estremamente piacere, no? Per cui a proposito proprio
0: è il mio idolo
1: perché lei dice che è in grado quindi di decodificare in musica, in parole, no? Queste grandi leggi dell'universo.
0: Beh, è un grande poeta.
1: Io la ringrazio tantissimo, avrei ancora mille domande, ma invito gli ascoltatori a leggere il suo libro Il sarto e il calzolaio di Boltzmann, quando la relatività di Einstein trasformò spazio e tempo, edito da Egea. Era con noi il professor Antonio Ereditato. Grazie professore, è stato veramente
0: grazie
1: un privilegio.
0: Grazie a tutti.
1: Grazie, arrivederci.
2: Il boss del weekend su Radio DJ.

0: Absolute Zero, disco nuovo Hoover, per chiudere questa puntata del Boss del Weekend. Grazie a Ilaria Salvaggio.
1: A voi.
0: Grazie a Simone Paleari.
2: Ciao a tutti.
0: Ci sentiamo domenica prossima. Grazie a tutti voi. Ciao.
3: Il Boss del Weekend.
4: Dalle 20 alle 20.

0: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
9: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
10: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
11: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
12: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
13: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla. Finisce sempre così quando siamo io e te. Madame.
14: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
13: Night.
15: Dici che resti, allora urlalo forte.
13: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
16: Sono le 22.

0: Aishaya Rashad insieme a SZA, Boy in Red. Scusatemi da ridere perché penso alle nostre facce di questa settimana vista le temperature, forse per questo la scelta a Dario per iniziare questa nuova puntata, perché eravamo tutti rossi questa settimana. State ascoltando Radio DJ, domenica 31 maggio, da poco concluso un weekend pazzesco, tra poco vi raccontiamo tutto, tra poco inizia appunto DJ on the road.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.

0: caldo.
1: La settimana, ragazzi, è stata veramente dura. Non vogliamo iniziare questa diretta raccontandovi di quanto abbiamo sofferto tutti quanti questa bella settimana calda, però è giusto riconoscerlo anche per noi viaggiatori. Buonanotte, come state? Questa è Radio DJ, DJ on the road ogni domenica. Sentite che sono rallentato. Ve lo ricordate quelle robe lì a manovella che devi iniziare a farle andare prima di devi girare tanto prima? Le bobine della bicicletta. È presente come funzionano le bobine della bicicletta?
0: No,
1: Marco?
0: Come funzionano?
1: Quelle lì che tu una volta, adesso oramai con tutta la tecnologia che abbiamo a disposizione, tu attaccavi questa dinamo alla ruota. Quindi quando iniziavi a pedalare, la lucina davanti pian pianino, certo, diventava, appunto, prendeva luce, prendeva forma, diventava sempre più luminosa.
0: È una cosa che abbiamo vissuto tutti, penso.
1: Beh, insomma, te ce l'hai fatta, Marco.
0: Io ho una bici del Decathlon che sarà stata comprata, quindi una bici super easy del 2010.
1: E avevi quella
0: cosa. Aveva ancora questa cosa meravigliosa, sì. Credo che fosse fatta apposta sulle city bike, è una cosa che...
1: Sì, adesso probabilmente sarà in disuso.
0: Adesso non c'è più.
1: Perché comunque più. Con la ricarica, con la possibilità di ricaricare tramite USB o quello che preferite voi, o le semplici pile, ci si mette una lucina davanti e si va. Ecco, noi questa sera siamo così, siamo la vostra dinamo. Siamo quelli che pian pianino prenderanno quota. Buonanotte, questa è Radio DJ, lo dicevo prima, DJ on the road, c'è Frank, c'è DJ Aladin, la voce che avete già sentito è quella di Marco. Bello questo weekend, voglio salutare tanto, così per iniziare la puntata, poi dopo ci faremo un po' di affari vostri, i ragazzi di Foggia del Monde Festival al quale ho partecipato. Sono stati molto carini, non mi aspettavo questa accoglienza dopo 20 anni.

0: anni lontano dai dischi. Non mi piace per il culo.
1: Console.
0: Dopo 20 anni lontano dalla console.
1: Vedere i video.
0: No, per fortuna non ho pubblicato nulla. Però sono stato benedetto dalla mano preziosa del DJ maestro Aldino. Quindi questo è quello che conta. Oh, sto ancora aspettando i dischi, eh.
1: Arrivano, abbi pazienza, li sto cercando.
0: Di cosa sto parlando? Questa console meravigliosa ha la possibilità di appoggiare su dei vinili finti. E ho chiesto al DJ Aladdin di omaggiarmi, perché come al solito Frank c'ha un po' i ricci in tasca, dicono, di omaggiarmi di due vinili finti da autografare.
1: No, due vinili veri.
0: Veri, che però in realtà
1: li usi per la console digitale.
0: Ok. Voi invece, viaggiatori, come avete trascorso questo weekend? Da ponte peraltro lunghissimo, perché comunque c'è il 2 di giugno che boh, non so, si festeggia, si sta a casa, si sta fermi. La vera novità è che manca poco meno di una settimana al Party Like a DJ, quindi c'è fermento qui in quel di via Massena. Speriamo di vedervi tutti, anche perché tra poco vi daremo una novità che ci riguarda da vicino. Le coordinate per raccontarvi: 347 342 5220. Se volete c'è la mail ontheroad@dj.it. Tra domanda per iniziare le chiacchiere, per iniziare questa nuova puntata, sono sempre quelle. Cosa avete fatto questo weekend? Da dove state arrivando? Dal viaggio che vi ha cambiato la vita o semplicemente dal weekend fuori porta? Noi stasera iniziamo così.

Allora ve lo dico, non solo c'è la Dinamo questa sera, ma sono anche sotto antistaminici, perché che cacchio ne so, sono uscito sta settimana in bici, l'antistaminico è quella pillolina che si prende per noi allergici, per noi malati stagionali, per rallentare i 273 starnuti che vengono fuori ogni volta. Purtroppo ha questa controindicazione, ti permette di respirare, forse sentirete la voce un po' più nasale, ma allo stesso tempo credo che anche Diego Passoni soffra di questa cosa qua, allo stesso tempo siamo tutti molto più rallentati e storditi, quindi portate pazienza. Questa è Radio DJ, DJ on the road, Paul McCartney, Ringo Starr. Ho chiesto a Dario di rimettere questa canzone Home to Us, l'abbiamo ascoltata forse settimana scorsa, non solo perché è uscito l'album nuovo appunto di Paul McCartney, ma perché a causa chiaramente del meteo terribile di questa settimana, delle temperature assurde di questa settimana che abbiamo vissuto, sono stato molto più in casa e quindi ho riflettuto tantissimo, forse perché appunto ho ascoltato anche l'album, sul concetto che abbiamo ribadito

John Lane, l'abbiamo già detto, l'avete già sentito un sacco di volte, racconta proprio delle vie, delle strade nella quale poi i Beatles hanno iniziato. E quindi ho chiesto a Dario di rimettere nuovamente questa canzone perché c'era anche qualche altra motivazione. Fa effetto pensare che due persone che hanno visto il mondo intero continuino ancora a cantare di casa. Paul McCartney e Ringo Starr hanno attraversato continenti, riempito stadi, vissuto probabilmente una vita più grande di tutta quella che chiunque di noi riuscirà mai a immaginare. Eppure nel loro nuovo pezzo continuano a tornare lì, alle strade dove sono cresciuti, alle persone da cui tutto è iniziato. Ed è strano perché per anni abbiamo pensato che il futuro ci avrebbe fatto muovere sempre meno, come se il progresso in qualche modo dovesse renderci sempre più fermi. E invece succede il contrario. Appena arrivano le prime sere d'estate, appena c'è un concerto, una piazza piena di musica, una festa da raggiungere, ci mettiamo in viaggio. Tra pochi giorni qui a Milano ci sarà il Party Like a DJ e forse la cosa più sorprendente non è quante persone arriveranno, ma il fatto che nel 2026, nell'epoca degli algoritmi e delle infinite possibilità, continuiamo ancora ad avere bisogno della cosa più semplice del mondo: abbracciarci per esserci davvero.

0: 07 insieme a José González, Future su Radio DJ, in DJ on the road in questa domenica 31 maggio. Vi è piaciuta la lettura, il monocolo dedicato anche a Party Like a DJ? Siamo molto aziendalisti, rubando una citazione da Summer Camp questa notte.
1: Molto bella.
0: No, ci tenevo soprattutto perché è incredibile questa cosa che stiamo per dirvi, annunciata poche settimane fa, in maniera del tutto esclusiva nel monolocale dei viaggiatori su Telegram. Sai che c'è il monolocale dei viaggiatori, cercatelo lì su Instagram, vi ho messo il link, dedicato a 200 persone, 150 persone, dove do in anteprima alcune cose. Ecco, state bene attenti. Non lo sa neanche Marco sta cosa,
1: No, non so nulla.
0: Non sa niente.
1: No, ma io non so mai nulla.
0: Beh, ma è giusto così.
1: Sono tenuto all'oscuro.
0: Ma è giusto che sia così.
1: Certo.
0: Quindi,
1: io sono uno stagista, giustamente.
0: 15 anni fa, quando sono arrivato, per me era così. DJ Aladdin fa così con me, perché lui c'ha i gradi sulle spalle, quindi tante cose non me le dici. Quindi attenti. Domenica 7 giugno, quindi durante il Party Like a DJ, alle 11:15 del mattino, che cosa ci sarà, DJ Aladdin? Facciamo una roba incredibile.
1: Facciamo il soft club di On The Road.
0: Beh, ma è una cosa bellissima questa, siamo molto felici. Quindi ci sarà il DJ Café, che è questo angolo dedicato appunto, che sta, come dire, verrà messo nel parco. È un barettino dove immagino, sì.
1: Ci serve un barista, Marco. Ci serve una serie di caffè.
2: Io ho fatto l'alberghiero apposta.
0: Chiamandosi DJ Café, immagino.
3: Hai fatto l'alberghiero, veramente?
2: No.
1: Ci manca anche
2: su questo ho messo.
0: Quindi,
2: questa è una gag.
0: Domenica 7 giugno, ore 11:15 fino a mezzogiorno e mezzo. Frank, DJ Aladdin, Jack Gioselli, che verrà a suonare ospite con noi. Monocoli, barzellette, battute. Ci serviva una valletta, perché vi faremo delle domande e voi potrete rispondere. Faremo un po' di giochi come ai villaggi. Quando avevo 20 anni mi piaceva questa idea. E questa sera in diretta comunichiamo la valletta Marco Lo Monaco.
2: Bello, devo vestirmi in maniera particolare.
0: Beh sì, da viaggiatore, anzi da viaggiatrice forse, essendo valletta sarebbe più
2: allora
0: carino.
2: Mi vorrei vestire, se Dino è d'accordo, come Sean Connery nel film di Indiana Jones, quindi con la classica divisa d'esploratore.
0: Bravo, sì, però
2: tutto,
0: la barba
2: tutto
0: bianca.
2: Beige, barba bianca, esatto, il pantaloncino corto, camicia a maniche corte, tutto bello.
0: Quindi venite domenica, cioè tutto il resto non conta. Tutto il resto non conta, però DJ Aladdin porta la console. So
3: e
0: che
3: io
0: già
3: mi vestirò da Steven Seagal. Tunica nera, giusto. Codino, capelli tutti tirati.
0: Dovremmo fare la divisa, sì.
2: Fai con i travestimenti.
0: Allora diamo una, come dire, un punto di vantaggio a chi sta ascoltando.
3: Ma bisogna prenotarsi, come funziona?
0: No, non c'è prenotazione, okay. È gratuito naturalmente, a vostra disposizione. Però diamo una scorciatoia a chi sta ascoltando la diretta questa sera, cioè chi arriva con la parolina magica che diremo adesso prenderà un gadget. Ehi, facciamo così, dai, mi piace questa idea. Cioè chi sta ascoltando On The Road, i veri ascoltatori di On The Road, perché magari tanti, essendo all'aperto, essendo al parco, ci vedono, si siedono, cazzeggiano con noi ed è bellissimo. Però quelli della domenica sera, se dicono, se diranno, se ci comunicheranno la parolina magica, e cioè Steven Seagal,
3: riceve parola d'ordine.
0: La parola d'ordine è quella, cioè è aperto, sì, siamo seduti nel prato. Però se voi venite lì vicino a Marco Lo Monaco, la valletta, gli dite: Marco, Steven Seagal, ecco, gadget.
2: Il gadget è una spaghettata.
0: Non so quanti ce ne saranno. No, ma no, c'è il gadget.
2: Ah, c'è il gadget.
0: Sì.
2: Cioè, qui so c'è anche il rischio di andare in overbooking. Cioè, può essere che.
0: E facciamo i primi che arrivano. Non so quanti, cioè, ma
2: ne
0: i primi.
2: Quanti ne abbiamo di gadget?
0: Non possiamo dirlo, perché il divertimento è quello.
2: 6,
0: ce ne sono
2: 5, 6.
0: Due.
2: Esatto. No, uno, primi 100. Il primo che viene.
0: Dai, ci vediamo quindi al Party Like a DJ con DJ on the Road Soft Club. Mi piace questa idea del DJ. Molto bella, molto bella. Mettiamo una canzone, questa era da DJ.

0: come funziona la programmazione musicale di DJ on the road. Ogni settimana con il maestro Dario Suelli ci sentiamo via mail, anche in maniera molto agile, segnalo alcune canzoni che mi piacerebbe passare e poi Dario chiaramente condisce l'insalata, il piatto in maniera più delicata, no? Aggiungendo quelle spezie che permettono poi che il sapore finale sia sia appetibile per tutti, no? Questa canzone non era tra le mie selezioni, ma forse ho capito perché Dario ha deciso. Tra l'altro, lo ripeto sempre, trovate su Spotify tutta la playlist musicale delle canzoni appunto che suoniamo la domenica sera, però ho capito perché avete ascoltato The Barrel, canzone del 2019 di Aldous Harding. Questa cantautrice ha un'origine ed è neozelandese. Secondo voi, a novembre prossimo, dove ci sarà il terzo episodio di Tratti?
1: Proprio lì.
0: Senti che giro che ho fatto di parlare di Nuova Zelanda.
1: Sì, ma quando esce su YouTube il Giappone?
0: Purtroppo
1: continui a mandare, a rimandare.
0: Hai ragione, purtroppo è successa questa cosa, che mio caro amico, a cui credo molto peso alle parole che lui dà, mi ha detto: Frank, molto bello, questa persona si è occupata tra l'altro anche della colonna sonora finale, ci ha fatto un lavoro pazzesco, si chiama DJ Aldino Di Chiano, e ha detto: Frank, va bene il docu, però in alcune
1: quindi stai editando.
0: Cazzo, mi ha mandato in una paranoia terribile questa cosa e sto rieditando alcuni pezzi. Non dovevo fartelo
2: alcune
0: vedere.
2: Alcune interviste Frank le sta rifacendo, sì. Stiamo interpretando in noi i personaggi.
0: Esatto. In giapponese e in italiano.
2: Esatto. Pensa
0: quindi
2: se vedete qualcosa di strano, state vedendo giusto. Siamo io e Aladdin che interpretiamo.
0: A cosa facciamo riferimento? Al documentario che ogni volta segue o precede in alcuni casi, come è stato per Patagonia, il viaggio fatto qualche mese fa in Giappone in bicicletta. Lo trovate su YouTube. Per ora però gustatevi ancora Patagonia.

0: cercate Francesco Franclotta su YouTube, oppure Tratti, ecco lì avete a disposizione tutto. Noi ci prendiamo una piccola pausa, ma non muovetevi, questa è Radio DJ. This is Radio DJ. We're on DJ on the road. Ride this wave like they say. Ooh. Radio DJ. One Nation, One Station.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
3: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
4: Spiego agli ascoltatori, Frank è una delle nostre voci ormai, da quanti anni?
5: 2010, boss.
4: Quindi abbiamo superato il decennio.
6: 13-14.
4: Sì. Da quanti anni ti sei appassionato alla bicicletta?
5: 2015 viaggio in Australia.
4: Tu sei, diciamo, la versione moderna di Alex Supertramp, sperando che tu faccia una fine migliore. Non mi fare stare in pensiero, io voglio un report tutte le sere.
5: Tutte le sere ti mando il messaggio.
4: Sì, messaggio e due o tre fotografie.
6: Sì, ma il report
4: percorso
6: di Linus vuole sapere chilometri di slivello.
4: Certo.
5: Linus voleva essere qui con me.
6: Sicuro, sì. Sicuro.
4: Sulla canna però.
6: Sicuro.
4: Di traverso.
6: E invece.
4: Grazie, bene, Frank.
5: Ciao.

0: Io lo so perché lo vedo che sta già sorridendo il DJ Aladin nascosto dietro al microfono dello studio giallo di Via Massena qui a Radio DJ. Si chiama DJ on the road questo programma, ma ogni tanto quando si pensa al viaggio l'errore che si commette è quello di associare appunto l'idea di viaggio, di trasporto, la musica con la chitarra, no? Che noi la musica da spiaggia, noi scherziamo.
1: La
0: chitarra acustica. Che va bene, funziona ed è giusto che sia così. Spesso appunto questo programmino della domenica sera ascoltate canzoni che hanno a che fare con quel mood, ma per noi il viaggio è anche un viaggio
1: sono
0: musicale.
1: Due giradischi e un mixer di fianco al fuoco in spiaggia.
0: Sì, mi stai contagiando questa cosa qua. Tra l'altro ci stiamo preparando una serata che, se va bene, questa serata qua la faremo chissà dove, in quale parte del mondo, vedremo. Dicevo, anche due giradischi con un falò in spiaggia funzionano, soprattutto quando c'è una coincidenza bella come questa. Questa settimana quando ho mandato i dischi a Dario ho detto: guarda Dario, secondo me è da suonare qualcosa. A cosa faccio riferimento? Al compleanno di DMC, è il compleanno di Daryl McDaniels, uno dei tre Run DMC, e avete appena ascoltato Down With The King 1998, un pezzo che un po' ci appartiene, visto che insomma tra una settimana poi ci sarà la festa, il party, like DJ, è proprio la domenica, c'è la 1212 Celebration, no? Insomma, la radio è tanto legata a quel mondo, e poi anche noi un pochino, no? A casa io stesso conservo, questa settimana volevo venire a rompere le scatole perché ho visto che c'era Frankie High Energy, però prima o poi lo inviteremo anche a On The Road a far due chiacchiere, perché ancora oggi conservo con molto affetto il vinile dell'album di Frankie High Energy. Allora, prima di andare avanti però, anzi facciamo una cosa, visto che stiamo in questo mood, visto mi fai cenno di disco, visto che siamo in questo mood di pop e quel mondo lì, fai partire anche l'altro DJ Aladin. Poche chiacchiere adesso, dopo c'è la storia del viaggiatore, ma sentire che cosa sforna adesso, cosa parte sul giradischi di Aldino Di Chiano. Insight, foresight, more sight, the clock on the wall reads a quarter past midnight.

0: Midnight in a Perfect World, DJ Shadow. Mamma mia, che mezz'ora che è arrivata adesso, su Radio DJ, DJ on the road. Frank DJ Aladdin, c'è Marco in redazione e voglio farvi una domanda, poi andiamo nella storia del viaggiatore. Rispondete se avete voglia, ma anche gli ascoltatori. 347 342 5220. Quando eravamo ragazzini noi, l'hip hop, ma in generale il rap, era veramente una roba piccola, no? Dedicata solo agli appassionati, dovevi andartela un po' a cercare. E allora l'osservazione che mi veniva da fare questa settimana, quando abbiamo scelto le canzoni, è: quando un genere smette di essere underground e diventa cultura? Perché abbiamo ascoltato due pezzi che insomma hanno trasformato un qualcosa che era molto piccolo in qualcosa che è diventato di tutti, ma non solo pop, ma anche culturale. Vi lascio un po' lì sospesi. Se hai qualcosa da aggiungere.
1: No, mi sta scendendo la goccia della fronte, Marco.
2: Sì, sai che anch'io. Vuoi capire dove vuoi andare a parlare? Cosa vuoi dirci?
0: Non c'è un sottotesto a questa domanda. Cioè, ho proprio riflettuto su questo. Ho detto: a un certo punto l'hip hop mondiale, il rap mondiale, è diventato un genere che dovevi andartelo a cercare. Da quello si è trasformato in qualcosa. Vabbè, che è diventato
1: quando
0: di
1: i pezzi rap hanno incominciato a entrare nelle classifiche pop mondiali a livello world, diciamo, e in Italia quando soprattutto Radio DJ ha incominciato a passare dagli articoli Neff a Sangue Misto, e da lì ha incominciato a cambiare qualcosa.
0: Forse la colpa è di Albertino. Questa
1: Beh sì, in Italia sicuramente.
0: Ciao Alba, ti voglio bene. A proposito di viaggiatori che hanno scoperto cose, mamma mia, ma sto parlando già così tanto, dobbiamo mettere un'altra canzone? No, ma volevo. C'è la storia del viaggiatore. No, dai, facciamola adesso. Dai, facciamola adesso. Anche perché abbiamo trascorso questa puntata, è iniziata parlando di caldo, e durante i pomeriggi a 40 gradi all'ombra ho riflettuto proprio su questo, sul fatto che noi il caldo l'abbiamo subito, ma qualcuno il caldo l'ha scelto. Nel deserto esiste un momento preciso in cui il sole smette di sembrare luce, diventa peso. L'aria vibra sopra la sabbia, il cielo perde profondità, l'orizzonte si spiega in miraggi che sembrano acqua, invece sono soltanto calore. Eppure c'è stato un uomo che a un certo punto della sua vita ha scelto volontariamente di andare proprio lì, nel luogo più vuoto che riusciva a immaginare. Siamo negli anni 40. Davanti a lui si apre il Rub al-Khali. In arabo significa il quarto vuoto, uno dei deserti più grandi e inospitali del pianeta. Siamo in Arabia Saudita, Oman, Yemen, Emirati. Migliaia di chilometri di dune, vento e silenzio. Non ci sono strade, non ci sono città. Per giorni il paesaggio sembra non cambiare mai. L'uomo che lo attraversa è inglese, alto, magro, riservato. Viaggia con le tribù beduine. Cammina lentamente, aspetta il momento giusto per muoversi. Impara che nel deserto la fretta è quasi sempre un errore. L'acqua viene misurata con attenzione assoluta. Ogni gesto consuma energia. Ogni errore resta addosso al corpo per ore. Di giorno il caldo schiaccia tutto verso il basso. La sabbia entra nei vestiti, nelle scarpe, negli occhi. Il sole non lascia ombre abbastanza grandi per nascondersi. E allora si continua passo dopo passo, per settimane. A volte il vento cancella le tracce dopo pochi minuti. Altre volte il silenzio è così totale da far sembrare irreale perfino il rumore dei propri passi. E lentamente succede qualcosa. Quell'uomo smette di vedere il deserto come un nemico. Comincia a considerarlo una specie di linguaggio. Capisce che lì non puoi imporre il tuo ritmo, puoi solo adattarti. Dormire quando il caldo lo permette. Camminare quando il vento cambia. Accettare la lentezza. Molti anni dopo scriverà che nel deserto aveva trovato una forma di libertà impossibile da spiegare altrove. Perché quando vivi con pochissimo, acqua, ombra, silenzio, molte cose che sembravano importanti smettono improvvisamente di esserlo. Forse è questo che il deserto fa davvero. Non ti mette alla prova. Ti toglie lentamente tutto quello che non serve, fino a lasciarti soltanto con te stesso. Il suo nome era Wilfried Thesinger.

0: Viaggiare nel futuro se non sai cosa hai lasciato nel passato. Da un compleanno, quello di Run DMC, di DMC Down to the King, la canzone che abbiamo ascoltato prima, all'altro 31 maggio c'è un'altra ricorrenza molto bella che ci ha permesso poi di suonare questo pezzo dei Kraftwerk. Karl Bartos, il compositore che state ascoltando, con Europa Endless, la canzone del 1970.
1: Ma che mezz'ora da leccarsi i baffi.
0: Hai visto che è venuta fuori una bella mezz'oretta? Siamo passati dalla rap hip hop all'elettronica tedesca degli anni 70, la bellezza dei viaggi, non solo musicali, non solo geografici, ma anche musicali. Questo programma si chiama DJ on the road, ditelo agli amici, che la domenica sera fino a fine luglio siamo qua, e se avete voglia, ve l'ho già detto prima, ci vediamo domenica 7 giugno alle ore 11:15 al Party Like a DJ.

0: Piccola pausa, tra poco torniamo. Torniamo al freddo soprattutto.
1: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Radio DJ consiglia
4: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in

0: Italia con un'unica data del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: C'è un punto in ogni storia in cui il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo si fa sottile. Storie che il tempo non ha chiarito. Storie che continuano a farci domande e aspettano solo che qualcuno torni ad ascoltarle. Sono Carlo Lucarelli e sono tornato con un'altra nuova incredibile stagione di Di Giallo.
3: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ.
3: Una produzione One Podcast.
4: Party like a DJ. Domenica 7 giugno.

0: Ti abbiamo messo, avvicinati, ti ho messo a tuo agio con questa canzone per darti un po' la sensazione di caldo, di mare, ti va bene perché sono in Eugenia con Tommy Schwannon, che è una canzone, ti piace questa idea di caldo?
1: Insomma, preferisco il freddo sinceramente.
0: Non sei abituato a queste temperature?
1: No, proprio per niente.
0: È arrivato qua, nonostante comunque siamo negli studi, quindi inevitabilmente dobbiamo tenere l'aria accesa, l'aria condizionata accesa, anche a una temperatura relativamente bassa. E lui comunque ha detto, sembra di essere in sauna.
1: Sì.
0: Mi sentite misterioso? È normale, lo facciamo sempre con gli ospiti che arrivano qui a trovarci nella seconda ora di DJ on the Road. Restate lì, tra poco vi presento Lorenzo Mirandola.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
5: Buono, veramente.
6: Quando ti dicono che è misura.
5: Veramente?
6: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: 2 giugno 1946, nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
8: DJ on the road.
0: Ci siamo, buonanotte e bentornati. State ascoltando Radio DJ. Domenica 31 maggio ci avete sentiti scherzare e ridere pochi istanti fa con l'ospite di questa sera. Lo sapete, per gli appassionati di On The Road, alle 23 viene sempre qualcuno a trovarci. E nonostante la tua camicia quasi hawaiana, Lorenzo, giusto? Mm-hmm. Ma arriva da quella parte del mondo?
1: No,
9: questa l'ho presa a
0: Verona.
1: Sì, l'avevo fatta a Verona, sì, esattamente.
0: Allora, la voce che sentite, l'ho già detto prima, è quella di Lorenzo Mirandola. Buonanotte e benvenuto, Lore.
1: Grazie mille.
0: Anzi, bentornato, saluto il gazzo, perché poco meno di qualche mese fa sei stato proprio qui da noi. Però noi è un po' che ti cercavamo e ti studiavamo, perché sei tanto attinente con, fai quasi rima col nome di questo programma, cioè DJ on the road. Perché tu in realtà sei un viaggiatore di quelli abbastanza moderni, no? Per certi aspetti. Tanto, da dove arrivi questa sera?
1: Beh, adesso arrivo da Verona, però sono arrivato un paio di giorni fa ho fatto la Patagonia e tutta la parte del Sud America e un po' di caldo, poi ho fatto Aruba e Curaçao per qualche giorno e poi sono arrivato al 24 notte, quindi non da tanto tempo.
0: Ma come mai in quella parte di mondo? Come mai Patagonia?
1: Beh, ho sempre voluto vedere la...
0: È la prima volta?
1: Sì. Volevo fare... Mi piace molto la neve, quindi ovviamente quando sono andato là non doveva esserci la neve, dovrebbe essere autunno, e ovviamente c'è la tempesta di neve, 10 gradi sotto zero, quindi
0: casa tua.
1: Esatto.
0: Dai, svegliamola questa cosa, perché la stiamo tenendo un po' lì sospesa. Perché continuo a scherzare con Lorenzo riguardo al meteo e al freddo e alle temperature artiche? Perché appunto in realtà tu sei conosciuto, molto noto sui social e non solo, ma perché da piccolissimo, e questa cosa te la invidio molto, più volte ho usato questa teoria, cioè invidio molto chi come te già da piccolo aveva l'idea di cosa fare da grande. Per riassumerlo in due parole, tu sei l'italiano più noto al mondo per essere il cacciatore di aurore boreali.
1: Esatto, sì.
0: Dove vivi quindi?
1: Io abito in Lapponia, a Rovaniemi, quindi adesso sono 10 anni che sono in Finlandia. Ho fatto 9 a Rovaniemi e 1 ad Oulu, dove studiavo.
0: Ok.
1: E diciamo è stato, sì, sempre stato il mio sogno, però è stato anche un... Io ho scelto di andare ad Oulu a fare l'Erasmus con l'università, perché era il posto più a nord in assoluto dove c'era la possibilità di vedere l'aurora boreale, e l'unica possibilità per la mia università di riuscire ad andare fuori all'estero così a nord.
0: Sì. No, mi voglio un attimo tornare sulla questione. Invidio tanto chi da piccolo aveva già le idee chiare, perché c'è una cosa che mi ha molto colpito, così possiamo iniziare questa oretta da trascorrere insieme, e cioè che tu in quinta elementare hai fatto questa meravigliosa tesina, anzi raccontamela tu.
1: Ho fatto la tesina sulla Lapponia, Rovaniemi, sull'aurora boreale, quindi io le prime foto...
0: A quanti
1: foto...
0: anni?
1: Quinta elementare, 9 anni.
0: Cioè sapevi veramente dove andare a parare,
1: È stata, diciamo, è sempre stata la mia fissa, riuscire alla neve, l'aurora boreale.
0: Però
1: quindi...
0: mi piace, a noi di On The Road piace indagare un po' sui percorsi, poi più che altro, più che sulle geografie, perché insomma, per fortuna o sfortuna, ne viviamo in un mondo in cui grazie alla rete, Google o chi per loro, tu accendi e vedi tutto, no? Più o meno,

0: anche le aurore, dopo ne parleremo bene. Mentre i percorsi personali, quelli non li puoi vedere, o li ascolti o hai qualcuno che te li racconta. Come tu hai a 9 anni, perché l'aurora, cioè a Verona adesso sei nato e cresciuto lì, di aurora boreale dubito.
1: No, non era quello. Avevo visto una foto, mi ricordo che c'era una foto di National Geographic, avevo visto questa foto e mi era rimasto impresso, ho detto un giorno voglio vederlo. E da lì, diciamo, è stato tutto un crescendo di cose, tutto un insieme di anche fortune, perché sono certo. riuscito tra i pochi ad andare su ad Oulu, perché c'erano solo 2 posti, per esempio con la mia università. Cioè,
0: sì, sì, sì, a me interessa veramente capire... Da 9-10 anni che cosa è successo fino a quando poi sei partito. Ma facciamo una cosa: siamo nel pub o nell'ostello di On The Road, mettiamo la prima canzone di questa seconda ora insieme a Lorenzo Mirandola, il primo cacciatore al mondo di aurore boreali, però.

0: o una pretty day su Radio DJ in DJ on the road? Sei un gufo o una allodola, Lorenzo?
1: Sono un gufo.
0: Sei un gufo. Sei uno che dorme tanto al mattino. Sì. Ma quando si parla di dormire tanto al mattino, dammi un orario di riferimento. Poi capirai perché ti ho chiesto questa cosa.
1: Durante la stagione di solito mi sveglio anche all'una.
0: Di pomeriggio?
1: Sì, quindi spesso capita che quando mi sveglio.

0: giorno. Tutte le cose più belle della mia vita le ho fatte di notte.
1: Vabbè.
0: Quindi anche scrivere e non solo quello. Però insomma è un momento molto bello della giornata. Dicevo, è strano per te dire quando tramonta il sole, perché per esempio adesso siamo a cavallo tra fine maggio e inizio di giugno. In questo momento l'aurora in che condizioni è in quella parte di mondo, nel nord dell'Europa?
1: Al momento non abbiamo aurora, cioè nel senso l'aurora c'è ma non la vediamo, perché il problema è che adesso ci sono 24 ore di luce in Lapponia, quindi il sole non tramonta.
0: C'è il midnight sun.
1: Esatto.
0: È quella, sì, quel, sì, quel momento magico in cui, che ho avuto la fortuna di assistere, in cui...
1: Da dove?
0: Ero in Islanda.
1: Ah, ok.
0: Stavo facendo un viaggio in Islanda. Beh, molto particolare, nel senso che comunque ti rimane addosso quella forma di perdonami, elettricità che non riesci mai a abbandonare, no?
1: Sì.
0: Che credo sia legata poi al bioritmo di ognuno di noi. Cioè, se c'è il sole, siamo svegli, quando arriva il buio, pian pianino ci lasciamo andare. L'ho ridotta ai minimi termini come concetto. Mentre avere questo sole che rimane sempre lì, giusto? Corretto,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, non, cioè, più si va a nord, allora a Rovaniemi adesso il periodo del Midnight Sun è dal 7 di giugno al 6 di luglio. Più si va a nord, più la durata di questo periodo è lungo. Ovviamente, comunque, anche se non, anche se tramonta, adesso tramonta per qualche minuto, qualche ora.
0: Certo.
1: Però è sempre luce, quindi è sempre pieno giorno praticamente. E cioè, si vede il colore del tramonto, ma non diventa mai buio adesso la notte. Sì, sì, quindi sì, per quello non si vede l'aurora.
0: Quindi è Checco Zalone con la
1: maschera,
0: con la mascherina per cercare di dormire, con le finestre tutte giù. Bello, fanno poi tu sei uno di quelli che
1: no, io no, può esserci il sole, dormo lo stesso. Tanto.
0: Sei uno che... Senti, ti chiedevo pochi istanti fa, qual è stato il salto, adesso senza renderla troppo lunga perché poi mi interessa capire come lavori sul campo, ma qual è stato il salto da Lorenzo, bambino, che sogna di vedere le aurore boreali, a ingegnere ambientale, che è quello che è quella della tua professione poi, no?
1: Sì.
0: Cosa è successo in quegli anni?
1: Allora, diciamo che all'inizio non avevo un'idea proprio chiara, cioè so che volevo fare quello, ma non è mai stato...
0: Quando
1: cioè,
0: dici quello, andare a
1: vedere l'aurora, ma non sapevo come arrivarci, quindi diciamo, ingegneria mi è sempre stata piaciuta, fisica, matematica, quindi... Ed è stato quello che anche mi ha dato una preparazione molto utile sulla
0: certo,
1: parte del campo magnetico, tutte le parti che poi per andare a capire serve comunque una certa tecnica, e faccio fatica anche con una certa tecnica, perché comunque sono cose che vengono studiate, che vengono però comunque sono abbastanza complesse.
0: No, ma soprattutto capire, anche casuali, cioè quando si parla dell'aurora, sì, c'è una scientificità dietro, però allo stesso tempo è legata anche molto alla fortuna, no? La possibilità di vederla.
1: Sì, diciamo, è sempre 50%, 50-50, 50 è sapere cosa fai e il resto 50 è il...
0: È la botta di...
1: Esatto.
0: Però la metafora con la vita è fortissima, no? Cioè, nella vita succede proprio questo, delle volte tu ti impegni, studi tutto, ti metti a posto, ma c'è sempre quella componente di...
1: Quindi, diciamo, è sempre quel 50% che devi basarti un po' sulla fortuna.
0: Esatto.

0: Play con Sparks su Radio DJ in DJ on the Road. Questa sera è venuto a trovarci Lorenzo Mirandola, cacciatore di aurore boreale. Mi piace questo quasi ossimoro che si crea, cacciatore, che è una parola per certi versi anche molto delicata, molto complessa, però di aurora, cioè di una delle cose più belle che l'esistenza umana possa percepire, possa regalarsi, no? E tu ci stavi raccontando un po' il tuo percorso, cioè dal bambino che dice, l'avevi disegnata tra l'altro in quella tesina, avevi fatto un disegno?
1: Sì. Avevo fatto il disegno e dopo avevo preso le foto che avevo trovato, appunto. Okay. Allora non c'erano ancora molte foto, perché diciamo la parte fotografica è iniziata dopo con le reflex.
0: Certo.
1: Quando sono iniziato ad essere più persone hanno iniziato a comprare le reflex, e adesso ovviamente con i telefoni, perché con i telefoni ovviamente si può fare la foto, non è la stessa cosa.
0: Beh,
1: però comunque
0: oramai
1: si può fare,
0: i dispositivi, quindi, che abbiamo tra le mani, a parte costare migliaia di euro, ma hanno proprio del software, della tecnologia, dell'hardware che permette di... Questa è una cosa importante, ti dicevo fuori onda, no? A me è capitato di vedere per la prima volta l'aurora, perché di quello che stiamo raccontando con Lorenzo, ero in Alaska, a Fairbanks se non sbaglio, nel nord appunto dell'Alaska, ma ricordo con molta confusione quella notte, perché ero molto stanco, perché tornavo da una settimana nel bus di McCandless, così, e l'ho vista ma un po' distrattamente, non è stata un'aurora meravigliosa. E tu però mi stavi dicendo qualcosa.
1: Allora, sì, che diciamo in diverse parti del mondo c'è una cosa che si chiama mezzanotte magnetica, che è di solito l'orario in cui l'aurora è migliore. Per noi in Finlandia è alle 10 di sera, ok? 10 vuol dire che hai un orario in cui l'aurora è meglio, che è circa 3 ore prima, 3 ore dopo, quindi quello è diciamo il tuo orario migliore. A Fairbanks dovrebbe essere verso le 2 alle 3 di notte, quindi è molto più tardi, quindi anche per quello di solito i tour restano più a lungo là rispetto a quello che facciamo noi, perché per noi dopo le 2-3 di notte, a meno che l'attività non sia pazzesca,
0: non
1: riusciamo ad avere aurore assurde, ok? Eccetto pochi casi, quando ci arriva un'esplosione di massa coronale, quindi quando ci arriva...
0: Attento, cosa stai dicendo? Stai dicendo parolacce, bisogna spiegarle queste cose.
1: Sì.
0: Cos'è che hai detto?
1: Esplosioni di massa coronale sono esplosioni che succedono sul Sole, quando arrivano da noi possono dare tempeste magnetiche molto forti. In quel caso possiamo avere aurore pazzesche anche alle 6, 7, 8 del mattino.
0: Però sono casi eccezionali.
1: Sono casi eccezionali, esatto. Sì. E sono...
0: È una cosa molto complessa, dovremmo farlo però, e cioè dare una definizione di che cos'è, come si crea l'aurora, o in generale perché tu hai queste capacità, questa conoscenza, non perché tu sia un cartomante che gira le carte e dice adesso questa notte. Cioè, ci sono delle motivazioni chiaramente molto scientifiche, che è la cosa più affascinante. Prima però voglio mettere una canzone, perché secondo me bisogna dedicarci un intervento, anche perché devi renderlo comprensibile anche a un ignorante come me. Perché è tarda notte, siamo a Radio DJ, la gente in macchina sta probabilmente ancora viaggiando, perché questo è un weekend a ponte e dobbiamo provare a spiegarlo. Quindi mettiamo una canzone, neanche a farlo apposta, Aurora, Runaway.

0: Aurora Runaway su Radio DJ, in DJ on the road. Allora, per spiegare questa storia delle aurore, settimana scorsa, mentre mi preparavo per la chiacchierata che avremmo fatto questa sera con Lorenzo Mirandola, nel caso aveste acceso la radio in questo momento, cacciatore di aurore boreali, ho visto che tu alla domanda "Lorenzo, ci spieghi che cos'è l'aurora?" rispondi subito così: "Allora, abbiamo un'ora oppure due minuti?" Perché a seconda del tempo a disposizione posso dare una risposta. In questo caso hai due minuti.
1: Ok, perfetto. Allora, funzionamento dell'aurora è praticamente l'interazione tra i due campi magnetici, che sono il campo magnetico solare e il campo magnetico terrestre.
0: Okay. Che quello terrestre è facile perché è sempre al nord.
1: No, nel senso che è tutto attorno alla Terra, e questo campo magnetico, diciamo, nella parte che si va a vedere verso il sole, è orientato positivamente.
0: Okay.
1: Cosa succede? Il campo magnetico solare invece... Allora, il campo magnetico solare è un multipolo, quindi non è solo un dipolo come la Terra, come qualsiasi campo magnetico di solito. Quando abbiamo una calamita è un dipolo.
0: Certo,
1: quindi hai polo positivo, polo negativo.

0: magnetico solare invece è un multipolo, quindi ha vari campi magnetici. Ogni macchia solare ha un suo campo magnetico, fori coronali hanno un campo magnetico, quindi ogni parte, quindi rotando su se stesso anche ci arrivano diverse parti del campo magnetico. Si chiama the ballerina skirt, praticamente è come una gonna di una ballerina,
1: certo,
0: che danza,
1: che gira,
0: e gira attorno.
1: Fin qua ho capito anch'io.
0: Ok,
1: ce l'abbiamo fatta. Andiamo, adesso andiamo
0: quello
1: avanti.
0: Che ci arriva, quindi, è un, si chiama vento solare, che è principalmente campo magnetico, e sono elettroni e protoni che ci arrivano, quindi il plasma che ci arriva dal sole. Cosa succede? Quando questo campo magnetico è orientato positivamente, quello che ci arriva dal sole, due campi magnetici, positivo e positivo, si respingono.
1: Ok.
0: Hai pochissima interazione tra i due campi magnetici, l'aurora è molto debole. Se invece quello che mi arriva è un campo magnetico orientato negativamente, campo magnetico negativo, positivo, due calamite si attraggono, possono andare, entrano in contatto, hai quello che si chiama riconnessione magnetica. Riconnessione magnetica, hai un passaggio di plasma tra il campo magnetico solare e il campo magnetico terrestre. Cosa succede? Questo plasma segue le linee del campo magnetico ed entra nell'atmosfera interagendo con i nostri gas. Cosa succede? Questi gas cosa fanno? Vengono caricati elettricamente dal plasma, perdono la carica elettrica, quando perdono la carica elettrica perdono un fotone. Fotone è luce, da lì vedi l'aurora boreale.
1: Cazzo, okay. L'ho capita. Quindi, nonostante la tarda notte. E quindi la luce che noi
0: la
1: riusciamo
0: luce
1: a vedere,
0: vediamo è questa interazione tra due.
1: E vediamo se puoi rispondermi brevemente anche su questo. Perché differenziano i colori? Perché delle aurore sono più colorate in un modo e altre in un altro modo?
0: Dipende da quanto è forte l'attività solare e dipende anche in che punto avviene l'interazione. Il rosso, per esempio, che si vede nella è la parte più alta, quindi massimo fino a 600 km, fino ad arrivare un verde e un viola. Il viola è quello più in basso in assoluto, che è principalmente azoto, ed è, diciamo, a circa 80 km, 80-200 km.
1: Quindi da quello che mi hai detto, cioè quando tu hai l'opportunità di vedere, o è dettato anche lì dalla casualità, quando hai l'opportunità di vedere il viola, vuol dire che sei molto fortunato, perché è più difficile che arrivi.
0: Sì, sono dei tipi di venti solari soprattutto,
1: diversi,
0: che è molto più veloce rispetto al normale di solito, però cambia, dipende tantissimo. Hai un 70% che vedi i dati, vedi come sono, e un 30% che...
1: Che
0: è impossibile sapere. Quindi.
1: Grazie. Ci ho tenuto molto a fare questa spiegazione quasi, direi, molto... No, non quasi, totalmente professionale e scientifica, prima di addentrarci in una questione più pratica, e cioè Lorenzo ha fondato, con la tua compagna o da solo?
0: No, avevo con Luisa.
1: Con Luisa,
0: siamo soci. Siamo soci, sì.
1: Ok, quello che è in realtà la possibilità di andarle a vedere queste aurore. Come si chiama l'associazione?
0: Arctic Road Trips.
1: Ecco, Arctic Road Trips, noi ci prendiamo una pausa e poi dopo ripartiamo proprio da lì. Questa è Radio DJ, DJ on the Road. DJ on the Road.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
5: Sabato 6 e domenica 7 giugno, vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone. E ancora, basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.

0: Lane 8 insieme a Arctic Lake Road su Radio DJ. Questa canzone Lorenzo anche proprio per creare l'atmosfera giusta, perché l'immagine che ho di te è, tra l'altro le ho viste tantissimo su Instagram, non l'abbiamo detto perché fa ridere che dal nostro piccolo punto di vista, cioè quello di On The Road, si dica andate a seguire Lorenzo Mirandola, che attualmente quanto sei? 600-700 mila persone?
1: 600
0: mila,
1: sì.
0: Completamente fuori di testa, però per una causa bella, cioè la passione. Mm-hmm. Dicevo, andatelo a cercare nel caso in cui non lo conosceste, ci sono tantissime persone che ti seguono e l'immagine che io ho visto sul tuo profilo è te dentro un furgoncino che guidi di notte, ma neanche tarda notte, tra le vie della Finlandia, della Lapponia, poi che anche qui c'è un concetto bello da esprimere, no? Perché noi diciamo Finlandia, in realtà...
1: Allora, in realtà la Lapponia non è solo la Finlandia, la Lapponia è Finlandia, Svezia, Norvegia e parte della Russia, ok? Che è, diciamo, la terra dove vivono soprattutto i Sami, ok? Quindi si chiamava Sápmi, sì, proprio il popolo originario che era nomade là. E diciamo, adesso ovviamente con la situazione attuale non si può andare in Russia,
0: certo.
1: Però... possiamo girare per la caccia all'aurora boreale Finlandia, Svezia e Norvegia, che è quello che facciamo sempre.
0: L'abbiamo detto poco fa prima di prenderci una pausa, questa era DJ on the road. Lorenzo ha fondato questa un'associazione,
1: sì,
0: dove tu porti in giro i clienti, chi ha voglia, a caccia di aurore boreali. Allora,

0: Ora, metto subito un asterisco. Quando ho studiato il tuo profilo all'inizio, ero un po' indeciso anche proprio se parlare di questa cosa, perché sono un po' rompiscatole, cioè per me tutto ciò che è turismo di massa, c'ho ancora sti sogni da bambino, a proposito di sogni da bambino, un po' mi fa strizzare il naso, perché dico, caspita, una cosa così bella, così unica, massificarla, il rischio è molto alto, quello di renderla poco interessante. In realtà poi, appunto, ho molto approfondito quello che è il tuo percorso e tu lo fai sempre con delicatezza, con poesia e allo stesso tempo con molta cura di quello che è il gruppo. Una delle cose che per esempio mi ha più colpito, lo dico io per te, è che tu offri l'opportunità di non pagare all'inizio subito quello che è l'esperienza, perché garantisci la visione dell'Aurora, o meglio richiedi un compenso solo se l'Aurora viene vista. Esatto. E già questa è una cosa molto molto bella, no? Come ti puoi permettere di fare questo lavoro e con queste clausole?
1: Allora, diciamo che adesso, come ho detto, facciamo pagare solamente se vedi l'Aurora Boreale, perché volevo andare proprio contro tutto il mercato che c'era, ok? Perché ho lavorato in varie compagnie che ti portavano fuori, ti dicono sì, ti porto fuori a vedere l'Aurora Boreale,
0: sì,
1: invece era Aurora Barbecue, andavi fuori, andavi sotto che nevicasse, pioveva, qualsiasi tempo,
0: tu alle 10 partivi, alle 10, a mezzanotte tornavi.
1: Esatto.
0: Okay.
1: E l'ho fatto per vari anni perché dovevo lavorare e ho visto come non si lavora, e quindi io, per andare contro tutto il sistema, ho detto ok, quando parto, ho detto io voglio far pagare solo se riusciamo a vedere l'Aurora Boreale, altrimenti ci facciamo pagare un compenso, 20 euro per il gas,
0: certo, la benzina,
1: esatto. E così, diciamo, ho iniziato a fare marketing anche con Luisa, dicendo ok, noi facciamo pagare solo se, e tutti mi sono andati contro.
0: Beh,
1: a Rovaniemi tutte le compagnie ci sono andati contro, e noi
0: perché
1: ovviamente
0: hai rotto il mercato.
1: Sì, principalmente sì, ma perché più che altro io volevo far vedere l'Aurora alle persone. E ho iniziato con la Fiat Stilo del 2006 quindi andavamo a prendere questa gente con questa Fiat Stilo del 2006, cioè,
0: ma in quanti eravate nella Fiat Stilo?
1: No, vabbè, potevo portare 4. due persone
0: ma è meravigliosa.
1: E arrivavamo agli hotel, perché non avevamo soldi, cioè, quindi
0: certo,
1: inizi
0: certo.
1: Da zero. Arriviamo nell'hotel e c'era, facevamo prendere sta gente dall'hotel che pagavano 1.000 euro a notte con sta macchinetta. Allora, la macchina ce l'avevo bella. E vabbè, andavamo fuori e ci facevano: ah, ma ci arriviamo dove dobbiamo andare? Sì, siamo andati ovunque. E vabbè, e quindi
0: però tornavamo
1: così.
0: Contenti.
1: Siamo sempre tornati. Sì.
0: Perché poi l'osservazione che mi viene da farti è questa: cioè, comunque, adesso anche lì sono sempre uno molto scettico sui numeri dei social, a me interessano le idee, no? A noi interessano le idee. Quando tu hai però 600.000 persone che ti seguono, insomma, non è uno scherzo, cioè c'è stato un momento in cui tu hai notato un salto o è successo qualcosa che hai detto madonna mia, che come mai?
1: È successo molto gradualmente, nel senso che ho iniziato da quando ho iniziato...
0: Da quanto tempo lo fai?
1: Beh, allora, da solo, praticamente da quando sono arrivato in Finlandia, perché ho iniziato
0: quindi,
1: dal 2016, 10 anni.
0: Beh, caspita, quindi non è un giorno.
1: No. E invece dopo, per conto mio, ho aperto 5 anni fa con Articolo Trips, con Luisa, e diciamo, da lì è iniziato a crescere
0: il
1: molto
0: profilo,
1: velocemente, sì.
0: Beh, c'è da dire che le immagini che regali sono davvero davvero intense, sì. Molto molto particolari, però sono contento di averti conosciuto. C'è una cosa che mi piace tantissimo, che viene raccontata nelle storie degli esploratori. Noi ogni domenica sera intorno alle 10:30 leggo delle storie di esploratori. La caratteristica che hai tu e che contraddistingue poi queste storie è una sola: la

0: We stay up all night, quindi mi sembra esattamente il concetto che c'è dietro poi alla caccia delle aurore boreali. Tourist su Radio DJ, in DJ on the road, anche se in realtà mi hai detto non è che c'è bisogno di stare tutta la notte a cercare.
1: No,
0: le
1: dipende,
0: aurore,
1: dipende dalle notti.
0: Ma perché tu sei uno scienziato alla fine, quindi hai una precisione matematica.
1: Sì.
0: Cioè parti all'ora tot, arrivi all'ora tot. Quante persone riesci a portare o hai deciso di portare in questi percorsi?
1: Ma allora, da quando abbiamo iniziato? Abbiamo iniziato con avevamo due persone a Fiat Stilo. Dopodiché piano piano, nei primi 3 anni eravamo solo io e Luisa, quindi solo 2 macchine alla volta. Adesso abbiamo delle guide che si danno una mano per i tour di una notte, però è tutta gente che è molto, ha molta passione. Non
0: certo.
1: Vogliamo persone che lavorano per noi che dicono ah, lo faccio per lavoro,
0: certo.
1: Se lo fanno solo per lavoro, sinceramente, allora no, possono andare da altre parti.
0: Non voglio metterti in difficoltà, Lorenzo, quanto può costare, anche perché mi hai detto che ci sono 2 tour che proponi, uno da una notte e l'altro invece andate in giro per più giorni?
1: Sì, sì, abbiamo il tour di una notte dove partiamo e torniamo da Rovaniemi, che diciamo per le persone che vengono vogliono stare solo a vedere la parte più turistica, e costa 200 a notte, nel senso 180 a settembre-ottobre, 200 a notte.
0: Ok, accessibilissimo. Certo.
1: E con le foto ovviamente tutto incluso, e a volte dura 6 ore, a volte può essere che duri 15 ore, abbiamo fatto
0: certo,
1: il tour da 15
0: tu
1: ore.
0: Non hai un riferimento.
1: Perché siamo gli unici a dire ok, oggi partiamo alle 2, oggi partiamo alle 3, oggi partiamo alle 4, a seconda del meteo, a seconda di quanto distante dobbiamo andare, a seconda di com'è l'attività dell'aurora boreale. E poi un tour che diciamo è stata un'idea che ho avuto, perché era come viaggiavo io per andare a vedere l'aurora boreale, che sono gli Aurora Road Trips. Aurora Road Trips sono 4-5 giorni dove il focus è vedere l'aurora boreale, ma anche vedere tutta la parte nascosta della Lapponia, Finlandia,
0: certo.
1: Svezia, Norvegia. Quindi le persone quando arrivano da me non sanno dove andiamo. Può essere Finlandia, Svezia, Norvegia.
0: E dura 4-5 giorni?
1: 4-5 giorni. Di giorno andiamo a vedersi i posti più belli della Scandinavia.
0: Fai un vero e proprio tour.
1: E di notte aurora, a volte anche dall'hotel, perché a volte riusciamo a prenotare l'hotel e vedere l'aurora
0: a lei proprio
1: hotel,
0: mentre quindi, si

0: Pasteggia.
1: Facendo la sauna. Il 20 di gennaio ci siamo fatti la sauna. Eravamo alle Lofoten.
0: Bellissimo.
1: Ci abbiamo fatto la sauna e avevamo un'aurora pazzesca.
0: E questo più o meno quanto, su un migliaio di euro? Meno.
1: Sono circa 300 euro al giorno a persona.
0: Okay, a seconda di quelli che vuoi. Volevo farvi sentire, mi sentite andare di corsa perché purtroppo abbiamo quasi finito il tempo, ma volevo farvi sentire. Ah, l'ho perso, mannaggia. Allora facciamo una cosa, mettiamo una canzone e dopo vi faccio sentire la reazione per chiudere questa puntata. Vi faccio sentire una delle varie reazioni a uno dei tantissimi post che Lorenzo. No, guarda, ce l'ho, Dino, guarda, Questa è la gente che reagisce.
1: Questo sono io.
0: Guardate qua, lo faccio vedere naturalmente ai ragazzi che sono qua in radio. È difficile da spiegare ai microfoni, però un buon poeta ci riuscirebbe. Infatti mettiamo una canzone e poi ti chiedo l'ultima cosa, la più romantica forse della serata.

0: Bluebird su Radio DJ 1994, l'ultima canzone per chiudere questa diretta insieme. Allora, Lorenzo Mirandola, cacciatore di aurore boreali, ci ha fatto una proposta. DJ Aladdin, cosa facciamo? Gli diciamo di sì? Cioè, cosa ci hai chiesto?
1: Di venire in radio a vedere l'aurora boreale, venire in direttamente in Lapponia. Facciamo

0: Sto già guardando i voli. Sto già controllando.
1: Facciamo una diretta. Però gliel'hai proposta anche a Gazzoli questa?
2: No, non l'avevo detto.
1: No, scherzo.
0: Ma Gazzoli è troppo impegnato, c'è troppe cose
1: da fare.
0: Veniamo noi.
1: Non è come noi. Allora, Lore, prima di salutarti, però devo chiederti una cosa. Fa ridere, però ripeto, cercatelo Lorenzo Mirandola su. Tra l'altro, scusami, il tuo account Instagram in realtà non è proprio Lorenzo Mirandola.
2: È Lorenzo Mira Lapland.
1: Eccolo qua, Lorenzo Miran Lapland, ok. Domanda finale e poi ti salutiamo e ti lasciamo andare. Grazie per essere venuto.
2: Grazie a voi.
1: C'è stato un momento nel tuo percorso, ormai sono 10 anni più che fai questo mestiere, in cui ti sei davvero emozionato o che hai provato qualcosa di irripetibile, che hai detto, caspita, come quella sera lì non è mai successo nient'altro?
2: Allora, una delle sere più belle per me è stato quest'anno a novembre, l'11 novembre, perché, allora, diciamo, ho fatto una scelta lì, ero in un road trip ed ero lì e, diciamo, dovevo decidere se andare verso Tromsø o andare a nord. Tutte le meteo mi dicevano, ok, devi andare a Tromsø perché sembrava appunto il meteo più bello. Non so perché io avevo un istinto che mi diceva non andare a Tromsø, vai da un'altra parte. E sono andato all'altra parte perché ho detto, vabbè, se non voglio, cioè sento che non voglio andare. E quella sera lì Tromsø era completamente sotto le nuvole, dove sono andato io era completamente sereno, ok? Una delle aurore rosse più belle, probabilmente la più bella che io abbia mai visto.
1: Eri da solo o con il gruppo?
2: No, ero col gruppo, eravamo gli unici sotto l'aurora boreale perché c'era tutta la Laponia sotto le nuvole, eccetto quel paesino lì dove eravamo noi, che era, tra l'altro, si chiama la Casa delle Streghe. Eravamo lì e c'era praticamente, vedevi la nebbia sulla Casa delle Streghe, di fianco dove eravamo noi avevamo completamente sereno, aurora rossa, ed è andata avanti, siamo tornati alle 8:30, alle 8 del mattino.
1: Del mattino? Sì. Dalla sera
2: sì,
1: prima?
2: Sì, dalla sera prima, perché è arrivato questa esplosione di massa coronale molto forte, è arrivata, penso era l'una di notte, tra l'altro si è vista anche in Italia.
1: Ma pensa te, ho capito
2: la notte lì, si è vista anche in
1: Italia.
2: Pensa
1: quanto era forte. Vedi, la preparazione, quando incontra la fortuna, regala poi esatto. queste immagini, queste cose meravigliose. Lorenzo, grazie davvero, buonanotte a te che sei venuto qua. E come si dice? Non si dice buon vento, non si dice in bocca al lupo, in culo alla balena, che si dice?
2: Buona aurora.
1: Buona aurora. Ciao DJ Aladdin, ciao Marco, ci sentiamo domenica prossima. Ciao a tutti.
2: Ciao. Ciao a tutti.

0: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
5: Sabato 6 giugno è Party

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it. DJ Time.
1: Ciao, sono Albertino.
2: Oh, io ti ho riconosciuto subito.
1: Alba is on the mic. Ma tu sei Fargetta.
2: Sì,
1: fa, fa, fa.
3: Fargetta.
1: Tra poco arriverà Prezioso col suo disco Prezioso e come sempre anche Molella col Megamix. Abbiamo aggiunto un po' di musiche nuove e vi racconteremo una storia per il momento intitolato DJ Time Story. Tutto questo è DJ Time.
4: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella.

0: Sombra su Radio DJ. Allora ci colleghiamo in questo istante con Torino. Vedo un po' fumé.
1: Guarda cosa ho qua.
0: Ma sì, vedo tutto a pixel in questo momento.
1: È una multa. Ho preso una multa.
0: Ma com'è possibile? Quella macchina è lì sempre, ormai praticamente fa parte della città.
1: Ma poi io non prendo multe perché vado piano, non passo col rosso, non posteggio di vietto di sosta. Adesso vi dico che cavolo di violazione accertata hanno trovato.
0: Mamma, che brutto clima per quest'ultima puntata.
1: Mamma mia, i nervi.
0: Mamma, mettiamo la sigla adesso.

0: allora, che cosa è successo, Luciana? Dici.
1: Allora, mi sono trovata questa multa e c'è anche scritto: non è stato possibile effettuare la contestazione immediata assenza del trasgressore e o del proprietario. Trasgressore.
0: Sì.
1: Io ho trasgredito.
0: Sì.
1: E allora, violazione accertata.
0: Di che?
1: Articolo 157,5,8, sosta in modo diverso da come previsto dalla segnaletica.
0: Dunque, aspetta.
1: Allora, intanto che cacchio vuol dire?
2: Hai messo l'auto in piedi?
0: No, esatto, no, forse infatti, l'hai messa.
1: L'avessi appesa, cioè no. No, l'ho messa al contrario
0: rispetto al senso di marcia.
1: Rispetto al senso. Ma te, ma che cavolo te ne frega? Sono stata dentro le righe blu? Sono stata forse davanti a un divieto di sosta?
0: No.
1: Ho parcheggiato in un posteggio disabili? Ho parcheggiato perfettissimamente al contrario, ma perché lo faccio sempre? Perché se arrivo dall'alto e vedo un posto, invece di fare tutto il giro dell'oca per posteggiare, faccio che posteggiare di punta, così, perché è vero che tutte le altre macchine sono posteggiate verso l'insù e io sono posteggiata all'ingiù, ma io sono una creativa, cioè vivo così, sono un artista, non puoi pretendere da me che io ti metta la macchina posteggiata nel verso giusto, perché io non ce l'ho un verso giusto nella vita, non esiste in me il verso giusto.
0: Posso solo dire una cosa, perché è vero che noi non li leggiamo subito i messaggi degli ascoltatori, ma mi pare di sentire proprio che sono partite le tastiere che vogliono farci sapere il perché. Credo, se c'è questo tipo di infrazione, è perché per terra, diciamo, la segnaletica orizzontale abbia la riga continua, quindi vuol dire che tu, per parcheggiare a punta in giù, hai attraversato sulla riga continua per andare nel...
1: Ma non ci sono righe. Sono righe allora, nella mia strada, amore.
0: Okay.
1: Non siamo in una superstrada, una tangenziale. Ci sono righe, è una strada piccola.
0: Voglio dire soltanto che non credo sia una questione estetica, ecco il motivo. Cioè, non è che tutti sono in su,
1: secondo
0: tu sei in giù.
1: Sì. Secondo me sì. Ma... E poi soprattutto non ho riconosciuto la mia macchina. Hanno detto: adesso ci penso io, quella lì. La Zecca Rossa, come mi chiamano per la strada a Milano. Andavo a presentare il libro Zecca Rossa. Mi hanno gridato.
0: Esagerato.
1: Gli ho detto: cambiati quelle scarpe rosse che fanno cagare. Ecco, no, dovevo rispondere in qualche modo.
0: Ma hai fatto
1: ma
0: bene.
1: L'aggressività, ma la cattiveria,
0: ma certo.
1: Ma uno sarà anche libero di

0: votare quel che vuole, sì. Di che io lo dico, forse non devo più dirlo, come fanno molti dei miei colleghi,
1: ah, certo.
0: Stanno lì nel limbo e non rompono
1: certo,
0: le palle a nessuno.
1: Sa. Chiaro, certo.
0: Comunque, ma... io penso che questa cosa, questa multa non me la merito.
1: No, no, ma tu in generale non te la meriti. Comunque, guarda che questa è una legge di Murphy, cioè quelli, io sono abbastanza convinto, ma quelli che esagerano le multe le prendono, perché proprio statisticamente, se fai per forza. Quelli che ogni tanto fanno i furbetti magari se la cavano meglio di quelli che sono un po' più attenti, tipo me, tipo te, che andiamo sempre tutti precisi e regolari, non facciamo cose folli, che ho alla fine comunque almeno un paio di multe l'anno le prendo anch'io. Per
0: ma
1: quello adesso
0: qua
1: vengo
0: mi fa
1: coi mezzi.
0: Perdere punti sta, sta
1: no,
0: cosa. No,
1: no, non credo, non credo, Luciano.
0: Perché trasgressore,
1: che dovrebbe essere scritto.
0: Sono il trasgressore, a parte che sono una trasgressrice. Esatto.
1: Ah, già, certo. Sì.
0: Mettimelo al femminile. E anche tu sì. Non è previsto dalla segnaletica trasgressore giusto. Maschio
1: no
0: trasgressora?
1: Trasgressora.
0: Scusami non, allora ma... io devo posteggiare dritto e tu mi chiami trasgressore maschile.
1: C'era l'opzione che se pagavi subito c'era almeno lo sconto.
0: Sì infatti va bene no, ma adesso devo pagare 47 euro ma sarà già aumentato no?
1: Sì, 5 giorni dura lo sconto.
0: Ecco boh, quindi è già aumentato ma allora non ho avuto tempo, sono andata in giro per il libro e non è che posso fare tutto nella vita.
1: Hai ragione.
0: Vabbè, quindi com'è andata Daniela a Torino? Ti sei divertito?
2: Sì, mi sono divertito, è una città bellissima davvero, mi è piaciuta proprio tanto.
0: Sono contenta.
1: Ha comprato un sacco di cose anche al mercato dell'usato.
0: Sì, sei rimasto al Balloon. Sei
2: al
0: andato,
2: Balloon sono andato, ho rifatto il guardaroba.
1: Rifatto il guardaroba. Sì, è da giorni che lo vedo sempre con cose nuove. Dico, cosa è successo?
0: Sì, ma cosa avrai mai comprato? Un frac? No,
2: no,
0: hai comprato delle magliette,
2: camicie.
1: Magliette, camicie.
0: Ma bello.
1: Sì.
0: Ma che bello, sono proprio contenta.
1: Bene.
0: Allora, cominciamo a parlare di cose, di urgenze.
1: Sì, ma no, dicevo, a proposito di urgenze, avremmo l'urgenza di mettere il primo disco e
0: di
1: poi
0: già?
1: Sai che tra lamentarsi di una multa, parlare velocemente di Torino e il balone, il tempo vola. Cara Luciana.
0: Va bene, allora metti il suo disco.
1: Dai.

0: Dal 2004 Alicia Keys su Radio DJ. Abbiamo appena iniziato questa puntata della bomba e dicevamo urgenze. Che cos'era la...
1: Mi scuso con tutti quanti che pensavano che venisse ospite Emma. Perché mi sono sbagliata. Succede quando appunto hai tante cose da fare. Ho visto la scaletta, ma ho visto non la scaletta definitiva, quella precedente. E c'era un'ipotesi e non era confermata. E ho detto l'ultima volta che ci siamo visti alla bomba, che abbiamo fatto la bomba, che veniva ospite A Che Tempo Che Fa Emma, ma non era vero. E però tutti i fan, giustamente anche la sua casa discografica, sono agitati tantissimo.
2: Ma davvero?
1: Ho detto, ma Emma chi? Perché non riuscivo a capire di che cosa mi parlassero, Emma, non avevo capito che avevo detto questa cosa alla radio,
0: non hai ricollegato tutto. Vabbè, ce ne occupiamo alla fine. No, avete finito con Che Tempo?
1: Sì, meno male, così
0: non c'è il problema, esatto, va bene.
1: Scusatemi ancora.
0: Va bene. Allora, dicevi.
1: Allora, dicevo, sono venuta da Linus e Nicola, ho registrato, cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ. Radio DJ comincia tutto quello che dice lui.
0: Esatto,
1: è stata un'emozione, guarda, ma neanche quando sono entrata sul palco di Sanremo era
0: esagerata,
1: così.
0: Quasi come la scalinata.
1: Sì, ma veramente, perché è una cosa che ci tenevo da tanti anni, ma non mi sentivo mai all'altezza. Veramente. Ho detto, ma forse è una scelta, sai.
0: Ma no, sai che qua funziona a dimenticanze. Quindi uno ci si dimentica e basta. Non è che non c'è mai della cattiveria, non so come dire.
1: Vabbè, adesso vediamo se la mandano in onda. Comunque. L'ho fatto un'altra bella cosa. E, no, volevo dire, visto che è l'ultima puntata, vorrei fare una pubblica richiesta ai registi. Cioè, sai, a volte ci sono queste raccolte firme, no? Che però su questo argomento non ne ho trovate. Perché la proposta è: cari registi, e in particolare voi registi impegnati, vi chiedo umilmente un favore a nome di molti. Potete cortesemente impegnarvi a non superare i 100 minuti di film? Ogni tanto lo ripeto, ma lo ripeto. Allora, 10 minuti in più della bella misura di una volta è già fin troppo. Ci vuole un'ora e mezza, 90 minuti, è perfetto.
0: Sì, è vero, un'ora e mezza, che poi è curioso perché forse l'avevamo già anche detto. Se vai a vedere un film adesso diventa, poi dipende dal film, però diciamo diventa faticoso seguirlo se supera l'ora e mezza, l'ora e 40, come dici tu. Hai perfettamente ragione. Poi però ci spariamo, non so, 3 puntate di una serie televisiva di fila perché ci piace, che magari dura ogni puntata un'ora e fa 3 ore in totale.
1: Sì, amore, però tu lo blocchi, vai a fare la pipì, mangi un biscotto, fai una telefonata. E non è che sei inchiodato nella poltrona del cinema, magari con l'aria condizionata che ti batte sulla tempia e il giorno dopo sai già che avrai la cervicale a palla, oppure invece l'aria condizionata è rotta e muori di caldo.
0: Sì, cioè, è vero. Però hai ragione. Anch'io quando vado al cinema che scelgo che film vedere, comunque il minutaggio lo guardo.
1: Ma certo.
0: Sì.
1: No, io per carità, in passato c'erano le grandi eccezioni, cioè il Gattopardo dura più di 3 ore, la Dolce Vita quasi 3 ore, però sono capisaldi della storia del cinema. Hitchcock con Psycho ha sforato di 10 minuti, per dire, no? Adesso
0: però,
1: invece dalle 2 ore in su è normale. Se vuoi essere considerato un autore e non un semplice regista, se vuoi andare ai festival devi superare le 2 ore. E infatti quest'anno al Festival di Cannes giornalisti e spettatori hanno dovuto golarsi quantità di caffeina per resistere a delle proiezioni interminabili.
0: Certo, che poi tra l'altro lì ne fai magari 3-4 al giorno, è impegnativo.
1: Appunto, non riesci a farne 3-4 al giorno. Fjord, si dice, quello che è il film che ha vinto la Palma d'Oro, quello del regista rumeno Mungiu, che sembra sardo ma è rumeno, Cristian Mungiu, dura 2 ore e 26 minuti. Ed è la storia di un dramma familiare e che ti viene da dire, ma è possibile che sto dramma non si può sintetizzare un minimo,
0: Infatti sempre più spesso si dice, no, bellissimo, 20 minuti meno comunque ci fa.

0: Esatto, un po'
1: lo
0: lungo.
1: Dicono in tanti, sì, sì.
0: Sì. Poi c'è quello giapponese.
1: Qual è?
0: All of Sudden, una cosa così. Il regista si chiama Hamaguchi, scusate se magari non lo pronuncio bene, dura 197 minuti.
1: Ah, urca, 197 minuti, non so, quasi
0: 3
1: 4
0: ore,
1: quasi
0: 17.
1: 4. Ah, 3 ore e 17, è tantissimo.
0: E poi l'ho scritto, quando l'hanno proiettato a Cannes ha avuto 7 minuti di applausi.
1: Ah, pure. Vabbè.
0: Ma era sollievo perché era tutti
1: è finito.
0: Anatomia di una caduta, acclamatissimo, bellissimo, sì, 2 ore e 36 minuti. Sì. Cioè, ma perfino Il diavolo veste Prada, 2 sì. ore. Cioè, e non ditemi che se tagliavate 3 passeggiate di modelle e 4 taxi presi al volo, il film perdeva senso. Cioè, ma in questo mondo che va sempre più veloce, in cui il cinema di sala incontra sempre più difficoltà, si producono e girano pachidermi invece, perché servirebbero delle gazzelle, al limite, se proprio la vostra storia ha bisogno di quelle 70 inquadrature in più di pensosi silenzi, fate la versione per le piattaforme in forma di miniserie, vi levate tutte le soddisfazioni, ma in cinema portate opere che divertano, facciano pensare, emozionino,
1: ma
0: magari anche angoscino, ma in tempi umani.
1: In tempi umani. Ma infatti io sono andato a vedere l'ultimo di Guy Ritchie, che adesso non è proprio, però è bravissimo, perché è davvero stiloso. Certo, sparano dall'inizio alla fine, quindi non è proprio. Però il film è fatto molto bene, 1:38 coi titoli, per cui
0: perfetto. Perfetto.
1: Non
0: no,
1: è
0: ma
1: perfetto.
0: Che poi tra l'altro, oltretutto è una martellata in testa proprio al cinema, perché se un film di 90 minuti lo devi programmare molto meno durante la giornata, no?
1: Sì, ah brava, certo, anche all'ultimo dici dai che ho un attimo, vado, in questo senso, cioè non ti devi incastrare.
0: Quelli che hanno il cinema lo programmano di meno, perché
1: certo,
0: dura troppo,
1: certo,
0: no? Quindi meno programmazione, meno incassi e il cinema agonizza sempre di più.
1: Cioè ci sta uno spettacolo in più volendo se il film è più breve, anche in questo caso.
0: Certo, certo, ma è anche logico, no?
1: Certo,
0: se no la gente dice, vabbè, guarda, aspetto che lo diano su Netflix, capite? Capito? Perché te lo puoi vedere a pezzi e puoi fare qualsiasi cosa, dicevamo prima, Per carità, è sbagliato perché i film vanno visti al cinema, nel buio, nel silenzio, col fiato sospeso, ma per 3 ore non ce la possiamo fare. Fateci caso, quanto dura il film di Checco Zalone? Massimo successo dell'anno?
1: Quanto è durato?
0: 90 minuti, fine.
1: Certo.

0: Francesco.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: 12, 13, 14 giugno, Bologna,

0: la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
1: Have fun with...
2: Hey dude, vi aspetta Party Like a DJ per polleggiare in compagnia.

0: Madonna con Sabrina Carpenter su Radio DJ, si intitola Bring Your Love, e noi siamo nel frattempo ritornati insieme con la bomba, dopo aver parlato della lunghezza dei film.
1: Quindi adesso però noi dobbiamo essere molto attenti, perché sì, qua a casa mia, da me a Torino, salta la luce di continuo, non so se anche a Milano.
0: Devo dire di no, cioè nonostante ci siano delle pressioni forti, tipo il caldo che fa spingere di più l'aria condizionata e quindi più richiesta energetica, e adesso noi stiamo registrando, però l'altra sera, diciamo così, per star vaghi, è arrivato proprio un acquazzone di quelli che di solito... Una volta l'acquazzone non aveva la grandine perché era rara, faceva saltare la luce. Adesso magari salta meno la luce, però le macchine sono tutte traforate. Esatto,
1: non so. Sono groviera.
0: Sì, sì, esatto.
1: No, invece da noi non è piovuto, ma è da venerdì, che è anche vero che ci sono 37 gradi a Torino, quindi si schiatta, che almeno nel mio quartiere salta la luce, ma non 5 minuti, 6 minuti, ore.
0: Urca, e come mai?
1: Ma perché anche io pensavo l'aria condizionata, invece sì, dicono che i nostri impianti sono obsoleti. Le guaine di non so che cosa, dei fili, che ne so io, si scaldano in maniera disumana e sì, parte tutta la baracca. Però sai, aggiustare quella roba lì vuol dire aggiustare tutto un quartiere, tutto un impianto. Quindi ogni due per tre va via la luce, ma tanto, certo, due ore, tre ore, a notte fonda, alle quattro e mezza di notte senti perché poi tutti gli antifurti, ehi dai, sì, allegria sì, Macarena,
0: non c'è il pericolo che tu dici di notte va via la corrente e mi si sgela il frigorifero, perché più sì, però con tutto il casino che c'è in giro ti svegli lo stesso, hai ragione tu.
1: Ma certo, sì, ma poi soprattutto è un danno grande a tutte le attività commerciali, ai ristoranti, ai bar, ai bistrò che sì, sono fermi.
0: Vero, verissimo. Cioè,
1: capisci che è un bel casino con questi frigoriferi che si accendono e si spengono, lì a lei, ciao, chissà che casino anche per il cibo. Ma poi adesso abbiamo tutto elettrico, le piastre, induzione, il microonde, qualsiasi cosa elettrica, quindi siamo pannati.
0: È vero.
1: Comunque speriamo che duri, dai, incrociamo le dita, e la gente è pazza, ricordiamocelo sempre, segniamoci questo punto fermo che deve un po' illuminare le nostre vite. Perché non so se avete fatto caso, ma quando passiamo una giornata intera senza avere a che fare con qualcuno evidentemente fuori di testa, è già una meraviglia. E ci sono, credo, dei mestieri che mettono particolarmente a contatto con il deragliamento umano. Uno è sicuramente lavorare in pronto soccorso in questi tempi, appunto, dove il caldo è atroce, la gente batte i coperchi, la corrente salta e quant'altro. E l'altro, meno inquietante di sicuro, è occuparsi del controllo bagagli prima dell'imbarco su aerei e navi.
0: Sì, cioè il controllo bagagli, ho già un'idea, diciamo, su dove vuoi andare a parlare, no, ma sentiamo. Sì,
1: perché le cose che le persone si mettono in valigia forse meriterebbero un saggio antropologico. Perché l'ho pensato leggendo la notizia di questa turista francese che si stava imbarcando su un traghetto a Porto Torres per tornare a casa dopo la vacanza in Sardegna. E la sua valigia però era pesantissima e i funzionari all'imbarco si sono giustamente sospettiti.
0: Certo. Cosa c'è nella valigia?
1: Sì, avranno pensato magari ha rubato l'argenteria dell'albergo.
0: No.
1: E ti dico cosa c'era dentro. La signora si stava portando via 40 kg di sabbia, conchiglie, ciottolini e sassolini che aveva trafugato dalla spiaggia Le Saline a Stintino, famosa perché proprio una distesa di sabbia bianchissima, di piccoli ciottoli bianchi luminosi, quindi una meraviglia della natura che va lasciata lì dov'è, hai capito? Non che te la porti indietro in Francia chissà dove.
0: Quindi, spero che le abbiano fatto altro che 47 euro di multa perché hai parcheggiato controsenso.
1: Appunto.
0: Vabbè.
1: Che poi allora, io credo che la miglior forma di amore che possiamo dimostrare proprio nei confronti della natura è proprio non toccarla, lasciarla stare, come quando fai la pasta frolla, che la devi far riposare. Non smanacciarla, lasciala lì.
0: Sì.
1: Vale per le cose, ma... ma anche per le persone, no? Sì. Stai brava, stai lì, non far niente. Sì. Quindi le bellissime spiagge della Sardegna devono restare in Sardegna. Invece questa signora ha pensato bene di portarsene un po' in Francia. 40 kg poi.
0: Ma tra l'altro 40 kg, perché sai che c'era, per fortuna adesso non c'è più, quella mania orrenda di fare tipo delle boccine di vetro, sì, con l'etichetta, si dice, sabbia di, che ne so, sì, Madagascar, eccetera. Adesso per fortuna, un po' perché non si può più, sennò andrebbero avanti, secondo me, però un po' anche perché passa tra moda, però un boccino che comunque non va bene, ma un boccino, ma 40 kg,
1: ma 40 kg sono 4 bambini di un anno da 10 kg l'uno,
0: ma cosa se ne sarebbe fatta mai, cioè una volta arrivata in Francia, a parte la facilità di trasporto,
1: magari voleva farsi una spiaggetta sarda a bordo piscina, ma allora doveva prendersi anche un po' di mare, 10 bottiglioni da 10 litri e ti fai la Sardegna a casa tua,
0: giusto.
1: Ma guarda che è un Doberman robusto, 40 kg, sì, cioè sono 8 volumi dell'enciclopedia Treccani, sì. E allo stesso modo ci sono quelli che magari cercano di staccare un pezzetto di Colosseo come souvenir, sì, un chiodo della Tour Eiffel, un quadratino, sì, di mosaico di Pompei, ma cazzo, ma non si fa, non puoi,
0: non si può.
1: Se no, vi do un consiglio, se volete proprio avere qualche ricordo, unite l'utile al dilettevole, puntate su un ricordino ecologico, un barattolino di merda di piccione di Piazza San Marco.
0: Brava, bravissima.
1: Guarda che quella, fai solo un favore.
0: Sì, è bellissima idea.
1: Non so, un sacchetto di patatine accartocciato e gettato per terra in una spiaggia di Miami. Sì. È sempre un ricordo.
0: Certo.
1: E almeno avete contribuito a tenere il posto pulito. Bravo. Altrimenti accontentatevi di fare la foto alla spiaggia alle saline su Instagram, tornarci l'anno prossimo, sempre che gli altri turisti di sabbia ne abbiano lasciato un po'.

0: Baby I Love Your Way 1994, Big Mountain su Radio DJ. Siamo quasi alla fine della prima ora, però abbiamo tutto il tempo per chiacchierare di quello che vuoi, Luciana.
1: Allora, volevo parlare di un piccione.
0: Ah, ok, lo stesso di prima, quello che aveva cagato e che eventualmente se vuoi portar via.
1: Sì. Un piccione è uno dei, credo, degli animali meno amati insieme alle zanzare, no?
0: Non sono tanto amati i piccioni.
1: Credo che nessuno vuole veramente averci a che fare.
0: No.
1: Ma forse anche i pipistrelli.
0: No, i pipistrelli, però io, perché ha paura la gente, soprattutto hanno paura di questa cosa, mi si attaccano i capelli ad averli.
1: Vabbè, a parte quello, ma ti portano un sacco di malattie.
0: Portano le malattie, ma mangiano tante zanzare e quindi il cerchio si chiude, non so quante, migliaia.
1: Comunque,
0: di notte.
1: La maggior parte sta nelle caverne, quindi
0: sì,
1: noi,
0: certo,
1: nelle nostre case lasciamoli andare. Però è vero che ogni tanto c'è qualcuno che svolazza sul mio terrazzo e io scappo come una lepre.
0: Sì, però sono, a me, devo dire la verità, a me piacciono, quindi non sono obiettivo. E ho visto che vendono un sacco di nidi per
1: nidi per piccioni.
0: Non per piccioni, per pipistrelli da mettere sul terrazzo di casa.
1: Ma certo, ma dai, raccogliamo i pipistrelli che portano qualsiasi malattia. Sono gli animali che portano più malattie e morbi e virus al mondo. L'ha detto anche Burioni.
0: Ne abbiamo già abbastanza, quindi
1: ecco,
0: no.
1: Ecco, che stiano a casa loro i pipistrelli, che facciano la loro vita di pipistrelli. Appeso in giù non rompono i manoni a noi.
0: Va bene, va bene.
1: Okay.
0: Torniamo
1: ai
0: piccioni.
1: È successo qualche giorno fa qui a Torino, nel quartiere Parella, che un piccione sia entrato in una casa, ma invece, che già lì mi metto un'ansia,
0: perché,
1: quando entro,
0: sì.
1: O nei negozi, o nei bar, o sui tavolini dei bar, che tu sei lì che mangi e
0: sì,
1: arriva.
0: Però dentro casa poi secondo me è difficile mandarlo via, perché impazzisce di paura.
1: E insomma, questa signora che abita in quell'appartamento ha cercato di farlo uscire, niente, non si muoveva, e si è messa direttamente nella libreria. Ha trovato un posto sulla libreria, si è seduto lì tranquillo. E lei ha notato però che questo coinquilino nuovo che aveva teneva un anellino ad una zampa, e quindi era probabilmente un piccione viaggiatore disperso, oppure magari si era stufato col caldo di fare sto lavoro e ha deciso di fare una sosta o disertare, chi lo sa. E la signora, ma quello, giusto per dire quanto siamo tuonati, ha diffuso la notizia sui social sperando di rintracciare il padrone del piccione. Ora, cioè, io ammiro molto il suo aplomb, perché cioè,
0: sì, veramente.
1: No,
0: cioè, l'ultima delle cose,
1: ma è l'ultima cosa. Mia figlia no, mia figlia Vanessa no. Vanessa avrebbe già chiamato la Lipu, che non ha niente da fare se non andare a rimuovere piccioni dalle librerie. Comunque lei è fatta così. Invece sta signora lo ha lasciato lì tranquillo, ha aspettato. Secondo me gli ha messo pure una ciotola d'acqua, un po' di mangime. A tuttora non mi risulta che qualcuno lo abbia reclamato, e quindi lui al momento resta lì.
0: È sempre dentro casa?
1: Io non ho letto smentite, quindi purtroppo non siamo in diretta, ma sarebbe carino sapere che fine ha fatto. Però ho ingrandito la foto pubblicata sui social, in cui si vede il piccione accovacciato su una pila di libri, e ho notato che quello proprio sotto di lui si intitola Brucchi. Ora, secondo me sa leggere e spera che prima o poi quella specie di scatola si apra e esca del cibo.
0: E certo,
1: fa molto ridere.
0: È bellissimo.
1: Invece è molto diversa la storia di un piccolo colibrì in California, perché il colibrì invece è un uccellino incantevole che probabilmente

0: tutti accoglieremo con simpatia in casa nostra, sì. Non nella mia, perché le bestie con le ali che fanno
1: c'è il
0: mi
1: gatto.
0: Mettono l'ansia.
1: Ah, ok, pensavo
0: no,
1: per
0: gatto.
1: Il gatto.
0: Il gatto gli fa fare una brutta fine, ma prima ci sono io con l'ansia.
1: Ok, va bene.
0: Però anche lui, come suo collega piccione di Borgata Parella, ha fatto una scelta domestica molto bizzarra, perché si è costruito il nido sulla maniglia di una delle porte d'ingresso di un hotel di super lusso vicino a Palm Springs.
1: Sì.
0: Un Ritz Carlton, quindi sì. Una roba da nababbi, un resort dove anche ti aspetti che non vadano tanto per il sottile in fatto di colibri, cioè che te lo facciano in salmio,
1: no,
0: al vino, no.
1: Certo.
0: Nessuno si aspettava che la direzione eliminasse o quantomeno spostasse questo nido. Invece hanno preso la decisione opposta, hanno spostato i clienti, nel senso che hanno bloccato quella porta dicendo agli ospiti dell'albergo di entrare e uscire da un altro ingresso, perché
1: per
0: il colibrì non doveva essere disturbato.
1: Vabbè, dai, carino. Anche noi qua abbiamo chiuso per un piccione un ingresso. Sì, sì, certo, un balconcino perché aveva fatto la cova. Sì, sì.
0: E poi com'è finita?
1: Non so, spero che siano nati e siano andati anche da un'altra parte, perché è bello ma non bellissimo.
2: Ma l'anno prossimo torna ormai.
1: C'è quello da dire, esatto. Vabbè.
0: Comunque io non mi capacito del perché di questo minuscolo creaturino abbia deciso di farsi nido su una maniglia. Cioè, è circondato da palme, alberi assortiti, una meraviglia botanica che non ci si crede, e lui, il signor colibrì, va sulla maniglia.
1: Sarà piaciuto
0: lottone. Sembra un posto adatto per nidificare,
1: no.
0: Anche scivola. Se forse ha visto lo luccichio della maniglia di metallo e niente, ma ha deciso di mettersi.
1: Quella è
0: lì.
1: La gazza, forse. Ci dobbiamo fermare, che c'è il tassativo tra poco, poi ripartiamo.
0: Vabbè.

0: radio. DJ. One nation, one
1: station. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ciao, sono Albertino.
5: Oh, io ti ho riconosciuto subito.
4: Alba is on the mic. Ma tu sei Fargetta.
5: Sì,
4: fa, fa, fa.
6: Fargetta.
4: Tra poco arriverà Prezioso col suo disco Prezioso e come sempre anche Molella col Megamix. Abbiamo aggiunto un po' di musiche nuove e vi racconteremo una storia per il momento intitolato DJ Time Story. Tutto questo è DJ Time.
7: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
8: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ dalle 21 con Annalisa.

0: Ma vedi, in un attimo siamo già belle che tornati, pronti a ripartire.
1: Bene, allora sì. Volevo dirvi una cosa, non so se l'avete letta, ma io la trovo meravigliosa. Allora, a parte che secondo me i dirigenti dell'IKEA mangiano cose meravigliose che poi fanno germogliare nelle loro teste
0: idee pazzesche. Cioè, saranno le loro stesse polpette?
1: Ma può essere, salsa di mirtilli.
0: Brava.
1: Dunque, adesso non so se vi ricordate i lettini per smartphone di cui avevamo già parlato, i chupa chupa, il gusto polpetta dell'IKEA.
0: Sì.
1: Queste sono minuzie in confronto a quello che è venuto in mente questa settimana e credo che realizzi il sogno di moltissime donne. Perché?
0: Okay. Vai,
1: uno dei punti classici di litigio in una coppia, di contrasto, è la richiesta di lei di andare insieme a lui all'IKEA e l'ostinata opposizione di lui mediamente, no?
0: Sì.
1: Perché a lui andare tanto all'IKEA non piace, diciamo, magari non piace in assoluto, diciamo che non piace quanto a lei.
0: È vero, sì, mediamente è così. Poi ci sono dei casi.
1: Sentiamo voi
0: però,
1: maschi.
0: Insomma, adesso proprio andare all'IKEA non è. Diciamo che a me non dispiace, a patto che non si faccia tutto il giro. Cioè, nella mia carriera da IKEista, cioè dai frequentatore, ho imparato i tagli. Quindi so dove passare per fare prima.
1: Ho capito, ma se l'obiettivo allora è fare prima, non è passare del tempo lì, guardare.
0: Sì. Forse no, non mi piace così tanto.
1: Non è tu mi piaci tanto.
0: Non tantissimo.
1: E invece Dani?
2: Ma a me piace andarci è carino, però non il sabato pomeriggio, cioè risparmiare i giorni della ressa, poi il resto per me è anche bello. E a piccole dosi.
1: Ma lui è uno meraviglioso, la sua compagna è tutta squillante, spiazzata. Eccetera, lui tranquillo,
0: proprio
1: fantastico, una bella coppia. Comunque, diciamo che il maschio, se può, evita con qualunque scusa, insomma, se riusciamo a trascinarcelo, partecipa poco, di malavoglia, e poi, appunto, un po' come Vic alla fissa di andare subito dritto al punto, cioè comprare quello che serve e venire via. Non capendo che il bello di andare IKEA a comprare una Billy non è comprare una Billy,
0: fa tutto il giro.
1: E girare per due ore guardando tutto, prendere il caffè, il dolcetto, le mandorle alla caffetteria, misurare cassettoni che in casa nostra non ci staranno mai.
0: Mai.
1: E comprare delle candele inutili, insomma, la gita IKEA, dove peraltro fa molto fresco, che in questi tempi è una benedizione, è proprio una piccola vacanza per la donna, mentre è un discreto fastidio per l'uomo.
0: Ovvio
1: che ci sono le eccezioni, ma questo è più o meno il trend medio. Ma per la donna adesso si apre una prospettiva entusiasmante.
0: Sentiamo.
1: Aprite bene le orecchie.
0: Sì.
1: Sposarsi direttamente nel negozio IKEA.
0: Che bella idea, fammi dire. Ecco qua la marcia nuziale tra il corridoio H12. Sei in fondo quando c'è quella specie di magazzino.
1: Bravo.
0: Bello, bel posto, dai.
1: Allora, per adesso questa iniziativa è prevista soltanto in 5 sedi svedesi, ma se la cosa poi piace, credo che si diffonderà in giro per il mondo.
0: Sì.
1: Sono già in programma 15 matrimoni, 3 per ogni sede. E per questi primi 15 matrimoni l'IKEA offre anche il ricevimento, che immagino appunto sarà a base di polpettine, salsa di mirtilli, arringa con la senape, e un regalo agli sposi, se non proprio tutta l'intera cucina a spudden, almeno una bella pentola Vardagen, ecco.
0: Sì.
1: Ma anche dopo, quando sposarsi da IKEA sarà meno uno spot e più un'abitudine, sarà comunque, secondo me, molto comodo. Intanto perché per unirsi in matrimonio basteranno solo le carte d'identità.
0: Ok.
1: Ci vogliono due testimoni e un'autorizzazione prevista in Svezia, e credo l'equivalente in altri paesi. Tutto lì, non serve neanche star tanto a rimuginare sui testimoni, perché sai, stai lì a dire: ma lo chiedo alla mia amica Kaya, al mio amico Sempronio, e poi se Tizia si offende, no. Invece al matrimonio IKEA puoi usare anche, chiedere a due clienti che stanno passando da lì.
0: Sempre più romantico, sì.
1: Scusate, quando avete finito di farvi progettare lo scaffale a parete, verreste mica un attimo a farci da testimoni? anche il ricevimento ci vuole poco organizzare. Una volta avvertiti amici e parenti, ci vediamo sabato da Ikea e secondo me verranno tutti volentieri, specialmente le cugine, che pure loro almeno così riescono finalmente a trascinare i mariti. Scusa, andiamo al matrimonio, non è che ti chiedo io di andare all'Ikea, cioè, appunto. Per le decorazioni nessun problema, fiori in vendita ce ne sono, soprattutto

0: altra piantina uguale però piccola, che se la ripianti...
1: Ah sì, la spidistra.
0: Non so, ecco, quella lì non la uccidi neanche a colpi di fucile.
1: Da nessuna parte non la uccidi.
0: No, non la uccidi quella lì, è pazzesca.
1: Quella lì è resistente a tutto.
0: Sì.
1: Candele non ne parliamo, il menù abbiamo detto polpettina e salsa di mirtilli, poi salto alla bottega svedese a prendere torta di mandorle, cioccolato, i biscotti di legno e ci siamo.
0: È vero.
1: E poi dopo il caffè si passa direttamente alla scelta dell'arredamento, tanto il marito è già lì, quindi
0: ovvio.
1: Due piccioni anche una fava, gli ospiti sono contenti, e magari sono lì e prendono dopo pranzo le tende nuove per il soggiorno, il lettino per il bebè, e poi niente, all'ora di chiusura. Tutti a casa soddisfatti, tranne forse gli sposi che magari decidono di passare la notte lì, prima notte.
0: Sono bellissime,
1: camere già arredate, col lettone matrimoniale, con le lenzuola stampate a cuori e unicorni, e vuoi non fermarti?
0: Che bella idea.
1: Solo che poi ti viene la tentazione di restare e vivere lì.
0: Tu dici, una volta che ti prendi il dito.
1: Ma perché l'IKEA per gli adulti è un po' il paese dei balocchi.
0: Sì.
1: E neanche ti trasformi in asino, alla peggio ti trasformi in un divano ectrorp. È finita lì.

0: Che bello, 1978 da Grease, John Travolta e Olivia Newton-John, con un grande classico, insomma un po' come tutta la colonna sonora di quel film. Noi abbiamo parlato di questa fantastica idea di Ikea, che poi sicuramente sarà marketing, però bravi anche,
1: ma
0: perché
1: chiaro,
0: poi alla
1: chiaro.
0: Fine se ne parla, per cui è un po' quello, no? Il meccanismo che vince sempre. Va bene, e adesso rimaniamo sui matrimoni, no?
1: No, però sempre una novità, ma parliamo di bellezza.
0: Ah, ok.
1: Bellezza molto superior, come la classe delle stanze d'albergo molto fighe.
0: Sì.
1: Un prodotto di bellezza che ho scovato in questi giorni su Instagram.
0: Sì.
1: E che rientra un po' nella categoria del tocco di glamour in grado di scatenare dibattito e anche ammirazioni di moltissimi, no?
0: Certo.
1: Perché lo slogan del prodotto è: io quest'estate non ho nessunissima intenzione di passare inosservata, e nemmeno la mia vulva.
0: Ah.

0: certo, e ci sono delle complicazioni, diciamo, nell'esibirla, almeno pubblicamente. Però adesso capiamo.
1: Però la vulva di questa signorina non vuole passare inosservata.
0: Sì.
1: Beh, dipende. Dipende, perché se va in giro con la vulva in bella vista,
0: la guardano.
1: Non passa inosservata.
0: No, certo.
1: Secondo me passa osservatissima.
0: Osservatissima, certo.
1: Perché però questa giovane donna è convinta che quest'estate la vulva en plein air andrà di moda come lo smalto sulle dita dei piedi. Forse è un trend della moda estiva che mi sono persa, però del resto il caldo di questi giorni è anche un incentivo
0: no,
1: a dare,
0: certo,
1: proprio,
0: certo,
1: aria
0: a mostrare, sì,
1: agli,
0: sì,
1: apparecchi di bassa manovalanza.
0: Sì.
1: Allora, come farsi notare in questo mare di smutandate? Lei ce lo spiega. Basta fare ricorso alla nuova versione della iconica crema Tal dei Tali. A parte che non avrei mai pensato che una cremina emolliente per la Yolanda potesse definirsi iconica. Tranne Caramel Kiss Kiss, che non è una crema. Comunque,
0: sì.
1: Ovviamente eco bio, perché adesso ormai tutto è eco e bio, e senza glutine, e senza olio di palma. Fra un po' anche l'olio dei freni. Andrai a prendere l'olio dei freni e sarà eco bio,
0: certo,
1: e senza olio di palma.
0: Certo.
1: E dunque, questa crema iconica, oltre a profumare di mango e altri effluvi tropicali, contiene i brillantini.
0: Ah, ecco perché.
1: Dice entusiasta l'influencer. Trasformeremo la tua vulva in un gioiello. Sarà la regina della festa.
0: Beh, insomma, è impegnativo essere in quanto vulva regina della festa, perché
1: certo, la vulva vuole essere bella per tutti,
0: sì,
1: e quindi si riempie di brillantini, non a beneficio del fortunato,
0: no,
1: o delle fortunate che avranno occasione di intrattenersi con lei, no, lo fa per essere la regina della festa, quindi,
0: certo,
1: verrà mostrata più gente possibile tra grida di giubilo, tutti che figata,
0: come brilli. Sei la vulva regina della festa.
1: Come la Barbie.
0: Sì,
1: c'è Barbie regina,
0: certo,
1: della festa.
0: Vulva regina della festa.
1: E Yolanda. Però c'è un problema, perché lo spot di un rossetto ci fa vedere il rossetto sulle labbra di una modella. Lo spot del mascara ci mostra le ciglia nerissime. Guarda, però, signorina, cioè, non è che non si vede niente, neanche un mezzo luccichio. Dobbiamo comprare sulla fiducia.
0: Già.
1: E poi se è un flop, e se la nostra resta quella di sempre, capisci che. E poi i maschi non si sentono esclusi. Cioè, ci sono brillantini per il Walter. Anche magari lui vuole essere il re della festa,
0: certo, sì, e non passare inosservato.
1: Mi sembra di aver letto, adesso poi non l'ho trovato, una tribù di aborigeni che si decora il Walter.
0: Davvero?
1: Ma non credo di glitter.
0: No,
1: certo,
0: cioè,
1: tipo una specie di enne.
0: Ok. No, già pensavo cose legate pesanti, perché sai che lì caricano con anelli, cose.
1: Anche. Potrebbe essere. Ho visto anche una mutanda ultimamente, e chiudo con questa piccola parentesi: una mutanda con due sacchettini porta. Porta Amici di Maria.
0: Avvolgenti, difficile da infilare. Se posso dire, perché
1: difficilissimo, perché è una specie di gapier con tutti questi elastichini,
0: sì,
1: e anche due
0: sacchettini.
1: Porta
0: beh.
1: Due bomboniere, diciamo,
0: elegantissimo, fammi dire,
1: bello, sexy.

0: si chiama Aranciata, il disco di Fra Quintale su Radio DJ. State ascoltando La Bomba, l'ultima puntata di questa stagione
1: l'ultima
0: prima
1: puntata,
0: della pausa.
1: Ma che malinconia.
0: Sì, è vero.
1: Quando ma arriviamo... dove vai? Hai già deciso dove vai a buttarti da qualche parte?
0: No, non ho ancora deciso, perché questo è un anno ovviamente dove c'è grande incertezza in giro per il mondo, quindi diventa complicato anche scegliere con largo anticipo, quindi no, ancora non lo so.
1: Però viaggetto per forza, perché come fate a non viaggiare voi due?
0: Mi piacerebbe tanto, mi piace.
2: Io ho prenotato
0: sempre.
2: A gennaio.
0: Davvero? Dove hai prenotato?
2: Vado a Termoli, 2 settimane. Abbiamo preso una casa immensa. Bello,
1: a Termoli.
0: È bello.
1: Per carità, no, ma non sono mai stata.
2: Non lo so, sono curioso. Mi dicono tutti che è bella.
1: Voglio sapere perché ti è venuto in mente Termoli.
2: Perché volevo andare in un posto senza prendere l'aereo e tutto. Ho cercato in Italia e non in un posto dove non ero mai stato. Mi sembrava bello, tranquillo.
0: Termoli, bravo, bravo.
1: Non che Desenzano sia una metropoli piena di casino,
2: Certo. Faccio il weekend.
0: Faccio il weekend adesso che fa caldo.
2: Adesso che arriva la Pentecoste, che arrivano i tedeschi.
0: Esatto.
1: La Pentecoste, la è passata da un po'.
2: È già passata.
1: Vabbè. Allora, vi segnalo tra le cose da vedere per quest'estate su Prime Video una serie proprio bella e fatta bene. Tra l'altro sono usciti tutti gli episodi, perché io quando ho cominciato a vederla uscivano un po' per volta, che mi fa venire un nervoso. Certo, che non finisce più.
0: Certo.
1: Va bene. Ed è La Casa degli Spiriti, ed è ovviamente tratta dal libro dell'Allende, Isabella Allende, libro che da quel libro lì avevano già fatto un altro film del 93 con Meryl Streep, Glenn Close, Jeremy Irons, bellissimo anche quello.
0: Vero, me lo
1: ricordo. Potete vederlo, bellissimo. Ed è un libro magnifico, scritto dall'Allende in stato proprio di grazia purissima, un libro del 1982 che è diventato uno dei romanzi più importanti del Novecento, ha venduto, pensa, 70 milioni di copie.
0: Porca miseria.
1: 70 milioni di copie, tanto. È una roba mostruosa. Sì. Allora, si intitola, lo ripeto, La Casa degli Spiriti, è su Prime.
0: Sì.
1: Ed è una saga familiare incentrata su 3 generazioni di donne, Clara, Blanca e Alba, in un paese sudamericano che nel caso dell'Allende è il Cile, però anche lei non lo nomina mai, però siamo sotto la dittatura di Pinochet, tipo 1920, fino alla rivolta popolare e il colpo di Stato del 1973. Allora, perché si chiama La Casa degli Spiriti? Intanto perché Alba, che è l'ultima erede, che racconta la storia di questo di questa saga familiare, racconta di sua nonna Clara, che è praticamente la sua progenitrice, che già da bambina aveva poteri soprannaturali, cioè premonizioni, sentiva chi sarebbe morto, vedeva i morti. Attenzione, non è un horror, cioè è proprio il racconto di quel mondo lì sudamericano, con la sua magia, le sue presenze, l'idea che tutto abbia un'anima e che intorno a noi continuino ad esistere anche quelli che non ci sono più, però soltanto qualche eletto può percepirli. E quindi c'è questa storia epica di questa famiglia Tueba e di Esteban Tueba, che è l'uomo, il maschio dominante di questa storia, che è amante, poi marito, poi padre, poi nonno, sempre padrone della tenuta, dei suoi operai, eppure alla fine senatore, conservatore, molto violento. E mentre Alba racconta, si ripercorre proprio l'ascesa di questa famiglia Trueba, tra storie d'amore, sesso, potere, prevaricazione familiare, patriarcato, magia, in questa hacienda rurale, cioè in mezzo questa ricchezza fatta sulla pelle dei contadini. È fatto benissimo, gli attori sono strepitosi, vedetelo perché è proprio bello.
0: Ed è su Prime, va bene, allora

0: su Radio DJ.
1: A tra poco.
2: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Io conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: I Maroon 5 su Radio DJ, ritorniamo insieme. L'ultima parte della bomba, abbiamo ancora un paio di cose da raccontare.
1: Sì, volevo dire una cosa per me molto importante, perché sì, in questi giorni è partita la campagna di sensibilizzazione del 5 per 1000, no?
0: Sì, certo.
1: Che è una legge molto buona, devo dire. È anche una cosa preziosissima, perché garantisce la sopravvivenza di un mare di associazioni, di certo, onlus, di tutti quelli che si occupano del welfare, cosa di cui lo Stato, diciamo, se ne sbatte alla grande. E lavorando da anni a Casa Ozze so quanto siano preziosi quei soldi per mantenere il lavoro di tante persone professionalmente adeguate, e anche garantire il servizio per tante altre persone. Quello che voglio ancora aggiungere è che è meglio, secondo me, quando si sceglie un progetto e continuare a seguire quello, evitare possibilmente di volare di fiore in fiore, perché così garantisci la stabilità economica ad un progetto.
0: Certo,
1: se
0: è
1: tutte
0: vero,
1: le volte cambi,
0: è vero, dopo disperdi un po', sì, come dire, certo.
1: Comunque ho notato che ci sono molti progetti legati agli anziani, che è un bene: anziani poveri, anziani soli, anziani malati. Nelle pubblicità, anche sui giornali, li vediamo che ballano, giocano a briscola, bocce, felici, contenti, grazie agli aiuti sostenuti dalle nostre tasse. Bello, giusto, ottimo.
0: Sì.
1: Però c'è un altro più piccolo ma insistente tormento che secondo me affligge le persone anziane, e di cui mi pare nessun aiuto, spot o pubblicità tenga conto, cioè la tecnologia. Però è un disagio che vediamo attorno a noi ogni giorno, decine di volte al giorno, cioè la signora ferma davanti alla macchinetta dei biglietti dell'autobus che non sa come fare col biglietto, dove appoggiarlo, dove. E una volta c'era la fessura che gliela infilavi, faceva clank e lo sputtava fuori, adesso non c'è più. Non sai se l'hai timbrato o non l'hai timbrato. L'anziano alle prese con i QR code che dominano la nostra vita, da quello ai tornelli della metro a quello che ha sostituito il menù dei ristoranti. Ci sono dei ristoranti che grazie al cielo ti danno anche il menù cartaceo, ma se no mediamente
0: certo, come si
1: fa? QR code. Ecco, e quindi quello per gli anziani è già un problema. Poi al momento, se sei senza app, senza mail, senza codice fiscale, portale, sito, cioè non puoi più fare niente.
0: No, zero. Sai che anch'io ogni tanto ci penso, sono finito. Se si scarica il telefono e hai bisogno di accedere a qualcosa, non puoi.
1: Non puoi, non ma puoi. Noi facciamo già fatica, ma pensa agli anziani.
0: Sì.
1: Cioè, non so, un novantenne che per sua fortuna è ancora sveglio e svicio e vuole prenotarsi la visita dall'otorino per vedere se è il caso di mettere l'amplifone, entra in un girone infernale. Appunto, deve avere prima il telefonino, poi il computer, la mail, deve chiamare un numero forse verde, forse beige, che gli dice che ti troverà tutte le informazioni sull'app, e poi consultare il portale a cui puoi accedere con lo SPID, e alla parola SPID, identità digitale, PEC, il nostro novantenne non si sente né sveglio né vigile e getta la spugna. È tutta una frustrazione che si ripete tante volte lungo la giornata. Se vuole le foto dei nipoti vere, che si possono toccare, attaccare su un album, deve farle col cellulare e poi inviarle via mail al fotografo. Anche la ricetta del dottore per le pillole della pressione. E chi è che fa tutta questa roba? Ditemi voi.
0: I nipoti,
1: i figli.
0: I nipoti, via via, seconda.
1: Amici giovani, e chi non li ha?
0: Esatto,
1: quello, cioè è una muraglia di filo spinato sta tecnologia, non so nelle altre città, ma a Torino sta piombando sugli anziani una grandinata di lettere, per fortuna questa è ancora di carta, quindi recapitate nella buca delle lettere, in cui si avvisa che dal 26 agosto la carta d'identità cartacea non vale più.
0: Sì, esatto, è obbligatoria quella
1: digitale. Ci vuole quella elettronica, ok. E poi magari la signora dice, ma la mia scade nel 2027, non importa, il 26 agosto la deve buttare. Bisogna prenotare online un appuntamento in comune e andare a fare quella elettronica con la foto. E allora magari c'è la nipote che aiuta la nonna ad andare nel sito, però il primo appuntamento è disponibile il 18 settembre, però dal 26 agosto al 18 settembre la nonna è senza documenti, non può espatriare.
0: Vabbè. No, vabbè, magari per quello, però ci può essere la necessità di averlo il documento.
1: Non c'è proprio considerazione per un esercito di persone che vota, tra l'altro. l'altro, sì. Sono ancora quelli dello zoccolo duro che votano, un esercito, perché nel nostro paese gli anziani e gli anzianissimi sono tanti che vorrebbero semplicemente vivere come hanno sempre vissuto, pagare con i soldi, prenotare una visita al telefono, ritirare una raccomandata alle poste, non trovarsi la serranda chiusa davanti al naso, vero. Non scaricare l'app delle poste, sfogliare il menù nella trattoria, prendere il treno senza avere uno scambio elettronico coi tornelli della stazione. Cioè, gli anziani alla parola portale tremano,
0: certo,
1: e a quella di link no, perché non sanno che cosa sia. Metti un disco

0: One of Us 1996 su Radio DJ. Stiamo parlando della velocità con la quale la tecnologia rende la vita, da un lato, sicuramente molto più semplice, più veloce, i tempi si accorciano per qualunque cosa.
1: Anche, ma guarda, aprirei anche un dibattito lì, perché non è sempre tutto così veloce, perché a volte questa cosa che dovrebbe semplificarci ci complica,
0: sì,
1: ma complica
0: certo.
1: Anche la vita ai ragazzi, quelli giovani, forse solo quelli giovanissimi sono un po' più svegli, ma anche quelli come i miei figli cominciano ad arrancare.
0: Brava, esatto, proprio perché è velocissimo invece da un punto di vista dell'evoluzione tutto il mondo tecnologico, per cui se non stai, diciamo, attento e rimani un po' ancorato al passato, basta, poi dopo è difficile recuperare le puntate precedenti, per dirla.
1: No, ma sei rovinato. Poi appunto, metti che non ti funziona il wifi, è come quando ti salta la corrente in casa,
0: non puoi più fare niente, esatto.
1: Comunque, ho un'idea.
0: Sentiamola.
1: Allora, secondo me sarebbe interessante un 5 per 1000 destinato a creare in ogni quartiere, a livello proprio capillare, uffici destinati agli anziani, con gli sportelli, le sedie di formica su cui sedersi, magari con un cuscinetto perché la formica è dura, fa male sedere.
0: Okay.
1: Un personale gentilissimo e paziente che fa tutto come una volta. Che uno dice: ma c'è il CAF? Sì, ma anche il CAF è complicato, di fare la coda, di prenotare. Non è semplice neanche il CAF. Ho avuto a che fare parecchio per Svetlana, permessi, permesso di soggiorno, eccetera. Poi ci sono delle persone gentilissime e molto disponibili. Però
0: quello è il lato umano che non sempre c'è.
1: È faticoso. Non è proprio tutto immediato.
0: No.
1: E tu vai da loro, loro prenotano e controllano tutto online. Un ufficio antistress, cioè una cosa un po' più veloce dei CAF, diciamo, di quella derivazione lì, secondo me.
0: Certo. C'è proprio un posto dove tu non devi prenotare per arrivare a quello. Cioè, proprio tu entri come un vecchio negozio dove vuoi comprare le scarpe.
1: Sì. Prendi il biglietto come in gastronomia, ti siedi nella tua sedia e aspetti.
0: Quando però tocca a te. Finalmente
1: apriti cielo, chiuditi mare.
0: Ho una serie di domande, ho un po' di problemi da risolvere. E lì, certo.
1: Però è tutto quello che serve per crearsi una vita alternativa priva di app,
0: dove
1: tu riesci a fare. Perché poi alla fine te le fa un'altra persona.
0: Ovvio,
1: lo fai
0: semplicemente
1: tu.
0: Quello, esatto. Qualcuno
1: però
0: che lo faccia.
1: Però tu magari sei ancora sveglio e hai delle idee che magari l'altro più giovane non le ha.
0: Sì,
1: capito?
0: Certo, è vero.
1: E quindi è proprio un ufficio antistress. Ma pensa anche alle casse automatiche. Come quelle casse stanno privando i vecchietti del supermercato del piacere di scambiare due parole con la cassiera.
0: Sì.
1: Cioè che magari l'unico contatto umano di tutta la giornata. E per fortuna siamo in Italia, quasi sempre le casse automatiche si affiancano delle signore, probabilmente ex cassiere, che aiutano gli anziani disperati.
0: Certo.
1: E arriva magari la signora Maria, che prima stava alla cassa, adesso è in pensione anche lei, però è svicia, risolve tutto, mette i biscotti nel sacchetto senza che la cassa automatica si azzardi a protestare. No, se ci fosse un'associazione che chiede il 5 per 1000 per creare una vita analogica per gli anziani, io glielo darei.
0: Sarebbe bellissimo. Ti voglio soltanto dire che l'altro giorno, perché io vado il mercoledì alla COP, perché è il giorno
1: fisso, come gli anziani proprio.
0: È perché è il giorno dove hanno lo sconto. Impazzisco. Se ho del tempo vado, perché è meraviglioso. E ho notato proprio questo, quello che dicevi tu, cioè a fronte di due casse aperte, poi ci sono le automatiche, ma quelle sono sempre aperte, vedo tutta questa carovana di anziani che sono tutti in quelle due casse lì, perché, cioè, capito, è l'unica speranza che hanno. Preferiscono giustamente far la coda.
1: Ma giusto, perché così, perché ci deve essere l'alternativa, magari proprio casse destinate over 70.
0: Giusto, proponiamolo.
1: È solo per questi qua. Come si fa? Cassa veloce, cassa qui, cassa là, cassa over 70. E tu te la fai

0: I Pinguini Tattici Nucleari, l'ultimo disco di oggi. Allora, siamo arrivati in fondo. Prima di salutarci per la pausa estiva, giustamente, non essendoci più che tempo, possiamo ricordare, Luciana, se qualcuno ha piacere, giustamente, di venirti a salutare, trovare, eccetera, che stai promuovendo il libro.
1: Sì, sì, faccio delle presentazioni in giro. Il 6 giugno sono a Mirandola.
0: Sì.
1: E il 14 giugno sono a Cuneo, ma a ritirare un premio. E poi sì, sono a Bassano del Grappa la sera a presentare il libro.
0: Ok. E, cavolo, da Cuneo a Bassano?
1: Sì, e sarà una giornata viaggio di quelle fresche mie, sì, normali, che poi, sì, insomma, mi danno l'ultima benedizione.
0: Sì.
1: Il 27 giugno sono a Bologna.
0: Ok.
1: Poi a settembre sarò al Festival di Mantova. Poi comincia Tu sì che vales, ma questo non, vabbè, me ne frega niente, perché no, registriamo, quindi
0: certo, ma poi ne parleremo, insomma, abbiamo,
1: sì,
0: il
1: sì,
0: tempo.
1: Ma sono le registrazioni di giugno e di luglio e niente, e poi, ah, poi c'è anche il 5 giugno tra le 20 e le 22 c'è un talk alle Gallerie d'Italia a Torino organizzato dalla figlia di Peppe Vessicchio, dove si parlerà di lui, e mi fa molto piacere
0: che
1: esserci.
0: Bello.
1: Il
0: va
1: 5
0: bene
1: giugno a Torino, Gallerie d'Italia.
0: Allora, noi ci abbracciamo forte da qui, perché siamo in collegamento, ma come se fossimo insieme in questo studio, perché ci salutiamo, poi insomma ci
1: ma
0: sentiamo,
1: tanto ci sentiamo,
0: ma
1: figurati,
0: certo,
1: ogni due per tre siamo lì che diciamo cagate.
0: Come va?
1: Nella chat.
0: Nella chat gli sborgia, ricordiamo. Va bene, passate una buona estate.
1: Grazie, grazie, ciao, vi vogliamo bene, state bravi, fate i bravi,

0: Ciao, sono Albertino.
1: Oh, io ti ho riconosciuto subito.
0: Alba is on the mic. Ma tu sei Fargetta.
1: Sì.
0: Fa.
2: Fargetta.
0: Tra poco arriverà Prezioso col suo disco Prezioso e come sempre anche Molella col Megamix. Abbiamo aggiunto un po' di musiche nuove e vi racconteremo una storia per il momento intitolato DJ Time Story. Tutto questo è DJ Time.
3: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
0: Party like a DJ. Domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa.